chitarre, bluesman e di grandi miti del rock si ritrovano ogni notte al bar di Radio Capodistria.

0: Riccardo Pellegrini presenta Ora Musica. Ora Musica. Ora Musica.
1: Ora c'è musica.
2: Musica. Ora Musica.
1: Ora c'è musica.
2: Musica. Ora Musica.
3: Eccoci anche oggi con Ora Musica, le novità indipendenti in onda in radio con la musica indipendente di ogni genere. Ben trovati da Riccardo Pellegrini. Apriamo una nuova settimana ricca di belle novità, oramai proiettate verso l'estate che è iniziata. Siamo nel pieno. Tutto è pronto.

Tony con Luna, oggi nello spazio dedicato ai grandi classici, spazio che apre ogni giorno il nostro viaggio all'interno delle novità discografiche indipendenti, e questo è stato veramente un grande successo dell'estate 1980. Novità al primo ascolto, nuovo singolo firmato World Goes Around.

0: Tati S, ovvero Tatiana Silvestri, 26 anni, in radio con L'Incontro, brano che stiamo proponendo qui a Ora Musica. E allora ci colleghiamo con la capitale, Roma, per chiacchierare con lei. Ciao Tatiana, ben trovata.
1: Ciao a tutti i radioascoltatori, ciao Riccardo.
0: Allora, ben trovata. L'Incontro, come ci racconti questo brano che parla di due ragazzi che si conoscono tramite i social, no? Quindi tema molto attuale.
1: Sì, è un tema molto attuale, l'ho voluto fare insomma, ecco, proprio su questo tema che adesso va tantissimo.
0: Ma è autobiografico? È successa a te davvero sta cosa?
1: Sì, una volta mi è successa, infatti mi sono proprio ispirata a questa storia qua. Tutti i miei brani sono comunque autobiografici. Diciamo, questo brano racconta un po', diciamo, di questi due ragazzi che si incontrano sui social, si danno, diciamo, un nome. Così, un diminutivo,
0: un nick,
1: sì, esatto, un nickname, e si danno un appuntamento su questo locale, vanno lì in questo locale, si cercano insomma tra la folla, e niente, alla fine quello che succede direte tramite ascoltando la mia canzone, insomma.
0: È ecco. Giusto, giustamente, come si fa in un film, come si fa in un libro, non si dice mai il finale, ma lo scopriremo tra poco ascoltando questo brano che stiamo trasmettendo. Chi ci segue già magari lo sa perché l'ha già sentito, perché l'abbiamo già trasmesso, però per chi ci sta ascoltando adesso abbiamo creato un po' di curiosità. Però prima di andare ad ascoltare il brano, due cose. Anzitutto, cosa succederà dopo questo singolo, cosa prevede il tuo progetto?
1: Ci sono tantissime serate in programma, poi tanto poi pubblicherò tutto quanto sui miei canali social. Sicuramente ci sarà un'uscita di un LP, sicuramente quest'inverno, insomma ci sono tantissime novità.
0: Ecco, mi è già servito la domanda che volevo aggiungere, quella dei social, per seguirti e rimanere aggiornati.
1: Esatto, allora su tutti i miei canali social Tati S, proprio scritto E, S-S-E, che poi sarebbe poi l'iniziale, l'S del mio cognome.
0: Di Silvestri, esatto. Tati S, oggi qui a Ora Musica, andiamo ad ascoltare L'Incontro e a scoprire come va a finire questo incontro. Grazie Tati per essere stata con noi.
1: Grazie a voi, è stato un piacere e buon ascolto.

0: ATS oggi nello spazio interviste di Ora Musica, e questo era il suo singolo L'incontro.
1: Ora Musica, novità discografiche indipendenti. Nel mio

0: Le novità di Ora Musica, la vetrina della musica indipendente che ogni giorno vi propone novità discografiche di ogni tipo, senza preclusione di genere, perché noi qua veramente ascoltiamo tutto. Prima di chiudere questa puntata ne ho ancora un paio di novità, ad esempio Zorzanna, ovvero Anna Zorzan, giovanissima, con questo singolo che si chiama Paio di Vans.
1: Ho già sognato un milione di volte, nei tuoi sul letto a disegnare la musica a palla, a dare valore a tutte le parole che hai detto tu, che non hai mai voluto rischiare.

0: paio di Vans, Zorzanna, qui a Ora Musica, novità al primo ascolto per questa giovanissima voce. A chiudere la puntata, Super G, la domanda che si fa con questo singolo è: ma quale terza età?
1: Farmi passare per vecchio.

0: ragazzo.
1: È curiosa la storia di Roberto Gorni, milanese del 49, che dopo una lunga carriera da imprenditore ha deciso di togliersi questo sfizio, cioè cantare, fare musica. E questo è il suo singolo Per l'estate, ma quale terza età? Oggi a chiudere il nostro spazio Ora Musica, da Riccardo Pellegrini è tutto. Se volete, noi ci ritroviamo domani alla stessa ora.
2: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

Ia allo Trio Pantaloons, terzetto di musicisti capodistriani che pare abbia deciso di interrompere la carriera con un ultimo concerto che si è svolto questo fine settimana a Lubiana presso Metelkova. Sarà vero, non sarà vero e chi lo sa. In ogni caso, buongiorno a tutti dalla voce di Antonio Saccone, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Capodistria per una nuova puntata di Calle degli Orti Grandi in questo lunedì 29 giugno del 2026, nella quale parleremo di una serie di temi collegati a questa stagione, collegati alle vacanze, per esempio qual è il corretto approccio da utilizzare verso il nuoto, verso il mare, verso i laghi, verso i fiumi, verso le piscine, specialmente per quel segmento di popolazione che magari non pratica attività fisica e sportiva su basi regolari, soprattutto nel segmento natatorio. Parleremo anche di una serie di trend collegati al turismo, partendo dalla percezione della Slovenia da una prospettiva italiana assieme a degli addetti ai lavori. Parleremo ovviamente anche di sport, parleremo di calcio, parleremo dei mondiali, parleremo di tantissimi temi senza trascurare i social. Che cosa dicono? Dunque, la pagina Feudalesimo e Libertà rilancia: caldo record a Campo dei Fiori, temperature 600 gradi sopra la media stagionale, i negazionisti ecclesiastici dicono non è colpa della Chiesa. Bene, no, in effetti non dipende dai roghi. Cavalca questa notizia ovviamente anche Lercio, nota pagina satirica italiana, che rilancia: AFA record, il governo consiglia di non marciare in camicia nera nelle ore più calde. L'ironia ci salverà evidentemente. Allora noi proseguiamo questa mattinata di Calle degli Orti Grandi in questa estate calda, in questa estate folle, con una grande hit che richiama evidentemente alle spiagge di qualche anno fa, The Summer is Crazy, Alexia. Music is-

0: valutazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha chi ce l'ha. Io non tengo con me i buchi, lo stipendio, un ambo se sogna papà. Aggiungetemi a figli innocenza, mo parite non tene pazienza. Io non chiedo la grazia per me, mi faccio la barba, la fate da sì.
1: Voi tenete un cappotto cammello che al massi processo era valo più bello. Un vestito c'è stato marrone, così c'è sempre.

Ogni scusa è buona per ascoltare della buona musica. Don Raffaè, Fabrizio De André, Roberto Murolo, brano che parla tra le altre cose del caffè, del piacere di questa bevanda che cresce a livello di pianta principalmente nella zona tropicale. Bene, quest'oggi si celebra la giornata internazionale dei tropici, una ricorrenza che mira a sensibilizzare l'opinione pubblica sulle sfide uniche di questa regione, celebrandone l'incredibile diversità biologica e culturale. In questo contesto ovviamente ricade anche il caffè. Cosa sono i tropici? Si tratta di una regione che si estende tra il Tropico del Cancro e il Tropico del Capricorno. Stiamo parlando ovviamente delle zone attorno all'equatore. Torniamo però alla musica in questa mattinata di Calle degli Orti Grandi. Buon compleanno ad una delle voci più caratteristiche del contesto italiano, già leader dei Tiro Mancino. Buon compleanno a Federico Zampaglione.

Lei è Nicole Scherzinger, parte anche delle Pussycat Dolls, che anche compie gli anni il 29 di giugno. Proseguiamo questa mattinata di Calle degli Orti Grandi, ringraziando e salutando anche tutti coloro i quali ci seguono nella replica notturna. Per chi ci segue nella versione mattutina, ci stiamo avvicinando alle 8:30, quindi con il consueto appuntamento con la versione estesa delle notizie flash. Qui seguirà la canzone della settimana. Più tardi parleremo di turismo, parleremo del modo migliore per approcciare il mare, parleremo di una serie di trend che riguardano il settore appunto del turismo in questa estate del 2026, in un contesto abbastanza precario sotto tanti punti di vista, sicuramente quello economico, con una serie di trend legati all'inflazione in varie nazioni, sicuramente quello dell'instabilità internazionale, diciamo così. Quindi cercheremo di capire se e come questi fattori impatteranno le scelte turistiche delle persone, soprattutto partendo dall'Italia. Parleremo anche di pallavolo, ascolteremo per esempio la testimonianza di Alessandro Orefice. Da qualche anno si tratta del commissario tecnico della nazionale slovena di pallavolo femminile, che sta facendo dei grandi passi in avanti. Ripartiremo dalla giornata olimpica che si è celebrata il 23 di giugno anche in Slovenia. In quella circostanza si ricordava appunto la fondazione del Comitato Olimpico Internazionale, avvenuta proprio il 23 giugno del 1896 a Parigi, per mano soprattutto del barone de Coubertin. Si è trattato di una giornata volta a ribadire l'importanza dello sport a vari livelli. In quella circostanza a Lubiana si è svolta un'importante cerimonia attraverso la quale il Comitato Olimpico Sloveno ha offerto delle borse per una serie di atleti in rampa di lancio, ha anche offerto in realtà un supporto a due squadre, da una parte la rappresentativa di hockey in vista dei giochi olimpici invernali del 2030 programmati in Francia, in una regione estesa, molto più estesa in realtà di Milano Cortina, con un modello che a occhio e croce si potrebbe paragonare. Sempre il Comitato Olimpico Sloveno, nella giornata nella quale ha aperto il percorso di preparazione ai giochi olimpici estivi, questa volta di Los Angeles del 2028, quindi i prossimi nel calendario, un supporto finanziario anche per la nazionale slovena di volley femminile. Torniamo alla musica. Tra le personalità che legano il proprio nome alla data odierna c'è anche Salmo, che compie gli anni, e noi ce lo ascoltiamo in questa mattinata di Calle degli Orti Grandi.

0: La canzone della settimana di Radio Capodistria.
1: La collaborazione è nata quasi per scherzo fra Lorenzo Giovanotti e il DJ italiano più ascoltato al mondo, Gabri Ponte, che ci invitano a intrecciare il nostro DNA.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: pare sia piaciuto ovviamente il concerto dell'ottimo Bryan Adams qui sul nostro territorio la scorsa settimana. Leggevo tra l'altro un articolo dell'amico e collega Dionisi Botter, che colgo l'occasione per salutare, che mi è parso davvero soddisfatto. Sicuramente i concerti sono un grande classico per questa stagione, si collegano anche al mondo del turismo, e noi parliamo di turismo in questa mattinata di Calle degli Ortigrandi, partendo dalla percezione che si ha della Slovenia e di Lubiana con una prospettiva italiana. Cercheremo anche di analizzare quelli che sono i trend in questo contesto sociopolitico molto particolare, assieme a quelle che sono le caratteristiche che bisognerebbe avere per lavorare in questo settore altamente particolare, un settore che in qualche modo può essere anche un architrave dell'economia, nel senso che assieme al turismo poi si muovono tutta una serie di altre dinamiche economiche in altri segmenti. Spazio quindi alla prima intervista di questa mattinata di Calle degli Ortigrandi. Alex Stacchini, accompagnatore turistico e guida ambientale, benvenuto su Radio Capodistria.
1: Buongiorno a tutti, è un piacere essere qua con voi. La Slovenia piace tantissimo agli italiani, soprattutto negli anni del post-Covid è una meta che ha avuto un successo enorme. Lubiana è vicino all'Italia e viene vista comunque come una realtà differente, dunque vicino e lontana e distante allo stesso punto, quindi si viene volentieri. Un popolo giovane, una cultura effettivamente, a parte alcuni tratti similari nell'area istriana o di confine, però molto diversificata. All'italiano piace scoprirla, quindi molto molto positiva.
0: Sicuramente attraversiamo un'epoca complicata sia dal punto di vista della congiuntura economico-finanziaria che dal punto di vista della stabilità, diciamo, internazionale. Come questo si ripercuote dal tuo punto di vista nel segmento del turistico in vista della stagione estiva?
1: Ma diciamo che quest'anno la stagione è schizofrenica, direi che è il termine più corretto per indicare un trend che è veramente instabile. Inizio anno c'erano prospettive differenti da quelle che poi sono state successivamente, a causa, sappiamo tutte, dell'instabilità, in modo particolare nel Medio Oriente, quindi sono state cancellazioni, poi ci arrivano tour all'ultimo minuto, l'ultimo secondo, quindi è qualcosa che quest'anno non è possibile ancora calcolare, diciamo, quindi si sta riprendendo, ma è tutto incerto e last minute.
0: Viviamo in un'epoca nella quale la tecnologia e internet rivestono un ruolo importante nelle nostre vite, questo anche per quanto riguarda la dimensione turistica. Chi sono le persone che viaggiano attraverso, diciamo, dei gruppi organizzati e dei tour operator, e perché queste persone si affidano ai tour operator?
1: Perché si vuole avere una vacanza, si cerca una vacanza senza pensieri, nel senso, non devo trovare il parcheggio, l'albergo, il museo da vedere, mi affido a professionisti che mi portano lì, mi accompagnano, mi spiegano, mi introducono al paese e me lo fanno apprezzare come forse da solo risulterebbe un pochino più difficile.
0: Quali sono le caratteristiche che dal tuo punto di vista deve avere una brava guida turistica e quali sono le caratteristiche che secondo te bisogna avere per lavorare in questo settore?
1: Innanzitutto empatia. Ogni cliente che hai di fronte è diverso. Parlo in generale per i gruppi. Ci sono gruppi molto interessati, altri meno, alcuni di uno spessore culturale importante, altri che invece cercano unicamente le curiosità. Quindi come prima cosa bisogna sapersi mettere in contatto con chi hai di fronte. Seconda cosa, una gran conoscenza dei posti di cui sei specializzato. Non puoi venire e non sapere, ti devi preparare per tempo. Poi con gli anni acquisisci sempre maggiori conoscenze, curiosità, particolarità, diventi quasi uno che abita in quel posto dove tu accompagni. Però questo non prescinde da uno studio continuo e meticoloso. E l'ultima cosa, devi avere la mente aperta, totalmente aperta. Se non hai questa caratteristica non puoi essere una buona guida e un buon accompagnatore, punto.
0: Dall'altra parte, nel recente passato si stanno affermando varie forme di intelligenza artificiale che pure consentono di recuperare in tempo reale tantissime informazioni in qualsiasi settore. Come questo si ripercuote sul turismo? E magari sono tante le persone che in qualche modo cercano su ChatGPT qualcosa del posto nel quale si trovano.
1: Ma sicuramente uno strumento molto utile all'inizio, perché ti aiuta a districarti in quello che sono posti, che luoghi che non conosci. Però vogliamo mettere qualcuno che frequenta il posto da una vita, qualcuno che abita da qui da sempre? Ecco, questo ChatGPT non te la può dare.
0: Per quanto riguarda i turisti italiani, ci si trova meglio in genere a lavorare con guide turistiche italiane oppure locali nelle varie città nelle quali ci si trova?
1: L'italiano è un turista molto esigente, soprattutto pretende la comprensione immediata e totale di quello che va a ascoltare, e spesso, e qui lo dico tirando un po' le orecchie al turista, diffida di chi ha un accento un po' diverso dal proprio. Allora, dunque, un italiano che abita nel posto è sicuramente un viatico migliore per attrarre l'attenzione di chi ascolta. Comunque anche una buona locale che sa, conosce bene la lingua e sa interagire, mettersi in contatto con il cliente italiano, ha comunque la stessa capacità. Però diciamo che l'italiano in sé per sé è un turista abbastanza, ripeto, rognosetto, e quindi preferisce la guida, la persona italiana che abita sul posto e vive e conosce la località che ha scelto.
0: A occhio e croce credo si possa dire che c'è una correlazione tra la tendenza a viaggiare, lo spostarsi in vari territori, in varie nazioni, con una sorta di apertura mentale, conoscenza interculturale, ma si può sempre dire così quando si lavora nel turismo e con i turisti?
1: Allora, io dico che chi viaggia si divide in due categorie, il turista e il viaggiatore. Il viaggiatore è colui che visita i luoghi guardando con gli occhi di un bambino, tutto con stupore, gli piace tutto, poi magari alla fine dice no, questo preferisco di no, questo non trovo d'accordo, ma si avvicina volendo scoprire. Il turista invece è quello che parte già con un muro davanti, dicendo casa mia è la migliore, la mia cucina è la migliore, quello che a casa mia è comunque il migliore. Ecco, dunque questa differenza. Ma dobbiamo ricordarci che il turismo è un ponte verso la pace. Chi si apre, quindi chi fa il viaggiatore, è qualcuno che costruisce la pace, perché si apre all'altro e non si chiude adesso.
0: Si diceva in apertura che lavori anche come guida ambientale. Che cosa significa esattamente? Quali sono i tipi di servizi, i tipi di percorsi che proponi in questa veste?
1: Allora, come guida ambientale accompagno trekking che possono essere di varia natura, dai facili ai medi per quanto mi concerne, quindi sulle Dolomiti spesso, mi capita anche dove abito in Liguria, pure anche all'interno di parchi botanici. Quindi saper mettere in contatto il cliente che viene e che ti segue non solo col paesaggio, ma proprio coi temi legati al percorso che tu affronti, quindi far sì che ci sia una connessione fra colui che ti segue e l'ambiente che tu proponi. Ecco, dunque una visione che non sia unicamente quella del sì, che bello, wow, che bel panorama, che fatica. No, deve esserci una connessione totale.
0: La maggior parte delle persone molto probabilmente ha una vita sostanzialmente statica che la lega in qualche modo a un territorio, mentre chi lavora nel turismo, immagino come te, si sposta parecchio, viaggia tanto. Da una parte questo sembra molto attraente, molto interessante, perché ogni viaggio da una parte è un arricchimento, un'opportunità, immagino però che sia anche molto stancante. La domanda è: quali sono gli aspetti positivi e quali sono gli aspetti negativi di chi opera nel settore come il tuo?
1: È una bellissima domanda e molto interessante. Allora, io dico sempre questo: se dovessi rinascere, sceglierei ancora di fare questo lavoro. Ovviamente il lato bello è che tu vai oltre tutto, cioè torni a casa e apprezzi maggiormente casa per quanto tu riesci ad apprezzare come casa le località in cui tu accompagni i turisti, e questo è qualcosa che è veramente impagabile. Il lato invece, diciamo così, meno positivo, chiamiamolo così, è che chi è a casa che ti aspetta deve abituarsi alla tua presenza assenza, e tu devi essere capace, in grado di mantenere questa presenza nell'assenza, nonostante tu sia fuori. Quindi è un equilibrio molto difficile. Ecco, quindi anche il tuo pensiero che hai verso casa a volte diventa magari un po' importante, ma tu devi saperlo gestire quando sei fuori, e chi è a casa deve saper gestire questo. Ecco, questo è l'aspetto un po' più particolare del mio lavoro.
0: Alex Stacchini, accompagnatore turistico e guida ambientale, grazie per essere stato da noi su Radio Capodistria.
1: È stato un grandissimo piacere, grazie a te, Antonio.

0: soli.
1: Stanchi della solita musica?
2: Allora rimanete sintonizzati su Radio Capodistria.
1: Oltre a tutti i grandi successi del momento, qui trovate anche rock, indie, elettronica, jazz, selezioni musicali che vanno dagli anni 60 ai giorni nostri. Radio Capodistria.
2: Se è la musica che vi piace, allora toglietevi lo sfizio.

0: Rapid eyes movement, i movimenti rapidi degli occhi, quelli che si hanno mentre si sogna, ma qua siamo già svegli in questa mattinata di Calle degli Ortigrandi, brano che è stato scelto in realtà dal prossimo ospite di questa trasmissione, perché facciamo outing, in realtà non è che noi buttiamo la gente giù dal letto, molto spesso le interviste sono concordate prima. E allora buongiorno a Rubens Levada del club di nuoto pinnato Comet di Zagabria, ben ritrovato su Radio Capodistria.
1: Ben ritrovati a tutti di Radio Capodistria, sempre un piacere collaborare con voi, in particolare con te Antonio.
0: E allora dunque siamo all'inizio dell'estate, ci sono delle sorti di rituali che in qualche modo mi appassionano particolarmente, uno dei quali è quello di in qualche modo aumentare la consapevolezza dei rischi e delle opportunità che vengono offerti soprattutto dal mare, ma anche dai fiumi e dai laghi, destinazione delle nostre meritate, mi viene da dire anche vacanze. Allora, perché hai scelto questo brano dei REM?
1: Dunque, a parte che è uno dei miei gruppi preferiti, in questo brano ci sono alcune frasi che si possono ricollegare al tema di cui voglio parlare oggi. In particolare due frasi sono "The side wonder sleeps in a coil", quindi il serpente a sonagli che dorme nella sua spirale, o "The side wonder sleeps on its back", quindi il serpente a sonagli dorme sulla schiena. Potrebbero essere lette come pericoli imminenti di un serpente che è pronto a morderti dove non te lo aspetti, quindi alle spalle, sulla schiena o in una spirale, in un angolino dove uno può metterci il piede e si trova morsicato. Cosa c'entra con quello che vogliamo dire oggi? Sono i pericoli imminenti legati alle attività, diciamo così, sportive, fisiche, improvvisate, dove il pericolo aleggia dove non te lo aspetti. Tu facevi riferimento alle attività estive del mare, io sì mi occupo di attività natatorie e qui purtroppo dobbiamo sempre registrare, in particolare all'inizio dell'estate, vari casi, vedevo ieri un articolo legato alla Francia, ma non per forza solo la Francia, dove 13 persone sono morte annegate. Quasi sempre, senza andare nei dettagli, sono dovute all'imprudenza, all'incuria, alla non competenza delle persone che sono coinvolte. Quindi vorrei spezzare una lancia, si può dire, aumentare un pelo l'allerta sulla possibilità di fare magari qualche lezione di nuoto con un istruttore qualificato prima di avventurarsi in nuotate dove non si hanno le competenze specifiche. Ci sono dei casi, ad esempio, dove per esempio una persona cade in acqua, chi va per salvarla non sa cosa deve fare come manovra di salvamento, sperando che sappia nuotare anche lui, e si trova avvinghiato dal pericolante e purtroppo perdono la vita entrambi. Questi sono casi che capitano spesso. Certamente il nuoto è uno degli sport che meglio tonifica o attiva, anche in modo diverso, tutta la muscolatura del corpo e anche gli organi. Tuttavia è meglio prendere sempre delle prevenzioni. Al di là di una preparazione di base minima preventiva che è necessaria, io direi che è meglio sempre evitare di andare a nuotare dove non si è sicuri di poter avere degli appigli solidi. Parlo dei principianti. Quindi se uno va a farsi una scampagnata, trova un laghetto, trova un fiume, un torrente, probabilmente non è conscio della corrente che può portarlo via, oppure non è conscio delle alghe che possono crescere sul fondale, che rendono il fondo scivoloso, e quindi magari può cadere e non riuscire a risollevarsi o incastrarsi magari in una strettoia legata alle rocce. E questi sono casi che non sono non frequenti. Poi ovviamente magari l'acqua è bassa, tuttavia non riesce a rialzarsi e tira fuori la testa o rimane incastrato. È un allarmismo magari un po' esagerato in questo momento, però non è lontano da quello che può essere il caso. Oppure se uno va al mare, mi viene a pensare a quelli che si addormentano sulla materassina e va al largo e dopo come fa a tornare, e quindi c'è qualcuno che magari va per prenderlo, e questo che va a nuotare per andare a prendere il parente, l'amico sul materassino, non sa nuotare, fa le prime bracciate in fretta, non ha la condizione, non è capace, si stanca subito e lì può avvenire che non è più capace di stare a galla. Ecco, queste sono cose che bisognerebbe provare a evitare. Tuttavia io vi dico che secondo me il nuoto non va messo in questa luce, va messo in una luce di beneficio, perché fa bene, è anche un'attività abbastanza ludica, volendo si può anche divertire. Quindi nuotate, ma prendendo le giuste precauzioni. Consultatevi con qualche allenatore, ecco.
0: C'è una scena che talvolta mi capita di osservare sorridendo in spiaggia, che sono le persone che in qualche modo entrano in mare facendo un po' il moonwalk di Michael Jackson, quindi camminando in qualche modo all'indietro. Quello che non si vede perché i piedi sono sotto il livello dell'acqua e che al 90% dei casi, ma anche di più, 99.9% dei casi là sotto ci sono delle pinne. A te che sei coinvolto direttamente nel nuoto pinnato, chiedo ancora una volta: qual è l'aspetto più bello del nuoto pinnato? Qual è l'aspetto più bello proprio del nuoto con le pinne?
1: Dunque, le pinne sono uno strumento di propulsione che è facilmente utilizzabile, permette di raggiungere velocità un po' superiori e quindi chi sa nuotare, chi è un po' esperto, può andare un po' più lontano, può vedere delle cose un po' diverse rispetto alla sabbia oppure ai sassi del bagnasciuga, diciamo così. E è possibile anche andare qualche metro sott'acqua anche in sicurezza e quindi poter fare quello che si chiama snorkeling. Il nuoto pinnato prevede l'uso del tubo, altra cosa che va usata a modo proprio, nel senso per bene, e il tubo permette anche ad esempio di avere una visione frontale costante, di non dover girare la testa, e questo permette di poter meglio gustare magari un fondale marino, oppure se uno nuota in piscina di avere continuamente la visione davanti a sé della linea sott'acqua, poter fare delle vasche, degli allenamenti continuativi. Poi esiste la monopinna, che è lo strumento specifico del nuoto pinnato, diciamo è il livello dopo, quella permette di raggiungere velocità abbastanza elevate, è lo sport più veloce in acqua in assoluto, si è movimentato appunto dalla muscolatura umana, e la monopinna permette di andare abbastanza veloce, andare anche sott'acqua e raggiungere anche profondità maggiori. Qua non dico di andare sott'acqua apposta per provare la monopinna, affidatevi innanzitutto a un istruttore, un allenatore che vi possa insegnare, eventualmente a fare anche della pena. E seconda cosa, mai andare da soli, quindi sempre in coppia. Però la coppia deve essere due persone che sanno fare il lavoro di nuoto e o di salvamento. Questo volevo dire, però il pinnato è secondo me più spettacolare e più divertente del nuoto normale, classico.
0: Sicuramente lì al Club Comet di Zagabria siete sempre particolarmente attivi su più fronti. C'è qualche iniziativa che state sviluppando in questo periodo estivo?
1: Sì, siamo partiti con due progetti similari, uno a febbraio e uno ad aprile. Si chiamano in croato Snaga per AI e Valovio più Cenostri, quindi la forza delle pinne e le onde dell'inclusione. Sostanzialmente sono programmi che durano 2 anni, permetteranno in modo gratuito a persone che probabilmente non avrebbero accesso alla piscina di fare del nuoto in tutta sicurezza, come dei corsi, delle scuole, eccetera. Queste persone sono state identificate dall'Unione Europea tramite l'ufficio per il collocamento croato, quindi Hrvatski zavod za zapošljavanje. Sono persone con disabilità mentale e fisica, casi sociali, giovani membri di famiglie numerose oppure di monogenitoriali, quindi magari ragazze madri oppure genitori divorziati, che potrebbero avere problemi di logistica, di tempo, di soldi a portare i bimbi o i minori o i giovani in piscina. In questo caso vengono con noi, noi abbiamo anche un programma come obiettivo di assumere degli allenatori, ne abbiamo assunti 6, e in questo modo copriamo la richiesta di questi due progetti, diciamo, che dobbiamo come obiettivo ad esempio avere in tutto almeno 48 persone che in 2 anni hanno fatto 70 allenamenti all'anno. Quindi portare da un livello magari nullo o zero di nuoto a un livello sostanzialmente autonomo di poter nuotare in qualsiasi ambiente. Per quanto ci riguarda è importante per noi avere allenatori il più possibile che siano venuti fuori dalla nostra scuola nuoto, dal nostro club o da club di cui conosciamo la storia, in modo da sapere esattamente qual è la nostra filosofia di lavoro, di allenamento, e non affidarci, purtroppo, devo dire così, ad allenatori improvvisati che magari hanno fatto la scuola ma non hanno mai visto l'acqua. Ecco, questo è un caso che purtroppo succede spesso.
0: Anche perché il nuoto pinnato, pure tradizionale, ha secondo me una caratteristica. Da una parte è uno sport, quindi si può organizzare in competizioni, gare, vince chi arriva prima, siano esse staffette, siano esse in vasca corta, vasca lunga, acqua aperte, uno stile, più stili. Dall'altra parte è anche una capacità umana fondamentale, quella di sapersi spostare in acqua in un regime di sicurezza, e questa credo che sia da una parte una sfida che i club come il vostro, che vivono in un territorio magari lontano dal mare, hanno, cioè quella di in qualche modo ripristinare o di consolidare questa competenza umana, mi viene da dire.
1: Sì, noi le gare le facciamo perché è nella nostra natura di squadra agonistica. Tuttavia l'agonismo, le competizioni devono essere sostanzialmente nel 90% dei casi un motivo per migliorarsi se stessi e per arrivare a un livello, diciamo così, accettabile di acquaticità, cioè la capacità di stare in acqua in autonomia senza bisogno di istruttore. Il 10% magari dei nostri atleti veramente vogliono arrivare prima, però sostanzialmente noi spingiamo perché si facciano le gare, perché per arrivare a fare le gare bisogna avere un livello minimo di acquaticità, come dicevo, e questo spinge da un motivo al partecipante, allo sportivo, al nostro socio, al nostro atleta di migliorarsi fino a quel livello lì. Quindi è uno sprone, ecco, a impegnarsi, si dice in inglese al master, controllare, diciamo, queste abilità.
0: E allora grazie a Rubens Levada del Club Comet di Zagabria per essere tornato da noi su Radio Capodistria.
1: Sempre un piacere, grazie Antonio, buona giornata a tutti.
0: E allora, visto che l'ho citato, ve lo metto anche il brano nel quale Michael Jackson ballava The Moonwalk e Billie Jean.

0: Aria Maida Sushel, brano che, se capisco bene, ha vinto l'edizione del 2026 di Dimmela Cantando. Dunque, poco fa parlavo di nuoto, sottolineando che questa disciplina ha in qualche modo due dimensioni: da una parte una capacità umana fondamentale, quindi quella di spostarsi in maniera sicura in acqua, dall'altra può diventare anche una disciplina sportiva. Ovviamente questo discorso non vale solo per il nuoto, vale per esempio per l'arrampicata sportiva, dove in questo caso, diciamo, la capacità è quella di muoversi in verticale, vale anche per la corsa, vale per il ciclismo, vale per lo sci, basti pensare per esempio allo sci di fondo, vale anche per l'equitazione, dove c'è un rapporto che affonda le proprie radici, credo, alle origini dell'umanità, un rapporto che si è sviluppato nel corso, diciamo, dell'antropologia umana, quello che collega l'uomo al cavallo, considerato soprattutto come supporto negli spostamenti. Bene, anche l'equitazione ha questa dimensione, quindi da una parte c'è un legame tra uomo e cavallo, dall'altra c'è una dimensione sportiva. Nel weekend all'ippodromo di Lubiana c'è stata una competizione di dressage. Bene, questo è il prossimo tema di questa mattinata di Calle degli Orti Grandi. Neja Scharz del maneggio Ježa pri Ježu di Radomlje, benvenuta su Radio Capodistria.
1: Buongiorno a tutti.
0: Parlami del dressage, che sport è?
1: Diciamo, è base di tutta l'equitazione, è uno sport dove impari l'armonia tra cavallo e cavaliere, e poi dopo, quando sai già un po', nei livelli più avanzati ci sono certe figure che impari che cavallo li fa.
0: Come vengono calcolati i punteggi? Chi vince le competizioni?
1: Allora, ogni figura prende il suo punteggio e dopo calcolano la percentuale di tutto insieme, no? Dall'1 al 10.
0: Come funzionano le categorie? Voglio dire, ci sono competizioni maschili e femminili per i cavalieri, oppure conta la capacità e l'età del cavallo?
1: L'età del cavallo sono competizioni a parte, dove montano solo i professionisti 4, 5, 6 anni, no? E invece tutto il resto sono le categorie fatte per come hanno la licenza i fantini, i cavalieri, no? Allora, da quelli da base in su, le categorie sono miste, insieme donne e uomini, tutti insieme fanno, non è l'età.
0: Perché i genitori dovrebbero avvicinare i propri figli a queste discipline sportive? Perché il pubblico dovrebbe venire a vederlo? Magari anche perché gli adulti dovrebbero cominciare a fare equitazione?
1: Ma devono, no? È una passione. Se i ragazzi, se hanno tanta passione, vale la pena. Se no, no, perché c'è tanto lavoro da fare. Poi sono gli anni per imparare, ci metti una vita, e per quello che ha passione, solo quello.
0: Che caratteristiche hanno i bravi cavalieri?
1: Allora, la disciplina e concentrazione. È un lavoro quotidiano di tutti i giorni, per anni e anni.
0: Quanto contano invece le caratteristiche proprio fisiche, le caratteristiche dei corpi?
1: Ma quello magari non è tanto importante, perché l'atleta è cavallo più che cavaliere. Certo, è meglio se non sei sovrappeso, però non è quello che conta.
0: Vince il cavallo o vince il cavaliere?
1: Tutte e due.
0: È uno sport pericoloso? Ci si fa male?
1: No, a meno che fai le cose stupide.
0: Si può dire che è uno sport costoso, che è un hobby costoso?
1: Direi di sì, uno dei più costosi.
0: Come hai iniziato tu a fare equitazione? Come ti sei ritrovata in questo mondo?
1: Già da piccola proprio andavo pazza per i cavalli. Poi a 8 anni ho cominciato e poi sono sempre andata avanti. Dopo l'ho fatto già da professionista con 18 anni, dopo la scuola, e così.
0: Dove hai imparato l'italiano?
1: A Lipizza, imparando col libro, guardando la TV e poi parlando con la gente, naturalmente. E dopo sono stata a Milano.
0: Che ricordi hai di Milano?
1: Belli, l'Italia mi è piaciuta in tutti i sensi, la gente, il paesaggio, tutto, però avevo sempre voglia di tornare a casa.
0: C'è qualche aspetto della tua persona e della tua personalità che pensi si sia particolarmente sviluppato per essere stata nel mondo dello sport, per essere stata nel mondo dell'equitazione?
1: Pazienza, disciplina.
0: Neja Scharz del maneggio Ježa pri Ježu di Radomlje, grazie per essere stata da noi su Radio Capodistria.
1: Grazie a voi.

E questo è probabilmente uno dei brani più divertenti del recente passato, che ci ricorda che l'ultimo appuntamento olimpico è stato con i giochi invernali di Milano Cortina, i primi distribuiti su un ampio territorio. Sarà probabilmente il trend anche per il prossimo futuro, sicuramente per quanto riguarda gli sport invernali. Sarà così infatti in Francia nel 2030, dove dagli sport invernali sarà così infatti in Francia nel 2030, dove il territorio sarà a occhio e croce.

0: C'è stata anche una conferenza interessante presso la sede del Comitato Olimpico di Lubiana, dove sono state assegnate una serie di borse, una serie di supporti a degli atleti emergenti. Bene, sono stati assegnati anche dei sussidi per le squadre. Per quanto riguarda i prossimi giochi olimpici che saranno nel 2028 a Los Angeles, questo supporto va alla nazionale di pallavolo femminile. Per quanto riguarda i giochi invernali della Francia del 2030, questo supporto va alla squadra di hockey. Per quanto riguarda la pallavolo, la Slovenia con Lubiana, con il palazzetto di Stožice, ha ospitato nei giorni scorsi tutta una serie di partite della World League maschile. C'è stata anche l'Italia, c'è stata anche la Slovenia. Ieri tra l'altro la squadra azzurra ha battuto, credo per 3-7-1, la squadra slovena, che però è messa meglio in classifica. Dunque le prime nella graduatoria sono Giappone, Polonia, Slovenia, Stati Uniti, Italia, Turchia, più la Cina, che in realtà non è messa benissimo nella graduatoria, però ospiterà la fase finale, quindi sarà messa come paese organizzatore. La Slovenia ha su 8 partite collezionato 6 vittorie e 2 sconfitte, l'Italia 5 vittorie e 3 sconfitte. Noi però torniamo alla giornata olimpica ascoltando l'intervista con il commissario tecnico della nazionale slovena di pallavolo femminile, che è italiano, e scopriremo insomma che se la squadra slovena di pallavolo maschile in qualche modo ha una sua identità, un suo ruolo anche consolidato all'interno dello scenario internazionale, sebbene in questo momento sia una fase delicata perché c'è una sorta di tra virgolette generazione d'oro che in qualche modo sta lasciando spazio a degli atleti più giovani. Quindi vedremo come questa dinamica andrà in un caso o nell'altro. Adesso parliamo di pallavolo slovena femminile. Alessandro Reffic, commissario tecnico della nazionale slovena di pallavolo femminile, benvenuto su Radio Capodistria.
1: Ciao, ciao a tutti, buongiorno.
0: Che significato ha questa giornata olimpica dal tuo punto di vista e dal vostro punto di vista?
1: Dal mio punto di vista è una giornata molto importante perché ci dà un segnale chiaro di quello che il comitato vuole fare con noi, ci sta supportando, ma anche dall'altra parte di quelli che sono i nostri non obiettivi in questo momento, ma le nostre ambizioni, i nostri sogni. È una nazionale che 3 anni fa era entrata in palestra assieme a me e il mio staff con 9 giocatrici giovanissime e con penso 2 delle attuali protagoniste, e oggi siamo a giocarci a breve una semifinale di European League da primi in classifica, un europeo con alle spalle un ottavo di finale del mondiale. Quindi credo che le ambizioni siano molto importanti per noi e i sogni anche, e credo che siamo nella direzione giusta. È un piccolo passo per una squadra, ma un grande passo per una nazione, per un movimento.
0: Come ti trovi qui in Slovenia?
1: Molto bene, sono anche un pochino più vicino a casa perché arrivavo da 4 anni in nazionale estone ed era un pochino più complicato gestire anche club, famiglia e tutto, quindi riesco anche ad essere un pochino più vicino a casa. Ma a parte questo, la parte professionale per me sta alla base ed ho trovato un'organizzazione della federazione in cui adesso siamo diventati una famiglia. Mi trovo molto molto bene, a partire dal presidente ma anche da tutti i componenti del board della federazione. Sono persone che mi stanno dando tanto, mi hanno dato tanta carta bianca anche, ma credo questa fiducia viene sempre ripagata. Per me è una doppia carta, capito? La intendo sempre in questo modo. Stiamo lavorando bene, ci capiamo, e poi abbiamo un gruppo di ragazze che sono fantastiche, lavorano veramente duramente, sono grandi lavoratrici, sono ragazze umili che spingono in palestra e che anche loro hanno grandi sogni, che sono migliorate tantissimo negli ultimi 3-4 anni. Siamo riusciti piano piano ad avere veramente quasi credo l'80% della squadra che in questo momento per esempio gioca nei campionati europei e mondiali in giro per il mondo, e quindi credo che questo progetto sia un progetto che può vedere tante cose belle davanti a noi.
0: Com'è per te allenare in ambito femminile, intendo come allenatore uomo?
1: Io non ho mai fatto maschile nella mia vita, quindi faccio fatica anche a pensare che cosa può essere allenare una squadra maschile, ma quello che so per certo è che sono 2 mondi diversi. Ci sono varie teorie su questo, c'è chi dice che la pallavolo è pallavolo, sì, la pallavolo è pallavolo, anche se cambia l'altezza della rete e altre cose, perché la palla e il campo sono gli stessi, ma credo che che tra pallavolo femminile e pallavolo maschile ci siano grandissime differenze, siano realmente due poli opposti. Mentalmente è tanto più difficile, credo, gestire molte situazioni. E io però sono un allenatore che si è formato nel femminile, ha sempre lavorato nel femminile dalle giovanissime.

0: facendo tutti gli step fino ad arrivare alla Serie A e alla nazionale. Sì, posso dire che è un lavoro molto metodico che richiede tante tante energie, tanto tempo, ma che alla fine, quando fai quello che ti piace fare, quando lavori con la tua passione, hai indietro tanto, anche le soddisfazioni sono infinite.
1: Dal mio punto di vista la pallavolo è uno sport splendido che purtroppo non sempre riesco a seguire come vorrei. Io arrivo dal mondo del calcio. La domanda è: come si combina l'essere allenatore di una squadra di club con l'essere commissario tecnico di una nazionale?
0: Molto faticoso, perché negli ultimi 6 anni ho lavorato in club in cui abbiamo raggiunto sempre i playoff. Negli ultimi 4 anni abbiamo raggiunto la finale playoff, e quindi l'ultima palla era sempre tra il 3 maggio, il 5 maggio, il 6 di maggio, quindi molto molto tardi. Gli impegni si sovraccalcano, quindi abbiamo iniziato più di una volta con la nazionale prima ancora del mio arrivo, quindi con lo staff, a volte con lo staff locale, con qualche mio assistente. Quindi organizzare tutto e pianificare tutto non è facile, non è facile perché non si stacca mai. Quest'estate avrò 8 giorni di vacanza, cercherò davvero di staccare, però sì, non è semplice, ma quello che ti spinge, come ho detto prima, credo che sia sempre la voglia di mettersi in gioco, la voglia di fare bene, la voglia di fare risultati, e l'esperienza mi insegna che quando si lavora magari con giocatrici brave ma non ancora le più forti magari in Europa, o quando si lavora con uno staff in cui si lavora insieme, si crea qualcosa, bisogna veramente metterci le energie, la testa, il cuore e tanto tempo.
1: Ma non è che un'altra differenza importante è che nel mondo del calcio è difficile fare l'allenatore se non si ha un trascorso importante da giocatore, mentre nella pallavolo mi pare che siano diversi gli allenatori che si siano formati come allenatori e che in qualche modo riescono a ottenere ottimi risultati sia dal punto di vista della crescita delle giocatrici che dei risultati centrati come squadra.
0: Ma direi assolutamente di sì, sono due lavori completamente diversi, credo, quindi ti rispondo per fortuna sì, nel senso abbiamo tantissimi allenatori nel mondo, sia nel maschile che nel femminile, che non erano giocatori di pallavolo o erano giocatori di pallavolo con modesti risultati. Io sono un esempio di questi, quindi ho giocato fino alla Serie B1, quindi diciamo che credo fortemente che siano due sport completamente diversi. Si può parlare tante volte di leadership, di carisma, questo sicuramente è una parte molto importante, ma alla fine dico sempre che raschiando fino in fondo, alla fine viene fuori quello di cui tu sei pronto, quello di cui tu hai studiato, quello di cui hai fatto formazione, perché alla fine per arrivare a questo livello, tra la Serie A o ad altissimo livello nazionale, bisogna alla fine sapere di cosa si stia parlando.
1: Se capisco bene, tu sei di Bologna, che è una città tradizionalmente associata a diversi sport, soprattutto alla pallacanestro, per certi versi nel recente passato anche al mondo del calcio, direi che nel passato recentissimo in prospettiva finalmente di nuovo anche ai motori, non solo per la Ducati ma anche in Formula 1. Che momento è lì a Bologna? Cosa succede in città?
0: A Bologna è una città di sport, e a parte Basket City con Virtus e Fortitudo, storico derby bolognese del basket, abbiamo il calcio che è in un momento bello. Adesso quest'anno forse ok, medio, ma abbiamo passato una Coppa Italia recente e stiamo vivendo veramente un bellissimo momento con tutti gli sport, anche come dicevi tu con i motori. A Bologna si respira tanta aria di sport, anche se io negli ultimi 10 anni ho vissuto in Francia e lavorato in Francia, ma tutte le volte che, quelle poche volte che torno a Bologna, comunque mi piace aprire il resto del Carlino e leggere le notizie sportive. La pallavolo, ahimè, è l'unico sport che ha fatto sempre fatica un pochino a decollare. Io insomma sono testimone dell'ultima stagione che Bologna ha fatto in Serie 1, quando ci fu questa fusione Bologna-Forlì nel 2012, mi sembra 11-12, ma purtroppo è molto dura fare partire la pallavolo. Ci sono tante cose che andrebbero cambiate secondo il mio parere, ma lasceremo questa storia ai bolognesi.
1: Alessandro Reffice, commissario tecnico della nazionale slovena di pallavolo femminile, grazie per essere stato da noi su Radio Capodistria.
0: Ti ringrazio, buona giornata a tutti.

E dunque, 50 special per il Luna Pop di Seguito l'amore esiste di Francesca Michielin. Dunque parliamo di Vespa, parliamo di amore, parliamo anche di amore per la Vespa, mettiamo ordine. Però, dunque, Francesca Michielin si è sposata facendo un giro sulla Vespa che celebra alla grande, direi, gli 80 anni di vita. Alcuni amici hanno postato una serie di eventi in giro per l'Italia, incluso quello principale che si è svolto a Roma. Pare vi siano state circa 25.000 persone da 67 paesi. E noi parliamo di due ruote, parliamo di motociclismo, parliamo del Gran Premio di Olanda. Dunque, nella categoria MotoGP, il giapponese Ogura vince il Gran Premio di Assen, decimo della stagione. Vittoria storica che riporta un giapponese sul primo grado, sul primo gradino del podio dopo 21 anni. L'ultimo successo risale al Gran Premio di Motegi, quindi Gran Premio proprio del Giappone, con la Honda di Makoto Tamada, e siamo nel 2004. Incredibile nuova doppietta quindi per Trekhouse, team non ufficiale motorizzato Aprilia, con Ogura seguito dal compagno di scuderia, lo spagnolo Raul Fernandez, reduce dalla vittoria nella gara sprint terza d'Aprilia, questa volta ufficiale, mi viene da dire, dello spagnolo Martin, che diventa nuovo leader della classifica, superando Marco Bezzecchi, italiano sempre su Aprilia, che credo sia caduto in sostanza senza conseguenze troppo gravi. Prossimo appuntamento sarà il Gran Premio di Germania, domenica 12 luglio alle 14. Nel frattempo vi ricordo che ci stiamo avvicinando alle 10, quindi al consueto appuntamento con gli aggiornamenti sul traffico denominato Viaggiando. Più tardi parleremo di calcio, parleremo dei mondiali. Da qui, dai Shakira.

The Wow Signal, il decimo album dei Muse, che si tingono di fantascienza e disco rock per trasformarsi nelle superstar del turno di notte. Il singolo, infatti, è Night Shift Superstar.

dunque, tra poco parleremo dei Village People, YMCA e dei diritti delle minoranze di genere. Ora ditemi però che non vi è venuto in mente Holly e Benji, o meglio Capitan Tsubasa, all'abbinamento Brasile-Giappone negli ottavi di finale dei mondiali di calcio maschile in corso di svolgimento a cavallo tra Messico, Canada e Stati Uniti d'America. Che poi, diciamocelo chiaro, che diamine di sogno è per un giapponese voler giocare a calcio in Brasile? Voglio dire, i brasiliani giocano a calcio un po' in tutto il mondo, probabilmente zero giapponesi hanno mai giocato nella prima lega brasiliana, mentre diversi brasiliani, secondo me a occhio e croce, hanno giocato nella lega del Giappone. Dunque, quest'oggi in campo, quando da noi saranno le 19, si giocherà appunto Giappone-Brasile con Montella e Cannavaro rispettivamente commissari tecnici di Turchia e Uzbekistan fuori. Carletto Ancelotti rimane l'ultimo baluardo di italianità in un mondiale sulla panchina verde oro. Mi pare un mondiale però dove un po' tutti sanno giocare a pallone, dove non sono così sicuro che poi l'Italia avrebbe fatto sto gran figurone. Dunque Brasile Giappone è abbinato a Costa d'Avorio Norvegia. Proseguiamo con la lettura del tabellone. Dunque nella parte bassa ci sono anche Messico, Ecuador e Inghilterra contro Repubblica Democratica del Congo. Poi c'è Argentina Capoverde abbinata ad Australia, Egitto, Svizzera, Algeria, con la Svizzera che in un modo o nell'altro partecipa più o meno sempre a tutte le principali manifestazioni calcistiche internazionali, superando in un modo o nell'altro sempre almeno un turno. Dunque Svizzera, Algeria abbinata a Colombia, Ghana. Dall'altra parte del tabellone Germania, Paraguay, Francia, Svezia, Olanda, Marocco, una delle partite più interessanti. Chi vince se la vedrà con il Canada, che ieri sera ha eliminato il Sudafrica con un gol in zona Cesarini di Eustachio, un bel controllo e tiro da fuori su una, diciamo, disimpegno non impeccabile della difesa degli Afama Bafama, anche se mi pare di capire, insomma, che il Canada abbia giocato grosso modo meglio questa partita. Di seguito ci sono, tra virgolette, due vicini di casa della Slovenia, Portogallo-Croazia, altra partita sicuramente molto interessante, non solo perché opporrà Cristiano Ronaldo con Luka Modric, abbinata con Spagna-Austria. Di seguito Stati Uniti-Bosnia-Erzegovina e Belgio-Senegal. Dunque 8 africane su 9, incluso Capoverde, hanno passato il turno, 2 asiatiche su 9, pure il numero di squadre per questi continenti è uguale. Tra le due asiatiche, tra l'altro, c'è anche l'Australia, che fa parte, diciamo, di questo universo calcistico. L'altra è il Giappone. Per quanto riguarda le africane, insomma, non è passata la Tunisia, forse una delle squadre più deludenti di questa manifestazione. Sono solo due le asiatiche, anche perché all'Iran gliel'hanno fatte un po' di tutti i colori, partendo tra l'altro dal Pride Match che è stato Egitto-Iran, ironia della sorte, insomma, non esattamente due paesi particolarmente, diciamo così, inclini ai diritti delle minoranze di genere. Tuttavia Taremi, capitano dell'Iran, si è espresso con equilibrio anche su questo tema nel dopogara. Ha detto in buona sostanza: la nostra religione non lo accetta, ma noi rispettiamo tutti, è una scelta dei singoli che a noi non riguarda, noi siamo qui per giocare a pallone. Di seguito in qualche modo è esploso definendo questo mondiale un disastro, puntando il dito in qualche modo contro la FIFA, contro Infantino, che in occasione della prima partita avrebbe promesso di risolvere una serie di problemi che in realtà per quanto riguarda la fase a gruppi non si sono risolti. L'Iran è stato in qualche modo eliminato. Taremi ha spiegato che loro sono dei professionisti, partecipano ad una competizione calcistica professionista, avrebbero gradito, insomma, in qualche modo di essere considerati come tali, quindi non di essere obbligati a ripartire subito dopo le partite senza riposarsi, a giocare le partite senza una parte del proprio staff a seguito. Avunque anche avuto modo di fare dei complimenti a Tijuana, insomma, bella città, bella gente, bello il posto, ma insomma non è stato proprio un trattamento esemplare quello che ha subito in qualche modo l'Iran, senza contare due decisioni arbitrali così abbastanza discutibili, due fuorigiochi, insomma due gol annullati per due fuorigiochi millimetrici, avrebbero potuto essere il gol del vantaggio contro il Belgio e con ogni probabilità il gol vittoria contro l'Egitto a pochi minuti dallo scadere, in una partita dove è successo di tutto, dove Taremi ha sbagliato un calcio di rigore, dove l'Iran credo abbia centrato anche una traversa. In ogni caso l'1-1
2-1 fa passare l'Egitto, elimina l'Iran, che aveva pure scritto tra l'altro un messaggio a tutte le altre squadre coinvolte nelle partite da lì fino alla fine della fase a gruppi, invitando al fair play. Diciamo che insomma sono arrivate tante critiche in occasione dei mondiali di Russia e del Qatar, anche e soprattutto per la possibilità di esporre delle bandiere arcobaleno negli stadi. Ora ci si può anche lamentare di un ristorante giapponese per la qualità della televisione, ma fondamentalmente non è quello probabilmente il criterio di valutazione. In ogni caso, negli Stati Uniti i prezzi delle partite erano folli, sono stati segnalate anche una serie di complicazioni logistiche per raggiungere gli stadi, ci sono questi famosi cooling break, queste pause per far idratare i giocatori in occasione del 23° minuto del primo e del secondo tempo, che si sono svolte anche quando pioveva, quindi non esattamente per far idratare i giocatori, e il regolamento ha reso inutile anche in qualche modo tante partite del terzo turno. Insomma, ai posteri l'ardua sentenza, la valutazione di questa fase finale della Coppa del Mondo di calcio, che in qualche modo prosegue e che da una parte insomma spiace non vedere la Slovenia e l'Italia, non tanto per la dimensione diciamo sportiva, ma più per l'aggregazione sociale, perché alla fine diciamocelo che i mondiali e gli europei sono dei pretesti per stare insieme e con il pretesto appunto della partita tifare, divertirsi e trascorrere diciamo delle belle serate. Torniamo però alla musica in questa mattinata di Cala degli Orti Grandi, in questo lunedì 29 giugno del 2026. Vi invito ad ascoltare Radio Capodistria sia all'interno di Calle che Estate Freschi, i contenitori rispettivamente del mattino tra le 8 e le 10:30, dal lunedì al sabato, ed Estate Freschi dal lunedì al giovedì tra le 4 e le 6, più la classifica, insomma, anche perché vi mandiamo a vedere i concerti principali nella nostra zona, inclusi The Colors, che passeranno il 13 agosto a Lignano Sabbiadoro.

E con i BTS arriviamo in fondo anche a questa puntata di Calle degli Orti Grandi in questo lunedì 29 giugno del 2026. Grazie mille a tutti quanti voi per averci scelto e per essere rimasti in nostra compagnia. Grazie anche ai tecnici Andrei Stuber e Jurez Soli. A Calle degli Orti Grandi, la nostra trasmissione del mattino torna domani alle 8, alle 10:30. Vi ricordo invece il consueto appuntamento con le notizie flash. Dalla voce di Antonio Saccone vi giunga il più cordiale augurio di un buon inizio di settimana, buon lunedì, buon proseguimento di giornata, buon proseguimento di estate, buon tutto. Mi raccomando, non squagliatevi, fate i bravi, divertitevi e rimanete sempre comunque su Radio Capodistria.

una tipica espressione della vocalità del leggio drip del canto all'italiano.

Buongiorno da Radio Capodistria. Trasmettiamo 24 ore su 24 in onde medie sui 1170 kHz, in modulazione di frequenza stereo sui 97,7, 103,1, 103,6 MHz e in streaming all'indirizzo www.rtvslow.si/radiocapodistria.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Un cordiale buongiorno da Alberto Cerna, sono le ore 6:15. I pensionati percettori di indennità di invalidità riceveranno oggi, oltre la mensilità di giugno, l'aggiunta annuale aumentata di 5 euro rispetto allo scorso anno e modulata secondo un criterio inversamente proporzionale al reddito. Per i pensionati sloveni sono previsti 5 scaglioni da 160 a 470 euro, mentre per gli invalidi 3 scaglioni da 160 a 270. L'istituto pensionistico stanzierà complessivamente circa 175 milioni di euro per circa 646 mila beneficiari. Chi ha già presentato la documentazione riceverà l'accredito oggi, chi lo farà entro settembre lo riceverà a ottobre. La Presidente della Repubblica Natasha Pirc-Musar ha ribadito che la posizione della Slovenia sul riconoscimento dello Stato di Palestina rimane invariata, inoltre sottolineato che la questione non riguarda una scelta tra Israele e Palestina, bensì la tutela del diritto internazionale, del diritto umanitario e dei valori sui quali si fonda la politica estera slovena fin dall'indipendenza. Con la conferenza finale ospitata a Palazzo Gravisi Butorai a Capodistria si è concluso Primis Plus, progetto di capitalizzazione del programma Interreg Italia-Slovenia sviluppato nell'arco di 34 mesi. L'incontro ha riunito tutti i partner coinvolti per fare il punto sui risultati raggiunti e sulle prospettive future, confermando il valore della cooperazione transfrontaliera nella promozione del patrimonio culturale e linguistico dell'area tra Italia e Slovenia. Dopo che lunedì l'Agenzia per l'Ambiente ARSO ha registrato a Podnanos una temperatura record di 38,7 gradi per il mese di giugno in Slovenia, superando il 38,4 registrato lo scorso anno, l'ondata di intenso caldo persisterà fino a domani, sebbene oggi le temperature subiranno una lieve flessione di circa un grado. A causa del forte stress termico previsto in particolare nel litorale, nella Slovenia sudorientale e nei centri urbani, l'ARSO ha emesso un'allerta rossa per le regioni sudorientali, sudoccidentali e centrali. Neanche al Mondiale 2026 l'Olanda potrà ambire al suo primo titolo. Gli Orange infatti sono stati eliminati a sorpresa nei sedicesimi di finale dal Marocco. Partita equilibrata, sblocca per l'Olanda Gakpo al 75esimo, pareggia il Marocco con Diop al 91esimo. Chiusi supplementari con lo stesso risultato, si va ai rigori. Gli olandesi ne sbagliano 4 su 5, i marocchini 3, quanto basta per passare agli ottavi di finale. Altra sorpresa, ieri sera l'eliminazione della Germania da parte del Paraguay. Anche in questo caso la partita è finita 1-1, i sudamericani hanno vinto ai rigori. In precedenza il Brasile ha avuto la meglio sul Giappone, non senza qualche difficoltà, è finita 2-1. Stasera i match Costa d'Avorio Norvegia e Francia Svezia. Ci fermiamo qui per il momento, il GR del mattino andrà in onda alle 7:15.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno e buon martedì mattina a voi tutti all'ascolto, ben trovati a questo appuntamento. Il traffico si presenta regolare sulle autostrade di nostra competenza. Attenzione alla presenza di un mezzo in panne sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Venezia tra Sanstino di Livenza e Cessalto. Parliamo di cantieri notturni sulla A57 tangenziale di Mestre nel tratto di competenza CAV. Nella notte di oggi e di domani, tra le 21.30 di martedì 30 e le 5.30 di mercoledì 1 luglio e tra le 21.30 di mercoledì 1 luglio fino alle 5.30 di giovedì 2 luglio, verrà chiuso lo svincolo di uscita di Mira Oriago in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza. Il traffico verrà deviato verso lo svincolo di Marghera. Inoltre, nelle notti di oggi e di domani, martedì 30 e mercoledì 1 luglio, dalle 22 fino alle 5.30 del mattino successivo, sulla A4, nel tratto di competenza CAV, per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza, sarà effettuata la chiusura dello svincolo che collega la A13 con la A4 in direzione Trieste. Chi intende prendere la A4 in direzione Trieste, provenendo da Bologna, sarà deviato alla stazione di Padova Est. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione, scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
3: Un cordiale buongiorno da Alberto Cernas, leggiamo i titoli del giornale del mattino di Radio Capodistria che andrà in onda alle 7.15. La Presidente della Repubblica, Natasha Pirzmusa, ribadisce il sostegno al riconoscimento della Palestina e alla soluzione dei due Stati. Vinco Gorenacchi, il no dell'opposizione al patto di partenariato non influirà sull'operato del governo. Grande successo per il progetto Primis Plus nel quadro del programma Interreg Italia-Slovenia. Trieste perde 120.000 euro destinati alla minoranza slovena, interrogazione di tre consiglieri dell'opposizione. Mondiali di calcio avanzano agli ottavi di finale, Brasile, Paraguay e Marocco. Questi alcuni dei temi che tratteremo nel giornale del mattino da Radio Capodistria alle 7.15.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Situazione: il campo di alta pressione sopra l'Europa centrale si sta indebolendo, un fronte meteorologico si sta invece spostando dalla Svizzera attraverso la Germania settentrionale e la Polonia verso nord-est. Venti sudorientali convogliano sulle nostre regioni aria calda e umida. Previsioni: oggi soleggiato con debole bora nel litorale, nel pomeriggio possibilità di precipitazioni a carattere temporalesco, temperature massime da 30 a 35 gradi. Domani inizialmente il cielo sarà sereno, farà molto caldo. Nel pomeriggio temporali. Verso sera rovesci provenienti da nord investiranno gran parte del paese. Da debole a moderata bora nel litorale, temperature minime da 17 a 22 gradi, le massime da 29 a 36. Giovedì si assisterà a un progressivo miglioramento con schiarite a partire da nord. Nel litorale debole bora le temperature subiranno un leggero calo. Venerdì sereno, nel pomeriggio isolati rovesci nella Slovenia continentale. Un avviso fino a mercoledì, compreso nelle zone di pianura, si registrerà un'elevata ondata di stress termico. Il fenomeno sarà più marcato nel litorale, nella Slovenia sudorientale e nelle principali aree urbane. Viabilità infine: traffico generalmente scorrevole sulla rete viaria della Slovenia, intenso in entrata dei grandi centri urbani e sulle tangenziali. Ore 7:15.
0: Il giornale del mattino.
1: La Presidente della Repubblica Pirs Musa ribadisce il sostegno al riconoscimento della Palestina e alla soluzione dei due Stati. Vinco Gorenaki, il no dell'opposizione al patto di partenariato non influirà sull'operato del governo. Grande successo per il progetto Primis Plus nel quadro del programma Interreg Italia-Slovenia. Trieste perde 120.000 euro destinati alla minoranza slovena, interrogazione dei tre consiglieri dell'opposizione. Mondiali di calcio avanzano agli ottavi di finale, Brasile, Paraguay e Marocco. Buongiorno da Alberto Cernaz. L'annuncio del premier Janez Janša di voler trasferire l'ambasciata slovena da Tel Aviv a Gerusalemme e congelare il riconoscimento dello Stato di Palestina continua a suscitare reazioni sia sul piano interno sia a livello internazionale. Dopo le dichiarazioni rilasciate dal capo del governo al quotidiano israeliano Israel Hayom, sono intervenuti la Presidente della Repubblica Natasha Pirs Musar, il leader del partito Resnica Verità e Presidente della Camera di Stato Zoran Stevanovic ed anche la Commissione europea. Il punto da Maja Novak.
2: La Presidente della Repubblica Natasha Pirs Musar ha ribadito attraverso il suo ufficio che la posizione della Presidenza sul riconoscimento della Palestina, sul rispetto del diritto internazionale e sulla soluzione dei due Stati resta chiara e mutata. Il Capo dello Stato continua a sostenere la decisione con cui la Slovenia ha riconosciuto lo Stato palestinese il 4 giugno 2024, precisando tuttavia di non essere stata formalmente informata dal governo di alcuna iniziativa volta a rivedere tale scelta. Secondo Pirs Musar, la soluzione dei due Stati rappresenta l'unica prospettiva per una pace giusta e duratura in Medio Oriente. Tra le reazioni è arrivata anche quella del presidente del partito Resnica Verità Zoran Stevanovic, che ha espresso la contrarietà della sua formazione al trasferimento dell'ambasciata slovena a Gerusalemme, ritenendo una simile decisione incompatibile con la prassi del diritto internazionale. A suo giudizio, inoltre, il congelamento del riconoscimento della Palestina non sarebbe giuridicamente possibile. Stevanovic ha aggiunto di ritenere improbabile che il governo proceda realmente in questa direzione, ipotizzando che le dichiarazioni di Janša possano essere state estrapolate da precedenti interviste o comunque non rappresentino ancora una posizione condivisa dall'intera coalizione di governo. Sul piano internazionale è intervenuta anche la Commissione europea, ribadendo che l'Unione europea e tutti gli Stati membri continueranno a rispettare il consenso internazionale sullo status di Gerusalemme, comprese le disposizioni relative all'ubicazione delle sedi diplomatiche. Attualmente la quasi totalità dei paesi mantiene infatti le proprie proprie ambasciate a Tel Aviv e nessuno Stato membro dell'Unione Europea dispone di una sede diplomatica a Gerusalemme, pur evitando di pronunciarsi sull'eventuale compatibilità della proposta slovena con la politica estera comune dell'UE. Il portavoce della Commissione Anuare Nuni ha ribadito il sostegno di Bruxelles alla soluzione dei due Stati, da conseguire attraverso il negoziato e nel pieno rispetto del diritto internazionale.
1: La Camera di Stato si riunirà oggi in sessione straordinaria per deliberare sull'istituzione di due commissioni d'inchiesta parlamentari. La prima, proposta dall'opposizione, mira a chiarire lo scandalo dei pedinamenti e delle registrazioni occulte della società israeliana Black Cube. La seconda punta a indagare sui finanziamenti occulti ad esteri ai partiti politici attraverso i media. L'iter rischia tuttavia il blocco poiché l'ufficio di presidenza non ha approvato il calendario dei lavori. Dal canto suo, il governo contesta la strumentalità politica di tali indagini, opponendo una propria richiesta di inchiesta su presunti abusi dell'intelligence Sova e ricordando che i fondi ai partiti sono già stati esaminati nella scorsa legislatura. La decisione dei partiti d'opposizione di declinare l'invito del Premier a un partenariato per una Slovenia di successo non influirà sull'operato del governo. E quanto sostiene Vinko Gorenak, segretario di Stato nel gabinetto del Premier, Gorenak ha comunque sottolineato l'allineamento programmatico con il partito di Stevanovic in alcuni settori chiave. Sentiamo Valerio Fabbri.
3: Il lavoro dell'esecutivo si basa sull'accordo di coalizione e la decisione finale sulle proposte legislative viene presa con una votazione in Parlamento. Per questo nulla cambia in merito all'operato e alla tabella di marcia del governo. Gorenak ha risposto con un asciutto comunicato diffuso dall'ufficio del primo ministro all'ultimo rifiuto arrivato da Resnica Verità sull'accordo di partenariato. Il proconsole di Janša, responsabile per i rapporti con il Parlamento, ha tenuto la barra dritta sulla bontà di un accordo che, si legge ancora nel comunicato, è stato proposto a tutti i partiti d'opposizione come espressione della disponibilità della coalizione per un dialogo inclusivo e per cooperare prima che una legge venga esaminata dal governo. Secondo la proposta di accordo, le leggi omnibus, così come quelle esaminate in procedura ordinaria, sarebbero trasmesse ai firmatari dell'accordo almeno 10 giorni prima della valutazione da parte del governo, permettendo così un lavoro di concerto in sede parlamentare. E se era prevedibile e netto il rifiuto dei tre partiti d'opposizione, la scelta di Resnica non esclude né preclude che in alcuni ambiti vi sia coerenza programmatica con le soluzioni della coalizione, come testimoniano anche il sostegno a singolo e proposte legislative. La questione però rimane prettamente politica e se dai due principali partiti della maggioranza tutto tace, ad abbozzare una mezza risposta sempre politica ci hanno pensato i democratici di Angel Hogar, esprimendo il loro rammarico per il mancato interesse dell'opposizione a collaborare.
1: Restiamo in Slovenia. I pensionati e i percettori di indennità di invalidità riceveranno oggi, oltre alla mensilità di giugno, l'aggiunta annuale aumentata di 5 euro rispetto allo scorso anno e modulata secondo un criterio inversamente proporzionale al reddito. Per i pensionati sono previsti 5 scaglioni da 160 a 470 euro, mentre per gli invalidi 3 scaglioni da 160 a 270 euro. L'istituto pensionistico stanzierà complessivamente circa 175 milioni di euro per circa 650.000 beneficiari. Chi ha già presentato la documentazione riceverà l'accredito oggi, chi lo farà entro settembre lo riceverà a ottobre. L'importo erogato interamente se la pensione base non supera i 710 euro non prevede l'invio di notifiche di pagamento ai beneficiari. Alcuni comuni del Carso sloveno stanno valutando la possibilità di dichiarare lo stato di elevato rischio di incendi boschivi a causa dell'ondata di caldo e della prolungata siccità. I sindaci di Sežana, di Vača, Komner, Pelle Kozina, in coordinamento con la protezione civile, potrebbero adottare i primi provvedimenti già oggi. Un'eventuale decisione in tal senso comporterebbe l'introduzione di ulteriori misure preventive, tra cui il rafforzamento dei controlli sul territorio, una maggiore sensibilizzazione della popolazione sul divieto di bruciare residui vegetali all'aperto. La decisione definitiva dipenderà anche dall'evoluzione delle condizioni meteo. Sebbene per mercoledì sia previsto il passaggio di una perturbazione, i sindaci mantengono un atteggiamento prudente. Se le precipitazioni non interesseranno il Carso, il livello di allerta verrà con ogni probabilità innalzato. Con la conferenza finale ospitata a Palazzo Gravisi Butorea a Capodistria si è concluso ufficialmente Primis Plus, progetto di capitalizzazione del programma Interreg Italia-Slovenia sviluppato nell'arco di 34 mesi. L'incontro ha riunito tutti i partner coinvolti per fare il punto sui risultati raggiunti e sulle prospettive future, confermando il valore della cooperazione transfrontaliera nella promozione del patrimonio culturale e linguistico dell'arco. Area tra Italia e Slovenia. Sentiamo Beatrice Zizza.
4: L'Unione Italiana, lead partner del progetto, ha guidato il partenariato composto dall'ATS Project, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la Regione Veneto, la Società Filologica Friulana e l'Istituto per gli Studi Etnici di Lubiana. Obiettivo comune è stato quello di valorizzare il patrimonio culturale e linguistico delle comunità presenti sul territorio transfrontaliero, promuovendolo anche come risorsa per un turismo sostenibile. A Palazzo Gravisi Buttorai ciascun partner ha illustrato i risultati raggiunti, confermando come Primis Plus abbia rappresentato il naturale sviluppo del precedente progetto Primis e consolidato una rete di collaborazione destinata a proseguire anche in futuro. Tra le principali eredità del progetto figura il Centro Multimediale Italiano Gravisi di Capodistria, inaugurato lo scorso 22 maggio e nato proprio grazie al percorso avviato con Primis. A tracciare il bilancio complessivo del progetto è stato il project manager di Primis Plus, Maurizio Tremul, che ha evidenziato come il principale risultato sia stato la costruzione di un partenariato stabile destinato a proseguire anche oltre la conclusione del progetto.
5: Abbiamo costituito il centro multimediale a Capodistria, lo STIC a Trieste, la piattaforma strategica per lo sviluppo del turismo, la piattaforma multimediale a Lubiana, all'Istituto per gli Studi Etnici, una serie di bandi di servizi che presentano le peculiarità del friuliano, delle caratteristiche delle minoranze nel Friuli Venezia Giulia in Veneto, quindi una serie di iniziative che tutti insieme rappresentano la ricchezza anche turistico che il pluriculturalismo, la presenza culturale delle minoranze linguistica e come valore aggiunto del territorio. Abbiamo raggiunto tanto, ma io credo che questo sia appena l'inizio di un lungo percorso che vuole anche promuovere e anche per un nuovo protagonismo a livello europeo della comunità nazionale italiana.
4: Il coordinatore del progetto per l'Unione Italiana, Marco Gregoric, ha invece ripercorso i principali risultati conseguiti dal lead partner.
6: Per la nostra comunità, ma anche per tutto il territorio, con il progetto Primis Plus siamo riusciti ad aumentare l'offerta museale con la postazione dedicata al Castelleone di Capodistria e poi tutta la parte di promozione con le insegne, tabelloni e l'immagine grafica coordinata in sostanza del museo e con anche un altro risultato importante che sono i quaderni didattici realizzati dalla professoressa Niveso Di Ciantoni, cioè dell'Università del Litorale.
4: La conferenza finale ha rappresentato non solo la conclusione del Primis Plus, ma anche la conferma della volontà dei partner di proseguire il percorso di collaborazione attraverso nuove progettualità europee.
1: Il Comune di Trieste non riceverà 120.000 euro di fondi destinati alla comunità slovena per il 2025 a causa della mancata trasmissione nei termini della documentazione necessaria ad attestare l'avvio delle attività finanziabili. Lo hanno denunciato in un'interrogazione i consiglieri comunali del Partito Democratico Valentina Repini e Stefan Cioc e il consigliere indipendente nel gruppo consigliere PD Stefano Ukmar. I finanziamenti erano destinati al Comune di Trieste nell'ambito della rete per la lingua slovena nella pubblica amministrazione del Friuli Venezia Giulia e anche l'ufficio centrale per la lingua slovena avrebbe confermato che il comune era stato più volte sollecitato a provvedere senza ottenere riscontro. Non si tratta soltanto della perdita di un finanziamento pubblico, dicono i consiglieri, ma di un grave ritardo nell'attuazione di una legge dello Stato che riconosce diritti fondamentali alla comunità slovena del nostro territorio.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Anche le organizzazioni ambientaliste di Trieste scendono in campo contro il progetto di riqualificazione del Porto Vecchio presentato dalla società Costim. Nel primo esame del progetto, che coinvolge un'area di 20 ettari, sarebbero emerse criticità sia dal punto di vista ambientale sia sul fronte dei trasporti e della tutela del patrimonio architettonico. Alessandro Martegani.
7: Un piano pieno di errori che non prevede alcun trasporto pubblico, licenziato senza alcuna consultazione con la popolazione, basato su un modello che nulla ha a che fare con il Porto Vecchio. E la posizione espressa dalle organizzazioni ambientaliste Lega Ambiente, Trieste Belle, WWF, Friuli Venezia Giulia in occasione dell'avvio della valutazione di impatto ambientale sul progetto COSTIM, la grande opera di riqualificazione urbana che dovrebbe dare nuova vita al Porto Vecchio, spostando il baricentro della città. Il progetto, è stato detto, deve essere sottoposto a valutazione di impatto ambientale perché dallo screening in corso avviato nell'aprile scorso sono emerse numerose criticità ambientali e gravi lacune negli studi presentati dai proponenti. Andrea Verfenning di Lega Ambiente Trieste.
8: Questo screening è stato fatto obbligatoriamente perché non volevano fare la via normale. Si è visto che ci sono molti punti deboli, molti punti critici, molte cose da approfondire e quindi bisogna fare la via.
7: Verfenning ha sottolineato anche come il sistema di mobilità non prevede alcuna forma di trasporto pubblico, puntando solo sulle automobili, mentre Marco Stevanin di Trieste Belle ha segnalato come sia stata considerata soltanto una minima porzione degli edifici e delle superfici del Porto Vecchio. Anche Marisa Vidali del WWF ha evidenziato le gravi lacune e i grossolani errori, ha detto, contenuti negli elaborati di COSTIM. La commissione VIA regionale, che dovrebbe pronunciarsi sulla procedura di screening del progetto, è stata convocata mercoledì 1 luglio e le associazioni ambientaliste si augurano che invii il progetto ad una valutazione di impatto ambientale approfondita e completa, prevedendo l'apertura di un dibattito aperto e il più vasto possibile in città, che finora hanno concluso è mancato.
1: Il Consiglio europeo ha definitivamente approvato la modifica della legislazione per rafforzare la posizione degli agricoltori europei. Tra le novità c'è il divieto di utilizzare termini legati alla carne come bistecca e pancetta per prodotti di origine vegetale. Le nuove regole, secondo le spiegazioni del Consiglio UE, rafforzano la protezione del termine carne, che ora è riservato esclusivamente ai prodotti di origine animale. Come comunicato a metà mese dal Parlamento europeo, al momento dell'approvazione delle nuove regole, il testo adottato include un elenco di termini riservati ai prodotti a base di carne che non possono essere appunto utilizzati per prodotti che non contengono carne. Leggero ritocco dei prezzi dei carburanti in Slovenia, quelli regolamentati dal governo. Dalla mezzanotte la benzina 95 ottani costa 0,7 centesimi in più al litro, passando a 1,537 euro. Il gasolio per autotrazione scende invece di 0,2 centesimi a 1,605 euro. Lieve ribasso anche per il gasolio da riscaldamento di 0,7 centesimi a 1,193 euro al litro. I nuovi prezzi rimarranno in vigore per una settimana fino al 6 luglio compreso.
0: Lo sport.
1: Neanche al Mondiale 2026 l'Olanda potrà ambire al suo primo titolo. Gli Orange infatti sono stati eliminati a sorpresa nei sedicesimi di finale dal Marocco. Partita equilibrata, sblocca per l'Olanda Gakpo al 72esimo, pareggia il Marocco con Diopo al 91esimo. Chiusi i supplementari che con lo stesso risultato si va ai rigori, gli olandesi ne sbagliano 3 su 5, i marocchini 2, quanto basta per passare agli ottavi di finale dove incontreranno il Canada. Altro esito a sorpresa ieri sera, l'eliminazione della Germania da parte del Paraguay. Anche in questo caso la partita è finita 1-1. In Paraguay oggi è stata proclamata festa nazionale, che la partita era finita, i sudamericani insomma hanno vinto ai rigori. In precedenza il Brasile ha avuto la meglio sul Giappone, non senza qualche difficoltà, ma è finita 2-1. Stasera i match, sempre per quanto riguarda i sedicesimi di finale, i match tra Costa d'Avorio e Norvegia e Francia-Svezia, di notte Messico-Ecuador. Sono le 7.32, terminiamo qui il giornale del mattino di Radio Capodistria, in redazione Alberto Cernaz e Alessia Mitar, realizzazione tecnica curata da Andrei Stupar. Grazie dell'ascolto, buon proseguimento di giornata.
0: Radio Capodistria.

0: que nous devons accepter de vivre africain, c'est la seule façon de vivre libre et de vivre digne. Je remercie Monsieur le Président, la patrie la
1: Tati miton iri yanfan emitieri a Biona Wara. Noi dobbiamo osare inventare l'avvenire. Tutto quello che viene dall'immaginazione dell'uomo è per l'uomo realizzabile.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Eccoci tornati con un nuovo aggiornamento. Sulla A4 Padova-Venezia, rallentamenti per il traffico intenso tra tangenziale di Mestre e l'innesto con la A13 in direzione Milano. Su questo tratto sono anche presenti i cantieri. Rallentamenti nello stesso tratto anche verso Trieste, viene segnalato peraltro un veicolo in panne. E sulla tangenziale di Mestre, rallentamenti per il traffico sostenuto tra Castellana e Marghera in direzione Milano. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Polvere, passione e gloria. Sabato 11 luglio la storia del ciclismo si scrive in Friuli. Arrivano i campionati italiani Gravel.
3: Tra i panorami mozzafiato di Artegna, Maiano, Montenars,
2: Gemona del Friuli, Magnano e Riviera e Buia.
3: Terra di rinascita, paradiso delle due ruote.
2: Un evento targato DP66.
3: Sabato 11 luglio, vieni a vivere l'emozione.
2: Tricolori Gravel, Gran Premio Enzo Cainero. Il grande spot in un territorio spettacolare.
4: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino, estate,

Buongiorno, buongiorno, benvenuti a Calle degli Orti Grandi e ben svegliati. Avete già messo su la moka? Avete già acceso i fornelli? Avete freddo? State cucinando il soffritto? Perché no, perché no? Stamattina mi sentite, ma io non ci sono. È il mio avatar che vi parla. Perché ho dovuto prendere una pausa. Quindi buongiorno dall'avatar di Rosanna Bubola e anche dall'avatar di Drago Hrvatin, che virtualmente sta struccando bottoni. Queste presenze virtuali stamattina sono perfette, perfettissime, è vero Drago? Già, necessità di pausa per me, succede, come avete capito oggi sono in ferie, ma voglio portare lo stesso un brivido nella vostra vita, perché stamattina il mio avatar vi parlerà di misteri, di luoghi, di creature e fatti di cronaca misteriosi popoleranno la nostra mattinata. La puntata ce l'ascolteremo insieme, ma non preoccupatevi che io torno come in carne ed ossa la prossima settimana. Il tempo di smaltire un po' di stanchezza, il tempo di liberare la mente e ricaricare le batterie per tornare da voi più in forma che mai. È estate, abbiamo bisogno di svagare la mente, di staccarla un attimo, di letture leggere, di libri gialli, di thriller, di spionaggio, proprio per staccare la spina. E allora stamattina la staccheremo insieme. Porteremo la nostra mente lontano, via dalla realtà e dal quotidiano, e la trasporteremo in una dimensione diversa tra leggende metropolitane e misteri. Alchimia stamattina a Calle degli Orti Grandi, alchimia e anche qualche risata che ci faremo insieme, giusto? E certo. Buona giornata allora dal mio avatar, che spero in questo momento stia guardando il mare. Musica, anche questa misteriosa.

Hey Joe, The Jimi Hendrix Experience, non è una canzone misteriosa ma neanche leggerina, infatti parla di un omicidio. L'ho messa in realtà perché Jimi Hendrix fa parte di quello che viene definito il Club 27, che comprende quei musicisti di talento scomparsi tutti a 27 anni, che naturalmente noi ascolteremo durante la puntata di stamattina dedicata, per chi si fosse messo in ascolto ora e non l'avesse sentito, dedicata al mistero. Di misteri ce ne sono tanti, di leggende metropolitane anche, ma iniziamo, visto che siete ancora in tempo per prenotare una bella vacanza, dai luoghi misteriosi del nostro pianeta. Comincio da qua vicino, però ci vuole il passaporto, ma non fa niente. Facciamo un salto in Gran Bretagna, dove ci aspetta Stone Age, luogo che conosciamo tutti per un motivo o per l'altro. E pensate che in una delle prime opere dedicate a Re Artù, La Vita Merlini, scritta circa nel 1140 di Geoffrey di Monmouth, si parla di un complesso circolare composto da enormi pietre, la Chorea Gigantum, danza dei giganti, che si trovava però in Africa. E poi però era stata portata in Irlanda da un popolo di statura straordinaria. E qui questa danza dei giganti era stata sistemata sul monte Killarus come monumento funebre per 460 nobili soldati di Aurelio Ambrosius uccisi dai sassoni. Re Uther Pendragon aveva tentato di trasportarla, questa danza dei giganti, in Inghilterra, ma l'impresa si era rivelata superiore alle sue forze. E allora che cosa aveva fatto? Aveva dovuto rivolgersi niente di meno che al mago Merlino, e questi, con l'aiuto degli angeli, trasferì il monumento nella piana di Salisbury, dove esiste tuttora con il nome di Stonehenge. Questa è la leggenda, però che cos'è Stonehenge in realtà? Lo si è capito solo recentemente, perché gli studi dell'astronomo e scienziato Sir Norman Norman, noi lo chiameremo Norman, come se venisse per il caffè da noi. Insomma, gli studi dell'astronomo e scienziato Norman hanno portato alla datazione delle varie fasi del complesso di Stonehenge. I megaliti sono stati eretti attorno al 2800 avanti Cristo, parzialmente distrutti, poi risistemati nel 1560 avanti Cristo e successivamente di nuovo abbattuti, così dice lui. Nel corso dei secoli, infatti, Stonehenge ha subito vari attacchi, non ultimo quello dei sacerdoti cristiani, che vi vedevano una sorta di tempio del demonio. Gli archi invece, che compongono i vari cerchi concentrici, sono rivolti verso il sole e le costellazioni per poter studiare gli spostamenti di questi astri in base alle ombre proiettate dalle pietre e a certi allineamenti tra il sole e gli archi stessi che si verificano in alcuni giorni dell'anno. Secondo Gerald Hawkins, invece, astronomo americano, Stonehenge non è altro che un gigantesco computer di pietra che consente di effettuare complicati calcoli sul sorgere e tramontare del sole, sui movimenti della luna e sulle eclissi. Da dove derivano le conoscenze indubbiamente assai approfondite che hanno permesso una simile realizzazione in epoche così remote? Ian MacKay, direttore del Museo di Glasgow, sostiene che esisteva una sorta di scuola nei dintorni di Durington Walls, dove i discepoli venivano iniziati ad antiche, misteriose discipline. Quanto antiche? Chi era il loro iniziatore? Come al solito, la risposta è avvolta nel mistero. When I was 6 years old, I broke my leg

Ed Sheeran, Castle on the Hill, e ora andremo a scoprire proprio la storia di un castello, il castello di Corallo, e anche la storia del suo costruttore, una storia che mi ha sempre affascinato perché mescola amore e mistero. E allora sapete che cosa? Io ve la racconto quasi come una favola stamattina. Voi prendete un bel caffè, rilassatevi, è un po' lunghina, no? Però, Drago, anche lo storytelling ogni tanto, no? A volte può entrare in radio, perché no? Proviamoci, dai. E comincerò proprio con la classica formula del Sheeran una volta. Pronti? Comincio. C'era una volta un ragazzo di 26 anni che si chiamava Edward Letskalnin, felicemente fidanzato con una ragazza di 10 anni più giovane di lui. Siamo a Riga, in Lettonia, agli inizi del Novecento. Il matrimonio era già stabilito, ma all'ultimo minuto lei fece un passo indietro e allora lui decise che per riconquistarla avrebbe realizzato un'opera unica al mondo, una cosa che solo principi e sovrani avevano realizzato prima. Le avrebbe costruito un castello da solo e con le sue stesse mani. Follia, follia, penserete voi, e invece no. Edward partì dalla Lettonia in cerca del posto più adatto per realizzare il suo sogno d'amore e viaggiò in Europa, in Canada, negli Stati Uniti, e giunto in Florida capì che aveva trovato il posto giusto, anche perché in Florida scoprì un particolare tipo di pietra locale chiamata Coral Stone, ovvero la pietra di corallo. Si rimboccò le maniche e costruì da solo un edificio veramente imponente. Basti pensare che i muri sono realizzati, e dico sono perché esiste davvero, sono realizzati con pietre del peso di 6.000 kg ciascuna. Realizzò anche una fontana rappresentante le fasi lunari, i cui quarti pesano 18.000 kg ciascuno, e c'è anche un obelisco alto 8 metri che pesa ben 28.000 kg, oltre ad altri oggetti come un tavolo e una sedia a dondolo di roccia del peso di 10.000 kg, nonché la pesantissima porta d'ingresso in pietra che ruota grazie a un meccanismo talmente preciso che basta una piccola, piccolissima spinta per aprirla. Come avete capito, il castello di corallo c'è, esiste davvero, ma come poté una persona sola, alta appena 1,50 m, del peso di appena 50 kg, realizzare un'opera così imponente? Questo resta ancora oggi un mistero. Sappiamo che Edward lavorava da mezzanotte all'alba, sempre di notte, sempre di nascosto, da sguardi indiscreti. Difatti molti testimoni hanno visto i blocchi muoversi lungo la Dixie Highway, ma nessuno in realtà lo ha mai visto caricare, scaricare, lavorare gli enormi blocchi calcarei, tanto che si diceva fosse in grado di levitare gli oggetti tramite magnetismo. Teoria che è stata rafforzata anche dal fatto che scrisse e pubblicò alcuni manoscritti, tra cui il Magnetic Current, in cui riassume le sue teorie sull'elettromagnetismo e che contengono il diagramma di una macchina a moto perpetuo. C'è anche una foto che ritrae Edward a fianco di un argano composto da 3 pali del telefono, sicuramente insufficienti per alzare e spostare pietre di quel peso. Ma in cima all'argano si vede una scatola che nessuno sa con esattezza cosa contenesse. E oltre all'argano, Edward usava alcuni strani oggetti come bottiglie avvolte da filo di rame, sintonizzatori radio, insomma tutto materiale spesso comprato in depositi di rottami. Pensate che sia tutto qua? Assolutamente no, perché ad un certo punto, per motivi sconosciuti a tutti, Edward decise che il luogo in cui aveva costruito il castello non era più adatto. E allora molto semplicemente lo spostò. Spostò il castello di poche miglia da Florida City a Homestead. E avete capito bene, spostò tutto il castello. Da solo, sempre da solo, e non rivelò mai a nessuno come vi riuscì. Impiegò 28 anni per realizzare il suo sogno, dal 1923 fino alla sua morte, il 7 novembre 1951. Compiuti i 60 anni, Edward decise che era giunta l'ora magari di svelare i suoi segreti, e sembra che proprio il 7 novembre del 51 invitò alcuni amici al castello. A loro arrivo però trovarono un cartello che li pregava di attenderlo, in quanto Edward aveva deciso di recarsi al vicino Jackson Memorial Hospital per farsi controllare un lievissimo dolorino. Ma dall'ospedale Edward non fece più ritorno al suo castello e portò con sé i segreti che custodiva. Fine della storia. E come finisce? Sempre così. Mistero.

Ed eccolo qua, mistero, il filo conduttore di questa puntata che ora ci porta in Sud America, in un altro luogo, a scoprire le linee di Nazca. Siamo nel Perù meridionale, su un altopiano che si estende per circa 80 km tra le città di Nazca e di Palpa, e c'è un paesaggio apparentemente desolato, interrotto solo da un incredibile spettacolo di geoglifi, ovvero disegni eseguiti sul terreno, e sono le famose linee di Nazca. Oltre 13.000 linee vanno a formare più di 800 disegni, alcuni lunghi centinaia di metri, che rappresentano figure stilizzate di animali, piante, forme geometriche, sagome umane, visibili nella loro interezza soltanto dall'alto, e sono state scoperte nel 1927 grazie proprio all'aviazione, e ancora oggi sono un mistero. Si ritiene che questi straordinari geoglifi siano stati tracciati durante la fioritura della civiltà Nazca, un popolo precolombiano che abitò la regione tra il primo e il sesto secolo d.C., che tracciò le linee rimuovendo dalla superficie del deserto le pietre, rese più scure dalla presenza di abbondanti ossidi di ferro, producendo così un contrasto con il terreno sottostante, visibilmente più chiaro, dai colori giallo-ambra. E le linee sono tecnicamente davvero perfette. Si tratta di rette chilometriche tracciate con piccolissimi angoli di deviazione, ben proporzionate, e denotano una grande conoscenza della geometria da parte degli antichi abitanti di queste terre, tanto che sono straordinarie, davvero. E fin dalla loro scoperta, studiosi e ricercatori hanno elaborato numerose teorie sulle linee di Nazca, cercando di spiegare lo scopo di questi giganteschi geoglifi, di cui ancora oggi non sappiamo il motivo. Dicono siano dei riti propiziatori e religiosi, ovvero le linee potrebbero essere state create come parte di cerimonie sacre volte a invocare la pioggia, la fertilità in un ambiente desertico, può darsi. Poi gli animali raffigurati erano probabilmente simboli sacri connessi alla natura, agli spiriti della terra. C'è chi dice sia un calendario astronomico, non si sa, solo perché alcune linee sembrano allineate con eventi solari o stellari, suggerendo un uso appunto come calendario per segnare i tempi agricoli importanti come solstizi, equinozi. E poi ci sono altre teorie che sostengono che le linee potrebbero essere state create come parte di un sistema di drenaggio o per guidare l'acqua verso le aree agricole. Beh, questo è un po' strano, anche perché sono dei disegni incredibili, ma potevano tracciare delle cose più dritte senza dargli delle forme magari. E alcuni dicono siano dei segnali per divinità, poiché le linee sono visibili solo dall'alto, potrebbero rappresentare dei messaggi oppure delle offerte simboliche rivolte agli dei o a spiriti celesti. E naturalmente, tra le più famose ipotesi alternative, nonché la meno accreditata e credibile, c'è quella che le linee di Nazca costituiscano delle piste di atterraggio per UFO. Ci mancavano gli alieni. Ho detto UFO. Allora sapete che cosa? Dopo le notizie flash vi porto all'Area 51. Come non sapete cos'è l'Area 51? Allora intanto lascio lo sgabello ai colleghi amici della redazione informativa, e poi dopo la canzone della settimana scelta da Andrea F ve lo dico io che cos'è l'Area 51. E se no nel frattempo googlate, no? È facilissimo. A fra pochissimo.

0: Se penso alla mia vita Jurassic, cose che non vedi su me.
1: Radio Capodistria, notizie.
2: Notizie delle 8:30. Il caldo torrido e il conseguente boom nell'uso dei condizionatori non stanno fortunatamente minacciando la stabilità della rete elettrica slovena, con un rischio blackout che il gestore Eles definisce minimo grazie a consumi distribuiti uniformemente. Sebbene storicamente il picco di domanda in Slovenia avvenga in inverno per via dei riscaldamenti, i dati di giugno evidenziano una crescita dei consumi legati al raffrescamento. Un trend che, se le ondate di calore estive diventassero sempre più lunghe e persistenti, potrebbe presto spostare i massimi storici di consumo nei mesi estivi, ricalcando quanto già registrato nella vicina Croazia. Nel corso di un'intervista, la premier italiana Giorgia Meloni ha affermato che in caso di una nuova vittoria elettorale del centrodestra nel 2027 sarebbe possibile superare il tabù storico di un presidente della Repubblica non di centrosinistra, rivendicando la piena legittimità politica della destra ad esprimere la massima carica dello Stato. Sul fronte internazionale, Meloni ha minimizzato le frizioni con gli Stati Uniti, ribadendo la sua linea di fedeltà atlantica basata sul valore di un Occidente unito, senza posizioni di sottomissione. Infine, sul piano della politica interna, la Presidente ha preso le distanze da Roberto Vannacci e dal Movimento Futuro Nazionale, equiparando la sua linea a quella delle altre opposizioni e chiudendo a possibili alleanze future, dichiarando l'impossibilità di costruire progetti politici con chi punta unicamente a distruggere. Aveva appuntamento in una casa famiglia per affrontare la questione della custodia di sua figlia, una bimba di appena 3 mesi. Il padre, un uomo di 45 anni nato in Germania e di origine turca, si è presentato invece armato di pistola e ha fatto fuori 6 persone a freddo, 4 donne e 2 uomini, tutti dipendenti del centro a conduzione privata e dell'ente di assistenza per i minori. La strage è avvenuta ieri a Stad, nel Land della Bassa Sassonia. Il 45enne è stato fermato a stretto giro mentre cercava di scappare a bordo di un'auto guidata da una donna di 65 anni, una sua familiare che pure è stata fermata. La candidata della destra peruviana Keiko Fujimori è ufficialmente la nuova presidente del paese dopo aver ottenuto il 50,13% di voti contro il 49,86% del candidato della sinistra Sanchez. Questi ha riconosciuto la sconfitta pur sostenendo che il processo elettorale è stato irregolare e annunciando una futura coalizione di resistenza. La proclamazione di Fujimori 3 settimane dopo lo scrutinio, la nuova presidente figlia di Alberto Fujimori, che guidò il Perù dal 1990 al 2000. È tutto per le notizie, le 8:33 minuti.
1: Prima pagina.
2: La voce del popolo in apertura titola La ricchezza dei territori di confine. A Capodistria, conferenza stampa finale del progetto di capitalizzazione Primis Plus. Storie di multiculturalità, viaggio sensoriale attraverso il prisma delle minoranze, cofinanziato dal programma Interreg VA Italia-Slovenia 2021-2027. Sempre in prima pagina, la parata della discordia. Il presidente Zoran Milanovic blocca i militari croati per la sfilata militare in occasione della festa nazionale francese del 14 luglio. Il premier Andrei Plenković difende l'accordo con Macron e accusa il capo dello Stato di seguire una linea politica anti-europea e filorussa. Il quotidiano sloveno Delo apre con il titolo Minori non accompagnati in viaggio attraverso la Slovenia, ponendo l'attenzione sulla questione dei migranti minorenni. L'attenzione sulla questione dei migranti minorenni. Lo scorso anno sono stati registrati

0: amministrative di novembre. A differenza della rapidità dei cambi di governo a livello nazionale, molti primi cittadini restano in carica per decenni, sollevando il dibattito se la permanenza prolungata rappresenti una risorsa di stabilità o un rischio di monopolio del potere. Il quotidiano Primorske Novizie apre l'edizione odierna con il titolo «In tre anni 60 incidenti, ma non cambia ancora nulla», puntando i riflettori sulla frazione di Hrenovice. Da ben tre anni, infatti, la cittadinanza locale e l'amministrazione comunale continuano a denunciare la pericolosità e la mancata messa in sicurezza della viabilità del locale incrocio, senza che finora sia stato preso alcun provvedimento risolutivo. Il quotidiano della minoranza slovena in Italia, Primorski Dnevnik, in prima pagina titola un emendamento del Partito Democratico alla proposta di riforma della legge elettorale in discussione in Parlamento in Italia, teso a garantire l'elezione di un rappresentante della minoranza slovena in Parlamento, rappresenta un vero e proprio test di stress per la coalizione di governo. Il dibattito si accende quindi dopo che le parlamentari del PD, Tatiana Roitz e Deborah Serracchiani, hanno depositato la proposta di modifica, un'iniziativa che ha subito registrato la replica e la presa di posizione da parte del Consiglio delle organizzazioni slovene. Il quotidiano di Trieste Il Piccolo in prima con caldo, tre morti sospette. A Trieste sequenza anomala di decessi solitari. La procura l'AFA ha influito. Ieri nel capoluogo registrati 36,5 gradi amplificati dal vento bollente. Vediamo i due maggiori quotidiani italiani. Caldo, allerta rossa in 25 città, il titolo sulla prima del Corriere. Emergenza in Europa, 40,5 gradi in Slovacchia, primi temporali nel nord Italia. A Genova, morti due anziani ricoverati per l'AFA, il corpo di un sacerdote trovato in canonica a Padova. E ancora Meloni, la partita del Colle, si può rompere il tabù di un capo di Stato non di centro-sinistra. Infine, la Repubblica apre con Meloni, basta tabù, destra al Quirinale. La Premier scopre le carte, è successo per Palazzo Chigi, può accadere ancora, e su Vannacci è difficile costruire con chi come lui vuole solo distruggere tutto. Ore 8 e 38 minuti tra qualche secondo, avete ascoltato la rassegna della stampa di Radio Capodistria.
1: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
2: Calcio FVG. Finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
3: La terra può togliere le mura, non le mani. È da questa immagine che prende forma Orcolat, il risveglio della terra, tema scelto per la 34esima edizione di Medioevo a Valvasone, in programma dal 3 al 6 settembre. L'edizione di quest'anno affonda le proprie radici nel 1348, anno del grande terremoto che colpì le Alpi orientali, la Carinzia e il Friuli, lasciando dietro di sé distruzione, paure e interrogativi. Il tema dialogherà inoltre con la memoria di San Francesco d'Assisi, nell'anno dell'ottavo centenario della sua morte. Alla scossa fisica della terra si affiancherà così un secondo terremoto, quello della coscienza. Come Francesco seppe scuotere il proprio tempo, riportando al centro poveri, fragili e ultimi, così il racconto di Orcolat inviterà a ripensare il valore del potere, delle ricchezze, delle mura e delle gerarchie davanti alla vulnerabilità condivisa.
4: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
1: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
5: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
6: La collaborazione è nata quasi per scherzo fra Lorenzo Giovanotti e il DJ italiano più ascoltato al mondo, Gabri Ponte, che ci invitano a intrecciare il nostro DNA.
7: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Maybe Janis Joplin, anche lei tristemente nel Club 27. Ce ne saranno altri questa mattina. Rieccoci qua, bentornati a Calle degli Orti Grandi, Rosanna a chiacchierare di misteri stamattina assieme a Drago Strucker Bottone, a guardarmi pensando: ma perché parli di misteri oggi? Ma perché abbiamo bisogno anche di leggerezza, no? Non posso stare sempre a farla seria. Quando mai sono seria? Sono anche seria ogni tanto. Allora, prima delle notizie vi ho detto che vi porto all'area 51. Andiamoci allora. Andiamoci è una parolona, perché è un luogo inaccessibile, però andiamo a scoprirlo. È uno dei luoghi più misteriosi del mondo moderno, una continua sorgente di dicerie, supposizioni, leggende. È la zona in cui, secondo l'immaginario collettivo moderno, sono nascosti UFO, uomini in nero, segretissime, pericolosissimissime armi batteriologiche, insomma di tutto e di più. Realmente è una sezione del poligono nucleare ed aeronautico di Nellis, una vasta zona militare che comincia a estendersi a circa 150 km da Las Vegas, infatti se vedi Elvis a Las Vegas, ed è situata nel letto del lago prosciugato di Groom Lake, conosciuta anche come altri nomignoli, l'area 51, come Dreamland, Watertown, The Ranch, Skunk Wars, insomma la chiamano in tutti i modi. Questo vasto complesso militare cominciò la sua attività nel 1954, dividendo anche alcune basi sotterranee con la CIA, CIA, fino al 1972. E in effetti questa famigerata base, in questa base vengono davvero fatti degli esperimenti. Vennero qui progettati e realizzati alcuni ricognitori strategici. Forse si sta lavorando ad un nuovo ricognitore chiamato Aurora, che arriverebbe a velocità straordinarie fino a Mach 6. E proprio questi progetti vennero anche coinvolti in leggende di carattere ufologico. Ora vi immaginate di vedere una cosa che vi passa sopra la testa ad una velocità incredibile, tac, un UFO, è così. E poi leggende che nacquero intorno agli anni 80 diedero ancora più adito a questa leggenda metropolitana, a questo mistero dell'area 51. Pensate che nel 1980 Dave Dubs, giornalista ufologo di Cincinnati, ricevette una lettera da un radiotecnico di nome Mike Hunt, che fu tra i primi che associarono le attività dell'area 51 agli UFO. E nelle sue testimonianze Hunt sosteneva di aver lavorato proprio all'area 51 nei primi anni 60 per conto della Commissione Atomica Statunitense, e di aver appreso che un UFO, un omino verde, grigio, come lo volete, marziano, di qualsiasi galassia, vi sarebbe stato trasportato dalla base aerea di Edwards in California. E da lì in poi si susseguirono dichiarazioni più o meno valide di semplici appassionati che avrebbero scoperto dei segreti, di militari pentiti che avrebbero reso noti dei progetti dell'area 51. Insomma, la vera svolta però avvenne nel 1989, di recente, quando un certo Robert Scott Lazar si presentò in una nota trasmissione televisiva americana. E che cosa raccontò? Raccontò una serie di cose incredibili sulle reali attività dell'Area 51, dove avrebbe lavorato dal 1988, quindi per un annetto. Affermò che all'interno dell'Area 51 erano in corso progetti su velivoli a propulsione gravitazionale di origine aliena, e lì, in un'atmosfera di pressanti controlli e intimidazioni, il primo giorno di lavoro lesse circa 120 documenti sugli UFO. Nove astronavi erano cadute in mano alle autorità, non si sa come sti UFO cascano come pere, ed alcune autopsie erano state eseguite sui cadaveri degli alieni provenienti dal quarto pianeta del sistema stellare binario Zeta Reticuli 2. Credergli o no? Ma di questo signore in realtà non abbiamo informazioni precise, non sappiamo che università abbia frequentato, quali lavori abbia svolto, per cui non solo la sua versione dei fatti, ma anche lui stesso, come l'area 51, resta un mistero.

importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era importante.

È Eugenio Finardi che vuol farsi portare via da un extraterrestre, magari su Zeta Reticoli 2, no? Andiamo a scoprire gli alieni. Ma non serve, perché ci sono luoghi a quali non serve chiedere, poi si trovano sulla Terra, portatemi via come l'extraterrestre. Cioè ci sono luoghi che ti portano via anche se non vuoi. Drago, mi guarda. Drago, che ne dici di una bella vacanza alle Bermuda? Ah? Meglio pensarci un attimo, sai già dove ti voglio portare, vero? È certo. Ma parto da lontano, voglio leggervi un diario di bordo. Giovedì 13 settembre, in questo giorno, all'inizio della notte, gli aghi delle bussole si spostavano verso nord-ovest e alla mattina volgevano alquanto verso nord-est. Sabato 15 settembre, al cominciar della notte, videro cadere dal cielo una meravigliosa striscia di fuoco a 4 o 5 leghe dai navigli. Lunedì 17 settembre, i piloti fecero il punto e riconobbero che le bussole non indicavano la giusta direzione e i marinai se ne stavano timorosi e accorati, non dicevano di che. L'ammiraglio se ne accorse ed ordinò ai piloti che allo spuntar del giorno tornassero a fare il punto e, preso il nord, trovarono che gli aghi erano buoni. Questi incidenti di navigazione che ho appena letto sono tratti dai giornali di bordo di Cristoforo Colombo, scritti mentre era in rotta verso il Nuovo Mondo. E in quei giorni le tre caravelle navigavano nel bel mezzo di un triangolino di mare delimitato a nord dalle attuali Bermuda, a ovest dall'isola di Gran Bahama e a sud da Porto Rico. Fu forse proprio allora, in quel lontano settembre del 1492, che ebbe inizio la sinistra fame di quella zona che tutti conosciamo come Triangolo Maledetto o Triangolo delle Bermuda, un posto dove le bussole smettono di funzionare e meravigliose strisce di fuoco cadono dal cielo. La storia si è ripetuta nel corso dei secoli, ma la nomea del Triangolo Maledetto si è rafforzata molto nello scorso secolo, nel XX secolo, soprattutto quando un giorno di sole, così, puff, di circa 80 anni fa, 5 aeroplani della Marina statunitense decollarono dalla base in Florida per un'esercitazione di routine conosciuta come volo 19 e non fecero mai più ritorno. Nacque così la leggenda, si rafforzò così la leggenda del Triangolo delle Bermuda. Nessuno ha tenuto il conto, però nell'ultimo secolo numerosi aerei, numerose navi sono di fatto svanite senza lasciare traccia all'interno di questo immaginario triangolo. Le sparizioni sono state attribuite anche qua ad attacchi di enormi mostri marini, calamari giganti, extraterrestri che tornano sempre, o anche a rapimenti alieni, a una misteriosa terza dimensione creata da esseri sconosciuti, all'espulsione di grandi quantità di metano rimasto intrappolato nell'oceano, insomma di tutto e di più. Tutte ipotesi, perché quale sia la causa di queste sparizioni in quell'area precisa non lo sappiamo, noi non lo sappiamo ancora, però continuano a manifestarsi sempre nel fitto alone del mistero. non è misteriosa la situazione sulle strade invece, vero? No, quella è monitorata bene, Drago. E allora sai cosa facciamo? Ascoltiamo le info di Viaggiando e poi vi parlerò di una nave. Abbiamo parlato di Colombo, parleremo anche dopo forse di Colombo, perché lui ne vedeva. Cosa beveva Colombo? Non lo so, però fra poco vi parlerò di una nave, non dell'olandese volante, di un'altra nave, o meglio di un cacciatorpediniere, comparso, riapparso dopo qualche minuto a 500 km di distanza. Insomma, una leggenda, verità, è un mistero, avete già intuito di cosa sto parlando? No? Allora ne parliamo fra poco. Musica!

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Eccoci tornati con un nuovo aggiornamento. Sulla A4 Brescia-Padova, rallentamenti per il traffico intenso tra Somma Campagna e Verona Sud in direzione Venezia. Su quel tratto sono anche presenti i cantieri. Su tratto Padova-Venezia della A4, code tra Spinea e Padova Est in direzione Milano e tra Padova Est e tangenziale di Mestre verso Trieste. Traffico sostenuto anche sulla tangenziale di Mestre, dove si verificano rallentamenti tra Castellana e Marghera in direzione Milano e tra Miranese e Castellana verso Trieste. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Fiera, lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
3: Sabato 11 luglio, campionati italiani gravel, Gran Premio Enzo Cainaro.
4: Tra i panorami mozzafiato di Artegna, Maiano, Montenars,
3: Gemona del Friuli, Magnano e Riviera e Buia. Un evento di P66.
4: Vieni a vivere l'emozione.

La voce di Kurt Cobain, anche lui tristemente membro del Club 27, ad aprire questa terza parte di Calle degli Orti Grandi, dedicata questa mattina al mistero. Siamo appena stati nel Triangolo delle Bermuda, dove scompaiono ancora navi, aerei e quant'altro, e adesso catapultiamoci in un altro mare, quello di Filadelfia. Si racconta che il 28 ottobre del 1943, alle ore 17:15 precise, il cacciatorpediniere della Marina statunitense Eldridge, ormeggiato al molo di Filadelfia, scomparve improvvisamente sotto un grande lampo di luce verde, per ricomparire poi qualche minuto dopo nelle acque antistanti la città di Norfolk, 500 km più a nord. Quindi svanì un'altra volta nel nulla, per tornare a materializzarsi a Filadelfia nello stesso identico punto in cui era sparita la prima volta. Per rendere ancora più intrigante questa storia, dissero che l'Eldridge fu la nave dove due scienziati del calibro di Albert Einstein e Nikola Tesla avrebbero in gran segreto sperimentato la tecnica del teletrasporto. Vero o falso? Non lo sappiamo. Tutto comincia con uno strano personaggio. Lui sì, realmente esistito, il suo nome è Maurice Kagesup. Uno strano miscuglio di scienziato senza nessun titolo di studio e ufologo convinto che trascorreva il suo tempo a osservare i dischi volanti per catalogare gli extraterrestri che c'erano dentro, e poi anche a litigare con la NASA sostenendo su dei pamphlet autoprodotti che la propulsione a razzo non era data la conquista dello spazio. Aveva infatti formulato una serie di teorie basate sui campi elettromagnetici, anche lui, che secondo lui sarebbero stati molto più funzionali per lanciare le nostre astronavi alla conquista dello spazio. Teorie che naturalmente gli stessi extraterrestri gli avevano suggerito. Drago, è ovvio, tu che fai dopo? Io vado a bere il caffè con l'extraterrestre e mi dice come pulire il frigorifero. Vabbè. A sostenere la sua tesi sull'esperimento Filadelfia, così viene definita la sparizione dell'Eldridge, appare un bel giorno una lettera di un certo Carlos Miguel Allende, uomo che aveva dato anche un indirizzo fantasma, no? Alla fine si capirà che era solo un complice di Jessup. E quest'uomo, in questa lettera, racconta di essere un testimone oculare della sparizione del cacciatorpediniere Eldridge, in quanto al momento dell'esperimento pare fosse imbarcato come marinaio sulla nave Furuset, che era ormeggiata al fianco dell'Eldridge. Inizia un carteggio finto, lo abbiamo capito dopo, tra i due, pieno di particolari, tra i quali enormi bobine messe a punto da Tesla, da parte della Marina Militare, che avrebbe sperimentato la pericolosa e incontrollabile tecnica del teletrasporto come arma di difesa, perché ricordiamoci che siamo nel 43 e eravamo nel bel mezzo della Seconda Guerra Mondiale, si cercava un'arma di difesa dai sottomarini nazisti. Insomma, i giornalisti credono a tutta questa storia, cercano dei testimoni diretti e sbuca fuori un altro tizio, non c'è certo Alfred Bielek, che racconta di essere uno dei marinai perduti nel salto dimensionale. Credo subito. E di essere stato catapultato 6 settimane nell'anno 2137 e poi 2 anni nel 2749. Bah, insomma, però gli credono, cioè pensate, insomma, per spiegare come diavolo avesse fatto a tornare nel nostro presente, Bielek scomoda un altro genio della fisica, qua, cioè tutti a far merenda con Tesla, con Einstein, ma lui scomoda John von Neumann, che sarebbe riuscito, genio della fisica anche lui, che sarebbe riuscito solo nel 1983 a spegnere le apparecchiature elettromagnetiche ancora funzionanti a bordo della nave, quindi a ricatapultarlo, insomma, nel nostro presente, nella nostra realtà temporale. Pochi mettono in discussione Bielek, che diviene una celebrità. È come se io adesso esco, torno dopodomani, dico che sono stata catapultata nel 3140, descrivo 4 cose che nessuno potrà verificare e divento una celebrità. Hai capito, Drago? È così che devo fare, è così. Magari mi faccio tingere i capelli di verde dal parrucchiere nel frattempo, torno un po' stralunata. Insomma,
Bilek diventa una vera celebrità, i talk show se lo contendono a colpi di migliaia di dollari e lui, pagato profumatamente, non delude mai i suoi ascoltatori, ne spara tante, tantissime, ma la gente continua a pendere affascinata dalle sue labbra. E a chi gli fa notare che nei suoi racconti c'è qualche incongruenza, chiamiamola così, Bilek risponde: beh dai, dopo tre salti nel tempo e nello spazio è normale, no, che i miei ricordi siano un po' confusi. E beh certo, Bilek, confuso e felice come Carmen Consoli. E non era neanche confuso e felice, perché fece un sacco di soldi, ma beato lui. Tornando al mistero, quello vero, cosa sia accaduto realmente al cacciatorpediniere Eldridge? Non lo sappiamo, però se siete curiosi potete guardare il film The Philadelphia Experiment del regista Stuart Raffle del 1984, film che ottenne un tal successo al botteghino che 9 anni dopo uscì un sequel omonimo, The Philadelphia Experiment 2. Ed è un mistero anche come questo film abbia sbancato il botteghino. Ma l'hai visto, Drago? Ma non è tutta sta roba? Vabbè.

Carmen Consoli, la cantantessa. Confusa e felice lei, ma confusa e non felice è la prossima storia. È sempre avvolta nel mistero, non sono mai felici, non è che si sposano e sono tutti felici e contenti, no, drago, non funziona così il mistero. Questa storia tratta un fatto di cronaca, tra l'altro vero, conosciuto anche come l'incidente del passo Dyatlov. Lo conoscete? Ma cosa leggete? Sono roba che leggo solo io questa. Vabbè, siamo nella notte del 2 febbraio del 1959. Quello è il tempo, siamo lì. 9 escursionisti accampati nel nord dei Monti Urali trovano la morte in circostanze misteriose, anche perché se no non ve la raccontavo. Però forse neanche tanto misteriose, visto che si trovavano in una zona conosciuta come Montagna dei Morti. Perché vai a fare una gita alla Montagna dei Morti, no? Vai sul passo della marmotta, dell'allegra nutria, dell'ornitorinco felice. E insomma, questa Montagna dei Morti, questa zona qua, da allora è stata rinominata come passo Dyatlov dal capo di questa spedizione che andremo a conoscere adesso. La comitiva era composta da 9 studenti che avevano intrapreso un'escursione con gli sci di fondo e, percorrendo il passo, però decisero, non si sa perché, di accamparsi, probabilmente a causa del peggioramento delle condizioni climatiche, non si sa. Poi a un certo punto della notte, per qualche motivo sconosciuto anche questo, i ragazzi che cosa fecero? Uscirono dalla tenda strappandola dall'interno con violenza, e questo lo si è capito osservando i resti appunto della tenda, e si allontanarono verso i boschi vicini nel bel mezzo della notte, nella neve, con il gelo, in montagna. Sul limitare della foresta, sotto un grande cedro, vennero ritrovati i resti di un fuoco, con i primi 2 corpi, entrambi nudi ad eccezione della biancheria intima. Poi 3 corpi vennero trovati a qualche centinaio di metri di distanza, mentre gli altri vennero trovati mesi e mesi dopo in fondo a una gola. E questi avevano delle gravi fratture craniche. 2 di loro avevano anche la cassa toracica in pessime condizioni. Cioè, per rendere la situazione ancora più strana, una delle ragazze, pensate, non aveva la lingua e neanche parte della mascella e degli occhi. E le ossa del corpo erano schiacciate in una pressione paragonabile a quella di un'automobile che difficilmente poteva trovarsi in quel tratto della montagna. Venne esclusa l'ipotesi di un attacco da parte degli indigeni Mansi, dal momento che le impronte dei ragazzi erano le uniche trovate sulla scena e che sui corpi non c'erano assolutamente segni di lotta. E un altro mistero riguarda il fatto che alcuni vestiti delle vittime presentavano alti livelli di contaminazione radioattiva. Qua non ci sono gli alieni, drago. No, qua no. Però è altamente probabile che quella zona fosse coinvolta in esperimenti militari dell'esercito sovietico, allora potrebbe aver avuto anche l'interesse nell'insabbiare la faccenda. Chissà dove hanno ficcato il naso, forse questi ragazzi, non si sa. Per i corpi trovati seminudi, nonostante temperature di meno 25, meno 30 gradi, che si sta a casa con quel freddo, per i corpi seminudi c'è forse una spiegazione logica, ed è quella che viene definita undressing paradossale, ossia un fenomeno che accade in alcuni casi di ipotermia, che porta le vittime confuse a togliersi tutti i vestiti. È un meccanismo inverso che si innesca nel nostro cervello, insomma. Come vedete, i misteri hanno spesso una spiegazione logica, ma il divenire leggende metropolitane li rende sicuramente molto molto più accattivanti per il nostro cervello, che è sempre in cerca di congiure, di paranormale, e poi si nutre ultimamente di tanta di quella cronaca nera che faremo in digestione. Allora, io mi sono chiesto una cosa, drago, sono in montagna, sono a meno 25, c'è la neve, perché non ipotizzare un attacco da parte di un Bigfoot, dello Yeti, no? Perché siamo negli Urali e lo Yeti vive solo in Nord America, ma chi l'ha detto? Dai, vedremo fra poco, fra pochissimo, musica...

Animal Instinct, The Cranberries, e tra i misteri non troviamo solo navi che scompaiono, persone che... A proposito di persone, Tesla, che ho menzionato prima, e magari Gustavo Rolla assieme a tanti altri meriterebbero una puntata a parte. Li conoscete? Dai, tra persone rapite dagli UFO, smaterializzate in fantomatici esperimenti, insomma, Gustavo Rolla e Tesla almeno hanno un fondamento, no? È certo. Ma adesso parliamo di animali. Animali che vivono nel folklore delle popolazioni. Vi va? Anche se non vi va? Certo, Drago lo sa, io ne parlo lo stesso. Una di queste creature misteriose è sicuramente il Bigfoot, noto anche come Sasquatch. Ed è un grande ominide che vive nelle foreste del Nord America. Dicono arrivi ad un'altezza di 2,75 m, che mi arriva a cambiare le lampadine senza scala. Ha capito? E lo prendo in casa io questo. E dicono anche che abbia dei piedi enormi, Bigfoot. Ci sono molti resoconti di avvistamenti da parte di persone in tutto il Nord America. Alcuni hanno mostrato anche delle foto, un po' sfocate. Sono sempre sfocate queste foto, a dir la verità. Ma le prove concrete della sua esistenza sono ancora scarse, anche se resta comunque una delle creature più misteriose che la scienza abbia mai incontrato. E la sua esistenza è stata discussa per decenni. Gli avvistamenti di Bigfoot risalgono infatti a tanti anni fa, ma si sono intensificati quando? E recentemente, forse perché siamo più suggestionabili, oppure cerchiamo cose sensazionali, oppure perché viaggiano di più queste notizie, siamo condizionati da questo. Insomma, secondo coloro che l'hanno visto, Bigfoot è una creatura alta e pelosa, simile a un orso, ma che cammina eretta come un umano, con una lunga coda e una testa grande e rotonda, con orecchie grandi e arrotondate. A parte la coda, assomiglia a tanta gente che conosco. Vabbè, c'ho gli amici così, non vanno a depilarsi. Dicono che possa essere avvistato nei boschi il Bigfoot, ma esistono anche delle descrizioni dettagliate, cioè neanche ci fossero andati a bere un caffè. C'è gente che dice che ha le dita lunghe affusolate, è un pianista peloso questo, vabbè. Ci sono state tante ricerche sul Bigfoot, però, come ho già detto, non ci sono prove concrete della sua esistenza, anche se ci sono molte persone che credono che Bigfoot sia reale e molte organizzazioni scientifiche anche stanno lavorando per scoprire la verità su questa misteriosa creatura che ha corrispondenze evidenti in altre parti del mondo. È nota ad esempio come Yeti sull'Himalaya, come ho detto prima, oppure Yowie in Australia, o ancora Nukluk in Canada, Hibagon in Giappone, o Rakbend in Indonesia e Alma in Mongolia. Quindi questi esseri pelosi li vedono un po' dappertutto. Insomma, a volte non ci sono spiegazioni ai misteri di creature delle dimensioni spropositate, pieno anche il nostro folklore. Basti pensare un attimo alle leggende dei giganti, no? Sparse in tutto il mondo. Ce l'abbiamo anche noi in Istria, le troviamo anche in Sardegna. Per cui, insomma, sul Bigfoot e la ricerca di... aspettiamo di vedere che cosa dirà la scienza a proposito. Noi invece ora che cosa facciamo? Andiamo a risolvere i misteri del mondo? No, andiamo a scoprirli, però, grazie alle notizie flash che ci sveleranno cosa accade intorno a noi. E ciò che accade non è sempre spiegabile. Cioè, io, Drago, la politica, ad esempio, non la capirò mai. Resterà sempre un mistero per me. E certo, ma anche la matematica. Musica.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: In seguito alla tragica sparatoria di ieri nella città tedesca di Stad, costata la vita a 6 persone a causa di una lite per l'affidamento di una neonata, i vertici istituzionali della Slovenia hanno espresso il proprio cordoglio. Attraverso la piattaforma X, la Presidente della Repubblica Natasha Pirc-Musar e il Ministro degli Esteri Tone Kaiser hanno manifestato profonda vicinanza e solidarietà alla Germania, augurando una pronta guarigione ai feriti e rivolgendo un pensiero commosso alle famiglie delle vittime. Il capo della diplomazia slovena ha inoltre condannato fermamente l'accaduto, per il quale il presunto autore è già stato arrestato, ribadendo il pieno impegno del paese a difesa dei valori europei di pace, sicurezza e dignità umana. Ricevendo a Washington il ministro degli esteri tedesco Johann Wadephul, il viaggio verso il vertice del Mercosur, il segretario di Stato americano Marco Rubio ha confermato la stretta alleanza tra Stati Uniti e Germania sulla sicurezza globale, con particolare focus su Iran, Ucraina e Stretto di Hormuz. Nel corso del colloquio si è proiettata l'agenda del prossimo vertice NATO in Turchia, durante il quale gli USA solleciteranno i partner europei a incrementare la spesa per la difesa. A livello commerciale, la successiva missione del ministro tedesco in Sud America mira a blindare il recente accordo di libero scambio tra Unione Europea e Mercosur, un'intesa cruciale per l'azzeramento dei dazi e l'export a lungo termine dei settori automobilistico, metalmeccanico e farmaceutico della Germania. 3 persone sono rimaste ferite ieri sera a Monaco nell'esplosione di un pacco bomba. Le autorità monegasche hanno riferito di 2 feriti in emergenza assoluta, una coppia di 50-60 anni, e di un ferito in emergenza relativa, un adolescente di 13 anni, senza precisarne l'identità. Una fonte ha confermato a France Press l'informazione secondo cui l'uomo è Vadim Ermolaev, un oligarca originario dell'Ucraina. Residente a Monaco, il 58enne oggetto dal dicembre 2023 di sanzioni in base a una decisione del Consiglio Nazionale di Sicurezza promulgata dal presidente ucraino Zelensky. Queste sanzioni, secondo diversi media, sono dovute alla scelta del multimilionario di proseguire le sue attività di commercio di alcolici in Crimea sotto occupazione russa. A quasi un anno dall'attentato esplosivo del 16 ottobre 2025 contro il giornalista Sigfrido Rannucci a Tor Vajanica, in cui un ordigno al plastico distrusse 2 auto e danneggiò la sua abitazione, i carabinieri hanno arrestato 4 persone tra Napoli ed Avellino. Su mandato della Direzione Distrettuale Antimafia, il giudice per le indagini preliminari di Roma ha disposto 3 custodie in carcere e una ai domiciliari con l'accusa di minaccia, danneggiamento e uso di esplosivi aggravati dal metodo mafioso. Le indagini, supportate da rilievi tecnici ed intercettazioni, hanno dimostrato che gli indagati hanno agito come comando pagato per conto di mandanti tuttora ignoti, i quali hanno fornito denaro e copertura logistica nonostante i tentativi dei criminali di sviare le forze dell'ordine. È tutto per il notiziario, le 9:34 minuti, tra pochi secondi.

Meravigliosa creatura, Gianna Nannini. Anzi, meravigliosa creatura in questa quarta parte di Calle degli Orti Grandi dedicata ai misteri. Il Bigfoot è una delle creature meravigliose e fantastiche che popolano il nostro immaginario, ma ce ne sono tante, tante altre che fanno parte di affascinanti leggende, come Nessie, ad esempio, il mostro di Loch Ness. Drago, sei mai stato a Loch Ness? Io sì. Io sì, devo dire che il lago fa paura, ma davvero, cioè uno si aspetta, oh, un lago nelle Highlands, no, fa paura soprattutto nelle giornate uggiose, e ce ne sono tante là, perché se becchi il sole è un miracolo. E non è che ispira tutta questa tranquillità, pare piombo fuso ed è enorme, cioè tipo 36 chilometri se non sbaglio, enorme davvero, è un habitat perfetto per un mostro. Che mostra, nel senso che dovrebbe essere una femmina, Nessie. E dicono sia stata vista tante volte, ma anche qua, vista, ma nessuno ha uno straccio di prova per dimostrarne l'esistenza. Viene descritta come un mostro marino, alcuni sostengono possa essere un plesiosauro preistorico sopravvissuto all'estinzione, altri che possa essere un tipo di serpente acquatico, un grande pesce, insomma grande pesce, vista l'ipotesi che ci abbia un collo lungo, che è grande pesce nanguilla enorme, nanguillona de Loch Ness, può essere. Insomma, in poche parole, non si sa che cos'è, non si sa nemmeno se esista davvero, ma la ricerca di Nessie è diventata una vera e propria attività turistica e molti ricercatori di Nessie si riuniscono ogni anno per cercare di scoprire di più su questa creatura leggendaria. Secondo me si trovano di più per far grigliate. Ma sì, dai, ma come no, ma sì. Chi non va invece a cercare il prossimo animale sono quelli del Chupacabra. È molto meno simpatico di Nessie, dai. Chupacabra, ne avrete sentito parlare, no? Attacca, succhia sangue, va bene. È stato segnalato in America Latina e ve ne parlo fra poco. È il tempo di un attimo di musica. Chupacabra, molto meno simpatico di Nessie. E anche questo, migliaia di foto, mi raccomando.

Paint It Black, brano dei Rolling Stones del 1996, firmato ufficialmente da Mick Jagger e Keith Richards, ma che fu scritto insieme a uno dei fondatori del gruppo, il polistrumentista Brian Jones. E in questo brano lo sentiamo al sitar. E Brian Jones è deceduto nel 1969 a soli 27 anni, come altri musicisti citati in questa trasmissione dedicata al mistero, il Club 27. Oh, siamo arrivati al capitolo animali misteriosi, bellini bellini, ed ecco sboccare il chupacabra. Bello bello chupacabra, creatura mitica che ha terrorizzato e terrorizza tuttora i villaggi rurali dell'America Latina e dei Caraibi. La leggenda però è recente, non è una leggenda antica. Pensate che è nata a Porto Rico negli anni 90, quindi pochissimo tempo fa, e si è diffusa in America Latina, negli Stati Uniti, specialmente tra le comunità latinoamericane di più recente immigrazione. Chi è il chupacabra? Chi sono i chupacabra? Dicono siano creature simili a una volpe, con una pelliccia nera, rossa o grigia, con una testa allungata e un corpo simile a un cane. Bellino bellino non è, anche perché c'ha i denti aguzzi. Leggende di questa creatura esistono da tanto tempo, però le descrizioni sono diverse da villaggio a villaggio. La maggior parte di esse descrivono il chupacabra come una creatura mostruosa, grandi occhi gialli, testa allungata, artigli aguzzi, una coda simile a una frusta, mentre altre persone credono persino che possa volare o che sia in grado di scomparire all'improvviso. Ma ti immagini, vado a casa di sera e mi trovo il chupacabra? Ma anche no, mamma mia, che no, ma muoio di infarto prima che mi attacchi, secondo me. Probabile. Gli abitanti dei villaggi rurali affermano di aver visto il chupacabra sia di notte che di giorno, e di averlo sentito anche emettere un urlo acuto e lacerante. Secondo le leggende, il chupacabra aggredisce le pecore, le capre e altri animali domestici, succhiando il loro sangue fino ad ucciderli. Però può anche attaccare le persone, tranquilli, anche se non sono state mai documentate, come al solito, questo tipo di aggressioni. Come con le altre creature misteriose, non c'è una prova scientifica, una foto, un selfie, niente del chupacabra, mentre alcune persone credono si tratti di una specie sconosciuta, di animale non ancora catalogato, non ancora studiato. Altri invece sostengono che siano solo leggende, ma anche se sono leggende, in tanti continuano ad avvistarlo. È il chupacabra.

onde Alex Baroni, che non fa parte del club dei 27, ma sicuramente ci ha lasciati quando era troppo giovane, aveva ancora molto molto molto da dire. E trasportati dalle onde, che facciamo? Lasciamo il Chupacabra che se ne vada a fare un giretto e andiamo in mare, ma proprio in mare. Sirene, nereidi, ninfe marine, chiamatele come volete, sono da sempre tra le creature più affascinanti e misteriose che popolano le leggende di mezzo mondo. La prima creatura, metà donna e metà pesce, di cui si abbia notizia risale agli Assiri. Era la dea Atargatis, che si buttava in mare di notte e riemergeva di giorno, pensate. Le sirene del mito d'Ulisse erano tutt'altro che belle come ce le immaginiamo noi, pensate che erano cattivissimi mostri volanti, metà donna e metà uccelli, insomma erano tipo le arpie. Ma allora quando divennero pesci le sirene? Quando? Nel Medioevo, probabilmente nel VI secolo, quando i naviganti iniziarono ad avvistare lamantini e dugonghi e, non sapendo che cosa fossero, dissero di aver visto le sirene. Anche Cristoforo Colombo ritorna questa mattina. Cristoforo Colombo vide 3 sirene saltare in mare nel 1493. Vide di tutto nei suoi viaggi. Me lo sono chiesta prima, ma cosa beveva il Colombo? Vabbè. Scrisse così mentre si trovava nel Mar dei Caraibi: non erano così belle come vengono dipinte, anche se in qualche misura hanno un aspetto umano in volto, e annotò di aver visto creature simili anche al largo della costa dell'Africa occidentale. Tutt'oggi continuano gli avvistamenti di sirene in tutti i mari del mondo, continuano ad apparire filmati, foto sfocati, foto in cui la sirena sembro io appena sveglia su uno scoglio, schiacciata là, con una coda finta e una parrucca di carnevale. Però, perché c'è sempre un ma, nel 2013 è apparso un video che ha fatto il giro del mondo. Fake, non fake, ma... è un video girato dall'interno di un piccolo sottomarino di studiosi che stava effettuando delle ricerche nelle gelide acque della Groenlandia a meno 900 metri. Nel video, che potete trovare su YouTube, si vedono 2 geologi marini, quindi non dei ciarlatani, ma due scienziati impegnati nelle loro normali mansioni, quando improvvisamente compare da destra, se guardate da destra sulla destra dello schermo, una specie di sirena che getta uno sguardo velocissimo curioso all'interno del sommergibile e poi, con un movimento rapidissimo, appoggia una mano palmata a 5 dita con pollice opponibile sull'oblò. Cioè, l'hanno visto che c'è anche il pollice opponibile, e attira insomma l'attenzione di uno dei ricercatori che sussulta spaventato e poi schizza via velocissima. Il volto della creatura non è quello bellissimo delle leggende, in video ci ricorda vagamente quello degli alieni, ecco, ti tornano anche gli alieni con occhi grandi, viso sottile, insomma, oppure delle creature marine dei film anni 60, quelle che sembravano davvero de plastica, hai presente? E quello è là, drago. Il video in questione, quello dei geologi marini, sembra autentico. Se lo fosse, quello filmato non potrebbe assolutamente essere un essere umano, scusate il gioco di parole, perché ufficialmente siamo a meno 900 metri sott'acqua in un tratto di mare gelido, davvero gelido. Molti credono che il video sia una bufala, solo una scena magari registrata in un altro ambiente, in una piscina, per scherzo o per far clamore, o magari sia il frammento di un film. Chi lo sa, questo video resta esattamente come le sirene, resta proprio un mistero. Allora, creature che appaiono, non si fanno ritrarre e scompaiono, ce n'è pieno il mondo, in terra e in mare. Se guardiamo in casa nostra, siamo zeppi di orchi, di fate, di folletti, di creature magiche, il mostro di Pastia, che da sempre convivono con la nostra quotidianità, le nostre paure. E allora perché? Perché in fondo negarne l'esistenza, ma lasciamo le creature fantastiche che vivano nel nostro vissuto e nel nostro folklore, anche perché se le abbiamo inventate, ma ci sarà un motivo. Però magari abbiamo dimenticato il motivo. Ma allora lasciamole vivere. Adesso musica, le info di Viaggiando, e nell'ultima parte di Calle andremo a conoscere le creature misteriose più affascinanti del nostro pianeta. I libri. I libri sono un gran mistero. A fra pochissimo, sempre qui su Radio Capodistria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Eccoci tornati con un nuovo aggiornamento. Sulla A4 Brescia-Padova, rallentamenti per il traffico intenso tra Somma Campagna e Verona Sud in direzione Venezia. Su quel tratto sono anche presenti cantieri. Su tratto Padova-Venezia della A4, code tra Spinea e Padova Est in direzione Milano e tra Padova Est e tangenziale di Mestre verso Trieste. Traffico sostenuto anche sulla tangenziale di Mestre, dove si verificano rallentamenti tra Castellana e Marghera in direzione Milano e tra Miranese e Castellana verso Trieste. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Sabato 11 luglio, campionati italiani gravel, gran premio Enzo Cainaro.
3: Tra i panorami mozzafiato di Artegna, Maiano, Montenars,
2: Gemona del Friuli, Magnano e Riviera e Buia. Un evento di P66.
3: Vieni a vivere l'emozione.
4: A Cittafiera lo shopping è a misura di famiglia. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.

The Wow Signal, il decimo album dei Muse, che si tingono di fantascienza e disco rock per trasformarsi nelle superstar del turno di notte. Il singolo, infatti, è Night Shift Superstar.

People are strange, The Doors. Non potevo non iniziare questa quinta e ultima parte di Calle in cui parliamo di mistero, e ora parleremo di libri e testi misteriosi, quindi non potevo che iniziarla con lui, il poeta del Club 27, Jim Morrison, il re lucertola, soprannome che deriva proprio da una sua poesia. Allora, se non avete mai letto le poesie di Jim Morrison, credo che questo sia il momento giusto per farlo, no, Drago? Andate a prendere il libro. Noi invece andiamo a scoprire, non a leggere, perché è impossibile leggerlo, almeno per ora, uno dei libri più misteriosi del mondo, il manoscritto Voynich. Ne avete sentito parlare? No. Male, come no? Chi era Voynich? Chi era? Beh, sicuramente non era l'autore, ecco, e già, e questo è chiaro. Wilfried Voynich era un antiquario, un mercante di libri rari polacco. Nel 1912 si recò in Italia e durante il suo viaggio giunse a Frascati, e proprio lì vicino, nei pressi di Frascati, l'ordine dei gesuiti stava restaurando, o perlomeno voleva restaurare, Villa Mondragone, che esiste ancora oggi ed è protetta. Però, non avendo molti fondi a disposizione, l'ordine dei gesuiti decise di vendere una parte dei libri antichi in suo possesso, e fu così che l'antiquario divenne proprietario di uno dei manoscritti più controversi che sia mai stato rinvenuto, un codice illustrato del XV secolo che ancora oggi, come ho detto, nonostante molti tentativi e supposizioni, nessuno è riuscito a decifrare. Del manoscritto non si conosce l'autore né il titolo, ma quello che lo rende misterioso sono i caratteri utilizzati e la lingua. Le lettere sono differenti da qualunque alfabeto conosciuto e non si capisce in quale lingua sia stato scritto. E inoltre molti studiosi ritengono che il testo sia cifrato, anche cifrato. Già non sappiamo di cosa parla, non sappiamo che alfabeto è, anche cifrato, mi sembra troppo. Voynich stesso trovò all'interno del libro una lettera risalente al XVI secolo in cui Jan Marek Marcy, rettore dell'Università di Praga di allora, inviava questo libro al gesuita Athanasius Kircher perché lo aiutasse appunto a decifrarlo, e non l'ha decifrato neanche lui e neanche Athanasius, niente. Neanche i disegni presenti nel libro sono chiari, nel senso che lasciano spazio a mille interpretazioni, sono presenti molte illustrazioni a colori che vanno a coprire tanti temi: botanica, astronomia, astrologia, biologia, farmacologia. E la presenza di questi disegni non ha diminuito, anzi ha aumentato la quantità di interpretazioni e l'incertezza degli studiosi. Ad esempio, nella sezione botanica c'è un girasole comune, è raffigurato, c'è il disegno di un girasole comune, pianta che prima della scoperta dell'America era sconosciuta in Europa, giusto? È certo. E questo sposterebbe la datazione del manoscritto dopo il 1492. Però, alcuni frammenti del manoscritto Voynich sono stati sottoposti all'analisi del carbonio 14. E le analisi hanno detto che è stato creato, insomma, tra il 1403 e il 1438, quindi siamo prima della scoperta dell'America. Mistero che ci sia Cristoforo Colombo di mezzo, no dai, anche qua no. Allora, se siete curiosi di vedere com'è fatto, e magari vi viene anche voglia di provare a decifrarlo, il manoscritto Voynich, occhio che c'è, è a disposizione, perché dal 1969 fa parte della collezione della biblioteca Beneke dell'Università di Yale, che ha provveduto a crearne una copia digitale liberamente consultabile, cioè lo potete scaricare in PDF. E io ce l'ho da un casino di tempo. Ma Drago, ma tu avevi dubbi che io avessi il manoscritto Voynich a casa? La copia, il PDF, ovviamente, però ce l'ho. Mistero, come l'ho scaricato, con un click. Musica.

E se nel libro della terra di Mario Venuti è tutto detto, è tutto scritto, nei libri che andremo ad esplorare con velocità, perché manca ormai poco alla fine della puntata, però voglio mettervi la pulce nell'orecchio, ecco, nei prossimi libri molte cose sì, sono scritte, ma non si capisce ancora in che lingua, è così, avete ancora voglia di mistero, allora leggetevi qualcosa, tipo, leggetevi qualcosa che parla della Pergamena di Ripley. Pergamena di Ripley, dicono che fu scritta dal monaco agostiniano George Ripley e rivela come ottenere la pietra filosofale che trasforma in oro il piombo e non solo, perché è proprio quella là, quella che dona anche l'immortalità. Peccato che le immagini del libro siano altamente simboliche, quelle del testo, insomma, della pergamena, e siano del tutto indecifrabili anche queste. Cioè, secondo me l'hanno fatto apposta. Metti che diventi immortale uno che è un dittatore. No, anche no, giusto. Poi, altra curiosità, c'è il libro di Soiga, se volete. L'autore è anonimo anche qua. È famoso invece il suo proprietario, il matematico, astrologo, astronomo, alchimista, occultista cinquecentesco John Dee, che conosciamo tutti, quello che la regina Elisabetta I utilizzava come spia, proprio quella là. Ma nemmeno il coltissimo John Dee era riuscito a decifrare il libro di Soiga, che si supponeva parlasse di magia. Pensate che per tentare di leggerlo, Dee chiamò un medium che evocò niente meno che l'arcangelo Uriel. Secondo Uriel si trattava di un dono degli angeli ad Adamo poco prima della sua cacciata dal paradiso terrestre. Ma il contenuto, disse Uriel, poteva essere rivelato soltanto dall'arcangelo Michele. Arcangelo Michele con il quale Dee naturalmente tentò di entrare in contatto, però non ci riuscì. E che ne so, magari era in vacanza. Ma c'è già Uriel, l'arcangelo Uriel che gli parla. Anche l'arcangelo Michele sembrava troppo, no? E vabbè. E poi, già che abbiamo parlato di arcangeli, finisco con un altro libro. Chiamato Codex Gigas o Gigas, meglio conosciuto come la Bibbia del Diavolo, lo conoscete? Già le sue dimensioni sono fuori dal comune. 92 cm di lunghezza, quasi un metro, 50 di larghezza, 22 di spessore, pesa 75 kg, che non è che puoi metterti là in poltrona. Cosa mi leggo? Ah, mi leggo la Bibbia del Diavolo, no? Si spaccano le ginocchia a tenerlo, vabbè. È uno dei manoscritti medievali più grandi ed enigmatici del mondo, creato nel XIII secolo in Boemia, oggi Repubblica Ceca, e il codice è famoso non solo per le sue dimensioni, ma anche per il suo contenuto e la leggenda che lo circonda. La calligrafia presente nel testo indica che è stato scritto da una sola persona e in un latino impeccabile, e la leggenda dice infatti che l'abbia scritto un monaco benedettino, un certo Herman Inclusus, ovvero Herman il recluso, condannato ad essere murato vivo per aver infranto alcune regole dell'ordine monastico. La notte precedente alla sua condanna, il monaco che cosa fece? Si offrì di scrivere un enorme libro in cui vi fosse trascritta l'intera Bibbia e altri testi sul sapere umano in una sola notte, chiedendo agli altri monaci di salvargli la vita se fosse riuscito nel suo intento. Resosi conto naturalmente dell'impossibilità del compito che aveva scelto, insomma, chiese aiuto niente meno che al diavolo. Diavolo che volle in cambio la sua anima ed un'illustrazione sul manoscritto. E all'interno del codice c'è una grande illustrazione del diavolo, ecco, giusto per essere precisi. Il monaco riuscì a salvarsi, ma non ottenne la pace. Alla fine, dicono, si rivolse alla Santa Vergine pregando per avere il perdono. La Vergine gli porse la mano per aiutarlo, ma il penitente morì proprio nel momento in cui avrebbe dovuto essere liberato dal suo contratto con il diavolo. Oggi noi non chiediamo l'aiuto al diavolo, ora ci sono ChatGPT e l'intelligenza artificiale a scrivere al posto nostro, però trago che sia comunque un inganno come chiedere al diavolo, ma no dai, un po' meno. Ah, cioè, un po' meno, anche perché prima l'ha fatto solo questo monaco e pochi altri nella storia. Ora ormai lo fanno tutti. Certo, è più facile, è più facile.

Lady Gaga dice abracadabra e allora noi puff l'ascoltiamo, ci dissolviamo, siamo già alla fine della puntata. Drago, è volato il tempo vola quando si parla di misteri. Allora io spero di avervi incuriosito un pochino e che magari qualcuno, che ne so, andrà a googlare Chupacabra, Philadelphia Experiment, Area 51, Cristoforo Colombo soprattutto. Andiamo a vedere cosa beveva Cristoforo Colombo nei suoi viaggi. Oppure magari mi hanno incuriosito le sirene, il video delle sirene. O magari qualcuno di voi è già lì sul PC a scaricarsi il manoscritto Voynich in PDF. Perché no? Perché no? Io l'ho detto, ce l'ho da anni, non ho mai capito niente, mai un tubo. Ipotesi ne ho fatte tante, senza alcun risultato naturalmente. Magari oggi lo riprendo in mano, chissà che non trovo qualcosa, ma anche no, dai. Credo che ci siano studi però recenti che lo collegano alla carnia. Quello non l'ho approfondito ultimamente, sai, però magari mi informo, ve lo dico in una prossima puntata, magari chiamiamo la studiosa che lo ha collegato tramite la sezione botanica alla carnia. Perché no? Perché no? Drago, grazie per avermi sopportata anche stamattina. Credo sia arrivato il momento del mistero del corridoio della radio, eh? Che dici? Lo scorlamorti che ha un nome da incubo, è fatto con ossa tritate e tostate di zombie, tipo, vabbè. Allora, voi a casa siete svegli, eravate distratti, non avete seguito la puntata sui misteri e allora misteriosamente verrete svegliati stanotte da una forza soprannaturale che vi farà accendere la radio alle 3 del mattino in tempo per la replica, va bene? Mamma mia, basta, ho bisogno di un caffè, ma davvero. Allora, con questa genialata chiudo la puntata, perché di altro sarebbe superfluo, giusto Drago? Giusto. Drago, grazie a te, grazie a tutti voi a casa per averci seguito, grazie per essere sempre con noi. E mi raccomando, la chiudo anche oggi così, circondatevi di bellezza, ma anche di misteri, che un po' di mistero rende meno noiosa la vita, come il pepe, dai. Ci risentiamo presto. Quando? Non ve lo dico. Mistero. Ciao!

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 10.30. Una nuova ondata di truffe online ha colpito l'area di Zeglie, dove due cittadini sono stati derubati di ingenti somme con lo stesso stratagemma, l'installazione di app ingannevoli sul cellulare che consentono l'accesso remoto ai conti correnti. Nel primo caso la vittima è stata spinta ad aprire un link all'applicazione Meet tramite email e chiamate inesistenti, subendo il furto del denaro. Nel secondo episodio una donna è stata raggirata con il pretesto di riscuotere i falsi profitti di un vecchio investimento. Le autorità raccomandano la massima prudenza, esortando a non aprire link inviati da mittenti sospetti e a non inserire dati sensibili o bancari online, in quanto le operazioni di conto corretto devono essere effettuate esclusivamente presso le sedi bancarie e mai tramite collegamenti telematici. Continuano le affermazioni e smentite su un incontro Stati Uniti-Iran a Doha, oggi o nei prossimi giorni, dopo che ieri Trump ha confermato un tavolo per abbassare la tensione risalita nella regione. Teheran ha smentito che in programma ci siano incontri. Oggi la CNN riferisce che l'inviato speciale USA Witkoff è in volo per il Qatar. Il portavoce degli esteri di Teheran, Baghei, conferma che delegati iraniani andranno a Doha, ma smentisce categoricamente che incontreranno la controparte americana. Il devastante terremoto che ha colpito il Venezuela ha generato circa 1,2 milioni di tonnellate di macerie nello stato di La Guaira, secondo le stime satellitari dell'ONU. Il programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo ha sottolineato che la rimozione dei detriti è una priorità assoluta per riaprire le strade, riattivare l'economia e avviare la ricostruzione degli alloggi per le migliaia di famiglie sfollate. Sul fronte degli aiuti, la presidente ad interim Delcy Rodriguez ha confermato il dispiegamento di soccorritori provenienti da 30 paesi. Tuttavia la gestione dell'emergenza è segnata da tensioni geopolitiche. Il contingente di specialisti cileni ha infatti denunciato ripetuti controlli e intimidazioni da parte dei militari venezuelani che li avrebbero accusati di spionaggio. I calciatori del Hajduk di Spalato sono in ritiro a Bled, a fare notizia sui giornali più che la squadra che affronterà domani in amichevole i campioni di Slovenia del Zeglie è Marko Livaja. L'attaccante della compagine dalmata è stato infatti mandato a casa e non potrà più partecipare al ritiro per aver violato le disposizioni disciplinari del club, avendo fatto le ore piccole in un locale del posto. L'anno scorso, sempre a Bled, Livaja era rimasto coinvolto in una risposta con un addetto alla sicurezza. È tutto per le notizie, le 10.34 minuti.
2: Polvere, passione e gloria. Sabato 11 luglio la storia del ciclismo si scrive in Friuli. Arrivano i campionati italiani Gravel.
3: Tra i panorami mozzafiato di Artegna, Maiano, Montenars,
2: Gemona del Friuli, Magnano e Riviera e Buia.
3: Terra di rinascita, paradiso delle due ruote.
2: Un evento targato DP66.
3: Sabato 11 luglio, vieni a vivere l'emozione.
2: Tricolori Gravel, Gran Premio Enzo Cainero. Il grande spot in un territorio spettacolare.
4: Note d'estate. Le note di un'estate indimenticabile. A cura di Giuseppe Signorelli.

0: Hello to all you rockers, io sono Mimmo Cacca, ma sono qui per, I don't know, for, yeah. Oh yes, yes, indeed, yeah. To Boost My Radio Show, si chiama London Calling, va ogni sabato sera dalle 18 in poi Radio Capodistria, the best alternative rock show. Don't forget it, if you like rock music, drum and bass, but if you like anything which is alternative in the sound of music, London Calling will sort you out. Ogni sabato sera dalle 18 in poi Radio Capodistria, don't miss it, bye.
1: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
2: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Padova-Venezia permangono code tra Spinea e Innesto A13 in direzione Milano. Sulla tangenziale di Mestre, per il traffico sostenuto, rallentamenti tra Castellana e Marghera in direzione Milano e tra Milanese e Castellana verso Trieste. Restiamo sulla tangenziale di Mestre per anticiparvi che a causa di lavori notturni dalle 21.30 di oggi fino alle 5.30 di domattina resterà chiuso lo svincolo di Mira Oriago in uscita provenendo da Milano, uscita alternativa Marghera. Questo cantiere sarà ripetuto con identiche modalità anche nella notte tra mercoledì e giovedì. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Città Fiera, lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
4: Sabato 11 luglio, campionati italiani gravel, gran premio Enzo Cainaro.
5: Tra i panorami mozzafiato di Artegna, Maiano, Montenars,
4: Gemona del Friuli, Magnano e Riviera e Buia. Un evento di P66.
5: Vieni a vivere l'emozione.
6: Dentro i fatti, attualità, commenti e confronti.

Il più cordiale buongiorno e ben ritrovati da Agnella Pausini Acquavita. Vi proponiamo in questo numero di Dentro i Fatti un reportage sui lavori dell'Assemblea Costitutiva dell'Unione Italiana che si è svolta sabato scorso a Torre. Buon ascolto.

0: La riunione, che è iniziata in tarda mattinata di sabato, si è protratta per quasi 7 ore. I lavori sono stati rallentati dalla moltitudine di pause per la raccolta delle firme a supporto dei candidati, per la stampa delle schede e quindi per gli esercizi di voto, che si sono svolti a scrutinio segreto. Il presidente dell'UI, Marin Corva, che ha guidato inizialmente i lavori, ha lasciato dopo circa 1 ora e mezza dall'inizio il posto all'isolano Marco Gregoric, che con il sostegno di 54 consiglieri è stato eletto nuovo presidente del massimo organismo del liberativo. La sua controcandidata Clio Diabatè si è fermata a 12 voti. 2 le candidature pure per la vicepresidenza dell'assemblea, ovvero quella dell'altro isolano Roby Stuhle e della vallese Dea Markowski. A spuntarle è stata quest'ultima, che ha registrato 48 sostegni contro i 17 di Stuhle. Si è optato dunque per i nominativi che circolavano da tempo e caldeggiati pure dei presidenti Corva e De Marin. Il neoeletto presidente dell'assemblea Marco Gregoric si è dichiarato soddisfatto della fiducia ottenuta, che a suo dire ha superato le più rose aspettative.
1: Ma sì, l'esito del voto direi inequivocabile, forse anche oltre un'immaginabile aspettativa, quindi sì, sono contento, un risultato che mi dà la carica per mettermi subito al lavoro al servizio di questa assemblea. Mi congratulo con la controcandidata per il risultato. Sto ancora realizzando un po' quel che è successo, però ecco, posso dire sicuramente che sento tutta la responsabilità del caso nel ricoprire questo incarico, perché ho un'esperienza anche nell'Unione Italiana. Non dobbiamo mai dimenticare chi ci ha preceduto, cosa ci ha lasciato in eredità. Abbiamo avuto grandi personaggi all'interno dell'Unione Italiana e dobbiamo cercare di essere degni di questa storia e di guardare al futuro e alle nuove prospettive.
0: A giocare a suo favore è stata sicuramente il suo carattere pacato, la volontà di ragionare, la volontà di arrivare dove è necessario a compromessi.
1: Ma alcuni così amici che mi criticano mi dicono che sono troppo moderato, troppo diplomatico. Io non riesco a fare diversamente, perché questa è anche la mia indole. Poi ovviamente bisogna fare delle scelte. Quel che posso dire è che quello che questa assise deciderà, quello diventa a quel punto per noi sacro, e tutti dobbiamo remare in quella direzione.
0: Forte proprio il suo richiamo di compattezza e di unità proprio sulle decisioni prese.
1: Ma sì, per come la vedo io personalmente, qua dentro ce ne possiamo dire di tutti i colori, sempre mantenendo rispetto delle persone, della dignità dei singoli consiglieri. Però, come dicevo, quando prendiamo una decisione a maggioranza, in base a come lo prevedono i regolamenti, quella diventa la decisione dell'Unione Italiana ed è un progetto poi da portare assolutamente avanti.
0: E cosa nota che lei gode del sostegno del presidente della Giunta e del presidente dunque di De Marine e di Corva? Riuscirà a guidare in modo indipendente il massimo organismo decisionale?
1: Ma io me lo auspico, sono convinto di sì, sono convinto anche nel rispetto degli altri due presidenti. Va poi ricordato che l'incarico di presidente dell'assemblea è ben definito nelle sue competenze e limiti e possibilità da statuto e regolamento di procedura. Io intendo attenermi a queste indicazioni e poi, come dicevo spesso, io qui non ho neanche potere di firma rappresentativo per certi aspetti, mi considero come il primo inter pares, quindi il consigliere scelto tra i 74 che coordina, guida i lavori e cerca di rendere questo organismo nostro, che è molto grande perché è un parlamento, ci sono parlamenti per il mondo che hanno meno membri, e cercherò di guidarlo affinché questo sia efficiente. Insomma.
0: Qual è il prossimo ruolino di marcia?
1: Ma devo innanzitutto confrontarmi con i due presidenti, se oggi le cose vanno come portiamo in porto tutti gli altri punti, ci rivediamo dopo l'estate. Per quanto mi riguarda, subito posso dire che mi metterò a lavorare sul programma dell'assemblea per il mandato.
0: Dopo la nomina del Comitato per lo Statuto e del Comitato dei Garanti, che saranno guidati rispettivamente da Neda Sainci Spilato e da Claudio Stoccova, si è passati alle modifiche statutarie. necessarie per armonizzare il documento fondante con la nuova strutturazione dell'esecutivo che è stato allargato rispetto a quello dell'ultimo mandato. Paolo De Marina ha proposto una giunta composta da 9 membri che, su richiesta di alcuni consiglieri, ha promesso di portare a 10, introducendo lo sport come settore autonomo. Dopo una sintetica presentazione delle direttrici programmatiche, nel corso della quale De Marina ha puntato molto sull'identità e l'appartenenza, è seguito un breve dibattito ed in questo contesto, oltre che al disappunto per la presenza in giunta di uno dei golpisti del 9 gennaio 2024, è emerso pure un certo rammarico per non aver tenuto conto della chiave territoriale nella ripartizione dei settori, con il Parentino e il Bugliese poco rappresentati. Un solo esponente, troppo poco per un'area che conta 22 comunità degli italiani e per il Bugliese, che rappresenta il maggiore bacino di connazionali, si è sentito dire a Torre. Questa è stata forse più che una nota critica, un invito a dare spazio e voce nel futuro a un'area importante che De Marin sembra aver recepito. Messa ai voti, la sua giunta esecutiva su 59 votanti ha ottenuto ben 54 consensi. Soddisfatto Paolo De Marin.
2: Sì, l'ampio consenso e ancora più responsabilità per noi membri della giunta chiamati a gestire in parte l'Unione Italiana, e quindi è una responsabilità non di poco conto. Da subito, come ho già annunciato, siamo prossimi alla prima convocazione ordinaria della giunta, in cui ci confronteremo un attimo sulle linee guida programmatiche e cercheremo da subito di indirizzare i vari settori per l'ordinaria amministrazione, ma anche al contempo per capire quale programmazione innovativa vogliamo nel prossimo futuro. È una delle questioni, secondo me, che cui prenderemo da subito in analisi e quindi con anche un'azione diretta, è quella del nuovo registro della popolazione in Croazia, che è già partito, quindi c'è già una campagna governativa di informazione e divulgazione di questo nuovo sistema, e l'Unione Italiana deve essere alla pari di questa campagna informativa per quanto riguarda i nostri connazionali.
0: Puntando su quello che sarà il ruolino di marcia.
2: Sì, innanzitutto il ruolino di marcia, l'identità l'abbiamo definita in tanti modi, però l'identità è quello, la base della nostra comunità nazionale italiana, anche se è cambiata nel tempo, anche se è cambiata la società, però quello deve rimanere un pilastro fondamentale su cui dobbiamo poi far convergere tutta l'attività e tutta la forza anche politica per vedere ancora salda l'appartenenza a questa comunità nazionale italiana.
0: Ecco, interessante che lei ha puntato molto sul fatto dell'identità, prevedendo addirittura un settore dedicato a questa e preposto a questa questione.
2: Visto che, a differenza dei passati censimenti, in particolare stiamo parlando della Croazia, c'era un determinato periodo in cui si facevano ovviamente i censimenti, ora con questo nuovo sistema il sistema è aperto e attivo in continuazione, quindi non c'è un arco di tempo temporale ben preciso in quando puoi aderire a questo censimento, fra virgolette, e dichiarare la tua nazionalità, la tua madrelingua. E per questo ho ritenuto opportuno avere un settore dedicato solo a questo, perché ci sarà una continua attività rivolta a questo, a questo aspetto.
0: Nel corso dell'assemblea costitutiva lei ha proposto delle necessarie modifiche allo statuto. Ci sono state delle perplessità da parte di alcuni consiglieri in merito?
2: Sì, innanzitutto trattiamo delle modifiche tecniche, perché abbiamo aumentato il numero dei membri della giunta e di conseguenza ho proposto la rimodulazione di diversi settori, di uno tra l'altro abbiamo parlato poc'anzi di identità e demografia, ma anche del settore nuovo bilinguismo, e in più credo che ho riproposto un settore storico che era sempre nelle mani, per così dire, del presidente della giunta esecutiva, che è quello dell'economia, finanze e bilancio. Quindi c'è stato anche, un po' un ripescaggio di quello che era una buona prassi di tanti anni fa. Quindi sì, sono state fatte le modifiche, ci sono state fatte anche delle proposte per alcune integrazioni, in particolar modo per l'attività sportiva, che io inizialmente ho proposto assieme ai candidati della giunta come un settore vicino al settore giovani, ho accolto le proposte dell'Assemblea, ho rimodulato la modifica, attivando già da ora l'attività sportiva come settore a sé, e anche, diciamo, in qualche modo ho preannunciato che, dopo aver fatto uno screening particolare del nostro stato finanziario, di proporre in una delle prossime sedute dell'Assemblea ancora un membro con delega alle attività sportive.
0: Dunque, lei ha già deciso in partenza di aumentare e portare a 9 i membri della giunta, che ora diventeranno 10.
2: Diventeranno 10 perché ho accolto le indicazioni dell'Assemblea, che tra l'altro io penso che in questo momento il settore sportivo deve avere una sua valenza all'interno di quello che è la struttura della giunta esecutiva. Non mi sono permesso da farlo da subito come mia proposta, perché appunto dico, per una questione finanziaria, però adesso lo accolgo e lo proporrò a una delle sessioni entro la fine dell'anno.
0: Ecco, si ritorna, mi sembra di capire, alle giunte di qualche tempo, di qualche mandato fa, quelle giunte con diversi settori, quelle giunte dove ci si confrontava un po' su un tutto. Sarà questo il suo intento?
2: Sì, è giusto ricordare anche il passato, la buona prassi del passato, e anche le giunte che veramente hanno lavorato sì collegialmente, ma anche con un confronto all'interno di questo organo, proponendo, confrontandosi, e quindi credo che in parte io ho rispolverato un antico metodo, però che ritengo sia per oggi un'innovazione, anche se antica.
0: Da ex presidente o da presidente uscente della Assemblea, diciamo così, lei anche oggi ha più volte dichiarato la centralità dell'organismo decisionale.
2: Assolutamente, anche se la giunta esecutiva col presidente in parte viene eletta direttamente da tutti i connazionali, questo non toglie la centralità dell'Assemblea. Io nel passato ho sofferto anche più volte il fatto che veniva un po' trascurata questa centralità, e appunto perché, avendo avuto questo percorso in passato da presidente dell'Assemblea, non mi permetterò di scavalcare in nessun modo la centralità dell'Assemblea.
0: Un altro punto fondamentale del suo, seppur breve, discorso, diciamo così, anche visti i tempi lunghi della seduta costitutiva, comunque è stato quello di: siamo al servizio del connazionale.
2: Certo, questo deve essere il motivo su cui dobbiamo sempre porci, in qualunque momento dobbiamo portare delle decisioni. Sì, le istituzioni, giustamente dobbiamo occuparci di tutte le strutture che abbiamo, però ogni nostro passo deve poi rispondere a una domanda ben chiara: quale beneficio ha il singolo connazionale e nel connazionale nella sua collettività? E questo è forse quello che, ahimè, senza diciamo puntare il dito contro di nessuno, ma forse abbiamo da qualche periodo, di qualche anno un po', ci siamo un po' allontanati dal connazionale, e dobbiamo rientrare in un contatto diretto col connazionale ed avere sempre la visione, quando prepariamo i nostri progetti, se questo ha una rilevanza e se questo porta un beneficio per la nostra gente.
0: Un'estate lavorativa, da quanto abbiamo capito.
2: Certo, dobbiamo prendere subito la nostra programmazione, lavorare anche in estate, perché a settembre bisogna già pensare alla programmazione per il prossimo anno.
0: Oltre che all'applauso per De Marin e la sua giunta esecutiva, i consiglieri hanno omaggiato con un lungo applauso pure Maurizio Tremul, che per 35 anni è stato alla guida dell'Unione Italiana e che in questo mandato siede in assemblea come consigliere della Comunità degli Italiani di Bertocchi. A lui abbiamo chiesto varie cose, ma innanzitutto abbiamo voluto sentire come si è trovato nel ruolo di consigliere.
3: Ma come, secondo me, deve essere ogni consigliere, cioè mi sono preparato sulla documentazione, ho letto, ho controllato, ho confrontato le altre assemblee costitutive degli ultimi mandati, ho fatto tutta una serie di ragionamenti e ho esposto le mie ragioni e perplessità, con anche, come dire, una grande dose di comprensione, tenuto conto che è l'assemblea costitutiva e che quindi si deve appena iniziare a ingranare, e ho cercato, come sono sempre stato, di essere costruttivo, con dei ragionamenti che vanno appunto a migliorare soprattutto l'efficienza e l'attività dell'assemblea, che dovrà tornare, come ho già avuto modo di dire, al centro del mondo della comunità nazionale italiana. Molto si sarebbe potuto dire anche sulla relazione della Commissione elettorale centrale, che oggi non è stata esposta, e credo non sia corretto. Dovremo tornarci su, perché quella relazione pone alcuni quesiti che spero saranno affrontati con spirito costruttivo, ma anche molto chiaro e trasparente, nelle prossime assemblee. Tutto sommato, quindi, una riunione che per me è sembrata abbastanza normale, anche scontata, anche perché abbiamo capito che c'è stato tutto un lavorio in queste settimane e mesi, che ha portato ad avere un risultato di questo genere, che va bene. Anch'io stesso ho votato la fiducia alla giunta esecutiva, ho spiegato le mie motivazioni, a parte una perplessità su un componente della giunta legato ai fattacci del 9 gennaio 2024, ma ho dato fiducia, infatti ho votato favorevolmente. Poi dipenderà ovviamente da come si svilupperanno le cose, e quindi io posso dire che quello che dobbiamo fare tutti, e spero che lo faranno veramente tutti, perché anche oggi sono andati fuori a parlare pochissime persone su questioni importanti, anche su alcune commissioni, comitati importanti, non ci sono stati controcandidati. Era chiaro che i nomi erano già stati predisposti prima, le firme probabilmente raccolte già in anticipo, e questo è anche una questione sulla quale varrà la pena ragionare. In altri contesti, in altre assemblee invece c'era una pausa in cui si cercavano le firme e i membri da inserire, pensando anche alle professionalità che ognuno di loro ha. Questo è...
4: Ecco, lei ha avuto anche delle perplessità in merito alla modifica dello statuto inerente ai membri, al numero dei componenti della giunta esecutiva?
3: Sì, io ho fatto l'esempio che nel 2018, quando era presidente della giunta esecutiva Marin Corva, alla prima assemblea si è votato il programma e la giunta di 5 persone, e poi l'assemblea successiva si è modificato lo statuto e ampliato la giunta, rivotata a 7 persone. Credo questa sarebbe stata la scelta migliore, ma a un certo punto va bene anche così. Io credo che pro futuro anche queste cose dovranno essere regolamentate meglio, come anche stabilire delle regole più elastiche sulle componenti della giunta esecutiva, sul numero, ma anche sui settori che si possono suddividere e ripartire. Ne avremo modo di parlarne.
0: In conclusione, possiamo dire che quella di sabato 8 ore è stata una riunione pacata, conoscitiva. 2/3 dei consiglieri sono ormai dei veterani, ma ci sono pure molte facce nuove che hanno necessità di capire iter, formalismi e meccanismi di lavoro. Anche se nuova e alla sua prima esperienza in assemblea, la capodistriana Clio Diabatté si è fatta riconoscere come possibile futuro leader dell'opposizione interna all'organismo. Ecco che cosa ci ha dichiarato su questa prima seduta.
5: Beh, a caldo posso dire che sono un poco delusa, ecco, il tanto auspicato cambiamento, una rinascita del pluralismo democratico, del dibattito, del confronto, non c'è stato in questa prima seduta, e non credo, ahimè, ce ne sarà neanche a venire. La mia è stata una autocandidatura, per dirla tutta, perché proprio ho voluto scongiurare il fatto di fare un voto senza la possibilità di avere un'altra scelta. Ecco, da qui nasce l'essermi fatta avanti senza aspettative, ma con il mero intento di avere insomma una scelta.
0: Sei stata abbastanza, diciamo, polemica.
5: Sì, sono stata polemica in apertura dei lavori. Insomma, ho rilevato di essere stata informata dell'esistenza di un gruppo WhatsApp informale che ha praticamente diretto il voto odierno e, siccome sono stata informata di questa cosa, ho voluto condividerla con tutti i colleghi consiglieri.
4: Senti, comunque, se c'è stato un gruppo WhatsApp di una parte dei consiglieri, abbiamo potuto capire che c'è stato anche un altro gruppo che ha operato.
5: No, assolutamente, il gruppo costituito su WhatsApp è più di una cinquantina di consiglieri eterodiretti, lo ripeto, quindi diretti da non membri dell'assemblea, e corrisponde più o meno ai voti che poi hanno preso anche il presidente e la vicepresidenta eletti, e il nome loro era già stato fatto e circolava ed io ne ero già a conoscenza. Per quanto riguarda il nostro gruppo, cioè sono 3-4 persone che hanno preso parola, io mi auspico che nelle prossime sedute un attimino il dibattito si ampli e che pian piano anche gli altri consiglieri prendano voce.
4: In tutti gli interventi è stata ribadita l'indispensabilità del dialogo, del confronto, del rispetto delle diversità di opinioni, ma in un clima di tolleranza e correttezza, anche nei saluti iniziali da parte degli ospiti, come il deputato della CNI al Parlamento sloveno Felice Ziza.
6: Sono convinto che in questo mandato si potrà fare molto, ma soprattutto sottolineare il lavoro per quel che riguarda i diritti acquisiti, che dovranno essere quanto più attuati in collaborazione non solo con l'Assemblea ma con la congiunta esecutiva, con tutte le nostre comunità e con tutti i nostri comuni, con il territorio dove viviamo, e credo che i due deputati avranno anche una funzione molto importante, perché poi tutto sommato le cose iniziano a Zagabria e a Lubiana, e modificare quindi anche leggi, regolamenti, parlando posso inserire anche la CAN costiera, chiaramente per quello che riguarda la Slovenia, e l'Unione Italiana per quello che riguarda sia Slovenia che Croazia. Quindi portare avanti quei discorsi che forse nei mandati precedenti venivano un po' messi da parte. E quindi parlare di scuole, parlare di come migliorare i nostri programmi, di come incentivare anche i nostri ragazzi che frequentano le nostre scuole medie e superiori ad andare a studiare per diventare poi professori, maestri, docenti, giornalisti, quindi tutti quei quadri, quindi quel personale del quale noi abbiamo bisogno per mantenere la nostra cultura, quindi mantenere vive e attive le scuole, i nostri media e la cultura e tutto quello che ci circonda. Quindi bisognerà lavorare molto su questo, anche sui finanziamenti, ma sui finanziamenti è stato fatto molto nell'ultimo mandato sia in Slovenia che in Croazia, e quindi io penso che effettivamente bisognerà lavorare sui diritti acquisiti.
4: Più politica dunque.
6: Ecco, io ho avuto un'esperienza molto positiva nel collaborare con Marin Corva nei due mandati precedenti, dal 18 quindi al giorno d'oggi, e sono convinto che in veste del deputato anche Marin Corva continuerà a collaborare almeno come prima, e penso che migliorerà ulteriore questa nostra collaborazione. Ne abbiamo già parlato in passato, ne abbiamo parlato in questi giorni e ne parleremo anche nelle prossime settimane e mesi. Io ho già programmato con lui una visita a Zagabria, ma non solo per salutarci e per fotografarci, ma per parlare di cose serie, quindi di fare dei punti programmatici molto importanti per il miglioramento e lo sviluppo e l'attuazione dei nostri diritti sul territorio nazionalmente misto, quindi anche a Zagabria e Lubiana. Io credo che comunque le cose funzionassero già bene, assolutamente, però questa è una fase storica dove si cambia un po' anche la generazione, quindi sono entrati in funzione, e quindi a dirigere l'Unione Italiana e anche al Sabor, quindi la generazione di mezzo, quindi quarantenni che hanno tanta voglia di fare, sono pieni di idee, di volontà, di grinta, e sono convinto che si lavorerà bene per tutti noi.
4: La vicepresidente della regione istriana Jessica Acquavita ha esortato tutti a puntare sugli argomenti e non sulle emozioni.
7: La regione istriana e l'Unione Italiana hanno sempre collaborato in modo positivo, portando avanti dei progetti seri, importanti per la comunità nazionale ma anche per tutta la nostra regione. Io sono certa che questa collaborazione proseguirà anche con questo nuovo mandato dell'Unione Italiana. L'ultima l'ultimo progetto che ci ha visti impegnati insieme è stata la sottoscrizione del protocollo insieme ai comuni e alle città nominati nella delibera ministeriale croata che riguarda la tutela del dialetto istroveneto, ma come regione abbiamo sempre mantenuto i rapporti con l'Unione Italiana su diversi temi che riguardano la nostra comunità nazionale, dalla novità del registro unico dei cittadini, passando per quelle che sono le questioni della maturità di Stato. La Regione organizza anche i coordinamenti con i vice sindaci, molto spesso allargati anche ai membri dell'Unione Italiana, per discutere sempre insieme di quelle che sono le sfide che abbiamo davanti. Ne avremo da affrontare parecchie e credo che lavorare in sinergia sia l'unico modo per riuscirci.
4: Creare sinergia e rete, questo l'appello lanciato un po' da tutti.
7: Creare sinergia, creare rete, ma anche creare un luogo, quello dell'Assemblea dell'Unione Italiana, di dibattito in cui si possa confrontarsi, dialogare, puntando sugli argomenti, come ho detto, piuttosto che sulle emozioni, per cercare veramente di sostenerci gli uni gli altri per portare a casa gli obiettivi che alla fine interessano tutta la nostra comunità nazionale. Questo è l'unico modo e io l'abbiamo visto anche in questo precedente mandato dell'Unione Italiana, ci sono delle cose che vanno sistemate, io mi auguro che si riuscirà veramente a farlo puntando su quella che è una collaborazione e uno scambio corretto tra tutti gli attori coinvolti, insomma, in quello che è il nostro mondo.
4: Al termine della riunione abbiamo sentito pure il presidente dell'Unione Italiana Marin Korva, che da qualche giorno, ricordiamo, siede pure al Parlamento di Zagabria, dove ha sostituito il deputato storico dell'ACNI Furio Radin.
8: È stata una sessione molto molto lunga e impegnativa, però devo dire che con piacere che vedo che l'Assemblea ha sostenuto un completo ricambio generazionale, sostenendo dapprima, ecco, nell'ambito dell'Assemblea, poi anche nell'ambito degli organi e anche nell'ambito della Giunta esecutiva, un ricambio. Penso che questi cambiamenti possono portare a nuove idee, possono portare a uno sviluppo per la comunità nazionale italiana e ovviamente auguro a tutti quanti un buon lavoro e sicuramente potranno contare anche sul mio aiuto qualora sarà necessario.
4: Lei in pochi giorni in pratica ha assunto due incarichi importanti, quello di parlamentare, nuovo parlamentare a Zagabria, e quest'oggi anche ufficialmente le redini dell'Unione Italiana.
8: Sì, ecco, devo dire che sono molto orgoglioso di questi incarichi. Ho dedicato gran parte della mia vita alla comunità nazionale italiana, sia nell'ambito della mia comunità, sia poi successivamente anche nell'ambito dell'Unione Italiana, che ho avuto l'onore di far parte, cioè proprio in tutti i sensi, per oltre 20 anni. D'altra parte sento una grande responsabilità per questi importanti incarichi, perché da una parte, da onorevole, dovrò battermi per i nostri diritti e anche per un sostegno finanziario che in questi anni, grazie al lavoro di Radin, ci hanno aiutato tantissimo, e d'altra parte anche battermi per quelli che, diciamo, sono le questioni politiche legate all'Unione Italiana. Come ho detto già in diverse occasioni, quello che intendo fare è rafforzare le collaborazioni, i rapporti e essere più presente sul territorio della Nazione Madre e anche creare i presupposti che ci sia, ecco, uno sviluppo ulteriore dell'Unione Italiana. Penso che con questa squadra che è stata eletta oggi questo sarà un obiettivo, insomma, reale.
9: Dentro i fatti. Attualità, commenti e confronti.
4: Noi per oggi ci fermiamo qui da Lionella Pausina Acquavita. A tutti un grazie per averci seguito. Buon proseguimento di giornata e a risentirci in uno dei prossimi appuntamenti estivi con Dentro i Fatti.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Padova-Venezia permangono code tra Spinea e Innesto A13 in direzione Milano. Sulla tangenziale di Mestre, per il traffico sostenuto, rallentamenti tra Castellana e Marghera in direzione Milano e tra Milanese e Castellana verso Trieste. Restiamo sulla tangenziale di Mestre per anticiparvi che a causa di lavori notturni dalle 21.30 di oggi fino alle 5.30 di domattina resterà chiuso lo svincolo di Mira Oriago in uscita provenendo da Milano, uscita alternativa Marghera. Questo cantiere sarà ripetuto con identiche modalità anche nella notte tra mercoledì e giovedì. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: il meteo e la viabilità.
1: Il campo di alta pressione sopra l'Europa centrale si sta lentamente indebolendo. Un fronte meteorologico si sta invece spostando dalla Svizzera attraverso la Germania settentrionale e la Polonia verso nord-est. Venti sudorientali convogliano sulle nostre regioni aria calda e umida. Previsioni. Nel pomeriggio soleggiato con debole bora nel litorale, possibili precipitazioni a carattere temporalesco. Temperature massime da 30 a 37 gradi. Domani, dapprima cielo sereno, farà molto caldo, nel pomeriggio temporali isolati. Verso sera rovesci provenienti da nord investiranno gran parte del paese, da debole a moderata bora nel litorale. Temperature minime da 17 a 22 gradi, massime da 29 a 36. Giovedì si assisterà a un progressivo miglioramento con schiarite a partire da nord. Nel litorale debole bora le temperature subiranno un leggero calo. Venerdì sereno, nel pomeriggio isolati rovesci nella Slovenia continentale. C'è un avviso. Fino a mercoledì compreso, nelle zone di pianura si registrerà un'elevata ondata di stress termico. Il fenomeno sarà più marcato nel litorale, nella Slovenia sudorientale e nelle principali aree urbane. La viabilità. Traffico generalmente scorrevole sulla rete viaria della Slovenia, segnalati alcuni rallentamenti sull'autostrada 1 nei pressi di Postumia, sia in direzione della capitale che della costa. Le 12:30.
0: I fatti del giorno.
1: Ritorna l'informazione di Radio Capodistria, vediamo il sommario di questi fatti del giorno. La diplomatica scelta da Tel Aviv per aprire l'ambasciata lubiana incontra il presidente della Camera di Stato. Nel primo trimestre dell'anno il deficit della Slovenia è salito a 607 milioni di euro, pari al 3,5% del PIL. Fermate quattro persone sospettate di aver compiuto l'attentato contro il giornalista di Report, Sigfrido Ranucci. Le organizzazioni ambientaliste di Trieste scendono in campo contro il progetto di riqualificazione del Porto Vecchio. Mondiali di calcio avanzano agli ottavi di finale Brasile, Paraguay e Marocco. Passa anche per il presidente della Camera di Stato Zoran Stevanovic la questione dei rapporti fra Slovenia e Israele. La diplomatica scelta da Tel Aviv per aprire l'ambasciata lubiana, Ruth Cohen Dar, sarà infatti ricevuta dalla seconda carica dello Stato. Un incontro istituzionale che ha anche un alto valore simbolico e politico. Sentiamo Valerio Fabbri.
2: A distanza di meno di un anno, Cohen Dar inizierà a coprire la Slovenia da Lubiana e non più dall'ambasciata israeliana a Vienna, dopo che nel luglio del 2025 l'esperta diplomatica, con un'esperienza quarantennale al Ministero degli Esteri, aveva consegnato alla presidente Piers Musar la lettera di credenziali, Cohen Dar si ritrova ora in un contesto completamente diverso. L'estate scorsa, infatti, pochi giorni dopo il suo insediamento, il governo di Lubiana adottò misure contro funzionari di Israele, primo paese dell'Unione Europea a farlo, dichiarando persone non grate i ministri Itamar Ben-Gvir e Bezalel Smotrich, veri e propri falchi dell'esecutivo di Benjamin Netanyahu. Dall'appoggio agli insediamenti illegali in Cisgiordania all'incitamento per l'utilizzo della violenza contro la popolazione civile palestinese, il governo guidato da Robert Golob aveva voluto mandare un segnale forte imponendo sanzioni contro due ministri che, con le loro azioni, promuovono la pulizia etnica della Cisgiordania e di Gaza. Una misura che già allora era stata osteggiata dal Partito Democratico Sloveno e soprattutto dal suo leader, Janez Janša, diventato nel frattempo premier. Appena insediato si è rimosso la bandiera palestinese dall'edificio del governo per poi puntare forte sul rilancio delle relazioni con Israele, pronta ad aprire ora un'ambasciata. In un anno Cohen Dar è stata convocata più volte al Ministero degli Esteri per colloqui relativi agli eventi di Gaza, mentre oggi si ritrova ad incontrare a Lubiana la seconda carica dello Stato, proprio in Parlamento, e ironia della sorte, nel giorno in cui i deputati discuteranno su come affrontare l'affare Black Cube in una seduta straordinaria che si preannuncia frizzante.
1: Secondo gli ultimi dati pubblicati dall'Ufficio Statistico Nazionale, nel primo trimestre dell'anno il deficit statale è salito a 607 milioni di euro, pari al 3,5% del PIL, superando i 468 milioni dello stesso periodo del precedente anno, con il 2,9%. Sebbene le entrate della pubblica amministrazione siano cresciute per il 21esimo trimestre consecutivo, superando gli 8,30 miliardi, l'aumento delle spese complessive, balzate a 8,91 miliardi, ha superato quello dei ricavi. Nota positiva per il debito pubblico lordo consolidato, che è sceso a 46,31 miliardi di euro, 64,8% del PIL, registrando una contrazione sia su base annua che rispetto alla fine del 2025. E rimanendo in tema economico e parlando di inflazione, a giugno l'indice dei prezzi al consumo è cresciuto del 3,6% su base annua, mantenendosi stabile rispetto a maggio, ma in netto aumento rispetto al 2,2% dello scorso anno. A spingere la crescita dei prezzi sono stati soprattutto i rincari del 9,9% legati a cassa, acqua ed energia, seguiti dagli aumenti nei trasporti, più 4,7%, e nel settore ricreativo e culturale. A questi incrementi si aggiungono le maggiori spese per i servizi sanitari, salite del 5%, e i rincari nel comparto degli alcolici e del tabacco. Su base mensile invece la dinamica inflattiva ha mostrato una netta accelerazione, registrando una variazione congiunturale dello 0,8% rispetto al mese precedente. I pensionati e i percettori di indennità di invalidità ricevono oggi, oltre alla mensilità di giugno, l'aggiunta annuale aumentata di 5 euro rispetto allo scorso anno e modulata secondo un criterio inversamente proporzionale al reddito. Per i pensionati sono previsti 5 scaglioni da 160 a 470 euro, mentre per gli invalidi 3 scaglioni dai 160 ai 270 euro. L'Istituto pensionistico stanzierà complessivamente quasi 175,2 milioni di euro per circa 646.300 beneficiari. Chi ha già presentato la documentazione estera riceverà l'accredito oggi, chi lo farà entro settembre lo riceverà ottobre. L'importo erogato interamente

0: Aspro confronto tra il presidente della Repubblica Zoran Milanovic e il primo ministro Andrej Plenković. Il pomo della discordia questa volta è la partecipazione dei soldati croati alla tradizionale parata militare del 14 luglio a Parigi su invito del presidente francese Macron. Ebbene, Milanovic, nella sua funzione di capo supremo delle forze armate, ha categoricamente vietato la trasferta, una posizione nettamente contraria a quella di Plenković. Tra i motivi del diniego, Milanovic ha citato che la parata parigina gli ricorda la giornata della gioventù ai tempi di Tito. Inoltre, così ancora Milanovic, in Croazia abbiamo già le nostre sfilate e a quella di Parigi ci sarà pure la Serbia. Se Plenković vuole andarci, conclude Milanovic, ci vada in uniforme con la bandiera in mano, da solo o si faccia accompagnare dalle majorette. La replica del capo del governo non si è fatta attendere, ha definito le parole di Milanovic una vergogna nazionale che isola la Croazia dai partner occidentali. Plenković ha ribadito che la presenza alla sfilata ha un valore puramente cerimoniale e protocollare. Stando alla spiegazione di qualche esperto in materia costituzionale, Milanovic non avrebbe la facoltà di impedire la trasferta.
1: Una nuova ondata di truffe online ha colpito l'area di Celje, dove due cittadini sono stati derubati di ingenti somme con lo stesso stratagemma, l'installazione di app ingannevoli sul cellulare che consentono l'accesso remoto ai conti correnti. Nel primo caso la vittima è stata spinta ad aprire un link all'applicazione Meet tramite email e chiamate insistenti, subendo il furto del denaro. Nel secondo episodio una donna è stata raggirata con il pretesto di riscuotere i falsi profitti di un vecchio investimento. Le autorità raccomandano la massima prudenza, esortando a non aprire link inviati da mittenti sospetti e a non inserire dati sensibili o bancari online, in quanto le operazioni di conto corrente devono essere effettuate esclusivamente presso le sedi bancarie e mai tramite collegamenti telematici. A oltre 8 mesi dall'esplosione che distrusse 2 auto davanti all'abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci a Pomezia, i carabinieri della DDA di Roma fermano il comando che avrebbe agito su commissione. 3 indagati in carcere, 1 ai domiciliari, ora la caccia ai mandanti. Barbara Costamagna.
2: Sono 4 le persone arrestate con l'accusa di aver materialmente eseguito l'attentato dinamitardo contro il giornalista Sigfrido Ranucci. L'operazione dei carabinieri, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, arriva a oltre 8 mesi dall'esplosione che, la sera del 16 ottobre 2025, distrusse 2 automobili parcheggiate davanti all'abitazione del conduttore di Report a Pomezia, danneggiando anche il muro di cinta. 3 degli indagati sono finiti in carcere, 1 ai domiciliari. Le accuse a vario titolo riguardano detenzione, porto e utilizzo di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento, aggravate dall'aver agito in concorso e con modalità riconducibili al metodo mafioso. Secondo gli investigatori, il comando avrebbe agito su commissione dietro compenso economico, mentre restano ancora ignoti i mandanti sui quali proseguono le indagini. Già nei mesi scorsi erano emersi elementi investigativi che riconducevano gli autori materiali ad ambienti della criminalità organizzata campana. Gli arresti di oggi rappresentano dunque un primo risultato dell'inchiesta, non la sua conclusione. Ranucci ha ringraziato gli investigatori e ha dichiarato di attendere ora che venga fatta piena luce sui livelli superiori dell'organizzazione per individuare chi abbia ordinato e finanziato l'attentato. Resta ferma, come previsto dalla legge, la presunzione di innocenza degli arrestati fino a un'eventuale sentenza definitiva.
1: In seguito alla tragica sparatoria di ieri nella città tedesca di Stade, costata la vita a 6 persone a causa di una lite per l'affidamento di una neonata, i vertici istituzionali della Slovenia hanno espresso il proprio cordoglio. Attraverso la piattaforma X, la Presidente della Repubblica Natasha Pirc-Musar e il Ministro degli Esteri Tone Kaiser hanno manifestato profonda vicinanza e solidarietà alla Germania, augurando una pronta guarigione ai feriti e rivolgendo un pensiero commosso alle famiglie delle vittime. Il capo della diplomazia slovena ha inoltre condannato fermamente l'accaduto, per il quale il presunto autore è già stato arrestato, ribadendo il pieno impegno del paese a difesa dei valori europei di pace, sicurezza e dignità umana. Un'esplosione avvenuta all'ingresso di un edificio residenziale nel Principato di Monaco

0: Usando tre feriti, le vittime sono l'oligarca ucraino Vadim Mermolaev e la moglie, entrambe gravi, e il figlio ferito più lievemente, Franco De Stefani.
1: Il ministro di Stato, il capo del governo monegasco Christophe Mirman, non ha inizialmente confermato la natura di attentato del fatto, ma ha evidenziato che un evento simile non si è mai verificato nel Principato. Secondo fonti della polizia, l'esplosione sarebbe stata causata da un pacco esplosivo posizionato da una persona che si è allontanata rapidamente. L'edificio colpito si trova in una piazza vicino al confine con la Francia e le autorità dei due paesi hanno avviato una collaborazione per arrestare il sospetto. Sul posto sono giunti una cinquantina di vigili del fuoco, un'ottantina di agenti. Il principe Alberto II ha definito l'accaduto un atto criminale, uno shock per l'intera comunità monegasca, assicurando il massimo impegno per chiarire i fatti e individuare i responsabili. Ha evidenziato che il Principato di Monaco rimane unito e determinato di fronte alla violenza e alla criminalità, aggiungendo che la sicurezza della comunità è sempre stata una priorità e che lo rimarrà quali che siano le minacce. Attualmente il movente dell'attentato rimane sconosciuto ed è oggetto di indagine. Secondo la stampa ucraina, Ermolaev era stato colpito da sanzioni imposte da Kiev per presunti legami con la Russia, causate dalla sua decisione di continuare le sue attività di commercio di alcolici in Crimea e nel settore edilizio. La polizia monegasca e quella francese hanno istituito una serie di posti di blocco a partire dal casello di La Turbie al confine tra i due paesi, al fine di catturare il responsabile che attualmente è ancora in fuga.
2: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
0: Continuano le affermazioni e le smentite su un incontro Stati Uniti-Iran a Doha, oggi o nei prossimi giorni, dopo che ieri Trump ha confermato un tavolo per abbassare la tensione risalita nella regione. Teheran ha smentito che in programma ci siano incontri. Oggi la CNN riferisce che l'inviato speciale USA Witkoff è in volo per il Qatar. Il portavoce degli esteri di Teheran, Baghei, conferma che delegati iraniani andranno a Doha, ma smentisce categoricamente che incontreranno la controparte americana. La candidata della destra peruviana Keiko Fujimori è ufficialmente la nuova presidente del paese dopo aver ottenuto il 50,13% di voti contro il 49,86% del candidato della sinistra Sanchez. Questi ha riconosciuto la sconfitta pur sostenendo che il processo elettorale è stato irregolare e annunciando una futura coalizione di resistenza. La proclamazione di Fujimori 3 settimane dopo lo scrutinio. La nuova presidente è figlia di Alberto Fujimori che guidò il Perù dal 1990 al 2000. Anche le organizzazioni ambientaliste di Trieste scendono in campo contro il progetto di riqualificazione del Porto Vecchio presentato dalla società Costim. Nel primo esame del progetto, che coinvolge un'area di 20 ettari, sarebbero emerse criticità sia dal punto di vista ambientale sia sul fronte dei trasporti e della tutela del patrimonio architettonico. Alessandro Martegani.
3: Un piano pieno di errori che non prevede alcun trasporto pubblico, licenziato senza alcuna consultazione con la popolazione, basato su un modello che nulla ha a che fare con il Porto Vecchio. È la posizione espressa dalle organizzazioni ambientaliste Lega Ambiente, Trieste Belle, WWF, Friuli Venezia Giulia in occasione dell'avvio della valutazione di impatto ambientale sul progetto Costim, la grande opera di riqualificazione urbana che dovrebbe dare nuova vita al Porto Vecchio, spostando il baricentro della città. Il progetto, è stato detto, deve essere sottoposto a valutazione di impatto ambientale perché dallo screening in corso avviato nell'aprile scorso sono emerse numerose criticità ambientali e gravi lacune negli studi presentati dai proponenti. Andrea Verfenning di Lega Ambiente Trieste.
4: Questo screening è stato fatto obbligatoriamente perché non volevano fare la via normale. Si è visto che ci sono molti punti deboli, molti punti critici, molte cose da approfondire e quindi bisogna fare la via.
3: Verfenning ha sottolineato anche come il sistema di mobilità non prevede alcuna forma di trasporto pubblico, puntando solo sulle automobili, mentre Marco Stevanin di Trieste Belle ha segnalato come sia stata considerata soltanto una minima porzione degli edifici e delle superfici del Porto Vecchio. Anche Marisa Vidali del WWF ha evidenziato le gravi lacune e i grossolani errori, ha detto, contenuti negli elaborati di Costim. La commissione VIA regionale, che dovrebbe pronunciarsi sulla procedura di screening del progetto, è stata convocata mercoledì 1 luglio e le associazioni ambientaliste si augurano che invii il progetto ad una valutazione di impatto ambientale approfondita e completa, prevedendo l'apertura di un dibattito aperto e il più vasto possibile in città, che finora hanno concluso è mancato.
2: Lo sport.
0: Neanche al Mondiale 2026 l'Olanda potrà ambire al suo primo titolo. Gli Orange infatti sono stati eliminati a sorpresa nei sedicesimi di finale dal Marocco. Partita equilibrata, sblocca per l'Olanda Gakpo al 72esimo e pareggia il Marocco con Diop al 91esimo. Chiusi i supplementari con lo stesso risultato, si va ai rigori. Gli olandesi ne sbagliano 3 su 5, i marocchini 2, quanto basta per passare agli ottavi di finale, dove incontreranno il Canada. Altro esito a sorpresa, ieri sera l'eliminazione della Germania da parte del Paraguay. Anche in questo caso la partita è finita 1-1. In Paraguay oggi è stata proclamata festa nazionale. I sudamericani hanno vinto ai rigori, in precedenza il Brasile ha avuto la meglio sul Giappone, non senza qualche difficoltà. È finita 2-1. Stasera in match Costa d'Avorio, Norvegia e Francia-Svezia, di notte Messico-Ecuador. Le 12:48 minuti, siamo giunti alla fine dei fatti del giorno in prima edizione da Radio Capodistria. In redazione Alberto Cernaz e Alessia Mitar.
5: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
6: Sabato 11 luglio, campionati italiani Gravel, Gran Premio Enzo Cainaro.
7: Tra i panorami mozzafiato di Artegna, Maiano, Montenars,
6: Gemona del Friuli, Magnano e Riviera e Buia. Un evento di P66.
7: Vieni a vivere l'emozione.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Venezia-Trieste, a causa del traffico intenso, code tra Latisana e Sanstino di Livenza in direzione Venezia. E sul tratto Padova-Venezia permangono incolonnamenti tra Spinea e l'innesto con la 13 in direzione Milano. Su quel tratto sono presenti i cantieri e dopo l'innesto con la tangenziale di Mestre viene anche segnalato un veicolo fermo. Restiamo in zona per anticiparvi che a causa di lavori notturni dalle 22 di oggi fino alle 5.30 di domattina resterà chiuso l'allacciamento tra la 13 Bologna-Padova e la A4 Padova-Venezia per chi proviene da Bologna e deve immettersi in A4 in direzione Trieste. Il traffico verrà deviato verso lo svincolo di Padova Est. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Polvere, passione e gloria. Sabato 11 luglio la storia del ciclismo si scrive in Friuli. Arrivano i campionati italiani Gravel.
3: Tra i panorami mozzafiato di Artegna, Maiano, Montenars,
2: Gemona del Friuli, Magnano e Riviera e Buia.
3: Terra di rinascita, paradiso delle due ruote.
2: Un evento targato DP66.
3: Sabato 11 luglio, vieni a vivere l'emozione.
2: Tricolori Gravel, Gran Premio Enzo Cainero. Il grande spot in un territorio spettacolare.
4: Pairapapa Puzzle.
5: Pezzi di musica del mondo
4: da assemblare con le orecchie.
5: A cura di Miriam Monica.

0: con la banda, para la banda.
1: Pairapapa Puzzle,
2: il gioco musicale con la musica del mondo adatto a tutte le età.
1: Non c'è nulla da vincere,
2: o da perdere,
1: o da fare,
2: ma semplicemente da ascoltare
1: su Radio Capodistria.

0: Pairapapà Puzzle.
1: Il gioco musicale con la musica del mondo adatto a tutte le età.
0: Non c'è nulla da vincere.
1: O da perdere.
0: O da fare.
1: Ma semplicemente da ascoltare.
0: Su Radio Capodistria.

0: Pairapapa Puzzle.
1: Il gioco musicale con la musica del mondo adatto a tutte le età.
0: Non c'è nulla da vincere.
1: O da perdere.
0: O da fare.
1: Ma semplicemente da ascoltare.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 13.30. La sessione straordinaria della Camera di Stato si è conclusa prima ancora di iniziare, poiché i deputati hanno bocciato a maggioranza l'ordine del giorno con 38 voti contrari su 76 presenti. La seduta avrebbe dovuto avviare due inchieste parlamentari sui finanziamenti illeciti ai partiti e sullo scandalo di spionaggio Black Cube, ma il blocco compatto dell'SDS, il blocco NSI, Popolari, Focus e Resnick Verità, unito all'astensione dei democratici, ha fermato l'iniziativa del centro-sinistra. Nonostante le accuse dell'opposizione circa l'adozione di manovre antidemocratiche da parte della maggioranza, dinamica già emersa nel mancato accordo sul calendario dei lavori, le minoranze parlamentari hanno già annunciato l'intenzione di insistere per una nuova seduta straordinaria e valutano un ricorso di incostituzionalità contro il regolamento interno della Camera. Il partito Levizia Sinistra ha chiesto le dimissioni del presidente della Camera di Stato Zoran Stevanovic, accusandolo di tutelare politicamente il proprio deputato Boris Mihic anziché pretenderne il conto. L'affondo, lo ricordiamo, nasce da un'inchiesta del portale Ne Censurirano, secondo cui Mihic, attraverso la ditta individuale della moglie, starebbe offrendo stipendi da 3.500 euro lordi per assumere 25 operai edili, nonostante la sua precedente società, la Progross, accumuli da oltre un anno decine di migliaia di euro di debiti verso lo Stato e dipendenti non pagati. Per il partito questo comportamento aggira la legge e mina l'integrità del Parlamento, rendendo la difesa incondizionata di Stevanovic incompatibile con il suo ruolo istituzionale. Nel primo trimestre del 2026, Danimarca 85% e Italia 77% hanno registrato le percentuali più elevate di rimpatri forzati, lo ha riferito Eurostat, l'ufficio di statistica dell'UE. Lituania 95%, Lettonia 93% e Slovenia 90% hanno invece registrato le percentuali più elevate di rimpatri volontari. Nel primo trimestre del 2026 il 74% dei rimpatri verso un paese terzo è stato assistito, ovvero ha incluso una qualche forma di sostegno materiale o di altro tipo per il rimpatriato, mentre il 26% non è stato assistito. La proporzione tra rimpatri assistiti e non assistiti varia significativamente tra i paesi. La Russia ha abbattuto più di 400 droni ucraini in tutto il paese durante la notte, lo afferma il Ministero della Difesa. Negli ultimi mesi Kiev ha intensificato la sua campagna di attacchi con droni a lungo raggio contro la Russia, in particolare contro le infrastrutture energetiche, per colpire una fonte vitale di entrate del Cremlino a fine di finanziare il suo sforzo bellico. Il Ministero della Difesa russo ha fatto sapere che 65 dei 419 droni intercettati erano diretti verso Mosca. È tutto per le notizie, le 13.34 minuti.
2: Sabato 11 luglio, campionati italiani gravel, gran premio Enzo Cainaro.
3: Tra i panorami mozzafiato di Artegna, Maiano, Montenars,
2: Gemona del Friuli, Magnano e Riviera e Buia. Un evento di P66.
4: Vieni a vivere l'emozione.
5: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
6: Riccardo Pellegrini presenta.

0: La vetrina della musica indipendente con le sue novità indipendenti, e anche oggi di novità ne abbiamo parecchie da ascoltare insieme. Nostro ospite sarà Piuma, in programmazione con il suo singolo che già stiamo sentendo da un po' di giorni. Prima di partire, come sempre, un classico.
1: Ora musica story.
0: 1982.

Ebony and Ivory, beh, una coppiata veramente incredibile, no? Paul McCartney e Stevie Wonder insieme nel 1982, per questo che non è stato l'unico singolo che hanno realizzato insieme. Oggi ad aprire qui Ora Musica, dove c'è un classico prima della novità al primo ascolto. Quella di oggi, di novità al primo ascolto, si intitola Mi Amor.

0: Ora musica, le nostre interviste oggi ci riportano a Pescara. 6 su 6 è il singolo di Piuma, ve l'ho presentato la scorsa settimana. Oggi andiamo a fare una chiacchierata con lui in quella di Pescara. Ciao, ben trovato anzitutto.
1: Ciao, buongiorno a tutti, buongiorno, grazie Riccardo, grazie mille.
0: Allora, 6 su 6, raccontaci un po' questo brano.
1: Sì, allora, 6 su 6 è un brano che è nato da un'esigenza specifica, cioè quella di raccontare un po' il disagio che provano i miei coetanei. Io faccio parte della Gen Z, sono del 2006.
0: Sì, 20
1: quindi
0: anni.
1: esattamente. Quindi appunto volevo raccontare un po' cosa si prova ad avere tutta questa pressione di essere sempre perfetti, di anche appunto con l'avvento dei social negli ultimi anni. E quindi volevo, diciamo, un attimo normalizzare anche l'esagerazione, anche, come dico nella canzone, l'alzare un po' troppo il gomito, che è una cosa che succede a tutti e per molti è un metodo di svago, diciamo, da appunto quest'ansia sociale che si crea tra la scuola, il lavoro, l'università, gli amici, le aspettative, tutte queste cose qua.
0: Senti, visto che siamo nel sociale in questo senso, no? Io da iper boomer ti faccio questa domanda, tu a 20 anni puoi rispondermi.
1: Certo.
0: Si dice molto che però le nuovissime generazioni

0: ragazzi, perché generazione Z abbraccia già anche quelli che hanno più anni di te, no? Ma i nuovi, sì, i nuovi giovanissimi hanno però una presa di coscienza sulle cose che stai dicendo tu, e cose come trasgressione, tante cose che, delle quali comunque si indica sempre il giovane, si punta il dito, stanno cambiando un po' gli atteggiamenti nei confronti di queste cose. Confermi?
1: Sì, confermo. Io noto che si sta avendo una maggiore consapevolezza anche da parte dei giovanissimi. Io ho una sorella piccola che è del 2013, quindi comunque molto vicina alla generazione successiva alla mia, e noto che hanno già un modo di vedere i social molto differente da quello che è il mio. Nel senso che noi della Gen Z, quindi da me un pochettino più grandi, si tende ormai ad averne un bisogno.
0: Sì.
1: Perché appunto tutto l'insieme di ciò che succede, cioè, diventa un modo per comunicare anche con le persone. Invece noto che ad esempio mia sorella sta riscoprendo il bello del giocare, il bello dello scendere sotto il garage a giocare col pallone.
0: È molto interessante, è molto interessante quello che dici, perché siccome questi social sono sul banco degli imputati, no? Ma se, finché si lasciano lì, se invece ci sono già delle reazioni, è promettente, sì, come cosa, insomma, no?
1: Sì, esattamente. Io noto che magari con me, quindi con la mia età, tutti i miei coetanei, è stato un vento di freschezza da cui noi siamo stati travolti. Invece per persone un pochettino più piccole, quindi dai 10 ai 14-15 anni, noto che è già una cosa interiorizzata nella loro
0: identità.
1: È come
0: se ci fosse già una saturazione.
1: Esatto, è già una cosa in più. È come dire, sì, il gioco del calcio, quando 40 anni fa tutti giocavano a calcio. Perché? Perché era la freschezza, era il bello del giocare a calcio. E poi piano piano la cosa è andata a scemare. Ecco, secondo me colpevolizzare i social per tutto ciò che stanno portando, sicuramente sono uno strumento molto e anche troppo potente. Però noto che c'è una grande consapevolezza, soprattutto da parte dei giovanissimi.
0: È interessante, però adesso noi, perché alla fine poi ci si adegua, no? E allora, per trovare piuma attraverso i social, dove dobbiamo andare, per chi ci ascolta?
1: Certo, allora mi si trova principalmente su Instagram e su TikTok con il nome Piuma Music Official. Diciamo che posto qualche video di altre canzoni, ci sono vari post sul mio nuovo inedito, e ne arriveranno tanti altri per tutte le novità che ci saranno anche durante quest'anno.
0: Benissimo, ti seguiremo, adesso andiamo subito ad ascoltarti. 6 su 6, grazie per essere stato a Ora Musica.
1: Grazie a te, buon ascolto.
2: Ora so che tu crollerai.

Stai ascoltando Ora Musica, il nostro spazio quotidiano con le novità indipendenti. Ogni giorno a quest'ora ascoltiamo novità indipendenti di artisti indipendenti. E questo era una novità al primo ascolto. Così come novità al primo ascolto è il nuovo singolo di Nicola Ferrari, da Sassuolo.

Soul, Nicola Ferrari, ennesimo singolo, lui ne sforna uno dietro l'altro di singolo, arriva da Sassuolo, novità al primo ascolto qui a Ora Musica. E a chiudere la puntata, Balla Bella, il singolo firmato Linea 43.

0: Balla Bella, linea 43, oggi a chiudere Ora Musica, la vetrina della musica indipendente che torna domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Un saluto a tutti voi. Per traffico intenso sulla 4 Venezia-Trieste si verificano code tra la Tisana e San Stino di Livenza verso Venezia. Sulla statale 14 della Venezia-Giulia di competenza ANAS informiamo che a causa di un incidente con un trattore coinvolto è chiuso il tratto all'altezza di Quarto d'Altino in ambo le direzioni. Fate quindi molta attenzione alla guida. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a dopo.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Città Fiera, lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
5: Sabato 11 luglio, campionati italiani gravel, gran premio Enzo Cainaro.
6: Tra i panorami mozzafiato di Artegna, Maiano, Montenars,
5: Gemona del Friuli, Magnano e Riviera e Buia. Un evento di P66.
6: Vieni a vivere l'emozione.
7: La fine di un viaggio, diceva José Saramago, è solo l'inizio di un altro. E la Via Francigena è lì a dimostrarlo. Si arriva a Roma, ci si toglie lo zaino dalle spalle, ci si commuove davanti al colonnato di San Pietro, si ritira il testimonium, cioè la pergamena ufficiale, il diploma di pellegrino, e a quel punto ci si rende conto che il percorso non è affatto terminato. La Via Francigena prosegue oltre Roma, verso sud. Ci sono altri 900 chilometri di Italia che aspettano di essere esplorati, fino alla Finisterra Nostrana di Santa Maria di Leuca, sulle coste pugliesi. E noi siamo pronti a ripartire. State ascoltando Buon Cammino Italia, podcast dell'Associazione Europea Via Francigene, realizzato in collaborazione con Terre di Mezzo Editore e con il contributo del Ministero del Turismo. Una serie di 12 episodi che ci farà conoscere la storia e il fascino di 4 percorsi particolarmente significativi: la Via Francigena e i cammini di Santa Barbara, di San Nilo e nelle Terre Mutate. Io sono Monica Nanetti e vi porto alla scoperta della Via Francigena.
8: Cosa si intende per Via Francigena nel sud? In realtà, dal punto di vista archeologico, storico, per Via Francigena si intende la strada che veniva percorsa dalle popolazioni del nord Europa per arrivare prima a Roma e poi andare ai porti d'imbarco della Terra Santa. Ovviamente, quando c'è stata la prima certificazione del Consiglio d'Europa, si è preso in considerazione un itinerario dei tanti, che era quello di Sigerico, che è del X secolo e che racconta una delle tante storie della Via Francigena, ma non certamente l'unica. In realtà c'era tutta una serie di documenti che partivano, per quanto riguarda il termine proprio Via Francigena, già dal X secolo, ma se vogliamo immaginarlo come percorso che andava poi verso la Terra Santa, partiva già dal IV secolo con l'itinerario burdingalense, che raccontava altre storie che erano però legate, almeno a partire diciamo dal X secolo, col termine Via Francisca, fino ad arrivare in età normanna proprio Via Francigena.
7: Parla è Angelo Fabio Attolico, responsabile tecnico della Via Francigena nel Sud, ma anche archeologo, nonché grande esperto e appassionato di cammini. La combinazione ideale per raccontare le antichissime radici di questo itinerario e la nascita, molto recente, della sua declinazione in chiave moderna, certificato ufficialmente dal Consiglio d'Europa nel 2019.
8: Il lavoro che abbiamo fatto è stato quello di rimettere a sistema, sia dal punto di vista storico, archeologico, ma anche dal punto di vista della percorribilità contemporanea, questo patrimonio. Quindi andando ad individuare il percorso che poi da Roma veniva utilizzato per arrivare ai porti d'imbarco della Terra Santa, che erano necessariamente in Puglia. Come succede per il nord, ovviamente, per quanto riguarda una strada medievale non è che c'era un percorso univoco, però dovendolo trasformare in un percorso turistico contemporaneo abbiamo fatto una scelta, cioè vale a dire abbiamo individuato un percorso che andasse da Roma a Santa Maria di Leuca, che quindi attraversasse Lazio, Campania e Puglia, che fosse rappresentativo di questa storia. A questo abbiamo aggiunto la deviazione, che in realtà deviazione non è, per Monte Sant'Angelo, la direttrice cosiddetta micaelica, ma banalmente perché in tutte le attestazioni di età medievale abbiamo scoperto che chi andava o tornava dalla Terra Santa normalmente andava a Monte Sant'Angelo. E ne è venuto fuori un percorso di 930 km che è in 45 tappe, che è coerente, che racconta una storia e che può essere attestato a tutti gli effetti come Via Francigena.
7: Un'estensione che porta il nome di Via Francigena nel sud. E non si tratta di una semplice questione un po' oziosa di terminologia, anche se ovviamente di specificità ce ne sono e tante, perché attraversare a piedi il sud dell'Italia regala emozioni e sorprese senza sosta.
8: A livello di concetto, la Via Francigena è nel sud e non del sud, perché non è una partizione, ma è parte integrante del percorso europeo, e il tema ovviamente è Gerusalemme. Attraversando tutti i 900 km di percorso si ha la sensazione di andare verso il mare, e questo cambia completamente la prospettiva, perché tutto quello che si incontra a livello di monumenti, di paesaggi, ma di spirito in generale, ci racconta questa discesa verso il sogno d'oltremare, come dicevano i francesi. E poi c'è una questione di paesaggio. 930 km cambia molto frequentemente. Si passa da quel museo a cielo aperto, che è l'uscita da Roma, fino ad arrivare a tutta la parte delle colline del Lazio. Poi ovviamente c'è un passaggio, che è quello a Minturno, in regione Campania, dove piano piano si arriva in quello che è l'Appennino campano, che è una realtà pressoché sconosciuta, perché si conosce l'Appennino del centro-nord, ma molto poco quello del centro-sud. Poi da Benevento di fatto si sceglie se andare dritti verso Monte Sant'Angelo e quindi attraversare una vera e propria montagna, anzi la montagna sacra, come veniva chiamata il Gargano, eppure attraversare quella che è il corrispettivo delle meseta spagnole, perché la parte della Capitanata e della pianura di Foggia ha veramente tantissimi punti di contatto con quell'esperienza, questi campi sconfinati di grano che si attraversano, questi rettilini, fino ad arrivare poi a città d'arte come Canosa.
7: Il percorso nel suo progredire raggiunge Bari e segue poi la costa adriatica. Paesi come Mola, Polignano, Monopoli, note località turistiche ma che vantano una lunga storia, calette nascoste e semi sconosciute, la splendida riserva naturale di Torre Guaceto, per arrivare infine a Brindisi, che se da un lato può considerarsi come punto conclusivo del percorso, dall'altro rappresenta l'inizio di un'ulteriore settimana di cammino, che conduce ancora più a sud, fino a dove finisce la terra.
8: Come a Santiago si arriva a Finisterre, in realtà sulla Francigena nel sud si arriva a Definibus Terre, così come veniva chiamata Santa Maria di Leuca, e si attraversa il Salento e si chiude al chilometro zero, guardando l'incrocio dei due mari, Ionico e Adriatico. La cosa importante è che prima della certificazione 2019 non c'era un percorso unitario, non c'erano i servizi. Ci tengo a dire che la Via Francigena oggi è perfettamente fruibile, è tutta geolocalizzata, c'è una lista di accoglienze funzionante che danno una scontistica a chi viene con la credenziale, ma soprattutto è segnalata, quindi è possibile trovare la segnaletica bidirezionale, quindi verso Roma e verso Brindisi-Leuca, con addirittura in Puglia si trovano i cippi come a Santiago, i cartelli informativi, i cartelli di benvenuto, i corten. Quindi in realtà vorrei sfatare questo mito di una Francigena nel sud indietro dal punto di vista dell'organizzazione. Quello iato è stato colmato negli ultimi anni con un intervento strutturale da parte delle tre regioni e soprattutto ci sono i comitati di comunità. Qual è l'idea? È che dietro ad ogni segmento di tappa c'è la responsabilità di qualcuno, del residente, che va lì anche banalmente a controllare che la segnaletica sia a posto.

0: Le iniziative dei volontari, delle persone del posto, si diceva, fondamentali per lo sviluppo, la tutela e la manutenzione capillare del percorso, ma anche al tempo stesso testimonianza del legame profondo dei residenti con il proprio cammino, con quello che viene percepito con orgoglio come qualcosa da offrire, da far conoscere e da far godere ai pellegrini di passaggio.
1: La nostra attività nasce molto tempo fa, nel 2006, con Alberto Alberti, che fu l'ideatore, quello che per primo cominciò a segnare, a tracciare, a camminare proprio sulla via Francigena nel sud, da Roma fino a Santa Maria di Leuca, perché nella sua visione, logicamente, il pellegrino arrivando a Roma dalla Francia o dall'Inghilterra poi seguitava a camminare, quindi fino a Gerusalemme. Nasce nel 2006, poi nel 2008 fonda il gruppo dei 12. Perché? Perché 12? Perché 12 sono le tappe da Castelforte a Roma, e nella sua idea era che ad ogni tappa c'era un responsabile del gruppo.
0: Nella parte del Lazio a sud di Roma, il gruppo dei 12 incarna perfettamente l'idea di questo percorso così intensamente amato e partecipato dal basso. A continuare l'opera di Alberto Alberti c'è oggi Giancarlo Forte, presidente dell'associazione che si occupa di promuovere, valorizzare e mantenere il tracciato dalla capitale fino ai confini con la Campania.
1: Questo tratto della via Francigena da Roma fino a Castelforte, come disse la presidente del Cammino di San Giacomo in Spagna, disse: certo, quelle bellezze che avete voi, se vengono sfruttate come le stiamo sfruttando noi qui, a voglia, insomma, le persone, non centinaia di migliaia di persone, qui verrebbero milioni di persone all'anno, perché che cosa abbiamo? Abbiamo su questo tratto, abbiamo il mare, abbiamo i monti, abbiamo un ambiente unico, i laghi, e quindi, diciamo, c'è un ambiente veramente variegato, e abbiamo la cultura. Abbiamo l'Appia Antica, quindi quello che sono i resti dell'antica Roma. Abbiamo il Medioevo, abbiamo borghi tra quelli più belli d'Italia, per esempio come Sermoneta. Abbiamo zone archeologiche, per esempio, di grande rilievo, come Norba a Norma e come per esempio Minturne a Minturno, che richiamano i popoli che erano qui più di 2000 anni fa. Insomma, è un tratto realmente che può suscitare emozioni e può suscitare anche riflessioni al camminatore.
0: Dal Lazio passiamo in Campania, e anche qui il cammino agisce da stimolo per zone tanto affascinanti quanto escluse dai normali percorsi turistici e spesso dimenticate, come Rocca Romana, un piccolo gioiello nel nord della regione in provincia di Caserta. Qui si trova il Giardino Segreto di Rocca Romana, un'associazione di promozione sociale diretta da Maria Guida, che insieme all'accoglienza offre ai camminatori e ovviamente anche alle persone del posto un vero e proprio hub culturale. È proprio Maria Guida che spiega il progetto alla base di questo giardino segreto.
2: La nostra associazione è nata nel 2022 a seguito del fatto che la mia famiglia, noi siamo di Napoli Centro, ha acquistato questa villa abbandonata da più di 30 anni nel cuore dell'Alto Casertano, precisamente a Rocca Romana, che è un piccolo borgo di 800 abitanti in via ovviamente di spopolamento, come sono tutti i borghi delle nostre aree interne, e che fondamentalmente però è ricchissimo a livello paesaggistico, è immerso nei boschi, è circondato da montagne, è ricco di fiumi, di ruscelli e anche di castelli medievali, di fortificazioni che sono insomma lasciate alla natura, a se stesse, ma che sono ricche di poesia e di magia. Dunque nel 2022 abbiamo fondato questa associazione di promozione sociale e abbiamo scoperto che si trovava sul percorso della via Francigena del Sud. I cammini sono sicuramente un motore di sviluppo, perché portano appunto un turismo positivo, e noi abbiamo sempre puntato sulla circolazione delle persone, perché crediamo che è proprio nell'incontro con l'altro, con le persone, che si crea voglia di fare, nuova energia, nuove competenze e nuove possibilità in generale. Questo vale sia per le città sia per le aree interne, e quindi quello che facciamo noi è proprio facilitare questo incontro rigenerando uno spazio, quindi accogliere i pellegrini per noi significa anche portare avanti la nostra missione di rigenerazione culturale e anche proprio dei luoghi. I pellegrini trovano anche a disposizione una vastissima biblioteca di circa 20.000 volumi di vario argomento, che fra l'altro stiamo ampliando con una parte proprio sull'outdoor.
0: Quello che si può trovare a Rocca Romana, in altri termini, non è solo un ostello attrezzato e confortevole, ma è anche un modo di entrare in contatto diretto con le persone del posto. E gli esempi da questo punto di vista non mancano di certo.
2: Da noi è stato un pellegrino che noi abbiamo soprannominato Papà Michel ed è rimasto da noi per 2 settimane a Ferragosto perché non trovava accoglienze dove andare e si è fermato. Ha iniziato a conoscere tutta la comunità locale, l'hanno iniziato a portare in giro, ad esplorare i posti ed è stato veramente bello, diciamo, condividere anche delle esperienze di autoproduzione con lui. L'abbiamo portato in delle famiglie locali a produrre la passata di pomodoro, che insomma si fa in quel periodo. Qui chiaramente nelle aree interne c'è la tradizione contadina che è fortissima, che raccoglie anche un concetto fondamentale del benessere fisico e mentale che riguarda il concetto di autoproduzione.
0: Proseguiamo ancora verso sud, direzione Puglia. Tra i punti focali del cammino, un ruolo di primo piano spetta a Monte Sant'Angelo, in provincia di Foggia, dove oggi si trova il celebre santuario di San Michele Arcangelo, che da oltre un millennio è fulcro di storie e di religiosità, e che oggi si raggiunge attraverso una variante definita come Via Micaelica.
3: La chiamiamo Micaelica perché arriva a Monte Sant'Angelo, quindi San Michele, solo per questo motivo qui, ma è sempre Via Francigena. Allora, la chiesa grotta di Monte Sant'Angelo risale al 490 d.C., è l'unica chiesa benedetta direttamente dall'arcangelo e non da un vescovo o da un papa o un prelato della chiesa cristiana cattolica. Quindi è stata benedetta direttamente da San Michele. Perché è importante? Perché il pellegrino cammina lungo la via Micaelica e alla fine sale verso Monte Sant'Angelo, ma al culmine, arrivato a Monte Sant'Angelo, scende nella grotta. Simbolicamente è molto importante perché è come scendere dentro se stessi. E il momento in cui si entra nella grotta è il momento in cui si liberano poi le lacrime che danno sfogo a questo percorso spiritualmente eccezionale.
0: Questo che parla è Michele del Giudice, pellegrino di grande tempra che ha percorso a piedi l'intera strada da Mont Saint-Michel, nel nord della Francia, fino a Monte Sant'Angelo. Un'esperienza che gli ha permesso di contribuire in modo sostanziale alla riscoperta, o meglio ancora alla ricostruzione, del tratto finale dell'itinerario che conduce al santuario pugliese. Il suo è stato un lungo lavoro di studio, di esplorazione e di verifica, con l'obiettivo di individuare un percorso che fosse quanto più possibile fedele agli antichi tracciati.
3: Diciamo che nel 2012 io ho fatto il Cammino dell'Angelo, quindi da Mont Saint-Michel a Monte Sant'Angelo, e in quel momento mi sono messo a studiare il percorso negli ultimi 40 chilometri nel Gargano, facendomi pellegrino, cioè io non ho voluto con me nessuna attrezzatura, nessuna struttura, nessun foglio, niente che mi indicasse il percorso. Sono andato al santuario di Stignano e di lì ho seguito il percorso che un pellegrino avrebbe potuto fare nell'anno 1000. E questo percorso, man mano che andavo avanti, io l'ho trovato con i segni nel territorio. Per fare 44 chilometri, praticamente ci ho impiegato un anno. Sono uscito con la nebbia, con la pioggia, con il sole, eccetera, e con la neve. E tutti questi modi di camminare, diciamo, mi hanno fatto conoscere il percorso intimamente. Ma il percorso nasce da Troia, è un po' più là, nasce dal confine con la Campania ed è un percorso di una varietà di ambienti, che è un qualcosa di eccezionale, perché si passa dalla montagna dei Monti Downey, si scende di lì per arrivare in Capitanata e quindi lungo i campi di grano che nel mese di maggio-giugno vengono attraversati con il grano che arriva alle spalle in sentieri piccolissimi, interpoderali, e quando c'è il vento spesso, sembra di stare in un mare di erba. E poi si attacca la salita a Monte Sant'Angelo, che è anche quello un percorso particolare, perché si vede chiaramente in modo lampante quello che è il carsismo del Gargano, la roccia bianca, e quindi ci sono questi sentieri erbosi e di fianco al sentiero ci sono queste piccole punte dei sassi bianchi che ti accompagnano fino a Monte Sant'Angelo. Nel periodo di aprile-maggio, fra questi sassi ci sono 60 tipi diversi di orchidee. Si attraversano dei prati di orchidee.
0: Le persone del posto, i volontari, le comunità locali. Se c'è una caratteristica peculiare della Via Francigena nel sud è sicuramente quella del contatto umano, del calore, dell'accoglienza. Un esempio particolare è quello di Canosa, dove l'associazione Via Francigena Canosa di Puglia, guidata da Rosa Anna Selta, ha saputo creare un fertilissimo tessuto su cui sono fiorite tante idee. E persino un biscotto molto speciale, il franciscotto, realizzato con ingredienti tipici del luogo, che viene lasciato in dono ai pellegrini che passano di qui.
4: Un'opera che abbiamo fatto sin dall'inizio è quello di aver sottoscritto dei protocolli d'intesa con le scuole presenti a Canosa. Questo che cosa ha significato? Che noi siamo andati in tutte le scuole, sia istituti superiori che quelle inferiori, a raccontare che cos'è la Via Francigena, perché occorreva che ci fosse un'alfabetizzazione sul territorio, sia di che cosa fosse la Via Francigena, ma che cosa fosse un cammino, perché da noi era raro vedere un pellegrino, quindi anche se la gente vedesse un pellegrino non sapeva perché lo stesse facendo questo cammino, da dove venisse. E infatti molto spesso, ancora oggi, molte persone mi incontrano e mi identificano come quella della Via Francigena, perché siccome abbiamo creato subito anche un profilo Instagram, Facebook, tutti i pellegrini che passano la nostra città noi facciamo sempre un post, raccontiamo un po' della loro storia, da dove vengono, qual è la loro meta, il motivo del cammino, e chiedo anche quali sono le criticità, perché noi vogliamo comunque crescere e migliorare. Una delle nostre criticità è proprio il problema dei rifiuti, per esempio, e appena ci siamo insediati nel 2021 sono riusciti a mettere insieme non soltanto la nostra città ma anche Cerignola vicina. Insomma, abbiamo messo su una squadra di 500 persone e abbiamo fatto praticamente la pulizia di tutto il percorso da Via Francigena, da Cerignola a Canosa al confine con Andria, e questo è molto bello, come è bello quando si fa accoglienza a un pellegrino.
0: Ma questa è solo una piccola parte delle attività che l'associazione di Canosa svolge a favore dei pellegrini, che se lo desiderano vengono accolti personalmente, accompagnati alla scoperta della città, a volte addirittura invitati a cenare in compagnia, in uno scambio che dà piacere tanto ai viaggiatori quanto agli stessi canosini.
4: Non è tanto il fatto di conoscere una nuova persona, ma di conoscere le storie di queste persone. Sono diverse l'una dall'altro, che ti emozionano, e loro sono contenti di avere la nostra accoglienza, perché dopo 4-5 ore di cammino da soli hanno voglia di parlare con qualcuno, di sentirsi coccolati, di sentirsi al centro dell'attenzione, e noi in certo senso soddisfacciamo queste esigenze. Molto spesso ci sono state delle persone che avevano difficoltà motorie perché hanno avuto problemi ai piedi e noi li abbiamo accompagnati nella tappa successiva, o piuttosto li abbiamo accompagnati a Barletta a prendere il treno. È capitato una volta che è venuta una signora di 83 anni, cioè che veniva da Gerusalemme a piedi, da sola, a quell'età. Cioè, ma sono capitate certe situazioni proprio veramente strane di gente che veramente... Però il bello dell'accoglienza è vedere questa diversità di persone.

0: Continuando il cammino, arriviamo infine a Brindisi. Una tappa importante, uno dei porti da cui ci si imbarcava per la Terra Santa e quindi un possibile termine del cammino. Tanto è vero che qui è possibile ottenere il testimonium, la pergamena che attesta il completamento del percorso. Lo si può richiedere nel cuore della città, in un luogo storico ed estremamente evocativo, che porta il nome di Statio Peregrinorum dell'Accademia degli Erranti. Una struttura aperta, nel senso più ampio del termine, tanto ai viaggiatori, qualunque siano le motivazioni che li muovono, quanto agli stessi brindisini. A dirigerla è Antonio Melcore.
1: Qui alla Statio Peregrinorum dell'Accademia degli Erranti di Brindisi abbiamo cercato di costruire una comunità accogliente, cercando di coinvolgere tutta la comunità brindisina. Chi viene qui si trova davanti un edificio storico, un ex convento del 1600, qui tra l'altro sono nate le prime scuole della città di Brindisi, quindi un luogo di formazione dove si veniva ad apprendere. Ed è nata l'Accademia degli Erranti, cosa che poi noi abbiamo ripreso non più come coloro che cercano una conoscenza, ma unendo il mondo dei cammini, chi erra, chi va per le strade e cerca comunque la conoscenza. Quindi quale miglior luogo e quale miglior cosa se non riprendere anche quella sua vocazione. E chi viene qui si rende conto che non si trova davanti un luogo magari freddo, istituzionale, ma un luogo con le porte aperte. Può trovare tra l'altro studenti oppure artisti che dipingono, quindi un luogo vivo e vissuto, e può avere tutto il supporto di cui necessita. Ovviamente i classici timbri, sei, perché ci piacciono i timbri, quindi la pagina delle credenziali si riempie. Il testimonium, che ricordiamo, si ritira a Roma, a Brindisi e a Santa Maria di Leuca, e uno poi speciale anche a Monte Sant'Angelo. E ovviamente tutte quelle che sono le necessità del pellegrino, informazioni, la rete di accoglienza e così via.
0: A parlare di rete di accoglienza forse non rende al 100% quello che si intende. Dal pellegrino smarrito al medico che in piena epoca Covid esige di farsi aprire una chiesa, gli esempi concreti che Melcore può raccontare sono tantissimi, gran parte dei quali lo coinvolgono in prima persona.
1: Un altro caso è stato di un ragazzo del nord Italia che ha deciso di mettersi in cammino a Ferragosto. Ferragosto per noi è sacro, noi lo festeggiamo, proprio con i pranzi, lo vedete magari nelle trasmissioni, nei film, no? Tutti in spiaggia con focacce, lasagne, eccetera, le ville a mare, eccetera, eccetera. Mi chiama e dice: ho bisogno di aiuto, non ce la faccio più. Allora dico a mio padre: pa, andiamo, perché mi dispiace che il ragazzo si trovi in difficoltà, anche se è Ferragosto, andiamolo a recuperare. Siamo andati a recuperarlo a Torre Guaceto, a circa 20-23 km da Brindisi, e alla fine l'abbiamo portato a fare il pranzo con noi a casa nel giardino. Abbiamo un bel gazebo e si è trovato lui gamberoni, fritture di pesce, le lasagne. Ha fatto la videochiamata con la mamma, con sua madre, per dire: guarda mamma, vi dico come sto, tutto bene, anzi benissimo, perché siamo tranquilli.
0: Così, fra un santuario e una lasagna, siamo arrivati al mare, all'affaccio verso l'Oriente, verso altri mondi e altre storie, che non fanno che continuare un cammino fatto di storia e di spiritualità, ma anche di incontri, di persone, di accoglienza, di scoperta di territori sorprendenti e di paesaggi sempre diversi. La Via Francigena è tutto questo ed è molto altro. Un'esperienza che ne contiene infinite altre diverse tra loro, quanto sono diverse le motivazioni che portano a percorrere le sue strade millenarie. Non ci resta che scoprirle. Avete ascoltato il quarto e ultimo episodio dedicato alla Via Francigena del podcast Buon Cammino Italia. Buon Cammino Italia è una produzione in 3C Media realizzata per l'Associazione Europea Via Francigene in collaborazione con Terre di Mezzo Editore, con il contributo del Ministero del Turismo. Testi e voce degli episodi sulla Via Francigena sono di Monica Nanetti. Supervisione editoriale di Dario Paladini. Sound design e post-produzione di Andy Morello.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: L'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati ha lanciato l'allarme sulla situazione umanitaria alla Guaira, lo stato venezuelano più colpito dai terremoti della scorsa settimana. Secondo una prima valutazione dell'Agenzia, come riferito dalla portavoce Carlotta Wolf, sono aumentati i bisogni umanitari e di protezione. La popolazione deve fare i conti con una diffusa carenza di cibo, servizi essenziali interrotti e comunicazioni in gran parte compromesse. Anche l'accesso agli aiuti resta limitato mentre crescono le tensioni all'interno delle comunità colpite. Le conseguenze finanziarie dell'adesione del Montenegro all'Unione Europea saranno trascurabili sul bilancio pluriennale dell'UE 2028-34, peseranno poco meno di 3,2 miliardi di euro, cioè meno di un euro annuo pro capite per il cittadino dell'UE. È quanto stimato dalla Commissione Europea. Questo calcolo, tra l'altro, non considera il fatto che anche il Montenegro, come nuovo membro, contribuirà al bilancio. Oggi la Commissione ha presentato il cosiddetto pacchetto finanziario per il Montenegro, che permetterà un'integrazione più possibile fluida di questo paese candidato una volta entrato nell'UE. L'adesione è prevista per il 1 gennaio 2028. Il premier britannico uscente Keir Starmer ha annunciato oggi che Londra prevede un aumento significativo delle spese per la difesa. Entro il 2029 si conta di portarle a quasi 80 miliardi di sterline all'anno. Starmer ha parlato di una NATO più europea, di modernizzazione e investimenti in tecnologie avanzate e del continuo sostegno all'Ucraina. Oggi, durante la presentazione del piano decennale per gli investimenti nella difesa, Starmer ha dichiarato che il governo aumenterà la spesa per la difesa di altri 15 miliardi di sterline, un nuovo record, riportano le agenzie. Se il piano verrà attuato, la spesa pubblica del Regno Unito per la difesa raggiungerà il 4,2% del PIL, avvicinandosi all'obiettivo del 5% del PIL entro il 2035, fissato lo scorso anno al vertice NATO dell'AIA. L'ondata di calore che sta interessando l'Europa occidentale sarebbe stata impossibile 50 anni fa, lo rileva uno studio di World Weather Attribution, secondo cui il riscaldamento globale causato dalle attività umane ha aumentato drasticamente la probabilità di eventi estremi come quello in corso. L'analisi evidenzia inoltre che giugno è il mese che si sta riscaldando più rapidamente nell'Europa occidentale e che in molte città le temperature registrate in queste settimane rappresentano i valori più elevati mai osservati dal 1950. È tutto per le notizie, le 14:35.
2: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
3: La collaborazione è nata quasi per scherzo fra Lorenzo Giovanotti e il DJ italiano più ascoltato al mondo, Gabri Ponte, che ci invitano a intrecciare il nostro DNA.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buon pomeriggio a tutti voi. Sulla 4 Brescia-Padova per materiali dispersi si verificano code tra Vicenza Ovest e Vicenza Est in direzione Venezia. Anticipiamo inoltre che per lavori notturni dalle 22 di questa sera fino alle 5.30 di domani mattina resterà chiuso l'allacciamento tra la 13 Bologna-Padova e la 4 Padova-Venezia per chi proviene da Bologna e deve mettersi in A4 in direzione Trieste. Il traffico verrà deviato verso lo svincolo di Padova Est. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Città Fiera, lo shopping è a misura di famiglia. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
3: Sabato 11 luglio, campionati italiani gravel, Gran Premio Enzo Cainaro.
4: Tra i panorami mozzafiato di Artegna, Maiano, Montenars,
3: Gemona del Friuli, Magnano e Riviera e Buia. Un evento di P66.
4: Vieni a vivere l'emozione.
5: Souvenir d'Italie,
6: la collezione di sola musica italiana
5: su Radio Capodistria.

0: Sabato 11 luglio, campionati italiani Gravel, Gran Premio Enzo Cainaro.
1: Tra i panorami mozzafiato di Artegna, Maiano, Montenars,
0: Gemona del Friuli, Magnano e Riviera e Buia. Un evento di P66.
1: Vieni a vivere l'emozione.
2: Il meteo e la viabilità.
3: Il campo di alta pressione sopra l'Europa centrale si sta lentamente indebolendo. Venti sudorientali convogliano sulle nostre regioni aria calda e umida. Previsioni. Questo pomeriggio soleggiato con debole bora nel litorale, possibili precipitazioni a carattere temporalesco, temperature massime da 30 a 37 gradi. Domani dapprima cielo sereno, farà molto caldo, nel pomeriggio temporali isolati, verso sera rovesci provenienti da nord investiranno gran parte del paese, da debole a moderata bora nel litorale, temperature minime da 17 a 22 gradi, massime da 29 a 36. Giovedì si assisterà ad un progressivo miglioramento con schiarite a partire da nord, nel litorale debole bora le temperature subiranno un leggero calo. Venerdì sereno, nel pomeriggio isolati rovesci nella Slovenia continentale. C'è un avviso. Fino a mercoledì, compreso nelle zone di pianura, si registrerà un'elevata ondata di stress termico. Il fenomeno sarà più marcato nel litorale, nella Slovenia sudorientale e nelle principali aree urbane. La viabilità. Traffico generalmente scorrevole sulla rete viaria della Slovenia, segnalati alcuni rallentamenti sull'autostrada A1 nei pressi di Postumia, sia in direzione della capitale che della costa.
4: Le 15:30.
5: I fatti del giorno.
3: Buon pomeriggio, ecco i titoli. La diplomatica scelta da Tel Aviv per aprire l'ambasciata a Lubiana incontra il presidente della Camera di Stato slovena. Inflazione annua stabile del 3,6% a giugno in Slovenia. Il caldo non dà tregua, tesa per l'arrivo del maltempo. Enea De Sardo, riconfermato presidente della Comunità degli Italiani di Fiume. Il Regno Unito aumenta sensibilmente le spese per la difesa. Passa anche per il presidente della Camera Zoran Stevanovic la questione dei rapporti fra Slovenia e Israele. La diplomatica scelta da Tel Aviv per aprire l'ambasciata lubiana Ruth Cohen Dar sarà infatti ricevuta dalla seconda carica dello Stato. Un incontro istituzionale che ha anche un alto valore simbolico e politico. Sentiamo Valerio Fabbri.
6: A distanza di meno di un anno, Cohen Dar inizierà a coprire la Slovenia da Lubiana e non più dall'ambasciata israeliana a Vienna. Dopo che nel luglio del 2025 l'esperta diplomatica, con un'esperienza quarantennale al Ministero degli Esteri, aveva consegnato alla presidente Piers Moser la lettera di credenziali, Cohen Dar si ritrova ora in un contesto completamente diverso. L'estate scorsa, infatti, pochi giorni dopo il suo insediamento, il governo di Lubiana adottò misure contro funzionari di Israele, primo paese dell'Unione Europea a farlo, dichiarando persone non grate i ministri Itamar Ben-Gvir e Bezalel Smotrich, veri e propri falchi dell'esecutivo di Benjamin Netanyahu. Dall'appoggio agli insediamenti illegali in Cisgiordania all'incitamento per l'utilizzo della violenza contro la popolazione civile palestinese, il governo guidato da Robert Golob aveva voluto mandare un segnale forte imponendo sanzioni contro due ministri che, con le loro azioni, promuovono la pulizia etnica della Cisgiordania e di Gaza. Una misura che già allora era stata osteggiata dal Partito Democratico Sloveno e soprattutto dal suo leader, Janez Janša, diventato nel frattempo premier. Appena insediato si è rimosso la bandiera palestinese dall'edificio del governo per poi puntare forte sul rilancio delle relazioni con Israele, pronta ad aprire ora un'ambasciata. In un anno Cohen Dar è stata convocata più volte al Ministero degli Esteri per colloqui relativi agli eventi di Gaza, mentre oggi si ritrova ad incontrare a Lubiana la seconda carica dello Stato, proprio in Parlamento. E, ironia della sorte, nel giorno in cui i deputati discuteranno su come affrontare l'affare Black Cube in una seduta straordinaria che si preannuncia frizzante.
4: La sessione straordinaria della Camera di Stato si è conclusa prima ancora di iniziare, poiché i deputati hanno bocciato a maggioranza l'ordine del giorno con 38 voti contrari su 76 presenti. La seduta avrebbe dovuto avviare due inchieste parlamentari sui finanziamenti illeciti ai partiti e sullo scandalo di spionaggio Black Cube, ma il blocco compatto dell'SDS, il blocco NSI Popolari Focus e Resnica Verità, unito all'astensione dei democratici, ha fermato l'iniziativa del centro-sinistra. Nonostante le accuse dell'opposizione circa l'adozione di manovre antidemocratiche da parte della maggioranza, dinamica già emersa nel mancato accordo sul calendario dei lavori, le minoranze parlamentari hanno già annunciato l'intenzione di insistere per una nuova seduta straordinaria e valutano un ricorso di incostituzionalità contro il regolamento interno della Camera. Inflazione annua stabile del 3,6% a giugno in Slovenia. Rispetto a maggio, la crescita dei prezzi su base annua è rimasta invariata, secondo l'ufficio di statistica. A giugno dell'anno scorso l'inflazione annua era invece notevolmente più bassa del 2,2%. L'inflazione mensile invece a giugno di quest'anno è aumentata di 0,3 punti percentuali rispetto a maggio, arrivando allo 0,8%. All'inflazione annua anche a giugno hanno contribuito principalmente i prezzi più alti nel gruppo abitazione, acqua, elettricità, gas e altri carburanti. Seguono gli aumenti del gruppo trasporti che riflettono i prezzi elevati dei derivati del petrolio. Per quanto riguarda i conti dello Stato, nel primo trimestre è stato registrato un deficit di 607 milioni di euro, pari al 3,5% del PIL. Scende il debito pubblico al 64,8% del PIL. Il caldo non dà tregua, con temperature difficili da sopportare che in Slovenia hanno toccato il record storico per giugno di 38,7 gradi a Podnanos. Secondo le previsioni, l'ondata di afa persisterà fino a domani, sebbene da oggi si registri un lieve calo termico di circa un grado. Nonostante il conseguente picco nell'utilizzo dei condizionatori d'aria, il gestore della rete elettrica nazionale ELES ha rassicurato i cittadini: il consumo energetico è distribuito in modo uniforme su tutto il territorio e non si registrano anomalie, rendendo il rischio di blackout estremamente basso. Alessia Mitar.
5: Nell'ultima settimana diversi paesi europei sono finiti nella morsa di un caldo senza precedenti, con numerose città che hanno sfiorato o superato i 40 gradi, registrando gravi malori dovuti a colpi di calore e persino decessi. Di fronte a questa emergenza, molti governi hanno attivato i bollini rossi e lo stato di massima allerta per i centri urbani più a rischio, posticipando eventi pubblici e diffondendo linee guida istituzionali. Tra i comportamenti raccomandati figurano l'invito a non uscire nelle ore centrali della giornata, l'adozione di un'alimentazione leggera, il monitoraggio costante dell'idratazione e soprattutto l'esortazione a non sprecare l'acqua in un periodo così critico. Anche la Slovenia si trova a fare i conti con questa ondata di afa, sollevando importanti riflessioni sulla tenuta e sull'evoluzione dei consumi energetici. Secondo quanto dichiarato da ELES, il gestore della rete di trasmissione nazionale, il picco massimo di consumo annuale di elettricità si concentra tuttora nei mesi invernali, dimostrando che l'impatto dei sistemi di riscaldamento supera ancora quello dei condizionatori d'aria, sebbene occorra valutare sempre il fabbisogno energetico nel suo complesso. Tuttavia, il divario tra la stagione fredda e quella calda si sta progressivamente riducendo. Il prolungarsi delle ondate di calore potrebbe presto invertire questa tendenza, spostando il picco massimo proprio nei mesi caldi a causa del massiccio uso del raffrescamento. Questa evoluzione del resto già realtà nella vicina Croazia, dove il gestore Hops ha registrato lo scorso anno record storici di consumo estivo. Esaminando i dati più recenti sulla settimana dal 22 al 28 giugno, i consumi elettrici nazionali hanno raggiunto i 181,3 gigawattora complessivi, di cui 151,4 richiesti dai distributori locali. ELES ha chiarito che mentre le grandi industrie si approvvigionano direttamente dalla rete di trasmissione principale, la quota gestita dalle aziende di distribuzione locale è destinata ad alimentare le case, le attività commerciali, i piccoli consumatori e gli edifici pubblici.
4: L'ondata di calore che sta colpendo l'Europa occidentale sarebbe stata impossibile 50 anni fa, secondo uno studio di World Weather Attribution che attribuisce l'aumento degli eventi estremi al cambiamento climatico causato dall'uomo. L'analisi evidenzia inoltre che giugno è il mese che si sta riscaldando più rapidamente e che in molte città europee sono stati registrati valori più alti dal 1950. Intanto l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato una riunione d'emergenza il 6 luglio con gli stati europei per fare il punto sull'emergenza caldo. Il direttore regionale Hans Kluge ha definito l'attuale ondata una prova. Il direttore regionale Hans Kluge ha definito l'attuale ondata una prova generale per le estati future.

0: Palazzo Modello, alla carica di vicepresidente è stata eletta Gloria Tian, che finora era presidente dell'Assemblea. Le redini dell'Assemblea in questo mandato sono state affidate invece a Giuseppe Nicodemo. Il suo vice sarà Moreno Vrančić. Il comitato di controllo sarà presieduto da Bruno Bontempo. Ne faranno parte ancora Rina Brumini e Mario Simonovic. La sessione si è svolta in un clima disteso. Tutti gli eletti erano candidati unici. Il nuovo comitato esecutivo della comunità dovrebbe essere nominato alla riunione in programma a Palazzo Modello lunedì 6 luglio. La riconferma di Enea De Sardo, che mai è stata messa in dubbio, e la fiducia accordata nuovamente a Gloria Tian, seppure per un'altra carica, lasciano presagire che il nuovo mandato scaturito dalle elezioni del 31 maggio scorso sarà tutto sommato all'insegna della continuità, con l'obiettivo di rafforzare ulteriormente l'attività del sodalizio che anche nell'ultimo quadriennio ha dimostrato la sua vitalità.
1: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
2: Papa Leone XIV ha rivolto un appello alla fraternità sacerdotale San Pio X, chiedendo di rinunciare alle ordinazioni episcopali non autorizzate in programma a Decon in Svizzera. In una lettera al superiore generale Don Davide Pagliariani, il pontefice ha invitato i lefevriani a tornare sui propri passi per evitare uno scisma, ribadendo la disponibilità della Santa Sede al dialogo. La fraternità, fondata da Monsignor Marcel Lefebvre, è da anni in contrasto con il Vaticano per il rifiuto delle riforme del Concilio Vaticano II. Lo scorso 28 giugno il gruppo tradizionalista ha ordinato 5 sacerdoti e 4 diaconi. In Croazia si assiste ad un altro scontro totale tra le massime cariche dello Stato. Questa volta al centro della contesa c'è la partecipazione dei soldati croati alla parata militare del 14 luglio prossimo a Parigi. Sentiamo Valmer Kuzma.
3: Il clima è rovente a Zagabria non solo per effetto dell'alta temperatura, ma per l'ennesimo aspro confronto tra il Presidente della Repubblica Zoran Milanovic e il primo ministro Andrei Plenković. Il pomo della discordia questa volta è la partecipazione dei soldati croati alla tradizionale parata militare del 14 luglio a Parigi, su invito del presidente francese Macron. Ebbene, Milanovic, nella sua funzione di capo supremo delle forze armate, ha categoricamente vietato la trasferta, una posizione nettamente contraria a quella di Plenković. Tra i motivi del diniego, Milanovic ha citato che la parata parigina gli ricorda la giornata della gioventù ai tempi di Tito. Inoltre, così ancora Milanovic, in Croazia abbiamo già le nostre sfilate e a quella di Parigi ci sarà pure la Serbia. Se Plenković vuole andarci, conclude Milanovic, ci vada in uniforme con la bandiera in mano, da solo o si faccia accompagnare dalle majorette. La replica del capo del governo non si è fatta attendere, ha definito le parole di Milanovic una vergogna nazionale che isola la Croazia dai partner occidentali. Plenković ha ribadito che la presenza alla sfilata ha un valore puramente cerimoniale e protocollare. Stando alla spiegazione di qualche esperto in materia costituzionale, Milanovic non avrebbe la facoltà di impedire la trasferta.
2: Il premier britannico uscente Keir Starmer ha annunciato oggi che Londra prevede un aumento significativo delle spese per la difesa. Entro 2029 si conta di portarle a quasi 80 miliardi di sterline all'anno. Starmer ha parlato di una NATO più europea, di modernizzazione e investimenti in tecnologie avanzate e del continuo sostegno all'Ucraina. Oggi, durante la presentazione del piano decennale per gli investimenti nella difesa, Starmer ha dichiarato che il governo aumenterà la spesa per la difesa di altri 15 miliardi di sterline, un nuovo record, riportano le agenzie. Se il piano verrà attuato, la spesa pubblica del Regno Unito per la difesa raggiungerà il 4,2% del PIL, avvicinandosi all'obiettivo del 5% del PIL entro il 2035, fissato lo scorso anno al vertice della NATO all'Aia. A oltre 8 mesi dall'esplosione che distrusse 2 auto davanti all'abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci a Pomezia, i carabinieri della DDA di Roma fermano il comando che avrebbe agito su commissione. 3 indagati in carcere, 1 ai domiciliari. Ora la caccia ai mandanti. Barbara Costamagna.
4: Sono 4 le persone arrestate con l'accusa di aver materialmente eseguito l'attentato dinamitardo contro il giornalista Sigfrido Ranucci. L'operazione dei carabinieri, coordinata dalla direzione

0: La distrettuale antimafia di Roma arriva a oltre 8 mesi dall'esplosione che, la sera del 16 ottobre 2025, distrusse 2 automobili parcheggiate davanti all'abitazione del conduttore di Report a Pomezia, danneggiando anche il muro di cinta. 3 degli indagati sono finiti in carcere, 1 ai domiciliari. Le accuse a vario titolo riguardano detenzione, porto e utilizzo di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento, aggravate dall'aver agito in concorso e con modalità riconducibili al metodo mafioso. Secondo gli investigatori, il comando avrebbe agito su commissione dietro compenso economico, mentre restano ancora ignoti i mandanti sui quali proseguono le indagini. Già nei mesi scorsi erano emersi elementi investigativi che riconducevano gli autori materiali ad ambienti della criminalità organizzata campana. Gli arresti di oggi rappresentano dunque un primo risultato dell'inchiesta, non la sua conclusione. Ranucci ha ringraziato gli investigatori e ha dichiarato di attendere ora che venga fatta piena luce sui livelli superiori dell'organizzazione per individuare chi abbia ordinato e finanziato l'attentato. Resta ferma, come previsto dalla legge, la presunzione di innocenza degli arrestati fino a un'eventuale sentenza definitiva.
1: L'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati ha lanciato l'allarme sulla situazione umanitaria a La Guaira, lo stato venezuelano più colpito dai terremoti della scorsa settimana. Secondo una prima valutazione dell'agenzia, come riferito dalla portavoce Carlotta Wolf, sono aumentati i bisogni umanitari e di protezione. La popolazione deve fare i conti con una diffusa carenza di cibo, servizi essenziali interrotti e comunicazioni in gran parte compromesse. Anche l'accesso agli aiuti resta limitato, mentre crescono le tensioni all'interno delle comunità colpite. Le conseguenze finanziarie dell'adesione del Montenegro all'Unione Europea saranno trascurabili sul bilancio pluriennale dell'UE 2028-34, peseranno poco meno di 3,2 miliardi di euro, cioè meno di un euro annuo pro capite per i cittadini dell'UE. E quanto stimato dalla Commissione Europea, questo calcolo tra l'altro non considera il fatto che anche il Montenegro come nuovo membro contribuirà al bilancio. Oggi la Commissione ha presentato il cosiddetto pacchetto finanziario per il Montenegro, che permetterà un'integrazione il più possibile fluida di questo paese candidato una volta entrato nell'UE. L'adesione è prevista per il 1 gennaio 2028. Un'esplosione è avvenuta all'ingresso di un edificio residenziale del Principato di Monaco, causando 3 feriti. Le vittime sono l'oligarca ucraino Vadim Ermolaev e la moglie, entrambi gravi, e il figlio ferito più lievemente, Franco De Stefani.
2: Il ministro di Stato, il capo del governo monegasco Christophe Mirman, non ha inizialmente confermato la natura di attentato del fatto, ma ha evidenziato che un evento simile non si è mai verificato nel Principato. Secondo fonti della polizia, l'esplosione sarebbe stata causata da un pacco esplosivo posizionato da una persona che si è allontanata rapidamente. L'edificio colpito si trova in una piazza vicino al confine con la Francia e le autorità dei due paesi hanno avviato una collaborazione per arrestare il sospetto. Sul posto sono giunti una 50ina di vigili del fuoco, 80ina di agenti. Il principe Alberto II ha definito l'accaduto un atto criminale, uno shock per l'intera comunità monegasca, assicurando il massimo impegno per chiarire i fatti e individuare i responsabili. Ha evidenziato che il Principato di Monaco rimane unito e determinato di fronte alla violenza e alla criminalità, aggiungendo che la sicurezza della comunità è sempre stata una priorità e che lo rimarrà quali che siano le minacce. Attualmente il movente dell'attentato rimane sconosciuto ed è oggetto di indagine. Secondo la stampa ucraina, Ermolaev era stato colpito da sanzioni imposte da Kiev per presunti legami con la Russia, causate dalla sua decisione di continuare le sue attività di commercio di alcolici in Crimea e nel settore edilizio. La polizia monegasca e quella francese hanno istituito una serie di posti di blocco a partire dal casello di La Turbie, al confine tra i due paesi, al fine di catturare il responsabile che attualmente è ancora in fuga.
1: Le 15:49 minuti è tutto per questa seconda edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, edizione che è stata redatta da Delio De Sardo e Beatrice Zizza. Grazie della cortese attenzione.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buon pomeriggio a tutti voi. Traffico scorrevole in questi minuti lungo le autostrade del Nord-Est. Anticipiamo che sulla tangenziale di Mestre dalle 21.30 di questa sera fino alle 5.30 di domani mattina e dalle 21.30 di mercoledì 1 luglio fino alle 5.30 di giovedì 2 luglio verrà chiuso lo svincolo di Mira Oriago in uscita in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Tutto più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
3: Sabato 11 luglio, campionati italiani Gravel, Gran Premio Enzo Cainaro.
4: Tra i panorami mozzafiato di Artegna, Maiano, Montenars,
3: Gemona del Friuli, Magnano e Riviera e Buia. Un evento di P66.
4: Vieni a vivere l'emozione.
5: Estate freschi, meglio di un gelato, più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Solstizio d'estate su una spiaggia solitaria, Franco Battiato in Summer on a Solitary Beach, quando il pop italiano volava altissimo. Summer on a Solitary Beach uscì il 17 settembre 1981 come lato B di Bandiera Bianca e singolo di lancio che anticipava l'uscita della Voce del Padrone. Album di Franco Battiato è uno dei più importanti della musica italiana fino a quel momento, capace poi di superare per la prima volta il milione di copie vendute, proseguendo poi sulla strada già imboccata dai precedenti Patriots e l'era del cinghiale bianco. Summer on a Solitary Beach, un'estate su una spiaggia solitaria. Il titolo è una foto, cari amici, la canzone è una cartolina. Battiato ci porta in un luogo che non esiste, eppure lo riconosciamo. È il mare che abbiamo sognato, la spiaggia che abbiamo perso, l'estate che ricordiamo quando tutto era possibile. Ecco, peccato che il tempo, come le maree, porti via tutto, ma la canzone resta e mentre ascoltiamo per un attimo siamo di nuovo lì. Buon pomeriggio, o meglio, buon solstizio d'estate. L'altro ieri lo è stato per precisione, il giorno più lungo dell'anno, la luce che vince sulle tenebre, il sole che si ferma per un attimo e noi da millenni, ecco, festeggiamo questa sospensione come se fosse un miracolo, e forse lo è. Puntata speciale di Estate Freschi, dedicata appunto al tema del solstizio d'estate, una puntata tematica, chiamiamola così, quest'oggi. Su Radio Capodistria, l'unica frequenza dove il solstizio non è un fenomeno astronomico, ma anche una scusa appunto per ascoltare musica e chiedersi: e adesso? Beh, questa è Estate Freschi. Oggi non parliamo di compleanni, non parliamo di morti, parliamo del sole, di quella palla di fuoco che ci dà vita e ci brucia la pelle, che ci fa alzare presto e ci tiene svegli fino a tardi, che ci fa credere che tutto sia possibile, almeno finché non tramonta. Il solstizio è quindi, ecco, il trionfo della luce, ma noi, ecco, che di tenebre ne abbiamo viste tante, sappiamo che questo trionfo è solo temporaneo, come tutto del resto. Ma mentre c'è, perché non goderselo? Quindi perché non ascoltare una canzone che parli di questo giorno, ecco, che sa di magico, sospeso tra passato e futuro, tra il caldo del sole e il fresco della sera? E allora, cari amici, che dire, accendete il ventilatore, abbassate le tapparelle e preparatevi a questo viaggio tra soli e riti antichi. Iniziamo volando a nord, dove il sole a mezzanotte non tramonta mai, dove il solstizio è luce pura. Björk ci porta lì. Solstice è la canzone. La cantante islandese ha dedicato questo brano al giorno più lungo dell'anno, una canzone che è un respiro, un sospiro, un attimo di luce sospeso tra cielo e terra.

Solstice, solstizio. Björk la canta come se fosse una preghiera, un mantra, un incantesimo. La sua voce, come avete sentito, è leggera, quasi infantile, ma il suono è profondo, quasi arcaico. In Islanda il solstizio è un momento magico, il sole non tramonta mai, qui da noi invece tramonta sempre, ma insomma per un attimo, ascoltando Björk, possiamo illuderci che il giorno non finisca mai. Poi guardiamo l'orologio, invece sì, vabbè, pazienza, ce ne faremo una ragione, andiamo avanti. Se Björk ci ha portato in Islanda, beh, ci riporta ancora più indietro, a riti ancestrali, ai fuochi, ai sacrifici. Sempre Björk in Pagan Poetry, un brano che esaspera il lato tribale, viscerale e rituale dell'energia solare. La musica si fa corpo, il corpo si fa rito, il rito si fa sole. Pagan Poetry, Björk.

Pagan Poetry di Björk, estate freschi, poesia pagana, lei ci porta nel cuore del solstizio, dove il sole non è solo un astro ma una divinità. Come avete sentito, le percussioni, gli archi, la voce che si spezza, davvero un rito, una danza, un'offerta. Oggi, cari amici, nel 2026 i nostri riti sono molto più banali nel quotidiano, il barbecue, la birra al bar, il selfie al tramonto, ecco quelle cose lì. Ma forse anche quelli sono una forma di preghiera, chi lo sa, ma molto molto molto meno poetica. Quindi in questa puntata tenteremo un po' di riconnetterci a quelli che furono i riti del passato, quelli molto più connessi alla natura e alla vita di una volta. Quindi dal rito pagano passiamo alla festa. Auriel canta la gioia pura del solstizio insieme a Ryan Lauder in Midsummer Songs, un brano folk ed evocativo che parla della gioia del sole, del fuoco e del calore. La voce di Auriel è un canto di fata davvero, bisogna dirlo, il sole in questa canzone è un dio che sorride. Midsummer Song, Auriel, Ryan Lauder.

Midsummer Song, canzone di mezza estate, una melodia che profuma di falò, di danze, di notti in cui il sole non si addormenta mai. Auriel canta la gioia pura, quella che si prova quando il calore ti avvolge e il buio è soltanto un ricordo. La gioia pura nella vita reale, beh, insomma, cari amici, sono sempre io a dirlo. Insomma, dura un attimo, ma in questa canzone dura 4 minuti e quindi già, ecco, a volte è abbastanza, è molto meglio del solito. Se il solstizio è un rito, cari amici, il rito più antico è quello del sole che gira, come la ruota della vita. Ward Runa con Sol Ringen, d'estate freschi, maestri assoluti del folk norvegese antico, corni, tamburi, cori evocativi, la ruota solare, il ciclo che non si ferma mai. Il sole che muore rinasce ogni anno, ogni giorno e ogni attimo, in chiusura della prima parte di Estate Freschi. Ward Runa.

0: Polvere, passione e gloria. Sabato 11 luglio la storia del ciclismo si scrive in Friuli. Arrivano i campionati italiani Gravel.
1: Tra i panorami mozzafiato di Artegna, Maiano, Montenars,
0: Gemona del Friuli, Magnano e Riviera e Buia.
1: Terra di rinascita, paradiso delle due ruote.
0: Un evento targato DP66.
1: Sabato 11 luglio, vieni a vivere l'emozione.
0: Tricolori Gravel, Gran Premio Enzo Cainero. Il grande spot in un territorio spettacolare.
2: Radio Capodistria, notizie.
3: Da Radio Capodistria, le notizie flash delle 16.30. L'opposizione insisterà sulla richiesta di una sessione straordinaria della Camera di Stato per avviare due indagini parlamentari. Secondo quanto annunciato dal capogruppo del Movimento Libertà, Borut Sajovic, la richiesta per la sessione sarà presentata di nuovo già oggi e se si ripeterà lo stesso scenario si procederà ad oltranza. L'opposizione sta pensando anche a una verifica costituzionale del regolamento, ha detto la capogruppo dei deputati socialdemocratici Meira Hot. L'ordine del giorno della sessione straordinaria odierna del Parlamento, che prevedeva l'avvio delle indagini parlamentari su Black Cube e sul finanziamento indiretto dei partiti, non è stato approvato. Il presidente del Parlamento Zoran Stevanovic ha quindi chiuso la sessione. Contro l'approvazione dell'ordine del giorno hanno votato 38 deputati di SDS, del terzetto NSI, SLS, Focus e Resnica. 4 deputati dei democratici si sono astenuti. Secondo quanto riportato dall'emittente televisiva saudita Al-Arabiya, domani in Qatar si terranno colloqui indiretti tra delegazioni di Iran e Stati Uniti con la mediazione di intermediari internazionali. I negoziati dovrebbero concentrarsi sullo stretto di Hormuz e sulla stabilità della regione. Le stesse fonti riferiscono anche che l'Iran potrebbe ricevere entro fine settimana circa 3 miliardi di dollari di fondi precedentemente congelati nell'ambito di un possibile accordo legato alla riduzione delle tensioni. La Commissione europea ha approvato la quinta e ultima richiesta di pagamento della Danimarca nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza del programma Next Generation EU per un valore di 359 milioni di euro in sovvenzioni. Con questo ultimo via libera, la Danimarca diventa il primo Stato membro dell'UE a completare integralmente il proprio piano nazionale di ripresa e resilienza del valore complessivo di 1,63 miliardi di euro, concludendo tutte le riforme e gli investimenti previsti in anticipo rispetto alla scadenza di fine agosto. Bruxelles ha confermato che il paese ha raggiunto in modo soddisfacente tutti i traguardi. I ministri dell'Unione Europea responsabili per l'occupazione, la politica sociale, la salute e la tutela dei consumatori si sono concentrati durante la riunione a Lussemburgo sul settore dell'occupazione e della politica sociale, prendendo conoscenza del pacchetto primaverile del semestre europeo che serve agli Stati membri come guida per i piani nazionali di bilancio e di riforma. Nel campo dell'occupazione il tema della discussione è stato la promozione della mobilità lavorativa equa, con regole aggiornate e semplificate riguardanti il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, hanno comunicato oggi dal Ministero dell'Economia, del Lavoro e dello Sport. Le iniziative annunciate, soprattutto la digitalizzazione delle procedure amministrative, contribuiranno a un'applicazione più efficace delle regole, alla prevenzione degli abusi e a una maggiore fiducia tra gli Stati membri. E per il momento è tutto, prossimo appuntamento alle 17.30. con le notizie flash sempre da Radio Capodistria.
0: Sabato 11 luglio, campionati italiani Gravel, Gran Premio Enzo Cainero.
1: Tra i panorami mozzafiato di Artegna, Maiano, Montenars,
0: Gemona del Friuli, Magnano e Riviera e Buia. Un evento di P66.
2: Vieni a vivere l'emozione.
4: Estate freschi, meglio di un gelato, più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Bentornati ad Estate Freschi, Radio Capodistria. Siamo al secondo blocco di questa puntata dedicata al solstizio d'estate. Se nel primo abbiamo viaggiato tra Battiato, Björk, Oriel e Wardruna, oggi scendiamo ancora più nel profondo, nel rito, nella danza, nel fuoco. Perché il solstizio, prima di essere un fenomeno astronomico, è infatti un'occasione per fermarsi, per guardare il sole e credere che il mondo, ecco, per un attimo sia bello, sia quasi perfetto. Poi arriva il lunedì, ma insomma lasciamo perdere, intanto balliamo. E se i nostri antenati accendevano falò per dare forza al sole, noi accendiamo lo stereo. Ecco, accendete la radio, forse è lo stesso. Non proprio, immagino, ma insomma, sempre meglio di niente. Partiamo con una band che il fuoco lo conosce bene, gli Omnia, esponenti di punta del pagan folk europeo. La loro Sister Sunshine, sentita in apertura, è un inno al sole nel suo momento di massimo splendore. Flauti, arpa celtica e un ritmo tribale che ti invita a ballare, possibilmente intorno ad un falò, appunto, ma anche intorno al tavolo della cucina, va bene lo stesso, insomma. Sister Sunshine, sorella sole, il titolo è già una carezza, la canzone è stato un abbraccio. Gli Omnia mescolano antico e moderno, folk e pagan, e il risultato è una musica che ti prende per mano e ti porta in una radura a guardare il cielo, ecco. Ma qui in questa canzone tutto è armonia, cari amici. Quando la musica finisce resta il desiderio di accendere un fuoco, almeno il condizionatore, ecco. Se vogliamo davvero parlare di riti antichi, di cicli del tempo e dei soli eterni, allora dobbiamo andare più ad est, in Bulgaria, dove troviamo gli Irfan, che ci portano proprio lì. Il ritorno eterno, The Eternal Return degli Irfan. 10 minuti di musica che non è musica, ma viaggio. Gli Irfan uniscono infatti world music, influenze medievali e canti sacri balcanici. La loro musica evoca i grandi cicli del tempo e il sole che torna sempre dopo ogni notte. Un pezzo lungo, ipnotico, da ascoltare a occhi chiusi o a occhi aperti mentre il sole tramonta. The Eternal Return, Irfan.

The Eternal Return, il ritorno eterno, il sole che muore rinasce ogni giorno, ogni anno, ogni millennio. Gli Irfan ci portano in un tempo che non esiste più, ma che forse non è mai passato. 10 minuti di canti sacri, di atmosfere eteree, di una bellezza che sembra venire da un altro mondo. Peccato che l'altro mondo oggi sia soltanto un'idea, ma per 10 minuti possiamo crederci. E mentre il sole raggiunge il suo zenith, l'uomo da sempre ha cercato di celebrarlo con fuochi, con danze, sacrifici. In tutte le culture, infatti, il solstizio è un momento magico, il momento in cui il velo tra il mondo umano e quello degli spiriti si assottiglia, possiamo dire così. Partiamo dalla tradizione celtica e neopagana, Litha, il momento in cui il re Quercia, sovrano della luce, viene sconfitto dal re Agrifoglio, sovrano dell'oscurità. Una battaglia che si ripete ogni anno come il nostro eterno conflitto tra speranza e rassegnazione. I falò venivano accesi sulle colline per dare forza al sole, ruote di paglia infuocate rotolavano giù per i pendii, ecco, a ricordarci che il sole, dopo aver raggiunto il picco, inizia la sua discesa. E le persone ballavano, saltavano sopra le braccia, si purificavano e quant'altro. Beh, forse in fondo è ciò che facciamo ancora oggi quando accendiamo il barbecue e guardiamo il cielo, ecco, solo che il fuoco ora, mannaggia, è a gas o carbonella, ma insomma, almeno tentiamo in qualche modo di rendere rituale l'estate. Moonloom dei Litha è la canzone, la prossima canzone, 5 minuti di musica rituale che cattura l'essenza del solstizio, la battaglia tra luce e ombra, il fuoco e il vento.

Litha, il nome celtico del solstizio d'estate. I Moonloom lo hanno trasformato in un mantra, in un cerchio che si chiude, in un rito che si ripete. Peccato che i riti oggi siano più un'abitudine che una fede, ma quando la musica parte per un attimo ci sentiamo parte di qualcosa di più grande. E dopo il rituale, cari amici, c'è la celebrazione. Lisa Thiel con la sua Litha ci porta nel cuore della festa, tra falò e danze, tra sole e notte. Litha è una canzone che è un invito. Alzati, balla, accendi il fuoco. La voce è dolce, il ritmo è incalzante, il sole in sottofondo sembra sorridere. Con questo fuoco che si spegne, quindi la nostra seconda parte di Estate Freschi è servita, volge al termine. Abbiamo ballato con gli Omnia, viaggiato con gli Irfan e celebrato i ritmi di Litha con Moonloom e Lisa Thiel. Il sole è ancora alto, cari amici, la notte quella vera arriverà più tardi, ma per ora c'è solo luce e musica. Ora una pausa, poi il terzo blocco, dove il solstizio si farà più intimo e più riflessivo. A tra poco.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buon pomeriggio a tutti voi, traffico scorrevole al momento lungo le autostrade del Nord-Est. Anticipiamo che per lavori nella fascia oraria compresa tra le 22 e le 5.30 del mattino successivo, questa notte e domani mercoledì 1 luglio, per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza verrà effettuata la chiusura dello svincolo che collega l'autostrada 13 con l'autostrada 4 in direzione Trieste. Il traffico verrà deviato alla stazione di Padova Est. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, è a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. È tutto, a dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Bentornati a Estate Fresche, Radio Capodistria. Siamo al terzo blocco di questa puntata dedicata al solstizio d'estate. Se nei primi due abbiamo esplorato il sole nel suo splendore, i riti celtici e pagani, ora ci addentriamo nelle terre slave, dove il solstizio si fa più cupo, più tragico e più umano. Solstizio dei Marlene Kunz è stato il brano in apertura, invece, quindi partiamo dall'Italia, brano del 2013, incluso nell'album Nella tua luce, che parla del forte contrasto tra la pienezza della natura estiva e l'isolamento emotivo dell'essere umano. La canzone, ecco, come avete sentito, è strutturata su una contrapposizione concettuale ben precisa. La perfezione della natura da una parte, ecco, Cristiano Godano descrive il solstizio d'estate come il giorno più lungo dell'anno, caratterizzato appunto da una luce accecante e totale, dove ombra non c'è, quindi fuori tutto è connesso, fertile, in armonia. Però c'è un disagio interiore. A fronte di questa esplosione di vita e di luce esteriore, il protagonista sperimenta una profonda dissonanza cognitiva ed emotiva. Ecco, canta infatti "ma non sono partecipe", evidenziando l'incapacità di sintonizzarsi con la felicità e la solarità del mondo circostante. Beh, ecco, poi c'è la metafora dell'ombra. L'assenza di ombre reali proiettate dal sole a picco mette a nudo l'oscurità interiore, rendendola ancora più evidente e pesante da sopportare proprio perché ingiustificata dal contesto. Ecco, cari amici, quindi andando ad est, parlando di riti slavi, arriveremo a toccare anche il tema dell'ombra in quanto a contrapposizione alla luce del sole rappresentanti le forze del bene. Perché il solstizio, in fondo, cari amici, non è solo luce, appunto, è anche l'inizio della discesa, il momento in cui il sole, dopo aver raggiunto il suo apice, si volta indietro, guarda la terra con nostalgia e inizia il suo viaggio verso l'inverno. Ma prima di lasciarlo andare, l'uomo lo celebra con fuochi, con danze, storie d'amore che finiscono male. E quindi noi andiamo a parlare di alcune di queste storie, chiamiamole così, folk fantasy, iniziando con una versione folk fantasy bielorussa, dove la notte di Kupala si fa rituale profondo e ancestrale. Passiamo agli Irdorath con Kupala Naivana, folk fantasy bielorusso, cupo e profondamente ritualistico, cornamuse, percussioni pesanti, un'atmosfera medievale che ti trasporta in una notte di fuoco e magia, la notte in cui il sole e l'acqua si incontrano e il mondo degli spiriti si fa più vicino.

di Irdorath con Kupala Naivana, una versione folk fantasy di una notte che nella realtà era fatta di fuoco, di acqua e di paure antiche. Gli Irdorath ci hanno portato in una Bielorussia che non esiste più, ma che forse non è mai esistita, quella dei boschi profondi, delle cornamuse, delle danze intorno al fuoco. Oggi, beh, insomma, i falò sono sostituiti, come ho già detto più volte, da barbecue e playlist, ma per 4 minuti. Noi abbiamo potuto, ecco, illuderci di essere lì in quei tempi antichi. La festa di Ivan Kupala, ecco, permettetemi di farvi una piccola lezioncina per quanto riguarda la fusione mistica tra fuoco ed acqua, perché parlando di riti, ecco, la notte di Ivan Kupala è forse la più affascinante tra quelle slave, una notte in cui il fuoco e l'acqua si fondono, in cui i giovani saltano sulle fiamme e le ghirlande galleggiano sui fiumi, una notte in cui l'amore si cerca e il destino si sfida. Ecco, i falò di Kupala erano un momento comunitario e romantico, i giovani innamorati saltavano tenendosi per mano, se le mani non si separavano durante il volo sopra le fiamme era segno che il loro amore sarebbe durato per sempre, più o meno come il like su Instagram, ecco, ma con più ustione, diciamo così. Insomma, prima della notte di Kupala era vietato nuotare nei fiumi per paura delle russalchi, le sirene slave, e durante la notte del solstizio l'acqua diventava sacra e curativa, e così tutti facevano un bagno rituale all'imbrunire per lavare via sfortune e peccati. E poi le ghirlande, le ragazze intrecciavano corone di fiori selvatici, vi posizionavano una candela accesa e le lasciavano galleggiare sui fiumi al buio. Se la ghirlanda navigava dritta, l'amore era in arrivo, e se affondava, beh, insomma, c'era sempre l'anno prossimo, un po' come le previsioni del tempo, ma molto più poetico, ecco. Poi infine da citare anche la leggenda del fiore di felce, che si credeva che solo nella notte di Kupala la felce fiorisse per un singolo istante con un fiore dorato e luminoso. Chi lo trovava otteneva chiaroveggenza, diciamo così, e conoscenza assoluta addirittura. Poi peccato che la felce, insomma, in realtà non fiorisca mai, mannaggia, e questo, insomma, mi è venuto in mente immediatamente leggendo queste leggende, appunto. Ma la leggenda era una scusa perfetta per i giovani innamorati per, appunto, addentrarsi da soli nella foresta. Sì, è lì, insomma, tra le felci, altro che Tinder. Beh, insomma, la notte di Kupala era questo ed altro. Passiamo a The Spiral Dance per quanto riguarda la musica. Questa è la prossima canzone, The Tolven Stone, il titolo appunto della canzone, di una band folk rock pagana australiana che canta di antichi cerchi di pietre britannici, feste del fuoco e comunione con le fate alla vigilia di mezza estate, perché il solstizio, si sa, è universale. The Tolven Stone, The Spiral Dance.

The Tolden Stone, una pietra, un cerchio, un rito. Gli australiani The Spiral Dance ci portano in Cornovaglia tra megaliti e fate a ricordarci che il solstizio è sempre lo stesso ovunque tu sia, anche se i tuoi antenati magari non erano celti ma solo persone che cercavano un senso alla vita, anche se il senso, insomma, lo sapete, a volte si nasconde sotto le pietre molto in fondo, ma la musica quella lo trova e come. E quindi, parlando di riti slavi, non possiamo non parlare anche degli Arcona. Ecco, i metallari lo conosceranno, una delle band pagan metal più famose del mondo, che fondono metal estremo con strumenti folk tradizionali russi e la voce ancestrale di Masha Scream. Gli Arcona quindi ad estate freschi con Kupala Ikostroma. La canzone racconta una delle leggende più tragiche del solstizio slavo, la storia dei fratelli gemelli Kupala e Kostroma, appunto, separati da piccoli e poi si rincontrano da adulti senza conoscersi e si innamorano. Dopo il matrimonio scoprono la verità: lui si getta nel fuoco, lei in un lago. Beh, gli dei impietositi li trasformano nel fiore Ivan da Maria, i cui petali gialli e viola simboleggiano l'unione indissolubile tra fuoco ed acqua. Kupala Ikostroma, Arcona, estate fresca.

Kupala e Kostroma, una storia che è un mito, una leggenda, un monito. Due fratelli che si amano senza sapere di esserlo e che la loro scoperta li distrugge. Una tragedia greca, insomma, ma con più cornamuse. Gli Arcona raccontano con la potenza del metal e la delicatezza del folk, e per quasi 8 minuti ti portano in un mondo dove il fuoco e l'acqua si fondono in un fiore. Peccato che i fiori a volte appassiscano, ma la loro musica no. E mentre gli slavi orientali celebrano il trionfo della luce, i miti degli slavi balcanici invece introducono una sfumatura più malinconica. Si crede che la mattina del solstizio, infatti, il sole si alzi presto, tremi o danzi nel cielo per la gioia addirittura, e poi si lavi nella rugiada prima di iniziare il suo cammino. Ma sa però che da questo momento le giornate si accorceranno, e così gira indietro a guardare la terra con nostalgia prima di iniziare il viaggio che lo porterà verso l'inverno. Beh, forse il sole come noi sa che ogni picco è solo l'inizio di una discesa, ma mentre è lassù brilla lo stesso e noi intanto lo guardiamo. I Catalena, cari amici, l'istituzione assoluta del folk d'avanguardia sloveno. Da 25 anni ormai riprendono canti tradizionali d'archivio e li stravolgono con influenze rock, jazz ed autore. Ai Zelena Jeusagora, a Tutta la montagna è verde, una traccia ipnotica di quasi 6 minuti che evoca la potenza della natura estiva e il folklore montano sloveno. Sentiamola.

Aizelena e Usagora, la montagna è verde, in una terra di boschi e vette il sole sembra ancora più potente. I Catalena prendono un canto antico e le portano nel futuro con clarinetti, theremin e strumenti fatti in casa. È il suono della Slovenia che non c'è più, ma che forse non è mai andata via. E se parliamo di Slovenia, parliamo anche di Kres, il dio del sole e del fulmine, protettore del fuoco domestico e della luce. Durante la Kresna Noc, la cima delle colline si popola di immensi falò purificatori, quindi accendere il fuoco sulla montagna non è solo un atto simbolico, ma serve a dare in qualche modo forza al sole che sta per iniziare la sua fase calante e a proteggere i raccolti dai demoni della tempesta. Il folklore sloveno di San Giovanni, Šentjanževo, si lega appunto a questa notte. Le erbe raccolte in questa notte, in particolare l'iperico, chiamato appunto Šentjanževka, hanno poteri magici e curativi amplificati dal sole del solstizio. Janez Doč con Šentjanževo è il brano che rievoca l'atmosfera misteriosa e rituale della raccolta delle piante e dei falò sulle colline slovene. Un pezzo che sa di notte, di fuoco, di erbe magiche e di stelle. Sentiamolo in chiusura della terza parte di Estate Freschi.

0: Poglej, šenti anželka.
1: In praprot. Zakaj se mi pa smeji?
2: Mogoče jo žgečkaš.
1: Kresnice.
0: Bela omela.
1: Pušpa.
3: Radio Capodistria. Notizie.
4: Da Radio Capodistria, le notizie flash delle 17.30. Gaza è un disastro, lo ha dichiarato il cardinale Pierbattista Pizzaballa raccontando la sua recente visita nella striscia durante un dialogo con il direttore della rivista Limes, Lucio Caracciolo. Secondo quanto riportato dai media vaticani, il cardinale ha descritto città rase al suolo e completamente distrutte, con intere aree come Rafah ormai scomparse. Ha inoltre parlato di una popolazione costretta a vivere tra tende, strade improvvisate e condizioni igienico-sanitarie gravissime, sottolineando la drammaticità della situazione umanitaria. A Teheran sono in corso i preparativi per i funerali di Stato della guida suprema iraniana Ali Khamenei, previsti da sabato e destinati a durare 6 giorni. La capitale è blindata e decorata con enormi ritratti, mentre si attendono milioni di partecipanti e delegazioni straniere. Le cerimonie culmineranno con la sepoltura a Mashhad, dopo un corteo funebre attraverso Iraq e Città Sante. Le autorità parlano di un evento pensato anche per rafforzare l'unità nazionale in un momento di forte tensione politica. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha bloccato l'ordine esecutivo con cui il presidente Donald Trump mirava a eliminare la cittadinanza automatica per nascita. I giudici hanno ribadito la validità del 14° emendamento secondo cui chi nasce sul territorio statunitense acquisisce la cittadinanza con eccezioni limitate. Il provvedimento avrebbe escluso i figli di persone presenti legalmente o temporaneamente negli Stati Uniti, ma non è mai entrato in vigore. Nel porto di Trieste la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Dogane hanno sequestrato 1,17 milioni di euro in banconote false e migliaia di documenti contraffatti trovati su un tir proveniente dalla Turchia e diretto in Germania. Nel veicolo sono stati scoperti anche file digitali e strumenti utilizzati per la produzione di documenti falsi, tra cui passaporti, visti e permessi di soggiorno. L'indagine è stata coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Trieste e coinvolge anche cooperazioni internazionali. E per il momento è tutto, prossimo appuntamento alle 19.30 con il Giornale della Sera, sempre da Radio Capodistria.
5: Euroregione.news, l'informazione in meno di un minuto.
3: Calcio FVG, finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
6: Con un decreto firmato dall'assessore alla protezione civile Riccardo Riccardi è stato prorogato al 31 luglio prossimo il termine per accedere ai ristori destinati alle imprese colpite dagli eventi calamitosi del novembre 2025. Come ha spiegato Riccardi, il provvedimento punta a garantire la massima partecipazione possibile al piano di sostegno per il tessuto produttivo. Il provvedimento non si limita a spostare in avanti la scadenza, ma consolida un percorso di indennizzo che coinvolge i comparti dell'agricoltura, della pesca e del terziario. L'area territoriale interessata comprende 36 comuni. L'intervento prevede la copertura delle spese per il ripristino di aree esterne, strutture e macchinari e un indennizzo per il cosiddetto fermo aziendale. La regione supporta le operazioni con un contributo pari al 50% della spesa ammissibile, fissando un massimale di 1 milione di euro per singolo beneficiario.
3: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
5: Euroregione.news, l'informazione in meno di un minuto.
7: Sabato 11 luglio, campionati italiani gravel, Gran Premio Enzo Cainaro.
8: Tra i panorami mozzafiato di Artegna, Maiano, Montenars,
7: Gemona del Friuli, Magnano e Riviera e Buia, un evento di P66.
8: Vieni a vivere l'emozione.
9: Estate freschi, meglio di un gelato, più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Bentornati a Estate Freschi, siamo nell'ultimo blocco, quarto ed ultimo di questa puntata dedicata al solstizio d'estate. Abbiamo viaggiato tra riti antichi, fuochi sacri, acque purificatrici e miti slavi. Abbiamo ballato, pregato, sognato e quant'altro, ma ora ecco il sole inizia a scendere e con lui anche noi. Il solstizio ci ricorda che il momento di massima luce è anche l'inizio della discesa verso l'oscurità, quindi come la vita del resto, come le estati che passano troppo in fretta, come le vacanze che finiscono prima di iniziare. E allora che si fa, cari amici? Ci si gode l'attimo, si ascolta la musica e si riflette. E questo blocco infatti vuole essere proprio questo, una riflessione, perché l'estate oggi è così ridotta davvero male. Turisti che si prendono a gomitate in spiagge affollate, tutti come mosche nello stesso punto, troppo pochi quelli che scelgono di fare altro, troppo pochi quelli che si fermano ad ascoltare il rumore del mare invece del rumore delle moto d'acqua. E allora che dire, i riti pagani ci riconnettono alla natura, alla vera natura dell'estate, quella che ti invita a rallentare, a guardare il cielo e a perdere tempo con persone che se lo meritano. Abbiamo iniziato con Canzone per l'estate di Fabrizio De André, scritta insieme a Francesco De Gregori, un ritratto estivo cinico, poetico e fuori dagli schemi, lontano da ogni cliché balneare, diciamo così. Canzone che racconta una famiglia di estrazione proletaria che è riuscita faticosamente a guadagnarsi un posto in una classe sociale più alta, rinunciando però ad ogni sogno, ad ogni aspettativa, in nome delle abitudini borghesi. La moglie, per esempio, lava i piatti, la figlia si prova il vestito nuovo, il cane abbaia, il marito con l'amante che cerca un po' di sollievo, ecco, qualcuno che non riesce più a volare. Canzone per l'estate non è appunto una canzone d'estate, ma è piuttosto una denuncia. De André e De Gregori hanno scritto un pezzo che parla di chi ha smesso di volare, di chi si è accontentato, di chi ha scelto la sicurezza al posto della libertà. Oggi, cari amici, bella canzone è più attuale che mai, perché l'estate per molti è solo una pausa dal lavoro, un'occasione per mostrare quanto si è ricchi, una competizione a chi ha la spiaggia più esclusiva, ma la vera estate è quella che vorremmo, è fatta di rallentamenti, di silenzi e di incontri veri. Peccato che il tempo, come le maree, porti via tutto. E dopo la riflessione, ecco, un po' di jazz, o quasi jazz. Lo swing svedese dei Coop, che ci porta in un'estate più raffinata, più elegante e più scandinava. Summer Sun è la canzone dei Coop che andiamo a sentire, un genere che ha avuto il suo picco di notorietà grazie a Saint Germain e similari. I due svedesi Magnus Zigmark e Oscar Simonson si rifanno appunto al jazz più classico, soprattutto al bebop, trattandolo tra l'altro con sommo rispetto, e il risultato è un brano che sembra una canzone jazz vera, con un po' di, ecco, quel tocco estivo di bossa nova e similari, davvero ben fatta. Primo singolo di successo dei Coop dal titolo Summer Sun.

Summer Sun, sole d'estate, lo dicono loro, gli svedesi, e l'estate la vedono per 3 mesi l'anno e forse per questo la sanno apprezzare di più. I Coop ci portano in una piazza con un tramonto di sottofondo e un bicchiere di vino in mano. Peccato che le piazze oggi siano piene di turisti con i selfie stick, ma ecco, per 3 minuti possiamo chiudere gli occhi. E poi, dove andiamo? Arriva la luce del mattino. Con i Fleet Foxes, una meraviglia folk corale che sembra catturare la primissima luce del giorno del solstizio. Sun It Rises è la prossima canzone, infatti, i Fleet Foxes evocano scenari naturali incontaminati, con le loro armonie corali che sembrano uscite da un bosco americano. Il sole sorge e con lui la speranza, ancora una volta.

Sun It Rises, il sole sorge, i Fleet Foxes lo cantano come se fosse un miracolo, e forse lo è. Peccato che il miracolo oggi sia dato per scontato, ma ascoltandoli per un attimo, eccoci, si ricorda che la luce, prima di essere un fenomeno fisico, è un dono. Sì, se il sole sorge, prima o poi tramonta. I Sol Invictus lo sanno bene, Above Us the Sun è la prossima canzone, Il Sole è sopra di noi, una delle composizioni più celebri e malinconiche della band neo-folk britannica. Parla della caducità della vita, della fine dell'amore e dell'inevitabile scorrere del tempo. Il nome della band, Sol Invictus, ecco, richiama appunto il culto romano del sole invitto, celebrato nell'antichità per il solstizio d'inverno. Ecco, Above Us the Sun è il titolo di questa famosa canzone di un EP pubblicato nel 1994 dalla band neo-folk britannica, i Sol Invictus, appunto. Il brano è diventato un classico della musica oscura e considerato un pilastro del genere folk noir. I Sol Invictus sono stati, ricordo, fondati nel 1987 dal cantante e bassista britannico Tony Wakeford. Il nome del gruppo appunto richiama il culto romano del sole invitto. La canzone Above Us the Sun dei Sol Invictus.

Above us the sun, il sole è sopra di noi. Sol Invictus ci ricordano che il sole, per quanto potente, non ferma il tempo. La sabbia scorre tra le dita, i venti freddi soffiano e l'unica costante è quella luce lassù. Peccato che la luce a volte non basti a scaldarci, ma mentre c'è possiamo guardarla e ringraziare. E se il sole è sopra di noi, cari amici, l'oscurità prima o poi arriva. E io decido di celebrarla con una band etno-istriana, una band locale, una band di amici, una band che ci porta in quel momento sospeso tra luce e buio, i Veja. E la canzone in questione è Scura Ura. Scura Ura, che significa ora buia in dialetto istriano. Crepuscolo, notte o un periodo oscuro metaforico della vita, chissà, un brano che parla della caducità del tempo, della nostalgia, dell'oscurità interiore e della ricerca di vicinanza nei momenti di solitudine. Scura Ura, quindi, l'ora buia, il momento in cui la luce se ne va e l'oscurità prende il sopravvento. I Veja ci portano in un'Istria sospesa, fatta di dialetti antichi e paesaggi che sanno di mare e di montagna. Ci ricordano che anche il sole alla fine tramonta e che l'oscurità ogni sera ritorna, ma che la musica quella invece resta. E con questa ora buia la nostra puntata sul solstizio d'estate volge al termine. Abbiamo viaggiato nel Mediterraneo di Battiato, siamo passati all'Islanda di Björk, dai riti slavi agli antichi culti celtici, dalle canzoni di mezza estate alla caducità del tempo, abbiamo ballato, sognato e riflettuto. Il solstizio in fondo è un solo giorno, ma è anche un promemoria che il sole, dopo aver raggiunto il suo apice, inizia a scendere e che l'estate prima o poi finisce, che la luce insomma alla fine cede il passo al buio. Ma mentre siamo qui, possiamo ancora ascoltare, possiamo ancora sognare, possiamo ancora credere insomma che il sole, anche quando tramonta, tornerà. E allora ecco, che questa estate sia diversa, che non sia solo una competizione a chi ha la spiaggia più affollata, ma un'occasione per rallentare, per guardare il cielo, per stare con chi ci vuole bene. Che i riti antichi quindi ci insegnino a riconnetterci con la natura, con i nostri simili e con il tempo che passa. Noi a Estate Freschi su Radio Capodistria abbiamo provato a farvi compagnia con le nostre canzoni, con il nostro cinismo e con la nostra voglia di trovare un senso in questo caos estivo. Grazie per essere stati con noi, io sono Samuel. Ricordate, il sole è sempre sopra di noi, anche quando non lo vediamo. Addirittura concludo con dell'ottimismo oggi, mannaggia. Vabbè, comunque, buon ascolto, buona estate e se possibile buona luce, perché il buio, quello tornerà comunque. A martedì prossimo con Estate Freschi. Ciao ciao.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati, traffico scorrevole privo di particolari disagi lungo le tratte del nord-est. Anticipiamo che per lavori sulla tangenziale di Mestre, dalle 21.30 di questa sera fino alle 5.30 di domani mattina e dalle ore 21.30 di mercoledì 1 luglio fino alle 5.30 di giovedì 2 luglio, verrà chiuso lo svincolo di Miroriago in uscita in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza. Ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di autostrade al Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Sabato 11 luglio, campionati italiani gravel, gran premio Enzo Cainaro.
3: Tra i panorami mozzafiato di Artegna, Maiano, Montenars,
2: Gemona del Friuli, Magnano e Riviera e Buia. Un evento di P66.
3: Vieni a vivere l'emozione.
4: Va ora in onda Sconfinamenti, la trasmissione a cura della sede regionale RAI del Friuli Venezia Giulia. Buon ascolto.

0: cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola.
3: La tempra dalmata.
4: La parte settentrionale dell'Istria.
5: La Repubblica di Venezia. La civiltà istriano-dalmata. La cosiddetta zona B.
6: Una questione di Trieste.
7: Ferrovia Rovigno-Canfanaro.
8: Rovigno.
7: Rovigno a Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli, il ricordo dell'Istria nostra!

Buon pomeriggio da Lorenzo De Grassi che vi parla e da Viola Romanese alla Console. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità dove le tante tessere fatte di parole formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla sede regionale della RAI per il Friuli Venezia Giulia e curato da Massimo Gobessi.

0: Quest'oggi a Sconfinamenti abbiamo ospite Andrea Legovini, storico e saggista triestino, autore di numerosi studi dedicati alle vicende della Seconda Guerra Mondiale e al confine orientale più in generale. Tra le sue pubblicazioni figurano I 40 giorni di Trieste, Tito Stalin e la questione di Trieste e Vinicio Leago, La verità sospesa. Nel suo ultimo libro, del quale parleremo oggi, Bleiburg e Wittring, il perché di una tragedia, affronta una delle pagine più controverse del dopoguerra europeo, ricostruendo il contesto storico e le conseguenze degli eventi che seguirono alla resa delle forze collaborazioniste e dei civili jugoslavi in fuga nel maggio del 1945 verso l'Austria, un tema che continua a suscitare interesse e dibattito soprattutto nell'ex Jugoslavia. Benvenuto a Sconfinamenti, Andrea Legovini.
1: Grazie dell'invito e buon pomeriggio.
0: Partiamo dall'inizio, come si conviene in questi casi. A una prima lettura di questo libro, edito dalla Lega Nazionale, no? Presentato negli ultimi mesi,
1: esatto.
0: No? E quello che viene da pensare da subito è che questi fatti non hanno toccato solamente le persone del nostro territorio, pensiamo Giuliano Dalmati, gli istriani, eccetera, ma è un qualcosa, la novità, se vogliamo, tra mille virgolette, è proprio il fatto che gli italiani della Venezia Giulia non furono gli unici a subire la vendetta comunista titina, ma ci fu una vendetta a 360 gradi a largo raggio, diciamo, su tutti quelli che erano gli oppositori politici dell'epoca, no?
1: Esattamente, esattamente. Si tratta di un argomento, come diceva, che non è stato studiato a fondo, o perlomeno la storiografia italiana non lo ha mai preso in considerazione. E viceversa c'è una storiografia croata, una storiografia slovena, oltre che presenza di monografie, studi e saggi storici in lingua spagnola, in lingua inglese e in tedesco.
0: Ah, quindi questo significa che sono stati libri o trattati magari di chi è uscito dalla Jugoslavia, da chi se n'è andato, oppure no, perché penso che non se ne poteva parlare fino
1: allora,
0: a un certo.
1: Esattamente, cioè diciamo che inizialmente se ne cominciò a parlare dei fatti di Bleiburg, in particolar modo di Bleiburg, ma anche di Wittring negli Stati Uniti dopo gli anni 60, cioè okay. Dal 1960 in poi. Il fatto di considerare la lingua spagnola sta a significare che molti delle persone che riuscirono a fuggire e quindi seguirono la cosiddetta linea della Rat Line, che è assolutamente importante e famosa per quel periodo, che permise a tanti tedeschi, croati di fuggire in Argentina, ecco, questo favorì poi una letteratura ricca sicuramente per i fatti di Bleiburg, e in lingua inglese ovviamente, perché all'epoca l'Austria era divisa in quattro settori,
0: come la Germania, no?
1: Esattamente, come la stessa Vienna, e la Carinzia era sotto il controllo britannico, per cui abbiamo anche delle testimonianze, delle monografie da parte delle persone che avevano servito nell'esercito del britannico, di Sua Maestà, che ci permettono in qualche modo di capire quelli che furono gli eventi di quel maggio-giugno del 1945.
0: Prima di entrare appunto nell'oggetto vero e proprio del libro, appunto Bleiburg e Wittring, faremo anche un punto geografico di dove si trovano queste due località. E partiamo dal presupposto che il suo libro non vuole dividere, diciamo così, ma unire, come anche nel costume della Lega Nazionale da sempre. Il fatto che nella sua prefazione del libro, oltre a quello del presidente della Lega Nazionale stessa, Paolo Sardo Salvertini, che abbiamo avuto ospite ieri proprio per parlare del suo libro, c'è anche quella di Nevio Setic, per esempio, professore di storia contemporanea all'Università di Pola, e di Walter Bandel, no? Presidente delle organizzazioni economiche slovene.
1: Esattamente.
0: E sono qualcosa di...
1: Ma diciamo che loro hanno in qualche modo, mi hanno aiutato nella stesura del libro, in particolar modo il professor Setic, che ha fornito anche magari qualche testo che mi ha permesso di verificare i fatti con un'angolatura diversa, e Bandel sicuramente per quanto riguarda un appoggio a quello che è stata il lavoro nella sua interezza. Ecco, diciamo che effettivamente l'interesse da parte di entrambe le persone e fa riferimento in qualche modo a memoria e identità, e quindi mi riferisco a Giovanni Paolo II, la meditazione di Giovanni Paolo II, perché il Santo Padre diceva che perdere la memoria significa perdere l'identità e quindi diventare manipolabili da parte delle ideologie totalitarie. Viceversa, la memoria sana è quella che non coltiva il risentimento per le ferite del passato, ma che impara da esse per costruire la pace. E diciamo che questo libro in qualche modo vuole portare avanti questo messaggio. Il patriottismo, questo dice sempre il Santo Padre, si nutre di questa memoria grata e consapevole che diventa un ponte verso il futuro e non quindi un muro di divisione a tutti gli effetti. Quindi, riferendoci al libro Blyburg e Wiktring, questo libro, a parer mio, è necessario proprio per poter andare avanti.
0: Bene. E parliamo quindi a quello che è il vulnus di questo libro. Qua si parla della ritirata sia delle truppe collaborazioniste, diciamo così, dei nazisti, degli italiani durante la Seconda Guerra Mondiale, ma anche della popolazione civile di tutta la Jugoslavia, no? Quindi facciamo prima un contorno, spieghiamo un attimo il contesto di quello che stava succedendo nella ex Jugoslavia, partendo dal 1941, come fa lei anche nel suo libro all'inizio.
1: Allora, nel 1941 si costituisce lo Stato croato.
0: E Ante Pavelic, no?
1: E Ante Pavelic e Poplavnik, cioè praticamente il capo di questa nuova realtà. Lo stesso discorso vale un po' anche per la Slovenia. Si tratta comunque di nazioni che a tutti gli effetti erano controllate da parte delle truppe dell'asse, per cui parliamo dei tedeschi e degli italiani, ma agivano in maniera indipendente. È ovvio che nel corso della guerra gli eventi prendono una direzione diversa, ovvero se prima sembrava che le forze dell'asse avrebbero potuto vincere la guerra, poi cambia radicalmente il tutto. Partiamo da Stalingrado in poi. In particolar modo nell'autunno del 1944, dove Belgrado viene liberata. E viene liberata grazie all'aiuto delle truppe sovietiche. Da lì la risalita verso la penisola balcanica e nel contempo la ritirata di tutti coloro che avevano combattuto a fianco delle truppe dell'asse. È da tenere presente che la ritirata venne sicuramente portata avanti coloro che avevano combattuto contro i partigiani di Tito. Quindi stiamo parlando dell'esercito croato, degli Ustascia, che poi alla fine diventeranno un'unica cosa, e da parte dei domobranzi sloveni. Ma per quanto riguarda la ritirata, ci furono tanti civili che scapparono insieme alle truppe armate. E questo perché? Perché bisogna fare una distinzione molto particolare. E il termine del collaborazionista, cioè cosa si intende come collaborazionista? Il collaborazionista a tutti gli effetti potrebbe sembrare la persona che aveva combattuto a fianco, parlo della Wehrmacht o viceversa, parte del regime fascista italiano. Viceversa, nella terminologia collaborazionista rientrava anche la persona, il civile sostanzialmente, colui che aveva magari un altro lavoro. Faccio un esempio, forse per rendere più semplice il tutto, uno che faceva il calzolaio, che doveva sistemare le scarpe degli ufficiali dei soldati della Wehrmacht, rientrava in questa fattispecie, ma non poteva far diversamente, era inevitabile, perché se no finiva il muro e veniva fucilato lui e magari anche la sua famiglia. Loro rientravano però in questa terminologia e venivano additati come collaborazionisti, proprio in quanto collaborazionisti nemici del popolo. Tutte le vendette che si erano consumate poi nella parte della Jugoslavia, stiamo parlando della Bosnia perché l'esercito di Tito stava risalendo, i partigiani di Tito stavano risalendo la penisola balcanica, necessariamente avevano mosso un terrore nelle persone, per cui si mossero in quantità enormi verso i confini dell'Austria, della zona della Carinzia. Tant'è vero che Blyburg e Wittring sono due cittadine a ridosso del confine del nord
0: dell'attuale
1: diciamo. Slovenia settentrionale. Una si trova più a nord della Carinzia, mentre Wittring si trova nella parte più a sud.
0: Ho capito, quindi siamo proprio oltre il... A un certo punto lo cita anche, ci sono anche delle immagini bellissime storiche dell'epoca, il Loibl Pass, no?
1: Esatto.
0: Il passo Loibl, che era stato anche se non. Adesso usciamo un attimo dal seminato, ma è costruito dai prigionieri di Mauthausen, può essere?
1: Può essere.
0: C'è anche un ricordo. Io direi a questo punto di fare una prima pausa musicale e poi rientriamo con Andrea Legovini per parlare, entrare un po' più nel merito del suo libro Blyburg e Wittring, il perché di una tragedia.

0: Seconda parte di Sconfinamenti, ospite nostro quest'oggi è Andrea Legovini, per parlare del suo libro, la sua ultima opera, Bleiburg e Wiktring, il perché di una tragedia. Siamo arrivati a, abbiamo iniziato spiegando per sommi capi quello che era la situazione nei Balcani, la risalita delle forze anti-titine, diciamo così, dai Balcani tra il 44 e il 45, e si arriva a guerra finita a maggio 1945 con questa massa di persone che cercano di arrendersi alle truppe britanniche, appunto perché, come ci stava dicendo prima, erano i britannici che stavano controllando a quel punto la Carinzia, no? E quindi cosa succede? Loro arrivano e riescono a entrare in Carinzia, no? E
1: con poi, tutta una serie di difficoltà, esatto, perché c'erano continue sparatorie, uh-huh, fra partigiani, i titini e gli ustasci che cercavano di sfondare queste linee, cioè c'era una linea ben precisa che andava da Celje, attraversava, uh-huh, Dravograd per arrivare a Bleiburg. La situazione era estremamente caotica, le strade erano completamente intasate e dopo c'è questo sfondamento per arrivare alla fine nel territorio austriaco, dove la speranza di tutta questa moltitudine di persone, stiamo parlando di anche di centinaia di migliaia di persone,
0: sì, centinaia, quindi diamo,
1: esatto,
0: anche un numero,
1: no, è un numero assolutamente elevato,
0: esatto,
1: e volevano trovare rifugio presso i britannici, perché sapevano benissimo che se si fossero arresi agli jugoslavi, all'esercito jugoslavo, ecco, sicuramente non avrebbero, cioè avrebbero, sarebbero andati incontro alla morte.
0: Non c'era un'altra opzione, diciamo così. A un certo punto, dal suo libro si evince che loro erano convinti, una volta che riescono a passare quello che poi è diventato il confine tra Jugoslavia e che c'era già prima, tra Jugoslavia e Austria, erano convinti di, siamo arrivati in territorio controllato dai britannici e siamo salvi, no? Loro erano praticamente convinti. Poi però cosa succede? I britannici si rifiutano di, non sanno cosa fare, no? E soprattutto non sanno mettersi, non vogliono mettersi in contrapposizione all'esercito di Tito, che in fin dei conti era un esercito alleato.
1: Diciamo che qua la storia è veramente strana. Ci sono dei buchi neri. Gli ordini di Churchill e di Alexander erano ben precisi, cioè nel momento in cui i croati, gli slovenici e tutti coloro che cercavano rifugio presso le truppe britanniche, i britannici avrebbero dovuto trattenerli e quindi non riconsegnarli ai titini. E gli ordini erano stati chiari, erano già stati diramati a partire dai primi giorni di maggio, se non sbaglio il 2 maggio addirittura. Viceversa avvenne proprio il contrario, e avvenne il contrario, per cui ci fu questa riconsegna da parte dei croati, in particolar modo nella zona di Bleiburg, mm-hmm, e degli sloveni, per quanto riguarda la zona di Wiktring, ai partigiani di Tito. Ecco, Bleiburg, secondo me, nel suo termine magari più esteso, rappresenta tre passaggi fondamentali: quella che è stata la fuga da parte delle truppe croate, degli ustascia e dei soldati tedeschi verso Bleiburg, seguendo la linea che avevo citato prima, che andava da Celje, Dravograd, Sloveni Gradec e Bleiburg alla fine in territorio austriaco. L'altro rappresenta, e si parla di Wiktring, quindi a riconsegna ai domobranzi, non solo ai domobranzi ma anche di civili sloveni, alle truppe di Tito. E il terzo punto è quello delle marce della morte, della Krishni Put, cioè della Via Crucis, che subirono queste persone nelle loro trasferimento verso quella che sarebbe poi diventata la federativa.
0: Sì, infatti quello ci volevo tornare più tardi, appunto, Marce della Morte è un'altra bella parte del suo libro. A un certo punto si arriva a delle trattative. Le trattative si svolgono nel castello di Bleiburg, no?
1: Esattamente,
0: nel maggio del 45 e
1: il 15 maggio del 1945. Quindi si incontrano praticamente la delegazione croata, che è rappresentata da un ufficiale ustascia, Herencic, che poi troverà anche lui in maniera miracolosa, riuscirà a fuggire. E seguendo la direttiva, la cosiddetta Ratline che citavo prima, e qui lui si rifugierà in Argentina. E insieme al professor Zöllin, anche lui presente nelle trattative al castello di Bleiburg. La controparte dei partigiani, insomma, dell'esercito jugoslavo era capitanata da Milan Basta, commissario politico, e viceversa mediatore il britannico, ufficiale britannico Patrick Scott. Diciamo che qui le cose non sono particolarmente chiare, perché nelle testimonianze, sto parlando delle monografie degli attori protagonisti di quel momento, si fa riferimento, anzi si cita, che non c'era un registro ufficiale, quindi non c'era assolutamente nulla che potesse attestare quello che era avvenuto in quel contesto poi importante, perché decise poi la restituzione, esatto, di tutte quelle migliaia, centinaia di migliaia di croati ai partigiani di Tito. E qui ci sono però tre monografie diverse che danno delle interpretazioni anche diverse. Il mio studio è stato quello di mettere insieme queste testimonianze per giungere a quella che poteva essere una verità attendibile, ecco, di quello che effettivamente era successo nelle trattative del castello di Bleiburg. Faccio solo un piccolo passaggio che secondo me è anche interessante e importante, perché nello studio della storia bisogna analizzare i documenti in un alveo magari un po' più esteso. E perché dico questo? Perché talvolta i documenti possono essere errati o scritti da persone che fanno parte di impianti ideologici contrapposti, come effettivamente avvenne nelle trattative dal castello di Bleiburg. Basti pensare, da una parte avevamo Milan Basta e Titini che reclamavano come prigionieri i croati, dall'altra parte i croati che chiedevano assolutamente di essere avere rifugio presso politico. I britannici. Poi decise Patrick Scott, sulla base di indicazioni o perlomeno di un'attività tutta sua, quella che fu la scelta finale. Ma perché dico questo? Perché nel libro si cita un episodio che secondo me ha dell'incredibile e del paradossale nello stesso tempo. Il 18 maggio, il 15 maggio cominciano i trasferimenti verso la Jugoslavia. Il 18 maggio l'ufficiale britannico Nigel Nicholson nel suo registro attesta che i croati vennero consegnati ai partigiani di Tito e qui vennero accolti con bevande calde e con generi di prima necessità. Ma lui esagerò ed enfatizzò questo fatto, ma per un semplice motivo. Aveva redatto questo verbale e lo lasciò lì. Gli storici poi successivamente presero per buono, per certo, quello che era stato scritto da questo maggiore britannico, questo ufficiale britannico, nella sua testimonianza. A distanza di tanti anni.
0: Testimonianza in buona fede, quindi.
1: Ma allora, forse. Assolutamente no, la storia è veramente incredibile e paradossale, perché a distanza di tanti anni il maggiore scrisse: ma com'è possibile che nessuno sia accorto che io ho enfatizzato questo fatto? Era impossibile che i partigiani di Tito in qualche modo accogliessero queste persone con dei pasticcini o con delle bevande calde. Però non si era fatto avanti nessun storico per mettere in dubbio quello che poteva essere questa testimonianza e cercare di capire effettivamente cosa era avvenuto. Allora fu lo stesso Nigel Nicholson che disse: no, guardate, è assolutamente non vero quello che ho scritto, e l'ho fatto apposta proprio perché non potevo far diversamente, perché io dovevo comunque redigere un verbale che doveva essere in linea con quella che erano le linee guida che mi erano state imposte.
0: A dimostrazione del fatto che appunto per i britannici non bisognava andare a, tra virgolette,
1: esatto,
0: disturbare, scomodare.
1: Esatto. Per i britannici fu molto duro il fatto di dover riconsegnare. Sentivano che il loro compito e la loro missione era assolutamente sbagliata, e tanti di questi britannici ne soffrirono poi dopo la guerra. Ci furono proprio dei casi di depressione e di alcolismo dettati da questi ordini che loro avevano ricevuto e che dovevano eseguire. E la stessa cosa avvenne anche, e questo lo dico, per quanto riguarda i partigiani, ma questo magari lo riprenderemo dopo per il tema delle marce della morte.
0: Le marce della morte, esatto, sì. Quindi c'era una consapevolezza di quello che stavano facendo, perché tante volte si pensa appunto ai soldati britannici, anglosassoni, diciamo così in generale, che nella loro fredda esecuzione degli ordini magari non si fanno scrupoli e eseguono e basta. Invece quello
1: no,
0: che
1: si resero assolutamente conto. Ci sono dei passaggi, anche delle testimonianze chiave, dove i croati e gli sloveni imploravano che tirassero fuori le armi, mentre venivano tradotti in Jugoslavia, imploravano che venissero ammazzati proprio nel
0: perché sapevano che sarebbe stata una cosa molto più rapida e più indolore. Io direi di fare una seconda pausa musicale e poi rientriamo con l'ultima parte con Andrea Legovini e l'ultima parte di Bleiburg e Wiktring, il perché di una tragedia.

0: Terza parte di Sconfinamenti, ospite quest'oggi Andrea Legovini e il suo libro Bleiburg e Wiktring, il perché di una tragedia. Stavamo parlando, le abbiamo accennato più volte in precedenza, di queste marce della morte, queste vere e proprie via crucis che toccarono tutti questi prigionieri al momento in cui furono riconsegnati agli jugoslavi, no? Si stava dicendo poco fa, preferivano la morte istantanea e repentina di un colpo di pistola piuttosto di sapere cosa andavano incontro. Ecco, a cosa andarono incontro?
1: Allora, le marce della morte erano strutturate in questo modo. C'erano delle file di persone, 4 persone o 8 persone, erano dei lunghi serpentoni. Una descrizione dell'imponente numero che ci fu ci viene dato ad esempio da Milan Basta nel suo libro. E lui scrisse il libro La guerra finì 7 giorni dopo. Lui parlava addirittura di 60 chilometri. Adesso, facendo un calcolo abbastanza alla mano, possiamo calcolare che 4 persone in fila o 8 persone in fila per 60 chilometri arriviamo a centinaia e migliaia di persone. Questo è evidente. All'interno di queste persone, come detto inizialmente, non c'erano solamente i soldati o coloro che avevano combattuto contro i partigiani di Tito, ma anche tanti civili, per cui stiamo parlando di persone normali che lavoravano, che avevano famiglia, di donne, di bambini. Fu una mattanza, sicuramente, fu una mattanza che era stata pianificata dall'OSNA. E Rankovic, a capo dell'OSNA, aveva dato delle direttive ben precise. Cosa posso dire? Ci sono tanti posti dove vennero massacrate tutte queste persone, la Slovenia in particolar modo, la Croazia e poi più avanti verso nel resto della Jugoslavia, ma la gran parte di questi massacri vennero proprio in Slovenia. Okay. C'è un libro del dottor Mitja Ferenc e Uroš Kožir che parla, il suo titolo è Cimiteri nascosti di croati in Slovenia, dove si stimano addirittura 750 siti. Per la Slovenia un sito dove avvennero delle atrocità è quello di il massacro di Udajama, la miniera di Barbararov. Lì vennero trovate praticamente sepolte vive dietro 11 mura all'interno di questa struttura, e venne scoperto questo massacro solamente negli anni 2000, quando il governo sloveno aveva dato mandato a delle società di chiudere le miniere in disuso. Qui un minatore bosniaco, lui era di Srebrenica, che tra l'altro scampò al massacro del luglio del 95 a Srebrenica durante la guerra nella ex Jugoslavia, e si oppose fermamente e decise di verificare cosa c'era dietro queste mura, e scoprì effettivamente il massacro era stato compiuto. Venne a conoscenza di questo grazie anche delle informazioni che vennero date dalle persone del posto, che tramandavano questo segreto l'uno con l'altro anni e anni, e per cui venne a conoscenza di quanto. C'è anche una foresta, questa si chiama Mazeljska Suma, è al confine tra la Slovenia e la Croazia, e anche qui vennero trovate 23 fosse comuni. Grazie alla commissione di identificazione di guerra del dopoguerra, della seconda guerra mondiale, istituita dal Parlamento croato. All'interno di questa foresta era a tutti gli effetti la riserva di caccia di Tito, e ovviamente non si poteva accedere, quindi mentre venivano fatti degli incontri diplomatici, dei banchetti al di sopra di questo terreno, sotto c'erano tutte queste vittime. È da tenere presente però un fatto: come citavo prima, che tanti soldati dell'esercito britannico provavano fastidio ed avversione e ripugnanza per quello che avevano commesso. Ecco, in Jugoslavia ci fu un effetto ritorno a seguito di tutti questi massacri, ovvero i partigiani buona parte dei partigiani di Tito cominciarono ad ammalarsi successivamente. Le malattie erano di carattere psicologico, si parlava della cosiddetta partigianska bolestan, cioè malattia del partigiano, e questo venne fuori dopo, in seguito, negli anni 90, con le interviste di chi aveva partecipato a questi massacri o aveva dato ordine a questi massacri. Perché questo? Perché si trattava sempre di giovani che uccidevano altri giovani, però in quantità industriale.
0: Si parlava, come stava dicendo prima, di 100 o 200 mila, no?
1: Ma allora, totale... per motivi di eticità è difficile dare un numero preciso, anche perché non ci sono... praticamente impossibile. Però si possono fare delle considerazioni di massima. Uno sul caso che citavo prima nel libro proprio di Milan Basta, no? Che descrisse questo lungo serpentone di persone lungo 60 chilometri. Già lì si riesce a capire quante migliaia di persone erano in marcia. Ma poi anche con le monografie delle persone, in questo caso di Patrick Scott, come detto prima, ufficiale britannico che gestiva le trattative al castello di Bleiburg, dove disse effettivamente che al Bleiburg si stavano avvicinando 500.000 civili croati. Ecco, quindi i numeri sono questi. Dopo effettivamente di quanta gente venne uccisa, questo è impossibile saperlo, anche perché nel dicembre del 45, ecco, questo è un confine molto importante, un confine temporale molto importante. Nel dicembre del 45 Tito, ad una riunione del comitato, urlò esclamando che basta con tutte queste uccisioni, della morte non ha più paura nessuno. E da lì iniziò poi un nuovo periodo, che è quello cosiddetto post-Bleiburg.
0: Ecco, e qua vogliamo arrivare, stiamo andando verso la conclusione. Quando si cominciò a parlare di Bleiburg? Appena nel 1960, no? Lei lo scrive nel suo libro, quando emigrati croati commemorarono il 15° anniversario delle vittime di Bleiburg negli Stati Uniti e nella fattispecie a Cleveland. Esatto. È da lì che iniziò, no?
1: Sì, iniziò in quel periodo, magari se ne parlava anche subito nel dopoguerra, ma in Argentina, però di testimonianze scritte non ne abbiamo. C'è il professor John Ivan Perzela, che scrisse, si trovava proprio negli Stati Uniti, e lui anche si fece promotore di quello che era stata la tragedia croata. Diciamo che il post-Bleiburg va considerato nel contesto storico, perché subentrò un nuovo periodo, non più quello dei massacri e delle uccisioni, viceversa subentrò il periodo del terrore, che a tutti gli effetti è un processo sicuramente più subdolo per le persone. Faccio un esempio: se le esecuzioni che venivano fatte dai tedeschi erano delle esecuzioni in piazza, dove la gente veniva fucilata, i cadaveri venivano lasciati sulla piazza. A monito. Questo provocava terrore, ansia, tutta una serie di elementi all'interno della psiche di chi vedeva quello che era successo, ma nel contempo anche sentimenti di vendetta, quindi di preparazione per potersi vendicare. Con il terrore che si sviluppò nella Jugoslavia di Tito cambia completamente il sistema, perché le persone venivano fatte sparire. Questo provocava una sorta di terrore, una decomposizione dell'anima della persona e di conseguenza una consapevolezza che questo poteva accadere anche a chi si trovava lì. Quindi il fatto di non dover parlare, di stare zitti e di mantenere assolutamente, di stare completamente in linea con quello che gli veniva ovviamente detto da parte del regime.
0: Sì, in chiaro, quello che succedeva come in Unione Sovietica, mi verrebbe da dire. Ma per chi era fuori, che era in America, in Argentina, c'è stato qualche riflesso di questo tipo anche là, oppure sono riusciti a far trapelare le notizie o anche loro dovevano aver paura? Questo è la
1: domanda. Ma allora, sostanzialmente, anche loro potevano aver paura sicuramente. E, ci sono stati degli omicidi anche parte dell'UDBA negli Stati Uniti. È vero che però il contesto internazionale non permetteva di prendere in considerazione, in totale considerazione, quello che era accaduto nel dopoguerra in Jugoslavia, perché alla fin fine la Jugoslavia era rientrata nei paesi non allineati e questo andava bene sicuramente all'Occidente.
0: Brevissimamente, 30 secondi, com'è stata la ricerca di fonti storiche e documenti? Come è stata la ricerca di fonti storiche e documenti? È stata una roba, dove ho dovuto andare nei

0: non c'è una storiografia italiana per quanto riguarda Blajburg e Vichtring e i fatti, ma bensì solamente documenti in croato, sloveno, e in lingua inglese, tedesca e spagnola.
1: Ok, a questo punto noi siamo giunti in conclusione. Ringraziamo il dottor Andrea Legovini per essere stato con noi.
0: Grazie a voi.
1: I nostri microfoni si chiudono qui. Questo per quanto mi riguarda, per questa sessione di collaborazione è il mio ultimo appuntamento, ma ci risentiremo ad ottobre, a Dio piacendo. Da domani il microfono passa nuovamente a Francesco Zardini, che saluto. Quindi per questa puntata ci salutiamo qui e potete riascoltarci sul sito www.raiplaysound.it alla pagina Sconfinamenti. Da Lorenzo De Grassi che vi parla e da Viola Romanese alla console un caro saluto e grazie per essere stati anche oggi in nostra compagnia.

The Wow Signal, il decimo album dei Muse, che si tingono di fantascienza e disco rock per trasformarsi nelle superstar del turno di notte. Il singolo, infatti, è Night Shift Superstar.

0: Pairappappà,
1: la fragranza musicale di mondi vicini e lontani.
0: D'annusare con le orecchie. Ogni giovedì dalle 13 alle 13.30. Ad accompagnarvi per sentieri di note raccolte nel mondo ci sarà Giuseppe Signorelli. E se vi perdete durante il percorso, seguite il richiamo. Dai, tocca a te adesso.
1: Ah.
0: Insomma, non sai fare il verso di Pairappappà.
1: No, ma posso fare questo, senti.
0: No, lascia perdere, faccio io.
2: Pairappappà.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Bentrovati, traffico scorrevole privo di particolari disagi lungo le tratte del nord-est. Anticipiamo che per lavori sulla tangenziale di Mestre, dalle 21.30 di questa sera fino alle 5.30 di domani mattina e dalle ore 21.30 di mercoledì 1 luglio fino alle 5.30 di giovedì 2 luglio, verrà chiuso lo svincolo di Miroriago in uscita in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza. Ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di autostrade al Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Tutto più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Sabato 11 luglio, campionati italiani gravel, gran premio Enzo Cainaro.
6: Tra i panorami mozzafiato di Artegna, Maiano, Montenars,
5: Gemona del Friuli, Magnano e Riviera e Buia. Un evento di P66.
6: Vieni a vivere l'emozione.
7: Sign of the Times. La migliore musica degli anni 80 su Radio Capodistria. Scelta e selezionata per voi da Andrea.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Vediamo la situazione. Il campo di alte pressioni sopra l'Europa centrale si sta lentamente indebolendo. Venti sudorientali convogliono sulle nostre regioni aria calda e umida. Le previsioni: in serata e durante la notte nuvolosità moderata, temperature minime da 15 a 22 gradi. Domani dapprima cielo sereno, nel pomeriggio temporali isolati. Verso sera rovesci provenienti dal nord investiranno gran parte del paese, da debole a moderata bora nel litorale, temperature massime da 29 a 36 gradi. Giovedì si assisterà a un progressivo miglioramento con schiarite a partire da nord. Nel litorale debole bora le temperature subiranno un leggero calo. Venerdì sereno, nel pomeriggio isolati rovesci nella Slovenia continentale. Sabato sereno e tempo asciutto. Un avviso: ancora domani nelle zone di pianura si registrerà un'elevata ondata di stress termico. Il fenomeno sarà più marcato nel litorale, nella Slovenia sudorientale e nelle principali aree urbane. La viabilità: traffico generalmente scorrevole sulla rete viaria della Slovenia, segnalati rallentamenti sull'autostrada A1 da Postumia verso Capodistria, tra Trasderto e Postumia e da Lom verso Lubiana, tempo di percorrenza allungato di circa mezz'ora. Ore 19 e 30 minuti.
0: Il giornale della sera.
1: Buonasera da Radio Capodistria, ben ritrovate l'appuntamento con l'informazione. In apertura, come di consueto, il sommario di questa edizione serale del GR da Radio Capodistria. Braccio di ferro tra governo e opposizione alla Camera di Stato sulle commissioni parlamentari d'inchiesta. Inflazione annua stabile a giugno in Slovenia, scende in Italia. L'ambasciata d'Italia in Croazia ha ospitato il primo incontro istituzionale tra il neoeletto presidente dell'Unione Italiana Marin Corva e l'ambasciatore Paolo Trichilo. Enea De Sardo riconfermato presidente della Comunità degli Italiani di Fiume. Nuovo appuntamento con gli atti del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno. Unione Europea, politica sociale a tutela dei lavoratori. Il caldo non dà tregua, attesa per l'arrivo del maltempo. Eurofalsi sequestrati al porto di Trieste. Ancora buonasera, Delio De Sardo in studio per questa edizione serale del GR da Radio Capodistria. Si è risolta con nulla di fatto la seduta straordinaria della Camera di Stato convocata per questa mattina, che aveva all'ordine del giorno la questione Black Cube, respinto con 38 voti contrari e 34 a favore l'ordine del giorno che prevedeva l'istituzione di due commissioni parlamentari d'inchiesta separate sul caso che vede coinvolta l'agenzia privata israeliana di intelligence sospettata di aver diffuso i tanto discussi video e audio con sospetti di corruzione nel paese prima del voto di marzo scorso. Sentiamo Valerio Fabbri.
2: Tutto da rifare sulla questione di presunte ingerenze esterne durante il processo elettorale della primavera scorsa legate all'agenzia privata di intelligence Black Cube. L'assenza di alcuni deputati di spicco dell'opposizione, su tutti Robert Golob e Matthias Hahn, e problemi tecnici con i dispositivi di voto confondono le acque sul tema che divide a fondo la politica slovena. Sono bastati infatti meno di 5 minuti per aprire e poi chiudere l'ennesima seduta straordinaria di questa legislatura, iniziata con un minuto di silenzio in memoria dell'ex presidente del Consiglio di Stato Janez Sušnik. Spazio poi alle polemiche. Asta Vrečko di Sinistra Levizia e Vesna ha parlato di democrazia calpestata. Borut Sajovic, capogruppo di Movimento Libertà, ha lamentato un livello mai così basso in 35 anni di democrazia parlamentare, mentre Meira Hoth dei Socialdemocratici ha sottolineato il cortocircuito procedurale che ha permesso l'annullamento di una seduta già carica di tensione. L'SDS ha invece puntato il dito contro l'opposizione, insinuando via social il sospetto che le intenzioni reali fossero diverse da quelle dichiarate. Ancora una volta il nocciolo della questione è nell'ambivalenza politica di Resnica Verità, che ha votato con la maggioranza dopo aver rilasciato dichiarazioni non proprio distensive nei confronti di Israele. Anche per questo Sajovic si è chiesto se la Slovenia sia ancora un paese sovrano, criticando apertamente l'incontro che ha preceduto la seduta da parte del presidente della Camera e leader di Resnica Zoran Stevanovic con l'ambasciatrice ambasciatrice israeliana. Al termine di una giornata molto calda sotto ogni punto di vista, rimane quindi evidente che la resa dei conti fra maggioranza e opposizione sul tema Black Cube è solo rinviata.
1: L'inflazione continua a rimanere su livelli elevati sia in Slovenia che in Italia, seppur con andamenti differenti. A giugno in Slovenia il tasso annuo dei prezzi al consumo è rimasto stabile rispetto al mese precedente, mentre in Italia si registra un lieve rallentamento. Entrambi i paesi tuttavia continuano a fare i conti con il peso di rincari energetici che incidono sull'andamento generale dei prezzi. Il servizio di Beatrice Zisa.
3: L'inflazione annua in Slovenia si è attestata al 3,6% nel mese di giugno, confermando il dato registrato a maggio. Lo rende noto l'ufficio di statistica sloveno, evidenziando come il livello dei prezzi rimanga sensibilmente più elevato rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando l'inflazione si fermava al 2,2%. Su base mensile, invece, i prezzi al consumo hanno registrato un incremento dello 0,8%, in aumento di 0,3 punti percentuali rispetto al mese precedente. Anche a giugno il principale contributo all'inflazione è arrivato dall'aumento dei prezzi del comparto abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili. Seguono i rincari nel settore dei trasporti, sostenuti dall'aumento dei prezzi dei derivati del petrolio. Sul fronte dei conti pubblici, nel primo trimestre dell'anno la Slovenia ha registrato un deficit di 607 milioni di euro, pari al 3,5% del prodotto interno lordo. In calo invece il debito pubblico, sceso al 64,8% del PIL. In Italia invece l'inflazione mostra segnali di rallentamento. Secondo le stime preliminari dell'Istat, a giugno l'indice nazionale dei prezzi al consumo è rimasto invariato rispetto a maggio su base mensile, mentre su base annua è sceso al 3% dal 3,2% registrato il mese precedente. Il rallentamento è attribuito soprattutto alla minore crescita dei prezzi degli alimentari non lavorati, dei servizi legati ai trasporti e dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona. Nonostante il rallentamento, il livello dei prezzi resta comunque superiore rispetto all'obiettivo del 2% fissato dalla Banca Centrale Europea.
1: L'ambasciata d'Italia in Croazia ha ospitato il primo incontro istituzionale tra il neoeletto presidente dell'Unione Italiana Marin Korva e l'ambasciatore Paolo Trichilo. Al centro del colloquio è la tutela della comunità nazionale italiana, la valorizzazione della lingua e cultura italiana e il rafforzamento delle relazioni tra Italia e Croazia. Entrambe le parti hanno ribadito la volontà di consolidare la collaborazione già in corso. Trichilo ha confermato il sostegno dell'ambasciata alle attività dell'Unione Italiana, mentre Korva ha espresso apprezzamento per l'impegno diplomatico sul territorio. Nel corso dell'incontro è stato inoltre ricordato il contributo di lungo periodo di Furio Radin alla tutela della minoranza italiana in Croazia e al consolidamento dei rapporti bilaterali. Enea De Sardo riconfermato presidente della Comunità degli Italiani di Fiume. Il sodalizio sceglie la strada della continuità con determinate novità. Dario Savtic.
4: Enea De Sardo è stato rieletto a larghissima maggioranza alla carica di presidente della Comunità degli Italiani di Fiume. Alla sessione costitutiva dell'Assemblea del sodalizio di Palazzo Modello, alla carica di vicepresidente è stata eletta Gloria Tian, che finora era presidente dell'Assemblea. Le redini dell'Assemblea in questo mandato sono state affidate invece a Giuseppe Nicodemo. Il suo vice sarà Moreno Vrancic. Il comitato di controllo sarà presieduto da Bruno Bontempo. Ne faranno parte ancora Rina Brumini e Mario Simonovic. La sessione si è svolta in un clima disteso, tutti gli eletti erano candidati unici. Il nuovo comitato esecutivo della comunità dovrebbe essere nominato alla riunione in programma a Palazzo Modello lunedì 6 luglio. La riconferma di Enea De Sardo, che mai è stata messa in dubbio, e la fiducia accordata nuovamente a Gloria Tian, seppure per un'altra carica, lasciano presagire che il nuovo mandato scaturito dalle elezioni del 31 maggio scorso sarà tutto sommato all'insegna della continuità, con l'obiettivo di rafforzare ulteriormente l'attività del sodalizio che anche nell'ultimo quadriennio ha dimostrato la sua vitalità.
1: Dalle Gemme Romane alla parrocchia di Villanova di Grisignana, passando per il culto di San Nazario e la storia del Podestà di Trieste, una decina di studi inediti che raccontano 8 secoli di vicende istriane nel nuovo numero degli Atti, la rivista annuale del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno, da poco pubblicato. Barbara Costamagna.
5: È uscito il 55° volume degli Atti, la rivista annuale del Centro di Ricerche Storiche, punto di riferimento per gli studi dedicati alla storia e alla cultura dell'Istria. Il nuovo numero raccoglie 10 contributi scientifici per un totale di 424 pagine, suddivisi nelle sezioni saggi e note e documenti. Gli argomenti spaziano dalla storia antica a quella più recente. Si va dalle gemme romane custodite al Museo Winckelmann di Trieste a nuovi documenti inediti sull'Istria medievale, passando per l'istituzione del podestà nel comune di Trieste, il culto di San Nazario a Capodistria e la toponomastica dell'agro momianese. Spazio anche a temi di storia sociale, come i figli illegittimi nella Dignano dell'Ottocento e a quella religiosa, con la figura del francescano Antonio Marcello de Petris e la storia della parrocchia di Villanova di Crisignano, oltre al patrimonio campanario di Petrovia. La rivista sarà distribuita gratuitamente a oltre 200 tra biblioteche, università, archivi, istituti scolastici e comunità degli italiani in Croazia, Slovenia e in Italia. È inoltre già consultabile gratuitamente in formato digitale sul sito del Centro di Ricerche Storiche.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: I ministri dell'Unione Europea responsabili per l'occupazione, la politica sociale, la salute e la tutela dei consumatori si sono concentrati durante la riunione a Lussemburgo sul settore dell'occupazione e della politica sociale, prendendo conoscenza del pacchetto primaverile del semestre europeo che serve agli Stati membri come guida per i piani nazionali di bilancio e di riforma nel campo dell'occupazione. Il tema della discussione è stato la promozione della mobilità lavorativa equa con regole aggiornate e semplificate riguardanti il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Hanno comunicato oggi dal Ministero dell'Economia, del Lavoro e dello Sport le iniziative annunciate, soprattutto la digitalizzazione delle procedure amministrative, contribuiranno a un'applicazione più efficace delle regole, alla prevenzione degli abusi e a una maggiore fiducia tra gli Stati membri. L'ondata di calore che sta colpendo l'Europa occidentale sarebbe stata impossibile 50 anni fa, secondo uno studio di World Weather Attribution, che attribuisce l'aumento degli eventi estremi al cambiamento climatico causato dall'uomo. L'analisi degli eventi estremi al cambiamento climatico causato dall'uomo. L'analisi evidenzia inoltre che giugno è il mese che si sta

0: con temperature difficili da sopportare, che in Slovenia hanno toccato il record storico per giugno di 38,7 gradi a Poddanovce. Secondo le previsioni, l'ondata di afa persisterà fino a domani, sebbene da oggi si registri un lieve calo termico di circa un grado. Nonostante il conseguente picco nell'utilizzo dei condizionatori d'aria, il gestore della rete elettrica nazionale Eles ha rassicurato i cittadini: il consumo energetico è distribuito in modo uniforme su tutto il territorio e non si registrano anomalie, rendendo il rischio di blackout estremamente basso. Alessia Mitar.
1: Nell'ultima settimana diversi paesi europei sono finiti nella morsa di un caldo senza precedenti, con numerose città che hanno sfiorato o superato i 40 gradi, registrando gravi malori dovuti a colpi di calore e persino decessi. Di fronte a questa emergenza, molti governi hanno attivato i bollini rossi e lo stato di massima allerta per i centri urbani più a rischio, posticipando eventi pubblici e diffondendo linee guida istituzionali. Tra i comportamenti raccomandati figurano l'invito a non uscire nelle ore centrali della giornata, l'adozione di un'alimentazione leggera, il monitoraggio costante dell'idratazione e soprattutto l'esortazione a non sprecare l'acqua in un periodo così critico. Anche la Slovenia si trova a fare i conti con questa ondata di afa, sollevando importanti riflessioni sulla tenuta e sull'evoluzione dei consumi energetici. Secondo quanto dichiarato da Eles, il gestore della rete di trasmissione nazionale, il picco massimo di consumo annuale di elettricità si concentra tuttora nei mesi invernali, dimostrando che l'impatto dei sistemi di riscaldamento supera ancora quello dei condizionatori d'aria, sebbene occorra valutare sempre il fabbisogno energetico nel suo complesso. Tuttavia, il divario tra la stagione fredda e quella calda si sta progressivamente riducendo. Il prolungarsi delle ondate di calore potrebbe presto invertire questa tendenza, spostando il picco massimo proprio nei mesi caldi a causa del massiccio uso del raffrescamento. Questa evoluzione è del resto già realtà nella vicina Croazia, dove il gestore Hops ha registrato lo scorso anno record storici di consumo estivo. Esaminando i dati più recenti sulla settimana dal 22 al 28 giugno, i consumi elettrici nazionali hanno raggiunto i 181,3 gigawattora complessivi, di cui 151,4 richiesti dai distributori locali. Eles ha chiarito che mentre le grandi industrie si approvvigionano direttamente dalla rete di trasmissione principale, la quota gestita dalle aziende di distribuzione locale è destinata ad alimentare le case, le attività commerciali, i piccoli consumatori e gli edifici pubblici.
0: Medio Oriente, Gaza è un disastro, lo ha dichiarato il cardinale Pierbattista Pizzaballa raccontando la sua recente visita nella striscia durante un dialogo con il direttore della rivista Limes, Lucio Caracciolo. Secondo quanto riportato dai media vaticani, il cardinale ha descritto città rase al suolo e completamente distrutte, con intere aree come Rafah ormai scomparse. Ha inoltre parlato di una popolazione costretta a vivere tra tende, strade improvvisate e condizioni igienico-sanitarie gravissime, sottolineando la drammaticità della situazione umanitaria. Secondo quanto riportato dall'emittente televisiva saudita Al-Arabiya, domani in Qatar si terranno colloqui indiretti tra delegazioni di Iran e Stati Uniti con la mediazione di intermediari internazionali. I negoziati dovrebbero concentrarsi sullo stretto di Hormuz e sulla stabilità della regione. Le stesse fonti riferiscono anche che l'Iran potrebbe ricevere entro fine settimana circa 3 miliardi di dollari di fondi precedentemente congelati nell'ambito di un possibile accordo legato alla riduzione delle tensioni. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha bloccato l'ordine esecutivo con cui il presidente Donald Trump mirava a eliminare la cittadinanza automatica per nascita. I giudici hanno ribadito la validità del 14° emendamento, secondo cui chi nasce sul territorio statunitense acquisisce la cittadinanza con eccezioni limitate. Il provvedimento avrebbe escluso i figli di persone presenti legalmente o temporaneamente negli Stati Uniti, ma non è mai entrato in vigore. La Commissione Europea ha approvato la quinta e ultima richiesta di pagamento della Danimarca nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza del programma Next Generation EU per un valore di 359 milioni di euro in sovvenzioni. Con questo ultimo via libera, la Danimarca diventa il primo Stato membro a completare integralmente il proprio piano nazionale di ripresa e resilienza del valore complessivo di 1,63 miliardi di euro, concludendo tutte le riforme e gli investimenti previsti in anticipo rispetto alla scadenza di fine agosto. Bruxelles ha confermato che il Paese ha raggiunto in modo soddisfacente tutti i 4 traguardi e i 12 obiettivi stabiliti nella decisione di esecuzione del Consiglio. Tenuto conto dei cambiamenti economici

0: e geopolitici degli ultimi anni. In Croazia il governo dovrebbe fare marcia indietro sulla decisione di mettere in vendita il cantiere navale Scogli Olivi di Pola, lo ha affermato il governatore istriano Boris Miletic, aggiungendo che lo stabilimento rappresenta una risorsa strategica di grande valore per l'intero paese. Sentiamo Valmer Kuzma.
1: Alla consueta conferenza stampa mensile a Pola, il governatore istriano Boris Miletic ha sottolineato che lo Stato dovrebbe riconsiderare la decisione di mettere sul mercato le sue quote del cantiere navale Scogli Olivi. Rispondendo alla domanda dei giornalisti, ha spiegato questa sua posizione con i profondi cambiamenti economici e geopolitici degli ultimi anni. Assistiamo a nuove esigenze degli Stati membri dell'Unione Europea e della NATO in materia di investimenti nella difesa, ha spiegato Miletic. Ciò apre prospettive per lo sviluppo di produzioni a duplice impiego, utilizzabili sia in ambito civile sia nel settore della difesa. Ritengo che anche il futuro dello Scogli Olivi debba essere valutato in quest'ottica. Il governatore istriano ha quindi sottolineato che il cantiere rappresenta una risorsa strategica di straordinario valore grazie alla sua posizione e alla concessione che comprende circa 32,5 ettari di superficie terrestre e 35 ettari di specchio acqueo. Luoghi di questo tipo, ha detto ancora, sono molto rari in Europa, pertanto dovrebbero essere valorizzati in modo da generare un maggiore valore aggiunto e creare nuove opportunità occupazionali.
0: Ancora una notizia di cronaca: nel porto di Trieste la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Dogane hanno sequestrato 1,17 milioni di euro in banconote false, migliaia di documenti contraffatti trovati su un tir proveniente dalla Turchia e diretto in Germania. Nel veicolo sono stati scoperti anche file digitali e strumenti utilizzati per la produzione di documenti falsi, tra cui passaporti, visti e permessi di soggiorno. L'indagine è stata coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Trieste e coinvolge anche cooperazioni internazionali. Si chiude qui il Giornale della Sera da Radio Capodistria, edizione redatta e condotta in studio da Delio De Sardo, redazione Beatrice Zizza, in sala di regia Jadranko Oblak. Tra poco alle 20 TG Sport, la rubrica realizzata dalla redazione sportiva di TV Capodistria. In studio questa sera Arden Stancic. Buona serata.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona serata a tutti voi. A causa di materiali dispersi sulla 4 Brescia-Padova si verificano code tra Verona Est e Verona Sud in direzione Milano. Si rallenta per traffico intenso sulla tangenziale di Mestre tra la rotatoria Miranese e la rotatoria Castellana in direzione Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio e TV Noi presenta il notiziario sportivo quotidiano curato dai colleghi di TV Capodistria.
3: Il karma UEFA, prima del via del Mondiale a 48 squadre con il presidente Alexander Čeferin che aveva espresso forti dubbi sull'allargamento definendo di scarso interesse le partite di una competizione con troppe squadre che faticherebbero a qualificarsi ad un europeo, si sta trasformando in un clamoroso autogol, se si considera che dopo il primo quarto di partite ad eliminazione diretta su quattro promosse agli ottavi di finale non ci sono nazionali europee, con Germania e Paesi Bassi eliminate alle lotteria dei rigori da Paraguay e Marocco. Ma andiamo per ordine. La serata di ieri si era aperta con il Brasile, per nulla spettacolare, che è stato capace di superare un turno ad eliminazione diretta per l'ottava volta consecutiva, ma quanta fatica per i pentacampeon per piegare per 2-1 il Giappone, che in quel di Houston era andato a riposo in vantaggio grazie alla giocata di Sano, che poco prima della mezz'ora aveva intercettato sulla tre quarti il passaggio suicida di Danilo, involandosi verso la porta e facendo partire una potente conclusione dal limite che non dava scampo ad Alisson. Nella ripresa, anche in virtù dell'ingresso di Hendrick al posto dell'evanescente Paquetá, il Brasile ha cambiato marcia con il Giappone, che in due occasioni miracolosamente si è salvato, ma nulla ha potuto sull'incornata vincente di Casemiro al 56esimo. Con il passare dei minuti, i supplementari sembravano ormai scritti quando al quinto dei sei minuti di recupero il panchinaro Martinelli diventava il risolutore vincente, mandando in frantumi per l'ennesima volta i sogni giapponesi che per la quinta volta su 5 uscivano dal mondiale al termine della quarta partita giocata. Carlo Ancelotti così tirava un sospiro di sollievo alla vigilia di Costa d'Avorio Norvegia, che mentre siamo in onda si stanno affrontando in quel di Dallas con la vincente che il 5 luglio a East Rutherford affronterà Vinicius e compagni. Con il Brasile che alla fine supera il turno, poche ore dopo ecco la prima illustre eliminata. La Germania, nobile decaduta, che dopo il titolo del 2014 per il terzo mondiale di fila è costretta a fare le valigie prima di giocare gli ottavi di finale, superata alla lotteria dei rigori dal Paraguay per la prima eliminazione dagli 11 metri dopo quattro successi di fila. Alla vigilia della sfida al CT del Paraguay, Gustavo Alfaro aveva messo sul chi va là i tedeschi, ricordando che nelle qualificazioni sudamericane la sua nazionale aveva battuto sia l'Argentina che il Brasile. In vantaggio al 42esimo con Inciso, nonostante un possesso palla del 17%, il Paraguay ha continuato a difendersi con ordine e impegno con la Germania, che è stata capace di segnare un solo gol, quello del 54esimo con Havertz, che con la parte posteriore della testa ha indirizzato il pallone all'angolino sul cross di Wirtz. A questo punto la Germania si è sbloccata mentalmente, ha cercato con più insistenza il gol vittoria, ma la fortuna non è stata della sua, tanto che alla squadra di Nagelsmann nel supplementare è stato annullato il gol di Tah su segnalazione del VAR con l'arbitro marocchino Jajed, che ha valutato falloso l'intervento di Anton sul portiere Gil, che poi è diventato l'eroe dagli 11 metri, parando le conclusioni di Havertz e Voltemade, a cui si aggiunge l'errore decisivo di Tah alla sesta serie, che spara alto in curva dopo che i paraguagi avevano sciupato ben due occasioni al quarto e quinto rigore per chiudere i conti in anticipo con Sanabria e Balbuena, ipnotizzati da Neuer. Il rigore che riscrive la storia del Paraguay lo ha messo a segno Canale, 30 anni tra pochi giorni, alla prima presenza da titolare. Il Paraguay festeggia e sull'onda del passaggio del turno il presidente Santiago Peña firma ad Asunción un decreto proclamando la giornata odierna festa nazionale, come aveva fatto il suo omologo dell'Ecuador il 25 giugno scorso, e curiosamente anche in quel caso a perdere era stata la Germania. Il Paraguay, che tornava a giocare un mondiale dopo tre edizioni, stasera conoscerà il nome dell'avversario da affrontare nell'ottavo di finale del 4 luglio a Filadelfia, al termine della sfida delle 23 a East Rutherford tra la Francia, che riabbraccia in panchina il CT Deschamps dopo il lutto per la scomparsa della madre, e la Svezia. A completare il quadro delle prime due giornate dei sedicesimi, a qualificarsi a notte fonda dopo una squadra nordamericana e due sudamericane, ecco che ad approdare agli ottavi di finale la prima squadra africana, semifinalista quattro anni fa, il Marocco, che elimina ai rigori i Paesi Bassi, che erano passati in vantaggio al 72esimo dopo aver a più riprese rischiato di subire il gol, con il risultato che viene sbloccato al termine di un micidiale contropiede da Gakpo, il giocatore che poi scoppia in lacrime nel ricordo della ferale notizia comunicata dalla sua compagna di vita due giorni or sono per aver perso il bambino durante la gravidanza. Sicuramente la vittoria dei Paesi Bassi con il gol del 27enne attaccante del Liverpool avrebbe monopolizzato i titoli dei giornali, ma ancora una volta nei minuti di recupero è arrivato l'ennesimo gol con Diop che ha pareggiato il conto. Dopo il nulla di fatto dei supplementari, ai rigori il Marocco ha inflitto ai Paesi Bassi la terza sconfitta consecutiva dopo il 2014 e il 2022. Fatali gli errori di Kleifer, Palo, Timber fuori e Somerville parato, con Saibari a segno in tutte e tre le partite precedenti, che ha rimediato a due errori dei compagni segnando il gol che garantiva l'ottavo di finale contro il Canada del 4 luglio alle 19 in quel di Houston. Ricordiamo che alle 3 del mattino, allo stadio Azteca di Città del Messico, andrà in scena il settimo confronto dei sedicesimi di finale tra l'Ecuador e il Messico. A Wimbledon, nonostante siano passate 25 ore, tiene ancora banco la vittoria in rimonta al quinto set del campione uscente Jannik Sinner, dopo oltre 3 ore e mezza di gioco col serbo Miomir Kecmanovic, con l'alto tesino, che in conferenza stampa ha analizzato la sofferta vittoria.
4: È stata secondo me una giornata positiva perché c'erano tante difficoltà, qualche dubbio anche a volte che abbiamo messo da parte, quindi è stata una giornata molto positiva. Ovviamente, come ho detto prima, ci sono delle cose che dobbiamo migliorare, non è la versione migliore che forse oggi abbiamo visto, però lo so. Oggi la cosa più importante era di portare a casa la partita, che siamo riusciti.
3: Domani l'azzurro affronterà il 29enne portoghese Nuno Borges. È rimasto in campo per quasi 3 ore e mezza anche Novak Djokovic, attuale numero 7 ATP, che sul centrale dell'All England Club, all'esordio nel suo 21esimo torneo sull'erba sacra, è riuscito a superare l'ostacolo cinese Ji Bing Wu, numero 102, col punteggio di 6-4, 5-7, 6-4, 6-4, al termine di una partita in cui si è rivelato poco incisivo, apparendo in più di un'occasione affaticato e sulle gambe. Certamente con il prossimo avversario, il greco Stefano Tsitsipas, domani non potrà ripetere gli stessi errori. Per quanto riguarda l'Italia, il primo azzurro eliminato è Luciano Darderi, testa di serie numero 14, che incappa in una brutta giornata con lo statunitense Ethan Quinn, numero 47, che si impone dopo 2 ore e 18 minuti col punteggio di 7-6, 7-5, 6-2. Per quanto riguarda la Croazia, Marin Cilic, finalista nel 2017, chiude il suo 16esimo Wimbledon per la quarta volta all'esordio, dopo nemmeno 2 ore di gioco, superato dal numero 9 russo Daniel Medvedev per 6-1, 6-2, 6-4. Dopo 3 ore e 11 minuti, invece, il 20enne Dino Prismic, numero 89, viene premiato con un successo in rimonta con il neozelandese Adam Walton, che lo precede nel ranking di 4 posti per 4-6, 7-6, 6-4, 6-2. Per lo spallatino domani c'è la testa di serie numero 3, il canadese Felix Auger-Aliassime. In campo femminile, la numero 1 bielorussa Arina Sabalenka, che insegue la prima finale a Wimbledon dopo 3 sconfitte in semifinale, non ha avuto particolari problemi a superare il primo ostacolo piegando la qualificata serba Teodora Kostovic per 6-2, 6-3 dopo 65 minuti di gioco. Esordio vincente anche per la 19enne campionessa del Roland Garros, la russa Mira Andreeva, terza di serie numero 5, vittoriosa per 7-5, 6-4 contro la polacca Magda Linet, mentre arriva la prima vittoria sull'erba della croata Antonia Rugic, che elimina la lucky loser lettone Daria Semenistaia, numero 104 da WTA. Subentrata l'infortunata britannica Emma Raducanu per 6-3, 3-6, 6-3. Per uno scherzo del tabellone, anche nel prossimo turno la 23enne di Orehovica si troverà di fronte una giocatrice lettone, la numero 31 al mondo, Jelena Ostapienko. Esce di scena invece Petra Marcinko, che in 1 ora e 35 minuti si deve arrendere per 7-6, 6-4 alla statunitense Sofia Kenin, che dopo aver vinto l'Australian Open nel 2020 ed essere arrivata nello stesso anno in finale a Roland Garros, oggi non è nemmeno nella top 100, è numero 105, e dopodomani avrà l'esame verità con la connazionale Amanda Anisimova, la finalista della scorsa edizione. Per quanto riguarda l'Italia al femminile, dopo l'eliminazione di Elisabetta Cocciaretto, oggi vincono Jasmine Paolini, ma soprattutto tira Caterina Grant. La classe 2008, che in 66 minuti liquida al suo esordio in un major la britannica Katie Bolter col punteggio di 6-4, 6-2. L'azzurra, che non aveva mai giocato sull'erba se non a livello junior, prima di vincere 3 partite di qualificazione, ora affronterà la ceca Maria Buscova. Jasmine Paolini, la finalista di Wimbledon 2024, reduce da un periodo magro di risultati, dopo 2 ore e 22 minuti la spunta al termine di un incontro complicatissimo con lo score di 0-6, 6-4, 7-5 sulla 21enne statunitense Robin Montgomery, reduce dal titolo sul prato di Hertogenbosch. Dopodomani la sfida con la svizzera Victoria Golubic.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio e TV Noi, il notiziario sportivo curato dai colleghi di TV Capodistria.

Il più cordiale buongiorno e ben ritrovati da Lionella Pausini Acquavita. Vi proponiamo in questo numero di Dentro i Fatti un reportage sui lavori dell'Assemblea Costitutiva dell'Unione Italiana che si è svolta sabato scorso a Torre. Buon ascolto.

0: La riunione, che è iniziata in tarda mattinata di sabato, si è protratta per quasi 7 ore. I lavori sono stati rallentati dalla moltitudine di pause per la raccolta delle firme a supporto dei candidati, per la stampa delle schede e quindi per gli esercizi di voto che si sono svolti a scrutinio segreto. Il presidente dell'UI, Marin Corva, che ha guidato inizialmente i lavori, ha lasciato dopo circa 1 ora e mezza dall'inizio il posto all'isolano Marco Gregoric, che con il sostegno di 54 consiglieri è stato eletto nuovo presidente del massimo organismo deliberativo. La sua controcandidata Clio Diabaté si è fermata a 12 voti. 2 le candidature pure per la vicepresidenza dell'assemblea, ovvero quella dell'altro isolano Roby Stuhle e della vallese Dea Markowski. A spuntarle è stata quest'ultima, che ha registrato 48 sostegni contro i 17 di Stuhle. Si è optato dunque per i nominativi che circolavano da tempo e caldeggiati pure dei presidenti Corva e De Marin. Il neoeletto presidente dell'assemblea Marco Gregoric si è dichiarato soddisfatto della fiducia ottenuta, che a suo dire ha superato le più rose aspettative.
1: Ma sì, l'esito del voto direi inequivocabile, forse anche oltre ogni immaginabile aspettativa, quindi sì, sono contento, un risultato che mi dà la carica per mettermi subito al lavoro al servizio di questa assemblea. Mi congratulo con la controcandidata per il risultato. Sto ancora realizzando un po' quel che è successo, però ecco, posso dire sicuramente che sento tutta la responsabilità del caso nel ricoprire questo incarico, perché ho un'esperienza anche nell'Unione Italiana. Non dobbiamo mai dimenticare chi ci ha preceduto, cosa ci ha lasciato in eredità. Abbiamo avuto grandi personaggi all'interno dell'Unione Italiana e dobbiamo cercare di essere degni di questa storia e di guardare al futuro e alle nuove prospettive.
0: A giocare a suo favore è stato sicuramente il suo carattere pacato, la volontà di ragionare, la volontà di arrivare dove è necessario a compromessi.
1: Ma alcuni così amici che mi criticano mi dicono che sono troppo moderato, troppo diplomatico. Io non riesco a fare diversamente, perché questa è anche la mia indole. Poi ovviamente bisogna fare delle scelte. Quel che posso dire è che quello che questa assise deciderà, quello diventa a quel punto per noi sacro, e tutti dobbiamo remare in quella direzione.
0: Forte proprio il suo richiamo di compattezza e di unità proprio sulle decisioni prese.
1: Ma sì, per come la vedo io personalmente, qua dentro ce ne possiamo dire di tutti i colori, sempre mantenendo rispetto delle persone, della dignità dei singoli consiglieri. Però, come dicevo, quando prendiamo una decisione a maggioranza, in base a come lo prevedono i regolamenti, quella diventa la decisione dell'Unione Italiana ed è un progetto poi da portare assolutamente avanti.
0: E cosa nota che lei gode del sostegno del presidente della Giunta e del presidente dunque di De Marin e di Corva? Riuscirà a guidare in modo indipendente il massimo organismo decisionale?
1: Ma io me lo auspico, sono convinto di sì, sono convinto anche nel rispetto degli altri due presidenti. Va poi ricordato che l'incarico di presidente dell'assemblea è ben definito nelle sue competenze e limiti e possibilità da statuto e regolamento di procedura. Io intendo attenermi a queste indicazioni e poi, come dicevo spesso, io qui non ho neanche potere di firma, rappresentativo per certi aspetti, mi considero come il primo inter pares, quindi il consigliere scelto tra i 74 che coordina, guida i lavori e cerca di rendere questo organismo nostro, che è molto grande perché è un Parlamento, ci sono parlamenti per il mondo che hanno meno membri, e cercherò di guidarlo affinché questo sia efficiente. Insomma.
0: Qual è il prossimo ruolino di marcia?
1: Ma devo innanzitutto confrontarmi con i due presidenti, se oggi le cose vanno come portiamo in porto tutti gli altri punti, ci rivediamo dopo l'estate. Per quanto mi riguarda, subito posso dire che mi metterò a lavorare sul programma dell'assemblea per il mandato.
0: Dopo la nomina del Comitato per lo Statuto e del Comitato dei Garanti, che saranno guidati rispettivamente da Neda Saincic Pilato e da Claudio Stokovac, si è passati alle modifiche statutarie necessarie per armonizzare il documento fondante con la nuova strutturazione dell'esecutivo che è stato allargato rispetto a quello dell'ultimo mandato. Paolo De Marina ha proposto una giunta composta da 9 membri che su richiesta di alcuni consiglieri ha promesso di portare a 10, introducendo lo sport come settore autonomo. Dopo una sintetica presentazione delle direttrici programmatiche, nel corso della quale De Marina ha puntato molto sull'identità, l'appartenenza, è seguito un breve dibattito ed in questo contesto, oltre che al disappunto per la presenza in giunta di uno dei golpisti del 9 gennaio 2024, è emerso pure un certo rammarico per non aver tenuto conto della chiave territoriale nella ripartizione dei settori, con il parentino e il bugliese poco rappresentati. Un solo esponente, troppo poco per un'area che conta 22 comunità degli italiani e per il bugliese che rappresenta il maggiore bacino di connazionali, si è sentito dire a Torre. Questa è stata forse più che una nota critica, un invito a dare spazio e voce nel futuro a un'area importante che De Marin sembra aver recepito. Messa ai voti, la sua giunta esecutiva su 59 votanti ha ottenuto ben 54 consensi. Soddisfatto Paolo De Marin.
2: Sì, l'ampio consenso e ancora più responsabilità per noi membri della giunta chiamati a gestire in parte l'Unione Italiana, e quindi è una responsabilità non di poco conto. Da subito, come ho già annunciato, siamo prossimi alla prima convocazione ordinaria della giunta, in cui ci confronteremo un attimo sulle linee guida programmatiche e cercheremo da subito di indirizzare i vari settori per l'ordinaria amministrazione, ma anche al contempo per capire quale programmazione innovativa vogliamo nel prossimo futuro. È una delle questioni, secondo me, che cui prenderemo da subito in analisi e quindi con anche un'azione diretta, è quella del nuovo registro della popolazione in Croazia, che è già partito, quindi c'è già una campagna governativa di informazione e divulgazione di questo nuovo sistema, e l'Unione Italiana deve essere alla pari di questa campagna informativa per quanto riguarda i nostri connazionali.
0: Puntando su quello che sarà il ruolino di marcia.
2: Sì, innanzitutto il ruolino di marcia, l'identità l'abbiamo definita in tanti modi, però l'identità è quello, la base della nostra comunità nazionale italiana, anche se è cambiata nel tempo, anche se è cambiata la società, però quello deve rimanere un pilastro fondamentale su cui dobbiamo poi far convergere tutta l'attività e tutta la forza, anche politica, per vedere ancora salda l'appartenenza a questa comunità nazionale italiana.
0: Ecco, interessante che lei ha puntato molto sul fatto dell'identità, prevedendo addirittura un settore dedicato a questa e preposto a questa questione.
2: Visto che, a differenza dei passati censimenti, in particolare stiamo parlando della Croazia, c'era un determinato periodo in cui si facevano ovviamente i censimenti, ora con questo nuovo sistema il sistema è aperto e attivo in continuazione, quindi non c'è un arco di tempo temporale ben preciso in quando puoi aderire a questo censimento fra virgolette e dichiarare la tua nazionalità, la tua madrelingua. E per questo ho ritenuto opportuno avere un settore dedicato solo a questo, perché ci sarà una continua attività rivolta a questo a questo aspetto.
0: Nel corso dell'assemblea costitutiva lei ha proposto delle necessarie modifiche allo statuto. Ci sono state delle perplessità da parte di alcuni consiglieri in merito?
2: Sì, innanzitutto trattiamo delle modifiche tecniche, perché abbiamo aumentato il numero dei membri della giunta e di conseguenza ho proposto la rimodulazione di diversi settori, di uno tra l'altro abbiamo parlato poc'anzi di identità e demografia, ma anche del settore nuovo bilinguismo, e in più credo che ho riproposto un settore storico che era sempre nelle mani, per così dire, del presidente della giunta esecutiva, che è quello dell'economia, finanze e bilancio. Quindi c'è stato anche, diciamo così, un po' un ripescaggio di quello che era una buona prassi di tanti anni fa. Quindi sì, sono state fatte le modifiche, ci sono state fatte anche delle proposte per alcune integrazioni, in particolar modo per l'attività sportiva, che io inizialmente ho proposto assieme ai candidati della giunta come un settore vicino al settore giovani, o ha accolto le proposte dell'Assemblea o rimodulato la modifica, attivando già da ora l'attività attivando già da ora l'attività sportiva come settore a sé.

0: Deve avere una sua valenza all'interno di quello che è la struttura della giunta esecutiva. Non mi sono permesso da farlo da subito come mia proposta, perché appunto dico per una questione finanziaria, però adesso lo accolgo e lo proporrò a una delle sessioni entro la fine dell'anno.
1: Ecco, si ritorna, mi sembra di capire, alle giunte di qualche tempo, di qualche mandato fa, quelle giunte con diversi settori, quelle giunte dove ci si confrontava un po' su un tutto. Sarà questo il suo intento?
0: Sì, è giusto ricordare anche il passato, la buona prassi del passato, e anche le giunte che veramente hanno lavorato sì collegialmente, ma anche con un confronto all'interno di questo organo, proponendo, confrontandosi, e quindi credo che in parte io ho rispolverato un antico metodo, però che ritengo sia per oggi un'innovazione, anche se antica.
1: Da ex presidente o da presidente uscente della Assemblea, diciamo così, lei anche oggi ha più volte dichiarato la centralità dell'organismo decisionale.
0: Assolutamente, anche se la giunta esecutiva col presidente in parte viene eletta direttamente da tutti i connazionali, questo non toglie la centralità dell'assemblea. Io nel passato ho sofferto anche più volte il fatto che veniva un po' trascurata questa centralità, e appunto perché avendo avuto questo percorso in passato da presidente dell'assemblea non mi permetterò di scavalcare in nessun modo la centralità dell'assemblea.
1: Un altro punto fondamentale del suo, seppur breve, discorso, diciamo così, anche visti i tempi lunghi della seduta costitutiva, comunque è stato quello di siamo al servizio del connazionale.
0: Certo, questo deve essere il motivo su cui dobbiamo sempre porci, in qualunque momento dobbiamo portare delle decisioni. Sì, le istituzioni, giustamente dobbiamo occuparci di tutte le strutture che abbiamo, però ogni nostro passo deve poi rispondere a una domanda ben chiara: quale beneficio ha il singolo connazionale e nel connazionale nella sua collettività? E questo è forse quello che, ahimè, senza diciamo il dito contro di nessuno, ma forse abbiamo da qualche periodo, di qualche anno, un po' ci siamo un po' allontanati dal connazionale, e dobbiamo rientrare in contatto diretto col connazionale ed avere sempre la visione, quando prepariamo i nostri progetti, se questo ha una rilevanza e se questo porta un beneficio per la nostra gente.
1: Un'estate lavorativa, da quanto abbiamo capito.
0: Certo, dobbiamo prendere subito la nostra programmazione, lavorare anche in estate, perché a settembre bisogna già pensare alla programmazione per il prossimo anno.
1: Oltre che all'applauso per De Marin e la sua giunta esecutiva, i consiglieri hanno omaggiato con un lungo applauso pure Maurizio Tremul, che per 35 anni è stato alla guida dell'Unione Italiana e che in questo mandato siede in assemblea come consigliere della Comunità degli Italiani di Bertocchi. A lui abbiamo chiesto varie cose, ma innanzitutto abbiamo voluto sentire come si è trovato nel ruolo di consigliere.
2: Ma come, secondo me, deve essere ogni consigliere, cioè mi sono preparato sulla documentazione, ho letto, ho controllato, ho confrontato le altre assemblee costitutive degli ultimi mandati, ho fatto tutta una serie di ragionamenti e ho esposto le mie ragioni e perplessità, con anche, come dire, una grande dose di comprensione, tenuto conto che l'assemblea costitutiva e che quindi si deve appena iniziare a ingranare, e ho cercato, come sono sempre stato, di essere costruttivo, con dei ragionamenti che vanno appunto a migliorare soprattutto l'efficienza e l'attività dell'assemblea, che dovrà tornare, come ho già avuto modo di dire, al centro del mondo della comunità nazionale italiana. Molto si sarebbe potuto dire anche sulla relazione della Commissione elettorale centrale, che oggi non è stata esposta, e credo non sia corretto. Dovremo tornarci su, perché quella relazione pone alcuni quesiti che spero saranno affrontati con spirito costruttivo, ma anche molto chiaro.

0: trasparente nelle prossime assemblee. Tutto sommato, quindi, una riunione che per me è sembrata abbastanza normale, anche scontata, anche perché abbiamo capito che c'è stato tutto un lavorio in queste settimane e mesi che ha portato ad avere un risultato di questo genere, che va bene. Anche io stesso ho votato la fiducia alla giunta esecutiva, ho spiegato le mie motivazioni, a parte una perplessità su un componente della giunta legato ai fatti fattacci del 9 gennaio 2024, ma ho dato fiducia, infatti ho votato favorevolmente. Poi dipenderà ovviamente da come si svilupperanno le cose, e quindi io posso dire che quello che dobbiamo fare tutti, e spero che lo faranno veramente tutti, perché anche oggi sono andati fuori a parlare pochissime persone su questioni importanti, anche su alcune commissioni, comitati importanti, non ci sono stati controcandidati. Era chiaro che i nomi erano già stati predisposti prima, le firme probabilmente raccolte già in anticipo, e questo è anche una questione sulla quale varrà la pena ragionare. In altri contesti, in altre assemblee invece c'era una pausa in cui si cercavano le firme e i membri da inserire, pensando anche alle professionalità che ognuno di loro ha. Questo è...
1: Ecco, lei ha avuto anche delle perplessità in merito alla modifica dello statuto inerente ai membri, al numero dei componenti della giunta esecutiva?
0: Sì, io ho fatto l'esempio che nel 2018, quando era presidente della giunta esecutiva Marin Corva, alla prima assemblea si è votato il programma e la giunta di 5 persone, e poi l'assemblea successiva si è modificato lo statuto e ampliato la giunta rivotata a 7 persone. Credo questa sarebbe stata la scelta migliore, ma a un certo punto va bene anche così. Io credo che pro futuro anche queste cose dovranno essere regolamentate meglio, come anche stabilire delle regole più elastiche sulle componenti della giunta esecutiva, sul numero, ma anche sui settori che si possono suddividere e ripartire. Ne avremo modo di parlarne.
1: In conclusione, possiamo dire che quella di sabato ottobre è stata una riunione pacata, conoscitiva. 2/3 dei consiglieri sono ormai dei veterani, ma ci sono pure molte facce nuove che hanno necessità di capire iter, formalismi e meccanismi di lavoro. Anche se nuova e alla sua prima esperienza in assemblea, la capodistriana Clio Diabatté si è fatta riconoscere come possibile futuro leader dell'opposizione interna all'organismo. Ecco che cosa ci ha dichiarato su questa prima seduta.
2: Beh, a caldo posso dire che sono un poco delusa, ecco, il tanto auspicato cambiamento, una rinascita del pluralismo democratico, del dibattito, del confronto, non c'è stato in questa prima seduta, e non credo, ahimè, ce ne sarà neanche a venire. La mia è stata una autocandidatura, per dirla tutta, perché proprio ho voluto scongiurare il fatto di fare un voto senza la possibilità di avere un'altra scelta. Ecco, da qui nasce l'essermi fatta avanti senza aspettative, ma con il mero intento di avere, insomma, una scelta.
1: Sei stata abbastanza, diciamo, polemica.
2: Sì, sono stata polemica in apertura dei lavori. Insomma, ho rilevato di essere stata informata dell'esistenza di un gruppo WhatsApp informale che ha praticamente diretto il voto odierno, e siccome sono stata informata di questa cosa ho voluto condividerla con tutti i colleghi consiglieri.
1: Senti, comunque, se c'è stato un gruppo WhatsApp di una parte dei consiglieri, abbiamo potuto capire che c'è stato anche un altro gruppo che ha operato.
2: No, assolutamente, il gruppo costituito su WhatsApp è più di una cinquantina di consiglieri eterodiretti, lo ripeto, quindi diretti da non membri dell'assemblea, e corrisponde più o meno ai voti che poi hanno preso anche il presidente e la vicepresidenta eletti, e il nome loro era già stato fatto e circolava, ed io ne ero già a conoscenza. Per quanto riguarda il nostro gruppo, cioè sono 3-4 persone che hanno preso parola, io mi auspico che nelle prossime sedute un attimino il dibattito si ampli e che pian piano anche gli altri consiglieri prendano voce.
1: In tutti gli interventi è stata ribadita l'indispensabilità del dialogo, del confronto, del rispetto delle diversità di opinioni, ma in un clima di tolleranza e correttezza, anche nei saluti iniziali da parte degli ospiti, come il deputato della CNI al Parlamento sloveno Felice Ziza.
3: Sono convinto che in questo mandato si potrà fare molto, ma soprattutto sottolineare il lavoro per quel che riguarda i diritti acquisiti, che dovranno essere quanto più attuati in collaborazione non solo con l'Assemblea ma con la congiunta esecutiva, con tutte le nostre comunità e con tutti i nostri comuni, con il territorio dove viviamo, e credo che i due deputati avranno anche una funzione molto importante, perché poi tutto sommato le cose iniziano a Zagabria e a Lubiana, e modificare quindi anche leggi, regolamenti, con parlando posso inserire anche la CAN costiera, chiaramente per quello che riguarda la Slovenia, e l'Unione Italiana per quello che riguarda sia Slovenia che Croazia. Quindi portare avanti quei discorsi che forse nei mandati precedenti venivano un po' messi da parte. E quindi parlare di scuole, parlare di come migliorare i nostri programmi, di come incentivare anche i nostri ragazzi che frequentano le nostre scuole medie superiori ad andare a studiare per diventare poi professori, maestri, docenti, giornalisti, quindi tutti quei quadri, quindi quel personale del quale noi abbiamo bisogno per mantenere la nostra cultura, quindi mantenere vive e attive le scuole, i nostri media e la cultura e tutto quello che ci circonda. Quindi bisognerà lavorare molto su questo, anche sui finanziamenti, ma sui finanziamenti è stato fatto molto nell'ultimo mandato, sia in Slovenia che in Croazia, e quindi io penso che effettivamente bisognerà lavorare sui diritti acquisiti.
1: Più politica dunque.
3: Ecco, io ho avuto un'esperienza molto positiva nel collaborare con Marin Corva nei due mandati precedenti, dal 18 quindi al giorno d'oggi, e sono convinto che in veste del deputato anche Marin Corva continuerà a collaborare almeno come prima, e penso che migliorerà ulteriore questa nostra collaborazione. Ne abbiamo già parlato in passato, ne abbiamo parlato in questi giorni e ne parleremo anche nelle prossime settimane e mesi. Io ho già programmato con lui una visita a Zagabria, ma non solo per salutarci e per fotografarci, ma per parlare di cose serie, quindi di fare dei punti programmatici molto importanti per il miglioramento e lo sviluppo e l'attuazione dei nostri diritti sul territorio nazionalmente misto, quindi anche a Zagabria e Lubiana. Io credo che comunque le cose funzionassero già bene, assolutamente, però questa è una fase storica dove si cambia un po' anche la generazione, quindi sono entrati in funzione, e quindi a dirigere l'Unione Italiana e anche al Sabor, quindi la generazione di mezzo, quindi quarantenni che hanno tanta voglia di fare, sono pieni di idee, di volontà, di grinta, e sono convinto che si lavorerà bene per tutti noi.
1: La vicepresidente della regione istriana Jessica Acquavita ha esortato tutti a puntare sugli argomenti e non sulle emozioni.
4: La regione istriana e l'Unione Italiana hanno sempre collaborato in modo positivo, portando avanti dei progetti seri, importanti per la comunità nazionale ma anche per tutta la nostra regione. Io sono certa che questa collaborazione proseguirà anche con questo nuovo mandato dell'Unione Italiana. L'ultimo progetto che ci ha visti impegnati insieme è stata la sottoscrizione del protocollo insieme ai comuni e alle città nominati nella delibera ministeriale croata che riguarda la tutela del dialetto istro-veneto, ma come regione abbiamo sempre mantenuto i rapporti con l'Unione Italiana su diversi temi che riguardano la nostra comunità nazionale, dalla novità del registro unico dei cittadini, passando per quelle che sono le questioni della maturità di Stato. La Regione organizza anche i coordinamenti con i vice sindaci, molto spesso allargati anche ai membri dell'Unione Italiana, per discutere sempre insieme di quelle che sono le sfide che abbiamo davanti. Ne avremo da affrontare parecchie, e credo che collaborare in sinergia sia l'unico modo per riuscirci.
1: Creare sinergia e rete, questo l'appello lanciato un po' da tutti.
4: Creare sinergia, creare rete, ma anche creare un luogo, quello dell'Assemblea dell'Unione Italiana, di dibattito in cui si possa confrontarsi, dialogare, puntando sugli argomenti, come ho detto, piuttosto che sulle emozioni, per cercare veramente di sostenerci gli uni gli altri per portare a casa gli obiettivi che alla fine interessano tutta la nostra comunità nazionale. Questo è l'unico modo, e io lo abbiamo visto anche in questo precedente mandato dell'Unione Italiana, ci sono delle cose che vanno sistemate. Io mi auguro che si riuscirà veramente a farlo, puntando su quella che è una collaborazione e uno scambio corretto tra tutti gli attori coinvolti, insomma, in quello che è il nostro mondo.
1: Al termine della riunione abbiamo sentito pure il presidente dell'Unione Italiana, Marin Korva, che da qualche giorno, ricordiamo, siede pure al Parlamento di Zagabria, dove ha sostituito il deputato storico dell'ACNI, Furio Radin.
5: È stata un'assemblea, una sessione molto, molto lunga e impegnativa, però devo dire che con piacere che vedo che l'Assemblea ha sostenuto un completo ricambio generazionale, sostenendo dapprima, ecco, nell'ambito dell'Assemblea, poi anche nell'ambito degli organi e anche nell'ambito della Giunta esecutiva, un ricambio. Penso che questi cambiamenti possono portare a nuove idee, possono portare a uno sviluppo per la comunità nazionale italiana, e ovviamente auguro a tutti quanti un buon lavoro, e sicuramente potranno contare anche sul mio aiuto qualora sarà necessario.
1: Lei in pochi giorni in pratica ha assunto due incarichi importanti, quello di nuovo parlamentare a Zagabria, e quest'oggi anche ufficialmente le redini dell'Unione Italiana.
5: Sì, ecco, devo dire che sono molto orgoglioso di questi incarichi. Ho dedicato gran parte della mia vita alla comunità nazionale italiana, sia nell'ambito della mia comunità, sia poi successivamente anche nell'ambito dell'Unione Italiana, che ho avuto l'onore di far parte, cioè proprio in tutti i sensi, per oltre 20 anni. D'altra parte sento una grande responsabilità per questi importanti incarichi, perché da una parte, da onorevole, dovrò battermi per i nostri diritti e anche per un sostegno finanziario che in questi anni, grazie al lavoro di Radin, ci hanno aiutato tantissimo, e d'altra parte anche battermi per quelli che, diciamo, sono le questioni politiche legate all'Unione Italiana. Come ho detto già in diverse occasioni, quello che intendo fare è rafforzare le collaborazioni, i rapporti, e essere più presente sul territorio della Nazione Madre, e anche creare i presupposti che ci sia, ecco, uno sviluppo ulteriore dell'Unione Italiana. Penso che con questa squadra che è stata eletta oggi, questo sarà un obiettivo, insomma, reale.
6: Dentro i fatti. Attualità, commenti e confronti.
1: Noi per oggi ci fermiamo qui. Da Lionella Pausina, Qua Vita, a tutti un grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata, e a risentirci in uno dei prossimi appuntamenti estivi con Dentro i Fatti.

0: Charts, le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.
1: Un saluto da Andrea F, ben approdati ad Album Charts, classifica internazionale, assaggio, anticipazione del nostro featured album, l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Nella nostra diretta domenicale, grosso modo nello spazio 18-19, replica serale, anzi notturna, alle 2 del mattino e serale il martedì sera. Album Charts, come sempre, vi arriva qui dall'ineffabile 1170-1170, leggendari di questa leggendaria emittente che è Radio Capodistria, 1170 in AM, la radio con il sapore di una volta. C'è qualcuno fra voi, lo so, che è abbastanza giovane da non aver mai sentito la radio in AM, c'è ancora, andate a sentire l'emozione del suono della radio vintage. In FM stereo RDS invece, con tutta la bellezza della stereofonia, 97.7, 103.1, 103.6, 97.7, 103.1, 103.6, in radio digitale DAB per un suono ancora migliore cercate Capodistria, siamo noi, non soltanto questa caldissima, rovente cittadina qui sulla costa adriatica. Il suono digitale vi arriva anche dal nostro sito web ufficiale, in streaming, completamente in chiaro, completamente gratuito, senza account, password, registrazioni. Importante, da altre parti vi rompono le scatole, perdete la privacy, i vostri dati, la carta di credito, tutto quello che volete, la faccia anche, però invece da noi no. Digitate semplicemente www.radiocapodistria.si e lì andate a trovare un player, basta schiacciare e parte tutto in automatico. Coordinate somministrate, siamo pronti a partire con la classifica. La prima, quella di quelle che noi vediamo, è quella britannica, poi quella statunitense, poi quella italiana, in coda il featured album, una top 100 compilata dall'Official UK Charts Company. Prima di entrare nella top 10 e sentirci tre brani per tre dischi e tre artisti, andiamo a curiosare nella zona bassa. Numero 100 c'è Sade con The Best of Sade. Io scelgo sempre qualcosa dal passato, ma qui ci sono due dischi che mi obbligano a una scelta. Numero 99, Private Investigations, la compilation con The Best of Dire Straits e Mark Knopfler. Numero 98, Dire Straits, con Sultans of Swing, The Very Best of Dire Straits. E allora, se parliamo del meglio, ci sta la title track di questa compilation.

Sultans of Swing, Dire Straits, quando si dice il suono di una grande, leggendaria chitarra. Mark Knopfler, 1978, pensate, in piena epoca punk, uscirvene con una band così, fregandovene delle tendenze, fregandovene dei suoni, è assolutamente entrare nella leggenda. Abbiamo aperto la grande album charts di oggi, classifica britannica, hanno due compilation, numero 99 e numero 98, e così entriamo nella top 10. Numero 10, The Highlights, firmato The Weeknd, la sua compilation. Numero 9, dall'America, Noah Kahan con The Great Divide. Drake con Iceman e il suo guanto di brillanti, che sembra quello di Michael Jackson, alla numero 8, e subito sopra c'è Michael Jackson alla numero 7 con Thriller. Numero 6, 50 Years Don't Stop dei Fleetwood Mac, festeggia le 400 settimane di presenza in classifica questa compilation. Parlando di grandi chitarre, anche quella di Lindsey Buckingham ogni tanto tirava fuori dei riff e dei giri di chitarra non male, come quello mitico di Rhiannon.

mitica Rhiannon dei Fleetwood Mac, da un disco storico che era Fleetwood Mac, l'album omonimo 1975. Come suona bene questa canzone? Classifica britannica: 50 Years Don't Stop alla numero 6, Olivia Dean, The Art of Loving alla numero 5, numero 4 Harry Styles, che dice che bisogna ancora e sempre andare in discoteca occasionalmente, però baciare tutto il tempo. Siamo d'accordo? Kiss All the Times, Disco Occasionally è il titolo dell'album. American Girls, questa serie di ragazze che a quanto pare hanno catturato i suoi amici e che lui racconta.

dedicato a tutte le eventuali ragazze americane all'ascolto, o no, ai loro mariti magari, visto quello che canta Harry Styles. American Girls, Kiss All The Time, Disco Occasionally, numero 4 in Inghilterra, terza posizione di Essential Michael Jackson. In testa c'è ancora Olivia Rodrigo con You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love. Ma la numero 2, nuova entrata, c'è Miles Smith che arriva da Luton in Gran Bretagna. Questo è il suo primo album, l'album di debutto raccoglie dei singoli di grande successo come Stargazing, che oramai è da 2 anni che era in circolazione, quindi pian pianino è arrivato al disco. L'ultimo singolo in ordine di tempo, che è anche la traccia che apre il disco, si intitola My Mess.

0: My Man Slew e Miles Smith in uno spazio ideale che esiste in una zona d'ombra fra Shaboozy, per esempio, e fra i Mumford & Sons, a dir la verità, con questo brano che è uno dei singoloni e anche la traccia che apre il suo album My Mess, My Heart, My Life, il suo album di debutto questa settimana numero 2 nella classifica inglese. Passiamo a quella americana, alla top 200 di Billboard. 200 posizioni sono tantissime, come sempre ci accontenteremo di qualcosa intorno alla numero 100 per non sballare troppo le altre chart. Numero 200 c'è Daniel Caesar con Freudian. Se andiamo verso la centesima posizione, dove c'è Drake con Thank Me Later, per evitarlo accuratamente come sempre faccio, potremmo salire alla numero 87, dove c'è un disco di Taylor Swift che da un po' di tempo non sentivamo. Questa ne era la title track, Lover.
1: Album Charts, le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.

Lover, Taylor Swift. Quando ve lo dice così, naturalmente vi mettete tutti in fila per diventare i suoi lover. Numero 10 nella classifica americana, Arirang, BTS. Numero 9, Olivia Dean con The Art of Loving, che in quanto amore ha forse un approccio, diciamo, un po' più delicato, un po' più soulful, un po' più vecchia scuola, come la sua musica, So Easy to Fall in Love.

It's so easy to fall in love with me, aggiunge alla fine Olivia Dean dalla classifica ufficiale americana. Ci siamo ascoltata da The Art of Loving numero 9, numero 8 c'è Morgan Wallen, One Thing at a Time, Michael Jackson, due dischi in classifica con Number Ones alla numero 7, Thriller alla numero 6, Noah Kahan ben piazzato anche qui con The Great Divide alla numero 5, Morgan Wallen anche lui due dischi in classifica, sta alla numero 4 con I'm the Problem e nessuno smuove dalla zona alta della classifica Dandelion di Ella Langley, che oggi ci dice che è di nuovo tempo di scegliere il Texas. Se state pianificando una vacanza al caldo, nel deserto, con i cavalli, ecco, fate come dice lei, choose in Texas.

Insomma, se vi trovate al bar a bere del whisky da soli, state scegliendo il Texas. È un po' la formula che racconta Ella Langley in questo brano. Fra gli autori c'è anche la grande Miranda Lambert. Non a caso è un successone dalla classifica americana, numero 3 l'album Dandelion. Seconda posizione Drake con Iceman. In testa c'è You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, Olivia Rodrigo, che naturalmente è con noi in questi giorni con quello che è stato il nostro sigla single della settimana. Una collaborazione che nessuno si aspettava, una cosa assolutamente brillante. Robert Smith dei The Cure a duettare con lei, non me lo sarei mai immaginato, ammetto, e ne è uscito un capolavoro intitolato What's Wrong With Me.

0: Mi sa che tu sei quello che non va con me. Una canzone d'amore al contrario, solo così poteva esistere nella collaborazione fra Robert Smith, la voce dei The Cure, e Olivia Rodrigo, un singolo bellissimo da You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, disco al vertice della classifica americana. Siamo pronti a passare alla terza ed ultima chart che noi vediamo, quella italiana, la classifica della FIMI, Federazione dell'Industria Musicale Italiana, Federazione, mi sono mangiato mezza parola, una top 100 anche questa, centesima posizione c'è Fra Quintale con Regardez Moi, noi ci fermiamo decisamente un pochino più su per ascoltarci della musica anche diversa che si può da questa classifica, dove non sono tanti i dischi internazionali ultimamente. Per esempio la numero 80 è una nuova entrata, fra virgolette, perché insomma qualche capatina in classifica già l'avrà fatto, What's the Story Morning Glory, addirittura nella sua 30th Anniversary Deluxe Edition. Ebbene, un disco che compie 30 anni e più, l'album storico degli Oasis, era il loro secondo disco in studio che conteneva dei successoni come quello che ascoltiamo adesso.
1: Album Charts, le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.

buono oggi almeno, dicevano gli Oasis, Don't Look Back in Anger, grande canzone dalla classifica italiana, zona bassa della classifica, ci siamo trovati questo loro storico album. Entriamo nella top 10, una top 10 che inizia da numero 10 con Joliet, Dio lo Santo secondo, numero 9 Amatore di Samurai J, numero 8 Bad Bunny con The Beat e Rarmas Photos, e numero 7 c'è Achille Lauro con il suo Comuni Immortali. Achille Lauro con il suo Comuni Immortali.

0: Fuoco d'artificio. Sesta posizione, subito sopra Achille Lauro, ci troviamo anche Bresh con Mediterraneo dopo il mare, disco estremamente bello, questo va assolutamente detto. Bresh da un po' di tempo che, come sapete, ci ha conquistato e convinto, e così continuiamo anche a sentirlo.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Numero 5 invece c'è Olivia Rodrigo con You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, subito sopra a Brescia. Quarta posizione per Shiva con Vangelo. Tutta vita sempre di Olly è la numero 3. Seconda posizione Joliet, Tutto è possibile. L'unica vera novità sta in testa, dove c'è ultimo con Il giorno che aspettavo. Il giorno che aspettava un sacco di singoli in circolazione, compreso il suo acquario molto autobiografico, o questo che si intitola Romantica.
2: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Romantica di ultimo, siamo arrivati praticamente in dirittura d'arrivo per quanto concerne la nostra album charts di oggi, la classifica italiana che vede proprio al vertice il nuovo disco di ultimo, come dicevamo, intitolato Il giorno che aspettavo. Come simbolo, proprio in copertina c'è un simbolo dell'infinito a indicare che forse la fedeltà dei fan nei confronti di ultimo potrebbe essere appunto infinita. Allora, noi con questo praticamente ci stiamo avvicinando alla zona addirittura d'arrivo, zona tiriamo i remi in barca, dove andremo a parlare di quello che è il nostro featured album, il solo e unico album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. È il nuovo disco di una band britannica che esiste da un sacco di tempo, dal 1990, si chiamano Embrace, sono arrivati con questo ultimo album al loro ottavo disco in studio, se non mi sbaglio, o nono disco in studio addirittura, si intitola Avalanche, che significa valanga, e questa settimana ha avuto un po' un effetto valanga e francamente devo dire che un pochino mi dispiace. Vado a spiegarmi, dico un pochino mi dispiace perché questo loro album è finito praticamente fuori dalla classifica britannica, dove la settimana scorsa era entrato di prepotenza nella top 10, questa settimana mi aspettavo di trovarlo almeno nella top 20 o qualcosa del genere, ma invece se n'è proprio andato. In compenso invece è accaduto che quello che era il nostro album della settimana scorsa, Recreated, il primo disco dei Placebo, ricreato e rifatto da loro, è arrivato alla numero 14. Chissà, forse il pubblico inglese ascolta con troppa fedeltà album charts e quindi ci ha seguiti fin troppo alla lettera. Quindi, sentendomi in colpa per gli Embrace, sto scherzando, naturalmente ve li faccio ascoltare oggi con quello che è uno dei singoli estratti da questo album, Up In Your Feelings, che diventa una traccia e un singolo dal nostro featured album. Avalanche, Valanga, il nostro disco della settimana. Prossima settimana ce ne sarà un altro e come sempre lunedì nell'ambito di pomeriggio ore 4, anzi della sua permutazione estiva, perché siamo in estate, cioè estate freschi, ce lo ascoltiamo nella fascia 17-17.30 per chi ci ascolta in nottetempo dall'1 alle 1:30 del mattino. Con questo un ringraziamento al mio staff tecnico per la messa in onda, a tutti voi per l'ascolto, la fedeltà, eccetera, eccetera. Un abbraccio agli amici nottambuli da Andra F e naturalmente a domenica prossima, alla prossima Album Charts.
1: Featured Album, l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria.
0: Il disco nuovo degli Embrace, il loro nuovo album intitolato Avalanche.

0: Benvenuti su Suoni all'Alba. Tante novità e chi le racconta. In studio Giulio Berghella.
1: Ben ritrovati amici su Suoni all'Alba. Giulio Berghella vi dà il benvenuto in questa nuova puntata del programma che ogni settimana accende i riflettori sulla musica, sulle nuove produzioni discografiche e sulle storie che prendono vita attraverso le canzoni. Anche oggi avremo il piacere di incontrare artisti provenienti da mondi diversi, accomunati però dalla stessa passione: raccontare emozioni, esperienze e visioni del presente attraverso la musica. Interviste, curiosità e nuovi brani da ascoltare. Scopriremo percorsi artistici che meritano attenzione. Quindi mettetevi comodi, alzate il volume e lasciatevi accompagnare in questo nuovo viaggio tra note, parole e emozioni. Sta per iniziare una nuova puntata di Suoni all'Alba, dove il futuro, come sempre, suona oggi.

0: Bene amici di Suoni all'Alba, ci siamo, apriamo questa puntata con una canzone che parla di uno dei sentimenti più profondi e autentici, la scelta di restare accanto a qualcuno giorno dopo giorno. Il nostro primo ospite è Roberto Tropea, cantautore calabrese cresciuto a Milano, che presenta Per Sempre Noi, una ballad pop intensa e luminosa dedicata a un amore maturo, costruito sulla presenza, sulla fiducia e sulla condivisione della fragilità. Un brano che racconta il significato di un per sempre concreto, fatto di piccoli gesti quotidiani e della volontà di affrontare insieme le sfide del tempo. Ma per saperne di più, qui a Suoni all'Alba è con noi Roberto Tropea. Ciao Roberto, benvenuto.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Ciao, buonasera. Ciao. Roberto, allora, il titolo di questa canzone, l'abbiamo detto, è Per Sempre Noi, che racconta questo amore, un amore molto lontano da quelli che sono gli stereotipi romantici, no? Ecco, raccontaci un po' come è nata l'idea di scrivere questa canzone.
1: Questa canzone è nata da mia nipote, che è rimasta insieme al suo compagno 22 anni. Per una serie di problemi non si sono potuti sposare prima, e a 22 anni si sono sposati e mi ha detto: zio, scrivimi qualcosa di carino. Io ho chiesto loro esattamente quali erano le problematiche e lui fa: siamo insieme da 22 anni, frequentiamo più o meno gli stessi posti, poi io, siccome lavoro diversamente da lei, nel senso che lei è setista e quindi si alza dopo, io gli do un bacio, me ne vado, e poi lei ha sempre paura di tutto, e quindi da lì, da questi quattro pezzi, sono riuscito a comporre questo brano da paura e panico, perché a sentirlo proprio spiega un amore vero, certo, che ti sta sempre vicino e che non ti abbandona mai, neanche nei momenti più difficili.
0: Sì, in effetti la canzone parla di presenza piuttosto di promesse, no? Pensi che oggi sia difficile trovare delle relazioni costruite proprio sulla continuità, no? Sull'impegno reciproco? C'è questa difficoltà nel mondo di oggi?
1: Sì, sì, c'è veramente una grande difficoltà. Io, per esempio, quando arrivo a 10 anni, di solito le cose mie si disfano, tranne ultimamente con la ragazza che sto adesso, che con lei siamo riusciti ad arrivare a 10 anni, siamo ancora insieme. E qui ho detto: qui ti scriverò un brano anche per te a questo punto.
0: Certo, vabbè, è una ispirazione.
1: Anche se non sono 22 come loro, però vabbè.
0: Certo. Ecco, dal punto di vista musicale, dal punto di vista del sound, hai scelto una ballad pop che sicuramente è molto delicata. Avrei
1: preferito fargli una canzone rock, sempre con magari le stesse parole in versione rock, perché per me il rock è la mia vita, diciamo. Mentre a lei, mia nipotina, il rock non piaceva, e quindi ho dovuto mettermi a fare una cosa un po' più soft rispetto a quello che normalmente è, come per esempio se andiamo a vedere Volo Libero oppure Vittime della Strada, che sta uscendo adesso il 26, sì, sono completamente rock, sono due canzoni che vanno su, certo non è hard rock, però è emotivo rock.
0: La tua storia artistica nasce dalla scrittura di poesie, scrivevi poesie insieme a tua sorella, ecco, continui a farlo?
1: Le mie sorelline, io ho altre due sorelline che giocavamo, nel senso, a scrivere, poi alla fine le mie erano più belle, poi loro mi offendevano dicendomi che non si è proprio uomini quelli che scrivono le poesie, poi in realtà tutti i grandi della storia erano tutti poeti maschili, poi vabbè. Diciamo sta.
0: Ecco, però poi c'è anche la musica, no? La musica per te è una passione, insomma, c'è stato magari anche un momento in cui qualcuno ci si ferma anche per un momento, ma poi si ritorna. Ecco, cosa ti spinge a scrivere canzoni?
1: A me mi spinge a scrivere canzoni da sempre. Io, per esempio, ho una quarantina di basi di canzoni che addirittura non ricordo neanche più l'armonia di queste canzoni, le ho scritte, sì, perché le ho scritte nell'arco del tempo fino a oggi, però diciamo qualcosa come armonia non me la ricordo proprio. Ma quello è il meno dei mali, anche perché ormai con la casa discografica dove mi sono aggregato per iniziare a mandare in giro i miei pezzi, loro sono molto propensi ad aiutarmi, infatti ho una vocal coach che mi aiuta, anche perché io sono un autodidatta, nel senso, certo, a me piace scrivere. Difatti quando mi hanno detto: ma tu esattamente della musica cosa vuoi? io ho detto: hai presente Battisti? E loro: Battisti però è un personaggio, cioè non è una voce facile. Ho detto: certo. Battisti non c'entra nulla, a me interessa fare Mogol, gli ho detto, perché a me piace scrivere più che interpretare e cantare le mie canzoni. Mi piacerebbe scriverle e trovare poi dei ragazzi bravi che hanno studiato veramente, non come me che sono, ho copiato tutti i cantanti, tutte le loro canzoni, tutte le loro mosse. Quando c'è, cioè, un cantante deve avere una sua propria personalità,
0: certo.
1: Io adesso con la mia vocal coach cercando questa personalità che fino adesso, diciamo, non avevo neanche bisogno di cercare, anche perché per fare una canzone sembrava che mi dovessi vendere una casa, un rene, un occhio, cioè, no, perché ho sempre trovato persone che alla fine volevano solo tanti soldi ma non ti portavano mai da nessuna parte, quindi alla fine ho dovuto lasciare sempre e continuare a lavorare, perché era l'unica cosa che mi continuava e mi permetteva di vivere, perché senza lavoro non puoi fare nulla.
0: Certo, è un mondo difficile sicuramente.
1: Sì, persone giuste, e allora la cosa cambia, capito?
0: Certo. Ecco, visto che ti piace scrivere, le tue canzoni si sente, sembrano nascere da esperienze vissute. Sì. Ti piace scrivere quello che vedi, la realtà, non ti piace molto sceneggiare, insomma, no?
1: No, mi piace di più quello che hai vissuto, perché quello che hai vissuto, almeno io ho visto che quello che ho vissuto io, bene o male, l'hanno vissuto più o meno tutti. E quindi diciamo che la maggior parte delle persone, il 90% delle persone, si ritrova dentro le mie canzoni. Difatti, quando avevo scritto Volo Libero,
0: sì,
1: con chiunque parlavo e mi fa: sai che mi sembra una storia vissuta da me questa, perché è uguale, identica, c'è, cioè, gli stessi particolari, le stesse cose. Io ho detto: ma sinceramente è una cosa che ho vissuto io. Però piano piano ho cominciato a capire che il mio vissuto è più o meno come quello di tutti gli altri, quindi chi in un modo, chi in un altro, però siamo più o meno tutti uguali.
0: Certo.
1: Non è che cambiamo, siamo sempre sulla stessa terra, fatta delle stesse cose, fatti come la terra, quindi più o
0: certo,
1: meno.
0: Certo, assolutamente sì. Poi la musica, le canzoni hanno questa missione, no? Quella di coinvolgere e condividere con gli altri, sicuramente sì.
1: Sì. Soprattutto questo, sì.
0: Ecco, tu hai anche un'esperienza come DJ a Milano, no?
1: Sì, io ho lavorato 5 anni giù al Basset Town. Gianni, proprietario, abbiamo fatto la musica che era gli anni della prima musica sperimentale con DJ Panda, mm-hmm, Mollella, Falzetta, cioè c'erano tutti quelli della musica che adesso sono tutti grandi, sono tutte persone grandi. Comunque ho iniziato a quegli anni lì, e quindi sono sempre stato a tempo con la musica. Difatti, mm-hmm, c'era Tieni il Tempo. Le gambe con le mani, tieni il tempo.
0: Comunque quell'esperienza poi entra anche nel tuo percorso artistico, no? Perché sicuramente è stata un'esperienza che in qualche modo segna anche il tuo modo di fare musica.
1: Sì, quello sì, perché diciamo che sono nato anche con loro. Io la prima cosa che avevo inventato è stata, perché ero lì nella mia cameretta che facevo tutti i cartoni animati, Pinocchio, robe varie, e poi a un certo punto c'è stato, se non sbaglio chi era, Albertino, ha tirato fuori i cartoons.
0: Sì,
1: cioè
0: sì,
1: ha detto:
0: sì,
1: ma dai, ma quello, perché io siccome andavo a comprare i dischi che c'era Emilio la notte, mm-hmm, non vorrei che Emilio la notte ha detto qualcuno qualcosa e mi hanno rubato
0: e ti hanno rubato l'idea.
1: Mi hanno rubato l'idea, sì, però vabbè, non puoi dirlo perché
0: non
1: è una cosa che magari può essere
0: vera.
1: Allora stai con me, le persone si conoscono e gli ho detto: guarda, c'è questo ragazzo che sta facendo questa cosa, quello magari l'hanno trovato interessante e l'hanno sfruttata.
0: Allora c'è questo singolo, però già mi dicevi che il 26 esce un nuovo singolo, già Bello che è pronto, quindi insomma
1: Bello
0: sì.
1: Bello che è pronto, è anche pesante.
0: È anche pesante.
1: Parla delle vittime della strada. E lì ne abbiamo tanto da dire. Io poi ho avuto un'esperienza personale, perché ho un nipote di 19 anni che è morto su incidenti stradali. Un padre che è morto sempre su incidenti stradali.
0: Accidenti, sì, sicuramente è un argomento che va sensibilizzato, perché fino a stamattina vedevo nei telegiornali ragazzi che sono morti in incidenti stradali. Insomma, è una piaga, assolutamente
1: grazie.
0: Sì. Bene, Roberto Tropea, il singolo si intitola Per sempre noi, un brano che ci ricorda che l'amore più forte non è quello che promette l'eternità, ma quello che sceglie ogni giorno di esserci. Una canzone sincera, delicata, che mette al centro il valore della presenza, della condivisione e della fiducia reciproca. Roberto, io ti ringrazio di averci dato questa tua testimonianza, di essere stato qui con noi a Suoni all'Alba.
1: Io vi ringrazio ancora.
0: Ciao Roberto, in bocca al lupo. Ciao. Alla prossima, e a questo punto insomma ci risentiremo presto per il nuovo singolo, dai.
1: Perfetto, ti ringrazio, gentilissimo.
0: Ciao, sì. Alla prossima, ciao, grazie.
1: Alla prossima.
0: Ciao, ciao, ciao. Il nostro secondo appuntamento musicale ci porta dentro uno di quei momenti che tutti, almeno una volta nella vita, abbiamo vissuto o temuto di vivere. Quando due persone si guardano negli occhi e comprendono che l'amore da solo potrebbe non bastare più. Il protagonista di questo spazio è Jimmy J. Daka, artista sammarinese che con il suo nuovo singolo eccezionale affronta con grande sensibilità il tema delle distanze emotive all'interno di una relazione. Non è una canzone sulla fine di un amore, ma sulla presa di coscienza che a volte due persone, pur volendosi bene, possono desiderare cose diverse dalla vita. Da una parte il bisogno di stabilità, dall'altra il desiderio di libertà e di movimento. Due visioni che non si scontrano, ma che lentamente si allontanano. Eccezionale racconta proprio quell'istante sospeso in cui non esistono colpevoli, non esistono torti o ragioni, ma soltanto la consapevolezza che continuare significherebbe chiedere all'altro di rinunciare a una parte di sé. Musicalmente il brano unisce la sensibilità cantautorale di Jimmy J. Daka a influenze soul ed elettroniche, costruendo un'atmosfera intima e contemporanea che accompagna perfettamente il racconto emotivo. La voce rimane sempre al centro della narrazione, lasciando emergere tutta la vulnerabilità di un testo che parla di separazione, ma anche di rispetto, maturità e amore autentico. Dopo un percorso che lo ha visto crescere tra produzioni indipendenti, importanti numeri sulle piattaforme digitali e collaborazioni significative come quella con Valentina Monetta, Jimmy J. Daka conferma la propria capacità di raccontare emozioni universali attraverso una scrittura diretta e sincera. Eccezionale è una canzone che parla di tutti quei legami che non finiscono per mancanza d'amore, ma perché la vita conduce in direzioni differenti. Ed è proprio questa verità, tanto semplice quanto difficile da accettare, a renderla profondamente umana. E adesso ascoltiamola. Eccezionale. Lui è Jimmy J. Daka, qui a Suoni all'A.

Giacchetti, tu che vorresti benzina nemmeno se potessi. Io che ogni 2x4 ce l'ho su un carro attrezzi. Quando ti offendi invece risplendi. Vedo i tuoi riflessi ma dentro gli specchi. Non sono più chi sono e faccio quel che non faresti. Il bello della vita è divertirsi con se stessi.

Bentornati sulla Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Anche questa settimana la musica italiana indipendente si conferma in grande fermento e la classifica regala nuovi protagonisti, nuove sorprese e tante conferme. Sul podio tre proposte energiche e personali. La corsa nella top 10 è più accesa che mai e la top 20 continua a mettere insieme alcune delle voci più interessanti della scena contemporanea. La scena indipendente italiana continua ad evolversi e a sorprendere, dalla posizione numero 20 fino alla vetta. Parte adesso una nuova classifica Indie Music Like. E si parte dalla 20ª posizione, che vede una new entry, Espana Circo Este con Tornerà. E alla numero 19 è altra new entry, Laila Alabash, California Mediterranea.

posizione numero 18 Simon Tigre con Vanta, e alla numero 17 troviamo Andrea Chimenti con la featuring di Mauro Ermanno Giovanardi, Yuri. Numero 16 per Maria Antonietta e Colombra, Senza vestiti, e alla numero 15 in salita Saif con Sex on la Santa. Posizione numero 14 per le bambole di Pezza, Porno, e al gradino numero 13 della classifica Dito nella piaga, Businessman. Ed è la numero 12 la posizione di Coez con Niente da nascondere, e alla numero 11 Max Gazzè, Intermezzo bianco. Ed eccola la top 10, numero 10 Di Martino, Fluire degli argini.

discesa alla numero 9 Fulminacci, Maledetto me, e alla numero 8 Fra Quintale con Aranciata. Posizione numero 7 per Gue, Tony Pitoni e Shablo, Cadillac. E al gradino numero 6 della Indie Music Like di questa settimana, i Pinguini, Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento.

Posizione numero 5, Willy Peyote, Kodak. E con uno sguardo verso il podio, alla posizione numero 4, Liberato e Mahmood con Indo Street. Ed eccolo il podio di questa settimana. Numero 3, Madame, Mama non Mama.

0: pensiero e tu.
1: Posizione d'onore numero 2, ministri, gente che si ostina a vivere. E alla numero 1 della Indie Music Like di questa settimana si conferma l'amante, una magia più forte della morte.

0: sia più forte della morte. Sei tu, sei tu, sei tu. Quante volte te l'ho detto.
1: E si chiude qui anche questa settimana la Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Una classifica che continua a rinnovarsi tra nuove entrate, conferme importanti e artisti capaci di sorprendere settimana dopo settimana. La musica continua a cambiare, a sperimentare e a raccontare il nostro tempo. E noi qui a seguirla insieme a voi settimana dopo settimana. Grazie per averci accompagnato in questo viaggio attraverso le 20 canzoni più amate della scena indipendente italiana. L'appuntamento con la Indie Music Like è per la prossima settimana. Da parte mia e da parte di tutti noi un saluto, buona musica e buon proseguimento. Alla prossima classifica, naturalmente.

0: Ed è il momento del nostro terzo ospite, una delle voci italiane più autorevoli e apprezzate del panorama lirico internazionale. Dai palcoscenici del Metropolitan di New York alla Scala di Milano, passando per l'Arena di Verona, il Covent Garden di Londra e i più prestigiosi teatri del mondo, il suo nome è sinonimo di eccellenza artistica. Con noi ritorna Fabio Armiliato, che presenta il suo ultimo brano dal titolo Se fossi Morgana, una canzone originale che unisce lirica, suggestioni teatrali e atmosfere fiabesche in un racconto musicale raffinato e affascinante. Una canzone che esplora il tema della trasformazione, della magia e della femminilità simbolica, muovendosi tra realtà e immaginazione con grande eleganza interpretativa. E diamo il benvenuto al maestro Fabio Armiliato, qui a Suoni all'Alba.
1: Grazie per questa bellissima introduzione. Diciamo che è sintetizzato benissimo tutto quanto, potrei dire grazie e basta.
0: No, vabbè, facciamoci anche due chiacchiere perché è importante, per capirne di più su questo bellissimo singolo che abbiamo detto, si intitola Se fossi Morgana, che è un brano sicuramente molto particolare nel suo repertorio. Ecco, sì. Che cosa può raccontarci di questo brano?
1: È, come ha detto, una fiaba sonora, un inno alla femminilità in tutti i sensi, che prende forma attraverso un'orchestrazione raffinata, suggestiva, quella di Massimo Max Zennaro. E la cosa particolare è che ho usato una vocalità più strumentale proprio per fare capire un senso diverso da quello che è lo stereotipo un po' del cantante lirico, del tenore, cioè di usare la voce in maniera espressiva e che possa arrivare anche a colpire l'attenzione anche di chi dell'opera lirica magari non conosce le dinamiche, e quindi un uso più giocato sulla parola, su alcune dinamiche più sussurrate, proprio per legarsi all'intreccio sonoro musicale creato dal maestro Zennaro.
0: Ecco, infatti il brano sembra muoversi, no, tra lirica, teatro musicale, racconto fantastico. Sì. Possiamo dire che è una sperimentazione. Quanto le piace esplorare territori espressivi diversi rispetto a quello che è un repertorio operistico tradizionale?
1: La cosa bellissima è proprio il fatto di volere creare dei ponti diversi anche tra noi interpreti e ascoltatori. Ecco, diciamo che non ci si deve mai fermare agli stereotipi, perché anche la musica lirica ha bisogno di novità, ha sempre bisogno di nuovi interpreti che danno con la loro personalità moderna un senso diverso alle parole. In questo caso c'è un vantaggio in più, che si crea qualcosa che non esisteva prima, quindi qualcosa di nuovo, qualcosa di magico proprio nella novità anche della ricerca sia vocale che anche della ricerca di un pubblico diverso che possa apprezzare questa unione tra teatro, musica che ci appartiene, perché la musica lirica è sempre comunque un patrimonio immateriale dell'UNESCO che certo. Noi ne abbiamo come punto di riferimento da 5 secoli, ma dobbiamo proprio creare questi ponti affinché i giovani si innamorino sempre di più di queste sonorità e possono magari farle diventare proprie anche in un discorso di crescita insieme, ecco, perché proprio serve questo, serve di ritrovare un pubblico anche sempre più giovane che possa capire queste ricerche, queste dinamiche.
0: Morgana è una figura che attraversa la letteratura, attraversa il mito dei secoli, esatto. No? Come mai la scelta di questa figura, di questo personaggio?
1: Beh, Morgana è una potente maga, quindi anche nel testo si dice sono Morgana, una strega, una fata, una maga, e diciamo che è uno di quei miti che è stato utilizzato anche molto nella letteratura, ma anche nella musica. Mi pare che i Fibia abbiano fatto una canzone sì. Proprio che si chiama Morgana, quindi è un po' un ripercorrere qualcosa che ci appartiene anche a livello, anche se questa è una storia che riguarda il mito della tavola rotonda, di Re Artù, di Lancillotto, ecco, delle cose più medievali, però c'è qualcuno che ha descritto l'Etna, per esempio, come la montagna di Fata Morgana ed è una cosa molto interessante perché è un effetto stretto ottico, che dicono che sia attraversando lo stretto di Messina. Messina, di questo, e quindi il nome di Morgana è sempre un po' correlato col fenomeno ottico o anche del miraggio, quindi anche il fatto di voler creare delle suggestioni musicali sono dei piccoli miraggi in cui si può ritrovare qualcosa, anche di aprire diciamo delle porte o delle finestre su dei mondi che sono nel passato ma sono ancora presenti tutt'oggi e che ci appartengono, ecco.
0: C'è una particolarità del brano, c'è un'accordatura naturale a 432 Hz.
1: Sì.
0: Come mai questa scelta era necessaria per accompagnare questa canzone?
1: È necessario ritrovare anche nell'accordatura degli strumenti qualcosa di naturale, perché sappiamo che c'è un grande dibattito tra 440 e 432, sì, soprattutto anche nella musica lirica, perché tirando su sempre di più il diapason, la tessitura vocale diventa più impegnativa, più rigida. Diciamo che la tessitura vocale porta un po' a delle forzature che nell'utilizzo del diapason a 432 vengono un po' più smussate, perché è un suono più naturale, è più facile l'approccio nella tessitura vocale più impegnativa, nei registri di passaggio soprattutto, però è anche qualcosa che riporta a una naturalezza delle cose, perché il diapason là è un multiplo, come sappiamo, di 8, e quindi sì, è una forza è una sincronia verso l'equilibrio delle cose con la natura. E quindi noi abbiamo utilizzato sia nel primo brano che in questo la cordatura 432. Questo è un progetto di 5 brani, il primo è già uscito, che sarà Il Lampo, che l'abbiamo presentato anche insieme qui con il vostro pubblico, sì, questo secondo, ed è in procinto di uscire prossimamente, probabilmente nel mese prossimo, Uomini Veri, che è il terzo brano, anche questo molto suggestivo sia per il taglio sonoro che per la scelta della vocalità un pochino più aggressiva, però nel modo più positivo del termine.
0: Nel corso della sua carriera ha interpretato dei personaggi straordinari, no? Sì. Tutti questi personaggi, in qualche modo, questi grandi ruoli, poi in qualche modo finiscono anche in una canzone come se fosse Morgana.
1: Ma certamente sì, ecco, proprio, è proprio poi il tenore incarna sempre il grande innamorato, quindi quello che è innamorato e fa innamorare, quindi attraverso questo c'è anche quell'aspetto di sensibilità, sia che è sempre raffigurato anche nei personaggi della musica lirica. Ecco, c'è sì la parte maschile forte, anche virile, ma esiste quella parte sensibile che è un pochino più femminile, che dà all'interprete quella caratteristica di apertura e anche di sensibilità. E io mi trovo spesso a interpretare personaggi come Cavaradossi, che è un pittore, sì, o Andrea Chenier, che è un poeta. Esatto, un poeta, quindi un poeta che ha questa capacità di sintesi della poesia. Poi tra l'altro Andrea Chenier ha uno dei libretti di Luigi Illica che è più belli in tutto il panorama della musica lirica, quindi l'utilizzo di queste proprio perché raffigurava e rappresentava un poeta che con i suoi versi ti fa innamorare o ti fa sognare mondi che sono tesi verso un equilibrio, anche verso una pace, verso una serenità e una convivenza veramente che noi tutti ci speriamo che presto avvenga tra tutti gli esseri umani, che questa è la cosa più bella come messaggio.
0: Oltre alla lirica, il pubblico l'ha apprezzata anche nel cinema, no?
1: Sì.
0: Quindi ecco, posso citare The Rome with Love di Woody Allen. Il linguaggio cinematografico fa parte anche quello poi della musica, no? Entra anche quel linguaggio quando poi si fa musica.
1: Sì, la costruzione di un film, quando soprattutto un regista è veramente importante, come ho avuto la fortuna di lavorare io l'unica volta del cinema con un regista come Woody Allen, capisci che la costruzione musicale e la costruzione di un film hanno delle analogie, che è un tessuto connettivo, che è un denominatore comune, che è proprio il far funzionare le cose con un equilibrio che può essere teatrale, può essere cinematografico, che può essere musicale, ma che deve tendere al bello. Ecco, la bellezza che si esprime attraverso un equilibrio nella scelta delle scene, come in caso del film, la successione della sceneggiatura, o come qui nelle canzoni, una successione di melodie e di armonie che possono accompagnare il pubblico che ascolta, l'ascoltatore, compositore nel mondo che un compositore vuole creare, e l'interprete che può avere la fortuna di dare vita a queste cose, hanno un comune denominatore, che è appunto quello della bellezza, della ricerca del bello. Almeno questo per me è uno dei fondamenti più importanti nell'arte. Ecco, l'arte dovrebbe sempre cercare di esprimere il bello, esprimere l'equilibrio e dare a chi ascolta una sensazione di stimolo verso pensare a qualcosa che possa essere in grado di tendere verso un equilibrio, verso un aspetto di condivisione insieme con il grande libro della natura e delle bellissime vibrazioni. Sì. E qui rientra il Diapasona 432. Certo. Ecco.
0: Per chiudere, quest'anno sarà protagonista anche di un evento, la grande sfida Incontrarti 2026 all'Arena di Verona, con il ricordo di Daniela Dessì attraverso un emozionante duetto virtuale. Che significato ha per lei questo momento?
1: Allora, Daniela Dessì è stata per me una grande compagna di vita e anche di palcoscenico, quindi le ricordo a 10 anni dalla sua scomparsa, è molto vivo anche alcune sere fa a Sarzana, grazie agli amici del Loggiato, a Sarzana Lirica l'abbiamo ricordata, perché Daniela Dessì ha partecipato a moltissime edizioni del concorso lirico organizzato a Sarzana, Spiro Sarcidis, con me anche in commissione. Quindi avere l'opportunità di creare un momento magico in cui anche attraverso la virtualità, che poi è un uso di una voce analogica che abbiamo avuto la fortuna di avere singola in una registrazione, quindi io utilizzo questa sua voce per fare un duetto, io la canto dal vivo il brano di Carlos Gardel El Día Que Me Quieras, e utilizzando la voce di Daniela Dessì che abbiamo potuto avere conservata attraverso questa registrazione. E il pubblico piace molto, anche perché nel video di solito quando faccio questo ricordo metto delle fotografie contestualizzate con la partecipazione di Daniela Dessì nei vari eventi che ha potuto fare sia in Arena di Verona che a Sarzana che in tutti i posti dove la ricordano sempre con tanto affetto, e lo ricordiamo veramente con tanta nostalgia ma sempre con tanta voglia di ricordarla la riconoscenza di tutto quello che lei ha lasciato,
0: ha dato,
1: a tutti noi.
0: Ha fatto e ha dato, ma che meraviglia, certo, che meraviglia. Certo. Ve lo ricordo, il singolo di Fabio Armiliato si intitola Se fossi Morgana, una canzone che dimostra ancora una volta la capacità di attraversare linguaggi, canzone che dimostra ancora una volta la capacità di attraversare linguaggi diversi, mantenendo però intatta la forza.

E con le suggestive note di Se fossi Morgana di Fabio Armigliato si conclude anche questa nuova puntata di Suoni all'Alba. Oggi abbiamo attraversato emozioni, sentimenti e universi musicali molto diversi tra loro. Abbiamo iniziato con Roberto Tropea e il suo racconto di un amore autentico fatto

rapporto di presenza e condivisione, proseguendo con Jimmy Jeydaka, che ci ha accompagnato dentro le complesse dinamiche delle relazioni e delle distanze emotive. Infine abbiamo chiuso con eleganza il fascino di Fabio Armiliato, che ci ha trasportato in una dimensione sospesa tra lirica, teatro e immaginazione. Tre artisti, tre storie e tre modi differenti di vivere e raccontare la musica, ma un unico filo conduttore: la capacità delle canzoni di parlare direttamente al cuore delle persone. Grazie ai nostri ospiti per aver condiviso con noi il loro percorso artistico e grazie a voi ascoltatori che ogni settimana ci seguite con affetto, curiosità e passione. Da Giulio Berghella è tutto, io vi do appuntamento alla prossima puntata di Suoni all'Alba per continuare insieme il nostro viaggio. Fino ad allora mi raccomando, continuate ad ascoltare buona musica, a coltivare la curiosità e a lasciarvi sorprendere dalle storie che ogni canzone sa raccontare. Suoni all'Alba, perché il futuro, come sempre, suona oggi. Ciao ciao a tutti voi e alla prossima. Ciao. Ciao, ciao.

freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Solstizio d'estate su una spiaggia solitaria, Franco Battiato in Summer on a Solitary Beach, quando il pop italiano volava altissimo. Summer on a Solitary Beach uscì il 17 settembre 1981 come lato B di Bandiera Bianca e singolo di lancio che anticipava l'uscita della Voce del Padrone. Album di Franco Battiato è uno dei più importanti della musica italiana fino a quel momento, capace poi di superare per la prima volta il milione di copie vendute, proseguendo poi sulla strada già imboccata dai precedenti Patriots e l'era del cinghiale bianco. Summer on a Solitary Beach, un'estate su una spiaggia solitaria. Il titolo è una foto, cari amici, la canzone è una cartolina. Battiato ci porta in un luogo che non esiste, eppure lo riconosciamo. È il mare che abbiamo sognato, la spiaggia che abbiamo perso, l'estate che ricordiamo quando tutto era possibile. Ecco, peccato che il tempo, come le maree, porti via tutto, ma la canzone resta e mentre ascoltiamo per un attimo siamo di nuovo lì. Buon pomeriggio, o meglio, buon solstizio d'estate. L'altro ieri lo è stato per precisione, il giorno più lungo dell'anno, la luce che vince sulle tenebre, il sole che si ferma per un attimo e noi da millenni, ecco, festeggiamo questa sospensione come se fosse un miracolo, e forse lo è. Puntata speciale di Estate Freschi, dedicata appunto al tema del solstizio d'estate, una puntata tematica, chiamiamola così, quest'oggi. Su Radio Capodistria, l'unica frequenza dove il solstizio non è un fenomeno astronomico, ma anche una scusa appunto per ascoltare musica e chiedersi: e adesso? Beh, questa è Estate Freschi. Oggi non parliamo di compleanni, non parliamo di morti, parliamo del sole, di quella palla di fuoco che ci dà vita e ci brucia la pelle, che ci fa alzare presto e ci tiene svegli fino a tardi, che ci fa credere che tutto sia possibile, almeno finché non tramonta. Il solstizio è quindi, ecco, il trionfo della luce, ma noi, ecco, che di tenebre ne abbiamo viste tante, sappiamo che questo trionfo è solo temporaneo, come tutto del resto. Ma mentre c'è, perché non goderselo? Quindi perché non ascoltare una canzone che parli di questo giorno, ecco, che sa di magico, sospeso tra passato e futuro, tra il caldo del sole e il fresco della sera? E allora, cari amici, che dire, accendete il ventilatore, abbassate le tapparelle e preparatevi a questo viaggio tra soli e riti antichi. Iniziamo volando a nord, dove il sole a mezzanotte non tramonta mai, dove il solstizio è luce pura. Björk ci porta lì. Solstice è la canzone. La cantante islandese ha dedicato questo brano al giorno più lungo dell'anno, una canzone che è un respiro, un sospiro, un attimo di luce sospeso tra cielo e terra.

Solstice, solstizio. Björk la canta come se fosse una preghiera, un mantra, un incantesimo. La sua voce, come avete sentito, è leggera, quasi infantile, ma il suono è profondo, quasi arcaico. In Islanda il solstizio è un momento magico, il sole non tramonta mai, qui da noi invece tramonta sempre, ma insomma per un attimo, ascoltando Björk, possiamo illuderci che il giorno non finisca mai. Poi guardiamo l'orologio, invece sì, vabbè, pazienza, ce ne faremo una ragione, andiamo avanti. Se Björk ci ha portato in Islanda, beh, ci riporta ancora più indietro, a riti ancestrali, ai fuochi, ai sacrifici. Sempre Björk in Pagan Poetry, un brano che esaspera il lato tribale, viscerale e rituale dell'energia solare. La musica si fa corpo, il corpo si fa rito, il rito si fa sole. Pagan Poetry, Björk.

Pagan Poetry di Björk, estate freschi, poesia pagana, lei ci porta nel cuore del solstizio, dove il sole non è solo un astro ma una divinità. Come avete sentito, le percussioni, gli archi, la voce che si spezza, davvero un rito, una danza, un'offerta. Oggi, cari amici, nel 2026 i nostri riti sono molto più banali nel quotidiano, il barbecue, la birra al bar, il selfie al tramonto, ecco quelle cose lì. Ma forse anche quelli sono una forma di preghiera, chi lo sa, ma molto molto molto meno poetica. Quindi in questa puntata tenteremo un po' di riconnetterci a quelli che furono i riti del passato, quelli molto più connessi alla natura e alla vita di una volta. Quindi dal rito pagano passiamo alla festa. Auriel canta la gioia pura del solstizio insieme a Ryan Lauder in Midsummer Songs, un brano folk ed evocativo che parla della gioia del sole, del fuoco e del calore. La voce di Auriel è un canto di fata, davvero, bisogna dirlo, il sole in questa canzone è un dio che sorride. Midsummer Song, Auriel Ryan.

Midsummer Song, canzone di mezza estate, una melodia che profuma di falò, di danze, di notti in cui il sole non si addormenta mai. Auriel canta la gioia pura, quella che si prova quando il calore ti avvolge e il buio è soltanto un ricordo. La gioia pura nella vita reale, beh, insomma, cari amici, sono sempre io a dirlo. Insomma, dura un attimo, ma in questa canzone dura 4 minuti e quindi già, ecco, a volte è abbastanza, è molto meglio del solito. Se il solstizio è un rito, cari amici, il rito più antico è quello del sole che gira, come la ruota della vita. Ward Runa con Sol Ringen, d'estate freschi, maestri assoluti del folk norvegese antico, corni, tamburi, cori evocativi, la ruota solare, il ciclo che non si ferma mai. Il sole che muore rinasce ogni anno, ogni giorno e ogni attimo, in chiusura della prima parte di Estate Freschi. Ward Runa.

Estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Bentornati ad Estate Freschi, Radio Capodistria. Siamo al secondo blocco di questa puntata dedicata al solstizio d'estate. Se nel primo abbiamo viaggiato tra Battiato, Björk, Auriel e Wardruna, oggi scendiamo ancora più nel profondo, nel rito, nella danza, nel fuoco. Perché il solstizio, prima di essere un fenomeno astronomico, è infatti un'occasione per fermarsi, per guardare il sole e credere che il mondo, ecco, per un attimo sia bello, sia quasi perfetto. Poi arriva il lunedì, ma insomma lasciamo perdere, intanto balliamo. E se i nostri antenati accendevano falò per dare forza al sole, noi accendiamo lo stereo. Ecco, accendete la radio, forse è lo stesso. Non proprio, immagino, ma insomma, sempre meglio di niente. Partiamo con una band che il fuoco lo conosce bene, gli Omnia, esponenti di punta del pagan folk europeo. La loro Sister Sunshine, sentita in apertura, è un inno al sole nel suo momento di massimo splendore. Flauti, arpa celtica e un ritmo tribale che ti invita a ballare, possibilmente intorno ad un falò, appunto, ma anche intorno al tavolo della cucina, va bene lo stesso. Insomma, Sister Sunshine, sorella sole, il titolo è già una carezza, la canzone è stato un abbraccio. Gli Omnia mescolano antico e moderno, folk e pagan, e il risultato è una musica che ti prende per mano e ti porta in una radura a guardare il cielo, ecco. Ma qui in questa canzone tutto è armonia, cari amici. Quando la musica finisce resta il desiderio di accendere un fuoco, almeno il condizionatore, ecco. Se vogliamo davvero parlare di riti antichi, di cicli del tempo e dei soli eterni, allora dobbiamo andare più ad est, in Bulgaria, dove troviamo gli Irfan che ci portano proprio lì. Il ritorno eterno, The Eternal Return degli Irfan. 10 minuti di musica che non è musica, ma viaggio. Gli Irfan uniscono infatti world music, influenze medievali e canti sacri balcanici. La loro musica evoca i grandi cicli del tempo e il sole che torna sempre dopo ogni notte. Un pezzo lungo, ipnotico, da ascoltare a occhi chiusi o a occhi aperti mentre il sole tramonta. The Eternal Return, Irfan.

The Eternal Return, il ritorno eterno, il sole che muore rinasce ogni giorno, ogni anno, ogni millennio. Gli Irfan ci portano in un tempo che non esiste più, ma che forse non è mai passato. 10 minuti di canti sacri, di atmosfere eteree, di una bellezza che sembra venire da un altro mondo. Peccato che l'altro mondo oggi sia soltanto un'idea, ma per 10 minuti possiamo crederci. E mentre il sole raggiunge il suo zenith, l'uomo da sempre ha cercato di celebrarlo con fuochi, con danze, sacrifici. In tutte le culture, infatti, il solstizio è un momento magico, il momento in cui il velo tra il mondo umano e quello degli spiriti si assottiglia, possiamo dire così. Partiamo dalla tradizione celtica e neopagana, Litha, il momento in cui il re Quercia, sovrano della luce, viene sconfitto dal re Agrifoglio, sovrano dell'oscurità. Una battaglia che si ripete ogni anno come il nostro eterno conflitto tra speranza e rassegnazione. I falò venivano accesi sulle colline per dare forza al sole, ruote di paglia infuocate rotolavano giù per i pendii, ecco a ricordarci che il sole, dopo aver raggiunto il picco, inizia la sua discesa. E le persone ballavano, saltavano sopra le braccia, si purificavano e quant'altro. Beh, forse in fondo è ciò che facciamo ancora oggi quando accendiamo il barbecue e guardiamo il cielo, ecco, solo che il fuoco ora mannaggia è a gas o carbonella, ma insomma, almeno tentiamo in qualche modo di rendere rituale l'estate. Moon Loom dei Litha è la canzone, la prossima canzone, 5 minuti di musica rituale che cattura l'essenza del solstizio, la battaglia tra luce e ombra, il fuoco e il vento.

Litha, il nome celtico del solstizio d'estate. I Moonloom lo hanno trasformato in un mantra, in un cerchio che si chiude, in un rito che si ripete. Peccato che i riti oggi siano più un'abitudine che una fede, ma quando la musica parte per un attimo ci sentiamo parte di qualcosa di più grande. E dopo il rituale, cari amici, c'è la celebrazione. Lisa Thiel con la sua Litha ci porta nel cuore della festa, tra falò e danze, tra sole e notte. Litha è una canzone che è un invito. Alzati, balla, accendi il fuoco. La voce è dolce, il ritmo è incalzante, il sole in sottofondo sembra sorridere. Con questo fuoco che si spegne, quindi la nostra seconda parte di Estate Freschi è servita, volge al termine. Abbiamo ballato con gli Omnia, viaggiato con gli Irfan e celebrato i ritmi di Litha con Moonloom e Lisa Thiel. Il sole è ancora alto, cari amici, la notte quella vera arriverà più tardi, ma per ora c'è solo luce e musica. Ora una pausa, poi il terzo blocco, dove il solstizio si farà più intimo e più riflessivo. A tra poco.

meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Bentornati a Estate Fresche, Radio Capodistria. Siamo al terzo blocco di questa puntata dedicata al solstizio d'estate. Se nei primi due abbiamo esplorato il sole nel suo splendore, i riti celtici e pagani, ora ci addentriamo nelle terre slave, dove il solstizio si fa più cupo, più tragico e più umano. Solstizio dei Marlene Kunz è stato il brano in apertura, invece, quindi partiamo dall'Italia, brano del 2013, incluso nell'album Nella tua luce, che parla del forte contrasto tra la pienezza della natura estiva e l'isolamento emotivo dell'essere umano. La canzone, ecco, come avete sentito, è strutturata su una contrapposizione concettuale ben precisa. La perfezione della natura da una parte, ecco, Cristiano Godano descrive il solstizio d'estate come il giorno più lungo dell'anno, caratterizzato appunto da una luce accecante e totale, dove ombra non c'è, quindi fuori tutto è connesso, fertile, in armonia. Però c'è un disagio interiore. A fronte di questa esplosione di vita e di luce esteriore, il protagonista sperimenta una profonda dissonanza cognitiva ed emotiva. Ecco, canta infatti "ma non sono partecipe", evidenziando l'incapacità di sintonizzarsi con la felicità e la solarità del mondo circostante. Beh, ecco, poi c'è la metafora dell'ombra. L'assenza di ombre reali proiettate dal sole a picco mette a nudo l'oscurità interiore, rendendola ancora più evidente e pesante da sopportare, proprio perché ingiustificata dal contesto. Ecco, cari amici, quindi andando ad est, parlando di riti slavi, arriveremo a toccare anche il tema dell'ombra in quanto a contrapposizione alla luce del sole, rappresentanti le forze del bene. Perché il solstizio, in fondo, cari amici, non è solo luce, appunto, è anche l'inizio della discesa, il momento in cui il sole, dopo aver raggiunto il suo apice, si volta indietro, guarda la terra con nostalgia e inizia il suo viaggio verso l'inverno. Ma prima di lasciarlo andare, l'uomo lo celebra con fuochi, con danze, storie d'amore che finiscono male. E quindi noi andiamo a parlare di alcune di queste storie, chiamiamole così, folk fantasy, iniziando con una versione folk fantasy bielorussa, dove la notte di Kupala si fa rituale profondo e ancestrale. Passiamo agli Irdorath con Kupala Naivana, folk fantasy bielorusso, cupo e profondamente ritualistico, cornamuse, percussioni pesanti, un'atmosfera medievale che ti trasporta in una notte di fuoco e magia, la notte in cui il sole e l'acqua si incontrano e il mondo degli spiriti si fa più vicino.

di Irdorath con Cupola Naivana, una versione folk fantasy di una notte che nella realtà era fatta di fuoco, di acqua e di paure antiche. Gli Irdorath ci hanno portato in una Bielorussia che non esiste più, ma che forse non è mai esistita, quella dei boschi profondi, delle cornamuse, delle danze intorno al fuoco. Oggi, beh, insomma, i falò sono sostituiti, come ho già detto più volte, da barbecue e playlist, ma per 4 minuti. Noi possiamo, abbiamo potuto, ecco, illuderci di essere lì in quei tempi antichi. La festa di Ivan Cupola, ecco, permettetemi di farvi una piccola lezioncina per quanto riguarda la fusione mistica tra fuoco ed acqua, perché parlando di riti, ecco, la notte di Ivan Cupola è forse la più affascinante tra quelle slave, una notte in cui il fuoco e l'acqua si fondono, in cui i giovani saltano sulle fiamme e le ghirlande galleggiano sui fiumi, una notte in cui l'amore si cerca e il destino si sfida. Ecco, i falò di Cupola erano un momento comunitario e romantico, i giovani innamorati saltavano tenendosi per mano, se le mani non si separavano durante il volo sopra le fiamme era segno che il loro amore sarebbe durato per sempre, più o meno come il like su Instagram, ecco, ma con più ustione, diciamo così. Insomma, prima della notte di Cupola era vietato nuotare nei fiumi per paura delle russalchi, le sirene slave, e durante la notte del solstizio l'acqua diventava sacra e curativa, e così tutti facevano un bagno rituale all'imbrunire per lavare via sfortune e peccati. E poi le ghirlande, le ragazze intrecciavano corone di fiori selvatici, vi posizionavano una candela accesa e le lasciavano galleggiare sui fiumi al buio. Se la ghirlanda navigava dritta, l'amore era in arrivo, e se affondava, beh, insomma, c'era sempre l'anno prossimo, un po' come le previsioni del tempo, ma molto più poetico, ecco. Poi infine da citare anche la leggenda del fiore di felce, che si credeva che solo nella notte di Cupola la felce fiorisse per un singolo istante con un fiore dorato e luminoso. Chi lo trovava otteneva chiaroveggenza, diciamo così, e conoscenza assoluta addirittura. Poi peccato che la felce, insomma, in realtà non fiorisca mai, mannaggia, e questo, insomma, mi è venuto in mente immediatamente leggendo queste leggende, appunto. Ma la leggenda era una scusa perfetta per i giovani innamorati per, appunto, addentrarsi da soli nella foresta. Sì, è lì, insomma, tra le felci, altro che Tinder. Beh, insomma, la notte di Cupola era questo ed altro. Passiamo a The Spiral Dance per quanto riguarda la musica. Questa è la prossima canzone, The Tolvan Stone, il titolo appunto della canzone, di una band folk rock pagana australiana che canta di antichi cerchi di pietre britannici, feste del fuoco e comunione con le fate alla vigilia di mezza estate, perché il solstizio, si sa, è universale. The Tolvan Stone, The Spiral Dance.

The Tolden Stone, una pietra, un cerchio, un rito. Gli australiani The Spiral Dance ci portano in Cornovaglia tra megaliti e fate a ricordarci che il solstizio è sempre lo stesso ovunque tu sia, anche se i tuoi antenati magari non erano celti ma solo persone che cercavano un senso alla vita, anche se il senso, insomma, lo sapete, a volte si nasconde sotto le pietre molto in fondo, ma la musica quella lo trova e come. E quindi, parlando di riti slavi, non possiamo non parlare anche degli Arcona, ecco, i metallari lo conosceranno, una delle band pagan metal più famose del mondo, che fondono metal estremo con strumenti folk tradizionali russi e la voce ancestrale di Masha Scream. Gli Arcona quindi ad estate freschi con Kupala Ikostroma. La canzone racconta una delle leggende più tragiche del solstizio slavo, la storia dei fratelli gemelli Kupala e Kostroma, appunto, separati da piccoli, che poi si rincontrano da adulti senza conoscersi e si innamorano. Dopo il matrimonio scoprono la verità: lui si getta nel fuoco, lei in un lago. Beh, gli dei impietositi li trasformano nel fiore Ivan da Maria, i cui petali gialli e viola simboleggiano l'unione indissolubile tra fuoco ed acqua. Kupala Ikostroma, Arcona, estate fresca.

Kupala e Kostroma, una storia che è un mito, una leggenda, un monito. Due fratelli che si amano senza sapere di esserlo e che la loro scoperta li distrugge. Una tragedia greca, insomma, ma con più cornamuse. Gli Arcona raccontano con la potenza del metal e la delicatezza del folk, e per quasi 8 minuti ti portano in un mondo dove il fuoco e l'acqua si fondono in un fiore. Peccato che i fiori a volte appassiscano, ma la loro musica no. E mentre gli slavi orientali celebrano il trionfo della luce, i miti degli slavi balcanici invece introducono una sfumatura più malinconica. Si crede che la mattina del solstizio, infatti, il sole si alzi presto, tremi o danzi nel cielo per la gioia addirittura, e poi si lavi nella rugiada prima di iniziare il suo cammino. Ma sa però che da questo momento le giornate si accorceranno, e così gira indietro a guardare la terra con nostalgia prima di iniziare il viaggio che lo porterà verso l'inverno. Beh, forse il sole come noi sa che ogni picco è solo l'inizio di una discesa, ma mentre è lassù brilla lo stesso e noi intanto lo guardiamo. I Catalena, cari amici, l'istituzione assoluta del folk d'avanguardia sloveno. Da 25 anni ormai riprendono canti tradizionali d'archivio e li stravolgono con influenze rock, jazz ed autore. Ai Zelena Jeusagora, a Tutta la montagna è verde, una traccia ipnotica di quasi 6 minuti che evoca la potenza della natura estiva e il folklore montano sloveno. Sentiamola.

Aizelena e Usagora, la montagna è verde, in una terra di boschi e vette il sole sembra ancora più potente. I Catalena prendono un canto antico e lo portano nel futuro con clarinetti, theremin e strumenti fatti in casa. È il suono della Slovenia che non c'è più, ma che forse non è mai andata via. E se parliamo di Slovenia, parliamo anche di Kres, il dio del sole e del fulmine, protettore del fuoco domestico e della luce. Durante la Kresna Noc, la cima delle colline si popola di immensi falò purificatori, quindi accendere il fuoco sulla montagna non è solo un atto simbolico, ma serve a dare in qualche modo forza al sole che sta per iniziare la sua fase calante e a proteggere i raccolti dai demoni della tempesta. Il folklore sloveno di San Giovanni, Sant'Angelo, si lega appunto a questa notte. Le erbe raccolte in questa notte, in particolare l'iperico, chiamato appunto Sant'Angelo, hanno poteri magici e curativi amplificati dal sole del solstizio. Janez Doc con Sant'Angelo è il brano che rievoca l'atmosfera misteriosa e rituale della raccolta delle piante e dei falò sulle colline slovene. Un pezzo che sa di notte, di fuoco, di erbe magiche e di stelle. Sentiamolo in chiusura della terza parte di Estate Freschi.

freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

com'è che non riesci più a volare? Com'è che non riesci più a volare? Com'è che non riesci più a volare? Com'è che non riesci più a volare? Con i tuoi entusiasmi lenti, precisati da

Bentornati a Estate Freschi, siamo nell'ultimo blocco, quarto ed ultimo di questa puntata dedicata al solstizio d'estate. Abbiamo viaggiato tra riti antichi, fuochi sacri, acque purificatrici e miti slavi. Abbiamo ballato, pregato, sognato e quant'altro, ma ora ecco il sole inizia a scendere e con lui anche noi. Il solstizio ci ricorda che il momento di massima luce è anche l'inizio della discesa verso l'oscurità, quindi come la vita del resto, come le estati che passano troppo in fretta, come le vacanze che finiscono prima di iniziare. E allora che si fa, cari amici? Ci si gode l'attimo, si ascolta la musica e si riflette. E questo blocco infatti vuole essere proprio questo, una riflessione, perché l'estate oggi è così ridotta davvero male, turisti che si prendono a gomitate in spiagge affollate, tutti come mosche nello stesso punto, troppo pochi quelli che scelgono di fare altro, troppo pochi quelli che si fermano ad ascoltare il rumore del mare invece del rumore delle moto d'acqua. E allora che dire, i riti pagani ci riconnettono alla natura, alla vera natura dell'estate, quella che ti invita a rallentare, a guardare il cielo e a perdere tempo con persone che se lo meritano. Abbiamo iniziato con Canzone per l'estate di Fabrizio De André, scritta insieme a Francesco De Gregori, un ritratto estivo cinico, poetico e fuori dagli schemi, lontano da ogni cliché balneare, diciamo così, canzone che racconta una famiglia di estrazione proletaria che è riuscita faticosamente a guadagnarsi un posto in una classe sociale più alta, rinunciando però ad ogni sogno, ad ogni aspettativa, in nome delle abitudini borghesi. La moglie, per esempio, lava i piatti, la figlia si prova il vestito nuovo, il cane abbaia, il marito con l'amante che cerca un po' di sollievo, ecco, qualcuno che non riesce più a volare. Canzone per l'estate non è appunto una canzone d'estate, ma è piuttosto una denuncia. De André e De Gregori hanno scritto un pezzo che parla di chi ha smesso di volare, di chi si è accontentato, di chi ha scelto la sicurezza al posto della libertà. Oggi, cari amici, bella canzone è più attuale che mai, perché l'estate per molti è solo una pausa dal lavoro, un'occasione per mostrare quanto si è ricchi, una competizione a chi ha la spiaggia più esclusiva, ma la vera estate è quella che vorremmo, è fatta di rallentamenti, di silenzi e di incontri veri. Peccato che il tempo, come le maree, porti via tutto. E dopo la riflessione, ecco, un po' di jazz, o quasi jazz. Lo swing svedese dei Coop, che ci porta in un'estate più raffinata, più elegante e più scandinava. Summer Sun è la canzone dei Coop che andiamo a sentire, un genere che ha avuto il suo picco di notorietà grazie a Saint Germain e similari. I due svedesi Magnus Zigmark e Oscar Simonson si rifanno appunto al jazz più classico, soprattutto al bebop, trattandolo tra l'altro con sommo rispetto, e il risultato è un brano che sembra una canzone jazz vera, con un po' di, ecco, quel tocco estivo di bossa nova e similari, davvero ben fatta. Primo singolo di successo dei Coop dal titolo Summer Sun.

Summer Sun, sole d'estate, lo dicono loro, gli svedesi, e l'estate la vedono per 3 mesi l'anno e forse per questo la sanno apprezzare di più. I Coop ci portano in una piazza con un tramonto di sottofondo e un bicchiere di vino in mano. Peccato che le piazze oggi siano piene di turisti con i selfie stick, ma ecco, per 3 minuti possiamo chiudere gli occhi. E poi, dove andiamo? Arriva la luce del mattino con i Fleet Foxes, una meraviglia. Folk corale che sembra catturare la primissima luce.

Sun It Rises, il sole sorge, i Fleet Foxes lo cantano come se fosse un miracolo, e forse lo è. Peccato che il miracolo oggi sia dato per scontato, ma ascoltandoli per un attimo, ecco, ci si ricorda che la luce, prima di essere un fenomeno fisico, è un dono. Sì, se il sole sorge, prima o poi tramonta. I Sol Invictus lo sanno bene, Above Us the Sun è la prossima canzone, Il Sole è sopra di noi, una delle composizioni più celebri e malinconiche della band neofolk britannica. Parla della caducità della vita, della fine dell'amore e dell'inevitabile scorrere del tempo. Il nome della band, Sol Invictus, ecco, richiama appunto il culto romano del sole invitto, celebrato nell'antichità per il solstizio d'inverno. Ecco, Above Us the Sun è il titolo di questa famosa canzone di un EP pubblicato nel 1994 dalla band neofolk britannica, i Sol Invictus, appunto. Il brano è diventato un classico della musica oscura e considerato un pilastro del genere folk noir. I Sol Invictus sono stati, ricordo, fondati nel 1987 dal cantante e bassista britannico Tony Wakeford. Il nome del gruppo appunto richiama il culto romano del sole invitto. La canzone Above Us the Sun dei Sol Invictus.

Above us the sun, il sole è sopra di noi. Sol Invictus ci ricordano che il sole, per quanto potente, non ferma il tempo. La sabbia scorre tra le dita, i venti freddi soffiano e l'unica costante è quella luce lassù. Peccato che la luce a volte non basti a scaldarci, ma mentre c'è possiamo guardarla e ringraziare. E se il sole è sopra di noi, cari amici, l'oscurità prima o poi arriva. E io decido di celebrarla con una band etno-istriana, una band locale, una band di amici, una band che ci porta in quel momento sospeso tra luce e buio, i Veja. E la canzone in questione è Scura Ura. Scura Ura, che significa ora buia in dialetto istriano. Crepuscolo, notte o un periodo oscuro metaforico della vita, chissà, un brano che parla della caducità del tempo, della nostalgia, dell'oscurità interiore e della ricerca di vicinanza nei momenti di solitudine. Scura Ura, quindi, l'ora buia, il momento in cui la luce se ne va e l'oscurità prende il sopravvento. I Veja ci portano in un'Istria sospesa, fatta di dialetti antichi e paesaggi che sanno di mare e di montagna. Ci ricordano che anche il sole alla fine tramonta e che l'oscurità ogni sera ritorna, ma che la musica quella invece resta. E con questa ora buia la nostra puntata sul solstizio d'estate volge al termine. Abbiamo viaggiato nel Mediterraneo di Battiato, siamo passati all'Islanda di Björk, dai riti slavi agli antichi culti celtici, dalle canzoni di mezz'estate alla caducità del tempo. Abbiamo ballato, sognato e riflettuto. Il solstizio in fondo è un solo giorno, ma è anche un promemoria. Un promemoria che il sole, dopo aver raggiunto il suo apice, inizia a scendere e che l'estate prima o poi finisce. Che la luce, insomma, alla fine cede il passo al buio. Ma mentre c'è, mentre siamo qui, possiamo ancora ascoltare, possiamo ancora sognare, possiamo ancora credere, insomma, che il sole, anche quando tramonta, tornerà. E allora, ecco, che questa estate sia diversa, che non sia solo una competizione a chi ha la spiaggia più affollata, ma un'occasione per rallentare, per guardare il cielo, per stare con chi ci vuole bene. Che i riti antichi quindi ci insegnino a riconnetterci con la natura, con i nostri simili e con il tempo che passa. Noi è Estate Freschi su Radio Capodistria, abbiamo provato a farvi compagnia con le nostre canzoni, con il nostro cinismo e con la nostra voglia di trovare un senso in questo caos estivo. Grazie per essere stati con noi, io sono Samuel. Ricordate, il sole è sempre sopra di noi, anche quando non lo vediamo. Addirittura concludo con dell'ottimismo oggi, mannaggia. Vabbè, comunque, buon ascolto, buona estate e se possibile buona luce, perché il buio, beh, quello tornerà comunque. A martedì prossimo con Estate Freschi. Ciao ciao.